0: loro Rewind, The Cure, Just Like Heaven. Questo è il pezzo con cui io accolgo i miei carissimi amici Franzi Baroni, Marcello Nitti. Benvenuti, bentrovati.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo qua perché noi dobbiamo raccontare di un appuntamento importante delle 18.30 di oggi, e nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto. Perché? Perché? Raccontatevi tutto, dai, siamo curiosissimi.
2: Allora, penso che andava fatta, insomma. Molti amici me l'avevano chiesto, perché non parliamo della musica rock degli anni Ottanta, della new wave, del post-punk e di varie altre tipologie di musica che all'epoca fiorirono in una maniera incredibile, vero Franzi?
1: Assolutamente sì, è il modo per... non è un'operazione nostalgica, certo. Diciamolo subito, perché noi comunque guardiamo sempre avanti,
0: certo,
1: senza rinnegare il passato. E in effetti l'occasione è giusto per fare un parallelismo fra quello che era, fra quella che è stata Taranto negli anni Ottanta e quella che è diventata grazie al Mad Max dal 2018.
0: Sì.
2: È anche un modo, penso, di informare i giovani che oggi hanno 20 o 30 anni e che non hanno potuto vivere quel periodo.
1: Assolutamente.
2: E quindi magari da vicino ci riuniamo, parliamo, naturalmente possiamo anche ricordare degli aneddoti che non abbiamo.
0: Sì, questo
2: detto
0: è
2: prima.
0: Speciale perché io immagino un ragazzo di 20 anni, di 30 anni, che è appassionato a questo genere musicale, che magari vuole fare ricerca, però non sa da quali fonti attingere. Questo è importante perché voi riuscite. Io vedo qua che tu hai portato questo libro, Vestivamo New Wave.
2: Questo era il primo titolo che si era dato un po' a questo volume che volevamo pubblicare.
0: Vita, poi... musica ed eventi nella Taranto degli anni Ottanta. E vi voglio segnalare che qui è tutto scritto a parole, non ci sono le foto, ma perché è una scelta precisa, vero?
2: E naturalmente non abbiamo parlato soltanto delle operazioni dei grandi concerti, ma abbiamo menzionato le varie dinamiche di vari gruppi locali, non soltanto di Taranto, ma insomma anche della provincia, che cercavano di emergere proprio grazie all'aiuto della grande musica internazionale.
1: E Dio solo sa com'era difficile.
2: E qui puoi ben vedere quanti nomi già all'epoca noi avevamo proposto, come puoi vedere, Franzi, guarda.
0: Segnalateli così li ascoltano anche in radio.
1: Certo. Tenete presente che forse molti non sanno, ma all'epoca al Toursport ci fu un concerto. Si chiamava la Ira Night. Ira è un'etichetta indipendente. In una sera si esibirono Litfiba, Diaframma, Violet Eves e gli Act, mi pare, giusto?
2: Sì.
1: Organizzato da Franco Battafarano.
2: Sì.
0: Che negli Act c'era Gisberto Nicoletti,
1: esatto.
0: Il nostro regista che è un chitarrista.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Quindi quella fu una cosa più unica che rara, vedere addirittura Litfiba con la formazione originaria da quando c'era ancora Ringo, il batterista.
0: Mamma mia.
1: Quindi quella è una cosa che... Taranto ha avuto sempre questo grande fermento, ma prima ancora di quegli anni.
2: Ma infatti c'è Franco Battafarano che, essendo stato un'ala parallela a tutto ciò che avveniva,
1: certo,
2: anche lui ha prodotto un bellissimo volume.
1: Certo. Infatti ci piace, lo faremo anche stasera, ricorderemo il libro che Franco ha fatto, che era Quando Taranto era la Firenze del Sud.
0: Certo. È vero.
1: Quindi aneddoti, diciamo che ricalca un pochettino il cliché del libro che ha scritto Marcello insieme a Peppe Basile. Ricalca questo cliché degli aneddoti, delle storie, le cose, diciamo, degli addetti ai lavori,
0: sì,
1: che non si sanno. Infatti, per esempio, il libro di Marcello è meraviglioso, non sono di parte.
2: Abbiamo voluto
1: ci sono aneddoti.
0: Certo.
2: Abbiamo voluto ricordare assolutamente la nostra Puglia, che sia la provincia o il comune, comunque è Puglia.
0: È il nostro territorio, la nostra terra.
2: Sì.
0: Non solo, mi piace più parlare di terra che di territorio. Non solo, e io credo che sia una di quelle serate post cena in cui ci si siede, no? Tra musicisti, tra organizzatori, tra i manager, tra veramente i produttori, eccetera, e ci si racconta questo. Quindi la visione, penso, no? Quello con cui dobbiamo vedere questo incontro, questo appuntamento, è proprio quella, cioè sediamoci e raccontiamoci com'era, raccontiamoci da dove è partito tutto,
1: con
0: tutti gli aneddoti che sono introvabili, perché non si trovano, vero?
2: Beh, sì. in effetti qualcosa l'abbiamo prodotto con i testi del volume. Naturalmente la memoria qualche volta non trova quello che si vorrebbe, ma poi viene fuori. E quindi, come hai detto bene, magari è un incontro tra amici mentre si beve qualcosa.
0: Ma è normale, secondo me.
2: Mentre si chiacchiera magari nell'anticamera della sala prima di entrare online. E quindi può uscire fuori. Ah, guarda, mi ricordo questo.
0: Ti ricordi quella sera quando è arrivato?
2: Mi ricordo Franzi che stava sulle scale e ha detto: Franzi, fermati, dove vai? Per favore, queste sono le chiavi del piacere, diciamo.
0: Che bello!
2: Pensaci tu a Susie.
1: Poi pensa una cosa, cioè oggi sembra tutto scontato, normale.
0: Bravo.
1: Ma all'epoca la condivisione avveniva vis-à-vis. Ci vediamo Piazza della Vittoria a Taranto, ci si incontrava lì, scattavano i discorsi, le amicizie, i rancori, le condivisioni, lo scambio dei vinili,
0: mamma mia,
1: tutte queste belle cose qua. E poi a me piace anche ricordare una cosa, con Marcello abbiamo parlato, esiste sempre questa forma di stupido, secondo me, campanilismo fra Taranto e Bari, no?
0: Ah, ma certo, penso che sia superata, no?
1: Vabbè, non lo so, comunque esiste sempre lo zoccolo duro, insomma.
0: Ah, ok.
2: Allora, non l'ho mai avvertito.
1: No, diciamo, ma io parlo generalizzato, non da parte nostra.
2: Forse nel campo sportivo.
1: Esatto. Invece questa condivisione di intenti fra Taranto e Bari c'è stata prima degli anni Ottanta.
0: Sempre.
1: Infatti l'amicizia, per esempio, con Cesare Veronico risale
2: a quei tempi.

0: a quei tempi
1: dall'inizio.
0: Con lui
2: oggi con voi ci sarà anche Cesare,
0: certo,
2: giusto?
0: Certo, viene bene. Cesare, perché parleremo, lui offrirà intanto le testimonianze su questi volumi meravigliosi. E poi ci sarà, diciamo, una sorta di assist per quanto riguarda il Medimex, un po' di curiosità, un po' di anticipazioni, tutto quanto, che continuerà poi in serata a Spazio Porto, e poi ci sarà il DJ set a chiusura della serata con me e Marcello.
2: Vabbè. Io direi di mandare un pezzo, noi torniamo in onda tra poco, continuiamo a raccontare tutto quello che accadrà oggi e soprattutto a fare un po' un remind di quello che è stato e di quello che sarà. Ascoltiamo un pezzo e ci rivediamo tra poco, mi raccomando, restate con noi.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: questa settimana. Silvia Salemi con il suo nuovo singolo End of Silence. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Netto Piero Caffio, Michael Schino, la regia, la parte tecnica, Franzi Baroni, Marcello Nitti in diretta. Amici, stiamo parlando dell'appuntamento di oggi, della chiacchierata, della informazione, dell'ascolto, della condivisione della musica nella nostra città, nella nostra terra, in tutto quello che accadeva intorno. Adesso noi parliamo del Sound al Tour Sport. Io leggo qua, amici, 18 maggio 1985, ragazzi.
1: Mamma mia, mamma non mi sembra vero. 41 anni fa.
0: 41
1: quasi,
0: anni fa.
1: Quasi 41.
0: Quasi. Mamma mia, che emozione pazzesca.
1: Anzi no, le abbiamo già passate da qualche giorno.
0: Sì, oggi
1: giorno.
0: 29, sì, esatto. 41 anni fa, precisamente. Quindi il mondo della musica qui dice costellato di miti, di icone. E voi avete scritto tutto questo.
1: Abbiamo cercato di riproporre
0: un diario di bordo,
1: questa energia che all'epoca sprigionava la nostra città. E come dicevo allora e dico ancora adesso, quanti giovani erano entusiasti, avevano questa grande voglia sin dall'inizio, perché questa attitudine parte da lontano. Quindi Taranto è sempre stata una città che aveva una bella predisposizione per l'ascolto della musica, anche per i concerti, sia dagli anni 60 che dagli anni 70.
2: Abbiamo seminato
0: certo,
2: bene.
0: Beh, sì, seminato, direi proprio di sì.
2: Poi anche all'epoca, insomma, onore al merito alle prime radio private che a Taranto
1: certo
2: hanno fatto tanto, lungimiranza dall'epoca di Radio Taranto
0: 102.5. Paolo c'è sempre, il nostro Paolo D'Andrea,
1: certo,
0: che è il nostro
1: certo
0: direttore generale, c'è piccoli, sempre stato lui.
1: Ai piccoli circuiti locali, anche nelle cantine, le rotonde sul mare, erano sempre strapiene e c'erano tanti piccoli gruppi e anche gruppi che a un certo punto avevano un loro valore qui intorno alla nostra città.
0: Assolutamente, ragazzi, qui custodire, proprio come un bimbo, custodire la memoria di quello che è un grande, come dire, un grande territorio con delle persone come voi, di non solo di appartenenza alla musica, ma proprio della riflessione, del pensiero rispetto agli spunti di riflessione che possono nascere, che
1: certo
0: possono arrivare. Cioè voi fate pensiero quello che le persone ascoltano. Non è facile, io vorrei veramente che si custodisse, che fate bene
1: certo
0: a fare questo.
1: Io vorrei anzi ricordare Vittorio Amodio.
2: Come no,
1: il
2: anche
1: quale
2: Vittorio
1: con la musica era non soltanto parole.
2: Lui per anni e anni e anni ha fatto una fanzine a livello nazionale.
0: Cioè che cosa?
2: Urlo Wave, era una fanzine che lui curava in ogni dettaglio ed è stata riconosciuta
1: fantastico
2: a livello nazionale.
0: Ecco,
1: per
2: anni
1: lavoro,
2: e anni.
1: Grande lavoro.
2: Quindi
1: c'è stato
2: sempre questo movimento. Io ci tengo a dire una cosa, noi parliamo di queste cose legate al passato, che io non rinnego, anzi lo amo.
0: Assolutamente.
2: Però la cosa interessante, perché a volte leggo anche commenti, ancora con queste cose della New Wave, ancora gli anni 80, noi guardiamo al futuro.
0: Certo.
2: Cioè io personalmente acquisto, prendo, propongo in radio, nei programmi.
0: È il tuo programma, certo.
2: Delle cose completamente diverse, alternative.
0: Lo sentiamo, che è seguitissimo il
2: quindi
0: tuo programma.
2: Voglio dire,
1: confermo la musica che ascolto nella sua macchina quando sono con lui, ascoltiamo sempre qualcosa di nuovo, anzi glielo chiedo: senti, chi è questo gruppo?
0: Che bello, ragazzi,
2: siamo complici.
0: ce ne fossero così in grado di captare, di capire, di fare ricerca e di condividerla, dimostrarla agli altri. Amici, qui bisogna ringraziare solo, punto. Chi commenta può fare le patate lesse, ecco, basta. Facesse altro nella vita, scusa.
2: È stata la nostra deviazione,
1: certo,
2: fin da giovane.
0: Ma è bello, ma meno male, ragazzi. E guardate, questo, noi parliamo veramente di un movimento che c'è stato,
2: certo, certo,
0: e di tutto quello che accade ancora oggi, perché come tutti sappiamo, Franzi è qui, no? All'interno, ecco, vedete, mamma mia, ragazzi, guardate queste foto, guardate.
2: Sì. Questo è Radio Taranto Notte 102.5, special dedicato a David Bowie.
0: Mamma mia, sì. Che anno era?
2: 78. Io non riesco più a mettere insieme
0: 78. Gli anni.
2: Io dico soltanto una cosa, che quest'anno io faccio 50 anni di radio.
0: Mamma mia, amici.
2: ho iniziato nel
0: Io mi sento piccola.
2: Ho iniziato nel 1976, ne parlavo ieri sera con Cesare.
0: Mamma mia!
2: Al telefono, e lui da bombarese mi ha detto: mo, auguri!
0: 50 anni, ragazzi! Io mi sento piccola così, Michael, proprio un embrione, praticamente.
1: Infatti, ci siamo conosciuti in radio.
2: Cioè,
1: nel 1976.
2: Ci si conosceva di vista, poi. Anzi, addirittura un amico, una sera, questo è un aneddoto, in Piazza della Vittoria, sotto i portici, il famoso Tre Palle.
0: Sì, come no, c'è il Tre Palle.
2: Ci prese per mano, dice: no, allora, Franzi, questo è Marcello, Marcello, questo è Franzi. Parlatevi.
0: No, bellissimo.
2: Così è nata.
0: Bellissimo.
2: E poi ci siamo ritrovati in radio perché Loris Pepe.
0: Sì,
2: buonanima,
0: Loris Pepe.
2: Aveva il negozio di dischi Discomania. E quindi niente, cominciamo a fare il programma in radio. Giorni dispari e pari, facevamo sempre il notturno.
0: Mamma mia, che bello.
2: Dalle 22 alle 23, una cosa del genere.
0: Mamma mia.
2: Di là. Diciamo, è stata una...
0: Che bello, ragazzi. Io voglio solo segnalarvi che tutto questo e molto di più inizierà questa sera alle 18.30 al Mondadori Bookstore in Via De Cesare e continuerà ad libitum a Spazio Porto.
2: Certo, certo.
0: Grazie per essere stati qua,
2: grazie per averci dato
0: quest'anteprima.
1: Grazie a voi tutti, è un piacere.
0: Noi ci rivediamo di nuovo con radio perché io vi aspetto sempre.
1: Va benissimo.
0: Io spesso che i vostri impegni sono tanti, vi ringrazio per il vostro tempo, per averlo dedicato a me e a noi.
1: Non possiamo fuggire da noi stessi. Quindi...
0: Ragazzi.
1: Ci saremo.
0: Grazie mille Marcellonitti, Franzi Baroni.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Alla prossima. Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Hour Jones, Things Can Only Get Better. È così e sarà, amici. Eccoci, adesso entriamo subito in video collegamento con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica.
1: Ciao Manetto, buongiorno a tutti.
0: Allora, dove sei? Cosa fai? Raccontaci rapidamente.
1: Mi trovo all'interno del liceo artistico Calò, dove è stata presentata sotto osservazione la mostra realizzata dagli studenti e dalle studentesse della quarta M del liceo, che esplora un pochino quelle che sono i conflitti che si creano tra l'individuo e le strutture di controllo, in particolare quelle digitali, e la facilità in cui si può cadere nel controllo e perdere la propria condizione personale, quindi cambiare identità e essere facilmente condizionati. Io ho sentito Daniele Grassi, che è stato uno dei ragazzi che ha partecipato e che ha realizzato gli scatti presenti all'interno della mostra.
0: Vediamo e sentiamo.
2: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi. Che cosa abbiamo imparato? Sicuramente a unirci, a capire che se ci mettevamo tutti insieme a fare qualcosa poteva uscire veramente bene.
0: Assolutamente. Federica, c'è altro che vuoi aggiungere?
1: Sì, vorrei dire che questa è una tematica molto attuale che, secondo il docente delle discipline audiovisive e multimediali, quindi curatore anche della mostra, il professor Stefano Bianco, può raccogliere anche l'interesse della collettività. Infatti la mostra è aperta non solo agli studenti, ma anche a qualsiasi cittadino che voglia visitarla. E lui ha parlato proprio di questo, ascoltiamo.
3: Allora, il visitatore può osservare attraverso questi scatti e può farsi più che altro molte domande. In alcune forse si può riconoscere, perché questa interazione continua fra la macchina e l'uomo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco, probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
0: Benissimo, Federica, ti ringrazio per questo collegamento in diretta dalla città, come ormai ci hai abituati a fare. Buon lavoro e buona giornata, presto.
1: Grazie, buona giornata.
0: Bene amici, adesso c'è una cosa importante che dobbiamo fare, ed è questa. Oggi è lutto cittadino e vogliamo ricordare anche noi di Cittadella TV, di Radio Cittadella, Sacco Bakary, il bracciante del Mali, barbaramente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana. Aderendo all'invito del sindaco di Taranto, osserviamo il minuto di silenzio in memoria di questo giovane lavoratore che proprio oggi ha intrapreso il suo ultimo viaggio verso la sua terra natale.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Taranto oggi è in lutto. Il sindaco ha finalmente proclamato il lutto cittadino per Bakary Saco, il bracciante maliano di 35 anni brutalmente ucciso lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Una giornata che l'amministrazione ha voluto dedicare al cordoglio e al ricordo, cercando di trasformare un luogo segnato dalla violenza in un simbolo di memoria e di inclusione.
3: Noi pensiamo che determinati fenomeni scaturiscono da una povertà sociale.
2: Eppure a guardare le strade del borgo e le vie limitrofe, l'abbraccio collettivo appare a tinte contrastanti, poche le saracinesche abbassate e molta la sorpresa tra i commercianti, molti dei quali hanno appreso solo in queste ore della proclamazione del lutto cittadino.
4: L'aveva fatta quando è successo il fatto,
5: però è giusto così.
2: Pochi anche i passanti che sanno del silenzio per Bakary.
6: Sapete che oggi è il lutto cittadino? No. Vi è arrivata questa notizia?
7: No. No.
8: Perché? Perché cosa?
6: Per la morte del migrante di Bakary Saco.
8: Ah, vabbè, sì. Quindi, non sapevo che oggi fosse
6: il lutto cittadino. Grazie.
2: Un segno di una comunicazione istituzionale che ha faticato a raggiungere il quotidiano frenetico di chi lavora. Dove la voce delle istituzioni è arrivata forte e chiara è stato tra i banchi di scuola. Qui gli studenti hanno onorato il minuto di silenzio con una solennità che contrasta con la distrazione delle strade. Una lezione di empatia che trasforma il dolore in una riflessione necessaria sul senso di civiltà. Non solo, è stato avviato l'iter per l'installazione di una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo simbolo di questo tragico fatto, per mantenere viva la memoria e promuovere una cultura di accoglienza. Intanto oggi Taranto resta ferma a guardare, cercando in quel silenzio troppo spesso solitario di ritrovare la propria coscienza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
9: Magazine. E proprio questa mattina, 29 maggio, è fissato il riesame dei quattro minori arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di omicidio. A uccidere Bakary Saco sarebbe stato proprio uno tra i più giovani del gruppo. Questa mattina gli avvocati della difesa chiederanno la modifica della detenzione dall'istituto penale minorile, dal carcere minorile, per capirci, alla comunità. Poi sarà la magistratura a decidere. Ma torniamo sull'argomento che volevamo affrontare con Enzo Pilolo, vedo in collegamento. Buongiorno Enzo, ben trovato.
10: Buongiorno, spero che mi sentiate.
9: Adesso ti sentiamo benissimo, ti sentiamo e ti vediamo benissimo,
10: allora,
9: per fortuna.
10: Forse è meglio anche.
9: Ok, come preferisci. Enzo, allora, settimane in cui discutiamo spesso, ci confrontiamo spesso sulla cronaca, quindi la responsabilità, i minori, le famiglie e tutto quanto. Poi dall'altro lato c'è la vittima, un uomo di 35 anni che era venuto qui a cercare un futuro migliore, torna a casa in una bara. Questo è un fatto, non è un'opinione. Quello che però volevo chiedere a te è: Taranto è una città razzista o no? Cioè, tu pensi che questo scontro sui social, anche a difesa dei giovanissimi, sia perché alla fine è morto un nero e non è così grave, oppure davvero non riusciamo a provare empatia per quello che è avvenuto?
10: Ma io intanto non farei di Taranto un caso a sé. Taranto non è una città diversa dalle altre, e anzi stupisce quando si ascoltano dichiarazioni, soprattutto da chi è classe dirigente, dalla politica, che porta una narrazione di Taranto, città solidale, città inclusiva. Taranto è una città come tutte le altre, come tutte le altre città italiane, ma io direi come tutte le altre città della sfera occidentale, per così dire, dove il razzismo è una componente strutturale dell'organizzazione sociale e che è fortemente legato anche alla divisione del lavoro, a tutta una serie di questioni. Taranto quindi non è una città diversa dalle altre, e quindi ci si divide in razzisti consapevoli, razzisti inconsapevoli e persone solidali, con solidarietà poi ovviamente formata da non solo questioni etiche, ma anche da convinzioni politiche che derivano appunto da un'analisi strutturale dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione economica soprattutto.
9: Enzo, secondo te è la guerra tra poveri che poi porta in qualche modo ad avere questo risultato, questo tragico risultato, o è frutto di una paura mai sconfitta e anzi alimentata, diciamo, dalle forze politiche, alcune forze politiche?
10: La guerra fra poveri a volte agisce anche in questa cosa, no? Soprattutto nelle periferie delle grandi città, dove si alimenta il conflitto fra supposti privilegi di cui godano persone che non sono del nostro paese. Ma la stessa violenza viene esercitata verbalmente da classi, dalla classe media, dai ricchi. Diciamo che questa violenza si esplicita in modalità diverse a seconda di quale è il settore sociale che la esercita. Parliamo di guerra fra poveri nel senso che sicuramente il disagio economico che avanza influisce anche sui rapporti fra le persone. Su Taranto in particolare, io adesso non conosco le condizioni economiche del gruppo che ha ucciso barbaramente Bakary Sako. Diciamo che l'ambiente sociale è noto, però voglio dire, sicuramente non è che questa cosa influisca soltanto da un punto di vista economico, nel senso che certamente la componente più forte sono gli ultimi 20-30 anni di propaganda della destra sull'individuare il nemico.
9: Molto spesso appunto, a Taranto, iniziamo tanti anni fa, era un NUR, diciamo, da Cito in poi. Esatto. Enzo, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo è finito, però grazie davvero per questo confronto che insomma ci concedi tutte le volte che te lo chiediamo. Grazie davvero e non ti auguro una buona giornata perché non lo sarà, però ecco, mando un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Associazione Babele.
10: Grazie a voi, arrivederci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Mai come in questo momento storico, Taranto ha bisogno di interrogarsi sui metodi educativi utilizzati, sulla necessità di costruire una rete tra le diverse agenzie educative, sul bisogno improrogabile di veicolare messaggi di non violenza e di abituare i giovani all'utilizzo del preziosissimo strumento del confronto, anche quando le posizioni sono distanti. Ecco che si caricano di un significato maggiore il progetto Priamo e la sottoscrizione del patto educativo come atto di corresponsabilità tra tutti coloro che sono chiamati a costruire una comunità educante attraverso la valorizzazione delle energie positive. Tutto questo perché le fragilità e il disagio non si trasformino in solitudine e violenza, perché tra i giovani si faccia strada la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione attraverso il dialogo, anche vivace, ma sempre rispettoso dei confini.
7: Il progetto Priamo in realtà si è già concluso, è un progetto che ha impegnato la cattedra di pedagogia, il Dipartimento Ionico e molti altri partner, università e centri di ricerca intorno al tema della povertà educativa e digitale. Da questo progetto nasce l'idea di proseguire questo impegno sul territorio, mettendo insieme una serie di altri partner, istituzioni interessate a lavorare intorno alla dispersione scolastica, alla solitudine dei giovani, al loro disagio educativo, alla marginalità, al tema anche del razzismo, neorazzismo, di cui pure si è parlato. L'obiettivo è quello di adesso sottoscrivere un patto educativo, e questo è il tema di cui parliamo oggi, quindi di concretizzare questo impegno intorno a degli obiettivi che guardano alle diverse dimensioni della povertà educativa, ma più in generale a quelle che sono le istanze di questi nostri giovani che vanno sempre più ascoltati, bisogni del territorio che vanno più intercettati da noi che ci occupiamo di ricerca, ma anche da tutti quegli soggetti che sono interessati a collaborare con noi per promuovere sempre di più inclusione e benessere all'interno del nostro territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli

impianti sportivi e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura.

0: si parte proprio dai giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo e queste opere rimarranno al territorio. Quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
1: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
2: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancora più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Presidente, allora, un consuntivo su questo Salone Mediterraneo delle Imprese che ha visto la partecipazione di tante personalità, non solo tarantine, del mondo imprenditoriale, associativo e istituzionale.
4: Sì, è una stagione entusiasmante. Le personalità hanno portato i loro contenuti di livello, contenuti che vorremmo mettere a disposizione della comunità, delle amministrazioni. C'è un lavoro già fatto con i 25 comuni, se ne aggiungeranno altri 2, notizia positiva. Ci sono gli stakeholder del territorio che vogliono percorrere un percorso per il, al di là del cambio del racconto, però di una concreta di un concreto cambiamento della città e del territorio tutto. Abbiamo avuto una serie di consensi positivi e sicuramente nei prossimi giorni adesso bisogna passare all'azione, dalle parole ai fatti, come si suol dire, però c'è in agenda talmente tanto materiale, talmente tanti incontri che ci sono stati chiesti, che vi devo dire la 3 giorni ha provocato una nuova, al di là dell'emozione, un nuovo racconto che noi faremo con tutti gli attori istituzionali. Siamo già in contatto con Confindustria, perché loro racconteranno dal loro punto di vista il racconto legato alla grande industria, che però non deve, consentiteci, noi di Confcommercio, un ringraziamento a tutti i dirigenti, non deve rimanere il solo racconto del territorio, perché per diciamo i danni provocati da quel percorso tutta la città ne paga, compreso le piccole e medie imprese.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Secondo l'osservatorio annuale Consumi Findomestic, la Puglia chiude il 2025 con un calo in termini di beni durevoli più contenuto della media nazionale e in questo contesto, con 513 milioni di euro di spesa in beni durevoli appunto e una flessione limitata dello 0,4%, Taranto è la provincia che mostra la miglior tenuta sul totale. Anche la spesa media per famiglia, pari a 2.129 euro, registra un calo contenuto dello 0,4%. Nel comparto della mobilità, le auto nuove valgono 76 milioni di euro, le auto usate 199 milioni e i motoveicoli 18 milioni. Gli elettrodomestici crescono a 54 milioni di euro, l'elettronica di consumo si porta a 14 milioni, mentre i mobili scivolano a 88 milioni con un meno 2,9%, con i tarantini ultimi in Italia per la spesa media a famiglia. Decisamente positivo invece il quadro dei segmenti digitali. L'Information Technology arriva a 16 milioni di euro.

0: euro con un più 4,3% e la telefonia a 48 milioni. Nel 2025 la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli si è attestata a 3 miliardi e 631 milioni di euro, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. I dati dell'osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, collocano la Puglia al nono posto tra le regioni italiane per volumi complessivi. La spesa media per famiglia si attesta a 2.182 euro, in flessione del 2,1%, un livello ancora basso nel confronto nazionale, ma comunque superiore a quello di diverse regioni del Mezzogiorno. Gli andamenti dei comparti sono molto differenziati a livello regionale. Nella mobilità, le auto nuove scendono con un meno 10,1%. Le auto usate raggiungono 1 miliardo e 307 milioni e calano dello 0,9%, mentre i motoveicoli valgono 131 milioni con una flessione del 2,2%. Più brillante il quadro dei comparti legati alla casa e alla tecnologia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La città vecchia è in uno stato di pericolo. L'allarme arriva dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha riconosciuto il notevole interesse pubblico del centro storico di Taranto. Una considerazione che rafforza quanto già sostenuto dall'Ordine degli Architetti della provincia ionica, che già ad aprile avevano presentato al Comune una serie di osservazioni e di istanze finalizzate proprio ad avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia. L'Ordine degli Architetti, come aveva già fatto ad aprile, ribadisce l'urgenza di garantire una protezione scientifica e strutturale del centro storico. Dagli architetti arriva un'ulteriore sollecitazione all'amministrazione comunale affinché si apra un confronto sullo stato della città vecchia e sugli interventi di tutela, una richiesta già avanzata in passato e finora rimasta senza riscontro. È fondamentale, affermano gli architetti di Taranto, che il dibattito su un bene di rilevanza nazionale come la città vecchia sia alimentato da un dialogo istituzionale costante e trasparente. Viene ribadita con fermezza la necessità di superare le pratiche di demolizione e sostituzione edilizia estemporanee che rischiano di compromettere l'integrità del patrimonio storico tarantino. Gli architetti ricordano che la città vecchia non è un semplice ambito urbano, ma un complesso di inestimabile valore, la cui salvaguardia richiede il rigore del restauro conservativo e non interventi emergenziali. L'Ordine degli Architetti rinnova quindi la piena disponibilità a collaborare nell'ambito di un tavolo tecnico permanente per garantire che il futuro della città vecchia sia guidato da una visione strategica e unitaria, capace di coniugare memoria, sicurezza e qualità della vita. La tutela di questo patrimonio, concludono gli architetti, rappresenta una battaglia di civiltà che richiede un impegno comune improntato alla massima collaborazione tra ordini professionali, enti di tutela e istituzioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Evidente ed immediata è stata l'attenzione rivolta dal cane antidroga Yogi durante un controllo eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto con riferimento ad un 36enne finito sotto la lente delle fiamme gialle. Infatti i militari, una volta raggiunta l'abitazione di residenza dell'uomo, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare anche per la presenza di precedenti specifici a carico del controllato e quindi hanno rinvenuto ben 35 kg di hashish nascosti nell'armadio della camera da letto. Il 36enne è stato quindi arrestato dai finanzieri del gruppo Taranto e condotto presso la casa circondariale Carmelo Magli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si pone nell'ambito di servizi potenziati proprio al fine di monitorare e quindi arginare il fenomeno dello spaccio e della diffusione della droga e quindi fa parte di un più ampio progetto di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Denunciato in stato di libertà un 68enne di origini calabresi perché ritenuto responsabile di ricettazione, la stradale di Taranto, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento delle più importanti arterie stradali della provincia ionica, ha fermato per un controllo all'interno di un'area di servizio un camion telonato adibito al trasporto di bestiame. All'interno i poliziotti hanno trovato 23 bovini, tre dei quali sono risultati privi di marca auricolare identificativa e sprovvisti di sistema di tracciabilità sanitaria previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione animale e sicurezza alimentare. Tale circostanza ha ovviamente impedito di risalire all'origine dei tre animali e al relativo stato sanitario, facendo emergere concreti dubbi circa la loro provenienza lecita. Ciò è stato poi confermato dal successivo

0: intervento del personale veterinario dell'ASL di Taranto, considerato il concreto rischio sanitario derivante dall'introduzione nella filiera alimentare di animali privi di tracciabilità, è stato disposto l'immediato affidamento dei tre bovini ad una ditta specializzata per i successivi accertamenti sanitari e le eventuali operazioni di abbattimento qualora ritenute necessarie per scongiurare rischi epidemici o infettivi. L'autista del mezzo, un 58enne con a carico precedenti penali, residente in provincia di Reggio Calabria, non ha potuto far altro che confermare di essere a conoscenza delle irregolarità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ho partecipato alla consegna ufficiale di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica ai legittimi assegnatari di Monteparano, assieme all'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, alla presenza del sindaco del comune Ionico. Così il consigliere regionale Mino Borracino, che ha descritto il momento come particolarmente emozionante per la commozione mostrata da alcune donne quando hanno ricevuto le chiavi della casa nuova, situata in una posizione ottimale del centro abitato. Questo risultato, ha detto Borracino, è frutto del grande impegno dell'amministrazione di Arca Ionica, che ha costantemente sollecitato la Regione Puglia. Nonostante il finanziamento originario risalisse al 2014, la Regione è riuscita a recuperarlo attraverso uno stanziamento di nuove risorse avvenuto 2 anni fa, consentendo così ad Arca Ionica di completare i lavori e consegnare finalmente gli alloggi. Nella stessa giornata, lo stesso amministratore Denny Pascarella ha consegnato a Ginosa, in via Caduti di Nassiria, ulteriori 10 appartamenti ai cittadini assegnatari del comune, alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Parisi e alla presenza anche dell'assessore ai servizi sociali Dania Sansolino. Entrambi hanno dichiarato: dietro ogni abitazione assegnata ci sono storie e percorsi di vita che meritano rispetto. Continueremo a lavorare fianco a fianco con Arca Ionica affinché, come in questo caso, l'emergenza abitativa possa essere affrontata in modo innovativo, a partire dal modo di vivere il quartiere, dai servizi da garantire in ognuno di essi, e con l'auspicio che queste abitazioni di dignità e futuro siano l'emblema del rilancio socio-economico delle fasce più deboli e fragili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Uno sguardo invisibile e silenzioso che penetra nell'intimità delle persone, la controlla e la condiziona. Attraverso la mostra Sotto osservazione, l'io riflesso, cronache di un'identità monitorata, gli studenti e le studentesse della quarta M del Liceo Artistico Calò di Taranto hanno voluto esplorare la tensione costante tra l'essere umano e le strutture di sorveglianza della società contemporanea. Una vera e propria indagine visiva che attraversa le diverse dimensioni di controllo, dal classico spioncino di casa ai mirini digitali, come ha raccontato lo studente Daniele Grassi.
3: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi.
2: Non si tratta solo di una semplice raccolta di immagini, ma di una vera e propria mappatura di un sistema dove l'obiettivo viene utilizzato per diventare autore consapevole della tecnologia. Come ha spiegato Stefano Bianco, curatore della mostra e docente in discipline audiovisive e multimediali del Calò di Taranto.
4: Questa interazione continua fra la macchina e l'uomo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco, probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
2: 30 scatti scelti su 300 fotografie realizzate per raccontare come oggi i giovani possono scomparire dietro gli schermi, sottomessi a display che, se non gestiti correttamente, possono soffocare le loro personalità. Un lavoro creativo che per la dirigente scolastica Rosanna Petruzzi diventa occasione per sensibilizzare e responsabilizzare le nuove generazioni.
5: Gli studenti siano riusciti veramente a maturare il loro spirito critico ed essere non solo come dire succubi dell'informazione, ma attori attivi della stessa, e guardandola da più punti di vista utilizzando appunto l'obiettivo della macchina fotografica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I miei carissimi amici Franzi Baroni, Marcello Nitti, benvenuti, bentrovati.
7: Buongiorno a voi.

0: Buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, siamo qua perché noi dobbiamo raccontare di un appuntamento importante delle 18.30 di oggi e nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto. Perché? Perché? Raccontatevi tutto, dai, siamo curiosissimi.
0: Allora, penso che andava fatta, insomma. Molti amici me l'avevano chiesto, perché non parliamo della musica rock degli anni Ottanta, della new wave, del post-punk e di varie altre tipologie di musica che all'epoca fiorirono in una maniera incredibile, vero Franzi?
2: Assolutamente sì, è il modo per... non è un'operazione nostalgica, certo. Diciamolo subito, perché noi comunque guardiamo sempre avanti,
1: certo,
2: senza rinnegare il passato. E in effetti l'occasione è giusto per fare un parallelismo fra quello che era, fra quella che è stata Taranto negli anni Ottanta e quella che è diventata grazie al Mad Max dal 2018.
1: Sì.
0: È anche un modo, penso, di informare i giovani che oggi hanno 20 o 30 anni e che non hanno potuto vivere quel periodo.
2: Assolutamente.
0: E quindi magari da vicino ci riuniamo, parliamo, naturalmente possiamo anche ricordare degli aneddoti che non abbiamo
1: sì, questo
0: detto
1: è
0: prima.
1: speciale perché io immagino un ragazzo di 20 anni, di 30 anni che è appassionato a questo genere musicale, che magari vuole fare ricerca però non sa da quali fonti attingere. Questo è importante perché voi riuscite, io vedo qua che tu hai portato questo libro, Vestivamo New Wave.
0: Questo era il primo titolo che si era dato un po' a questo volume che volevamo pubblicare.
1: Vita, poi... musica ed eventi nella Taranto degli anni Ottanta. E vi voglio segnalare che qui è tutto scritto a parole, non ci sono le foto, non, perché è una scelta precisa, vero?
0: E naturalmente non abbiamo parlato soltanto delle operazioni dei grandi concerti, ma abbiamo menzionato le varie dinamiche di vari gruppi locali, non soltanto di Taranto, ma insomma anche della provincia, che cercavano di emergere proprio
2: grazie
0: all'aiuto della grande musica internazionale.
2: E Dio solo sa com'era difficile.
0: E qui puoi ben vedere quanti nomi già all'epoca noi avevamo proposto, come puoi vedere Franzi, guarda.
1: Segnalateli così li ascoltano anche in radio.
2: Certo. Tenete presente che forse molti non sanno, ma all'epoca al Toursport ci fu un concerto. Si chiamava la Ira Night. Ira è un'etichetta indipendente. In una sera si esibirono Litfiba, Diaframma, Violet Eves e gli Act, mi pare, giusto?
0: Sì.
2: Organizzato da Franco Battafarano.
0: Sì.
1: Che negli Act c'era Gisberto Nicoletti,
2: esatto.
1: Il nostro regista che è un chitarrista.
2: Esatto.
0: Certo.
2: Quindi quella fu una cosa più unica che rara, vedere addirittura Litfiba con la formazione originaria da quando c'era ancora Ringo, il batterista.
1: Mamma mia.
2: Quindi quella è una cosa che Taranto ha avuto sempre questo grande fermento, ma prima ancora di quegli anni.
0: Ma infatti c'è Franco Battafarano che, essendo stato un'ala parallela a tutto ciò che avveniva, anche lui ha prodotto un bellissimo volume.
2: Certo. Infatti ci piace, lo faremo anche stasera, ricorderemo il libro che Franco ha fatto, che era Quando Taranto era la Firenze del Sud.
1: È vero.
2: Quindi aneddoti, diciamo che ricalca un pochettino il cliché del libro che ha scritto Marcello insieme a Peppe Basile. Ricalca questo cliché degli aneddoti, delle storie, le cose, diciamo, degli addetti ai lavori che non si sanno. Infatti, per esempio, il libro di Marcello è meraviglioso, non sono di parte.
0: Abbiamo voluto
2: ci sono aneddoti.
0: Abbiamo voluto ricordare assolutamente la nostra Puglia, che sia la provincia o il comune, comunque è Puglia.
1: È il nostro territorio, la nostra terra.
0: Sì.
1: Non solo, mi piace più parlare di terra che di territorio. Non solo, e io credo che sia una di quelle serate post-cena in cui ci si siede, no? Tra musicisti, tra organizzatori, tra i manager, tra veramente i produttori, eccetera, e ci si racconta questo. Quindi la visione, penso, no? Quello con cui dobbiamo vedere questo incontro, questo appuntamento, è proprio quella, cioè sediamoci e raccontiamoci com'era, raccontiamoci da dove è partito tutto, con tutti gli aneddoti che sono introvabili.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La polemica politica e i messaggi sui social da parte dei tifosi, la rabbia per la trasferta autorizzata ai non residenti in Puglia, in quel di Api c'è il numero limitato di biglietti disponibili. Un giovedì insolito, quello passato in casa Taranto, dove però la squadra continua con

0: concentrarsi sull'impegno di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Restano i soliti dubbi di formazione, ma il tecnico Ciro Danucci ha comunque ancora la possibilità di scegliere. Difesa a 4, centrocampo a 3, il dubbio riguarda qualche possibile cambio anche sulla mediana, ancora nella mente dell'allenatore ionico. Da quando è tornato a sedere in panchina, ma soprattutto nelle ultime settimane, Davide Incerti ha rappresentato per Danucci un elemento di assoluto affidamento. Ecco perché appare difficile rinunciare proprio al giocatore tarantino. Non è però da escludere la possibilità di vedere uno tra Zampa e Marino, una staffetta. Infatti, per permettere a tutti di accumulare minuti, non sarebbe una scelta sbagliata, neppure dal primo minuto di gioco. Possibile anche un atteggiamento diverso del Taranto rispetto a quello visto domenica scorsa, non nella sostanza ma nell'approccio tattico, con i rossoblù pronti a ripartire per colpire la formazione dell'Apice. Ricordiamo che il Taranto parte con 2 gol di vantaggio e oggettivamente trovare subito un'altra rete potrebbe indirizzare il match in una direzione ancora più favorevole ai ragazzi di Danucci. Per questo nelle prossime ore sarà fondamentale definire il piano gara che il tecnico ionico dovrà trasmettere alla squadra. Domani inoltre si giocherà anche l'altra semifinale, quella tra Matese e Gladiator. Si ripartirà dal 3-2 in favore della formazione campana, che potrà così contare su 2 risultati su 3 per accedere alla finale. Ricordiamo infine la radiocronaca diretta di Apice Taranto, domenica 15:55 su Radio Cittadella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Brutte notizie dal punto di vista medico per gli infortuni in difesa del Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, gli esami su Sansò hanno dato esito ancora più grave rispetto al problema al ginocchio. Infatti, gli accertamenti strumentali attraverso una risonanza magnetica nucleare hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il calciatore sarà visitato lunedì 1 giugno dal professor Mariani presso Villa Stewart, dove verrà sottoposto a una valutazione specialistica ortopedica. Ad accompagnarlo ci sarà il team manager Vittorio Mammone. Nel frattempo l'atleta sta seguendo il protocollo medico previsto in vista della visita. Novità anche sulle condizioni di Draman Konaté. Gli esami hanno evidenziato una lussazione interfalangea del primo dito del piede destro, già ridotta manualmente. Il calciatore attualmente impegnato in un programma di riabilitazione intensiva seguito dallo staff dei fisioterapisti e dei preparatori atletici. Difficile che lo stesso possa essere disponibile per la finale, mentre invece per Sansò si prevedono tempi lunghi che andranno ad inficiare anche l'inizio della prossima stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito, facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Satan, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti abbastanza.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il MAN di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fa il rito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi, invece, è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa, capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno, e Which One con l'inglese Central Cee. Bresh invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose. Un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Ed Sheeran. Alla fine tutto andrà bene. Se non va bene, allora non è la fine.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID.Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMO a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefanos Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi su una versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale su negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo o suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni e privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale «Se non è elettronica non vale». Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva dal 20 maggio sul grande schermo il nuovo capitolo cinematografico dell'universo di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Nel film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, l'impero è caduto e i signori della guerra imperiale sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore d'Italia mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu. A pochi giorni dall'anteprima al Festival del Cinema di Cannes arriva in sala l'ultima fatica di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. In concorso nella selezione ufficiale, la pellicola gioca con realtà e finzione, mischiando fantasia e verità. Da un lato abbiamo lo sceneggiatore Raoul, che fatica a finire il suo nuovo copione. Dall'altro, la storia di Elsa, una regista di spot pubblicitari alle prese con il lutto della madre. Due linee temporali distinte, ma che allo stesso tempo si specchiano una nell'altra. Dal 21 maggio al cinema. Il 21 maggio è anche il giorno di debutto di Obsession, pellicola horror diretta da Curry Barker, che esplora in maniera disturbante la tossicità di rapporti torbidi e ossessivi. Bear è innamorato della sua migliore amica Nikki, ma non riesce a confessarle i suoi sentimenti. Un manufatto gli permette di esprimere un solo desiderio. Quando Nikki si innamora di lui, in maniera totalizzante, il protagonista scoprirà la pericolosità dei suoi desideri. Passiamo ora alle serie TV. Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano dentro territori che conoscono bene. Periferie americane, misteri soprannaturali e comunità costrette a reagire all'impossibile. Ma con The Boroughs, su Netflix dal 21 maggio, il punto di vista cambia radicalmente. Gli eroi non sono adolescenti, ma anziani ospiti di una casa di riposo che si ritrovano al centro di una minaccia inspiegabile. Dal 21 maggio su Paramount Plus arriva la quarta stagione di SkyMed. Interventi in volo, atterraggi impossibili e pazienti da salvare dove nessun altro può arrivare. La serie segue un team di soccorritori sanitari che opera in elicottero nelle aree più remote del Canada, dove ogni missione è una corsa contro il tempo. Nuovi arrivi portano tensione, mentre chi è rimasto deve capire fin dove è disposto a spingersi. Arriva anche in Italia la nona stagione della serie animata più irriverente di tutte, Rick and Morty. Il nuovo capitolo si concentra ancora una volta sullo scienziato letteralmente pazzo Rick, sul nipote Morty che cerca di assecondarlo in ogni strampalato piano e del resto della loro famiglia, sempre alle prese con dimensioni parallele, invenzioni che finiscono male e creature da altri universi. Dal 25 maggio su HBO Max. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La rilettura dell'abbigliamento maschile ha trasformato un accessorio marginale nel fulcro di una nuova estetica. La calza, un tempo confinata alle prevedibili sfumature del grigio e del blu, abbandona il suo ruolo di comparsa per rivendicare una centralità assoluta. Scegliere cromie vivaci non rappresenta una trasgressione irriverente, bensì una dichiarazione di stile consapevole. Questa ricercatezza alla caviglia interrompe la severità della divisa formale, introducendo un guizzo di genialità che denota una rara padronanza dei codici sartoriali. L'arte di calibrare queste sfumature richiede una precisione assoluta, lontana dall'improvvisazione. Lo spazio tra l'orlo del pantalone e la calzatura diventa una tela su cui tracciare accordi cromatici sofisticati. Il principio cardine non risiede nel contrasto chiassoso, ma nel richiamo sottile. Un filo che si ricollega al motivo della cravatta o al fazzoletto da taschino. I filati nobili, come il puro cotone pettinato, il pregiato filo di Scozia, garantiscono che il colore risulti saturo e compatto, conferendo al tessuto una dignità ineccepibile. Mantenere l'eleganza impone regole ferree per geometrie e proporzioni. La norma aurea della sartoria non ammette alcuna deroga. La lunghezza deve superare il polpaccio, scongiurando spiacevoli interruzioni visive. I motivi decorativi privilegiati per il mese di maggio si orientano verso disegni minuti. Microfantasie, pois accennati o righe sottili si alternano alle tinte unite più decise, come il bordeaux, il verde pino o l'ocra. La vera raffinatezza si manifesta nella capacità di bilanciare un completo rigoroso con questo lampo di vivacità. In un panorama lavorativo spesso dominato da abbinamenti prevedibili, l'uso calibrato delle tinte forti si erge a simbolo di un'eleganza evoluta. È la soluzione perfetta per l'uomo che desidera distinguersi con garbo, rivelando la propria unicità a chi presta attenzione ai particolari. Adottare questo frammento di colore significa possedere la sicurezza per dominare le convenzioni del vestire classico, concedendosi il lusso di reinterpretarle. Rappresenta in definitiva un dettaglio prezioso, arricchendo la propria immagine con insuperabile distinzione. È la firma silenziosa di chi sa che la vera classe non urla mai, ma si svela a ogni passo nella misurata audacia di una scelta mirata. Un capolavoro di equilibrio cromatico che accompagna l'uomo contemporaneo attraverso le giornate primaverili con inalterato carisma. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'editrice e regista italiana Elisabetta Sgarbi. Il piede è il punto più importante del corpo, e nei piedi la nostra coscienza.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica. La cascariglia cresce

Spontaneamente sulle coste caraibiche, con particolare concentrazione a Cuba, in Giamaica, in Perù, Paraguay, Haiti, Veracruz, alle Antille e sulle isole Bahamas, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua

0: di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale e il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito

0: Dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato, fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Regione.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Ti troverò dentro una foto sotto l'acqua.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Sono le 8.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
2: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti.

0: dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
1: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite al quarto grado su Rete 4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
0: Un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
1: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse della massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il Taranto torna in campo domenica 31 maggio alle 15:55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice. Apice Taranto, incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D, in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania, Taranto.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella,
7: Cittadella,
6: New Hit.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: Ma buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel nostro salotto dedicato alla tarantinità, alla storia, alla cultura, alla tradizione del nostro territorio. Di cosa parliamo oggi? Ormai è giugno praticamente, ormai è estate, ormai è mare, perché Taranto e il mare sono un tutt'uno, lo dimostra anche non a caso questa cosina che ho qua dietro, questa immagine che ho qua dietro. Noi tarantini nasciamo sul mare, nasciamo a mare, e quindi il mare fa proprio parte della nostra storia. Non è un caso che proprio grazie al mare che Taranto è stata abitata originariamente, cioè già nel Neolitico, arrivavano qui dal Neolitico, da nomadi diventavano stanziali perché c'era il mare, che era una risorsa di cibo continua, inesauribile. E poi sono arrivati gli Spartani e poi tutti gli altri, e tutti hanno celebrato il mare di Taranto, non ultimo Pierpaolo Pasolini, perché vi ricordo che quando passò qui da Taranto disse che vivere a Taranto era vivere come all'interno di una conchiglia, e come dargli torto. Tutte queste storie legate al mare hanno alimentato il mito del mare a Taranto, i miti di mare a Taranto, ed è per questo che questa puntata la dedicheremo proprio ai miti del mare, il mare che diventa mitologia, il mare che fa parte proprio di noi. E allora siamo pronti per questa puntatissima dedicata al mare, anche perché io, sai che cosa penso? Sapete cosa penso spesso? Ma come fanno quelli che vivono lontani dal mare? Cioè, voi immaginate chi vive, non lo so, in montagna o comunque anche nell'entroterra o nelle zone proprio interne dell'Italia, aspettano tutto un anno per andare in vacanza al mare e farsi una settimana, poi magari hanno anche la fortuna che in quella settimana piove pure, però poverini, come fanno loro? Cioè, noi tarantini siamo baciati dalla fortuna, noi abbiamo il mare 365 giorni l'anno, è come se stessimo in vacanza 365 giorni l'anno, e quindi oggi lo celebriamo. Pronti? 3, 2, 1, linea alla regia,

0: siamo tornati in studio, parlavamo di mare, miti di mare. Beh, Taranto, il mito del mare è veramente stato alimentato sin dall'inizio, proprio dall'inizio della sua storia. Lo dicevamo, al Neolitico, allo Scoglio del Torno, che è un banco scoglioso che si trova praticamente dietro la stazione, si trovava dietro la stazione perché adesso è stato, ahimè, sbancato, però lo Scoglio del Torno si chiamava così perché era molto pescoso e perché lì è stato poi ritrovato in uno scavo archeologico quello che per molti decenni era ritenuto l'insediamento neolitico più completo della storia. Quindi stavano proprio lì i nostri antenati, per diciamo i primi antenati che hanno insediato Taranto. E la cosa bella è che, come dicevo all'inizio, il mare era una fonte inesauribile di cibo e sono stati ritrovati dei reperti archeologici molto interessanti, come ad esempio un pasto di 6.000 anni fa. Fossilizzato, ovviamente, erano i resti di questo pasto. E cosa si mangiavano i nostri antenati neolitici? Le cozze, i cannolicchi. Quindi c'erano dei resti di mitili insieme a quello che poteva essere un minimo di pentolame anche per cuocerli. Quindi già all'epoca si mangiava e si viveva di mare, quindi c'era già un'attività legata al mare che dava sostentamento. E poi, che dire, la nostra storia, proprio anche la fondazione di Taranto, parte proprio dal mare, secondo proprio il mito, che poi noi tra l'altro non è che ne abbiamo una di storia legata alla fondazione di Taranto, ne abbiamo due, perché abbiamo da un lato Taras e dall'altro Falanto, quindi noi abbondiamo. E di che cosa parleremo quindi più tardi? Di Taras e Falanto, e ci interrogheremo anche su alcune cose, perché con la nostra Liliana Doria che torna a trovarci capiremo qualcosa, un pochino in più sulla figura di Taras e di Falanto, anzi soprattutto sulla figura di Falanto. Ma che problemi aveva Falanto? Ce lo dirà anche la nostra Liliana Doria, ma più tardi. Nel frattempo, linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio

0: centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Siamo tornati in studio, parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte della città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto, due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, ora ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città. Ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo, Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Tara scomparve. Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che parla, racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè a questi gli diamo la cittadinanza, sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare, via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, cioè questi oracoli, non a caso, erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè, stanno gli Iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva, e come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi stiamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che Falanto capì: Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra, e fu così che fu fondata Taranto.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Il Taranto torna in campo domenica 31 maggio alle 15:55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice. Apice Taranto, incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D, in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Nessuno dei minori, eccezione dell'autore materiale del diritto di Bacarisaco, era a conoscenza dell'uso del coltello. E quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate. All'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, dinanzi al tribunale del riesame, la difesa ha chiesto il trasferimento in comunità, definendo l'aggressione una sequenza estemporanea priva di una premeditazione omicidiaria condivisa. La procura ha replicato evidenziando che in attesa della perizia medico-legale non è possibile escludere che il decesso sia scaturito anche dal violento pestaggio corale, estendendo così le responsabilità. La decisione è attesa a breve. Intanto Taranto ieri ha osservato il lutto cittadino con bandiere e mezzasta simboliche e chiusure dei negozi. Svolta nel processo per l'atroce omicidio di Silvana La Rocca, la 73enne uccisa nel novembre del 2024 a Leporano. La psichiatra Maria Nacci, chiamata dalla Corte d'Assisi, ha confermato che l'imputato, il figlio 47enne Salvatore Dettori, era lucido al momento del delitto, pur riconoscendo un disturbo della personalità misto con tratti paranoici e ossessivi. La consulenza esclude il vizio di mente. Dettori era pienamente consapevole delle sue azioni e in grado di intendere le conseguenze. La perizia, che ha negato anche la pericolosità sociale, conferma dunque la capacità dell'uomo di affrontare il processo per il massacro della madre. Nessun impianto di recupero rifiuti da demolizione vicino al Mar Piccolo e al quartiere Paolo VI di Taranto. Per i residenti si chiude così una vicenda che aveva sollevato forti timori per polveri e traffico. Secondo quanto emerso, la SC Costruzioni ha rinunciato al provvedimento autorizzatorio ottenuto nel 2025. La provincia ha preso atto della decisione con una determina datata 28 maggio 2026. Il progetto prevedeva un hub di 40.000 metri quadri per trattare 260.000 tonnellate di materiale l'anno. E ora la pagina della cultura. Il Marta di Taranto si prepara un weekend straordinario domenica 31 maggio, spazio all'arte, con lo spettacolo Le avventure di Pinocchio di Amanda Sandrelli, accompagnata dall'orchestra dell'Omagna Grecia. Il museo proseguirà le attività lunedì 1 giugno con un'apertura eccezionale dalle 8.30 alle 19.30. Infine, martedì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Il cammino verso i 20esimi giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, entra nel vivo. Ieri l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari ha ospitato il sorteggio ufficiale dei gironi per gli sport di squadra. La manifestazione vedrà oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, competere in 33 discipline. Grandi ospiti hanno animato la serata, tra cui Amauris Perez, Nicola Legrottaglie e Carlo Molfetta. Per l'Italia, il settebello della pallanuoto affronterà Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Gli azzurrini del calcio under 21 sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Il clima è già di attesa, le nuove strutture, con particolare attenzione per lo stadio del nuoto ma anche per lo Iacovone, promettono di lasciare una storica eredità sportiva al territorio. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Nicola Legrottaglie.
4: Quindi riuscire a vedere uno stadio del genere a Taranto sarebbe sempre stato il sogno di tutti, no? Quindi non vedo l'ora di vederlo, voglio vederlo con gli occhi. Sarà stupendo, da quello che ho visto, e sarà il fiore all'occhiello di questa nazione. Adesso, che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono.
3: Parliamo della cronaca sportiva, quella locale, con Francesco Friuli.
5: Domani Apice Taranto a partire dalle 15.55, radio cronaca diretta su Radio Cittadella. Oggi sia la conferenza di Danucci sia l'altra semifinale tra Matese e Gladiator, eventuale sorteggio lunedì 1 della serie sede della LND a Roma. Intanto, per seguire la gara di domani ci sarà anche un maxi schermo a Talsano.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: E siamo ritornati in studio, è arrivato il momento di parlare di dialetto. E con chi lo faccio? Con il nostro professor Bianchi, tutta colpa di Alfredo. Se adesso ci chiediamo l'origine, l'etimologia delle parole, tutta colpa di Alfredo. Se adesso mi domando, Alfredo, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Mi domando, ma questa U che sta ovunque?
2: Allora. E facciamo pure un favore a chi poi in radio questi episodi li monta, qualche ecco. Così. Allora, questa U spartana.
1: La U.
2: Oh. Vai. Allora, vero, verissimo, spartana. Ma ecco là un po' il clickbait spartano. Detto ciò, questa U, allora, noi abbiamo questa particolarità nel nostro dialetto. Allora, adesso ci arriviamo un secondo, facciamo un po' questa sorta di giretto per arrivarci. Allora, il greco antico, ovviamente, come tutte le lingue d'altronde, noi ne parliamo tanto, non era monolitico. Ok,
1: certo, aveva i dialetti.
2: Benissimo, le lingue, se lasciate alla loro naturale, no, evoluzione, tendono a cambiare, a distinguersi, a differenziarsi. Il greco antico non era eccezione, si divideva in tutta una serie di dialetti, ma non andiamo a fare un enorme quadro. Comunque, grosso modo, i due più noti sono l'attico, il greco di Atene, che è quello da cui esce il greco di Koiné, il greco moderno, ad esempio, era sì. il greco che usavano i romani, quello che noi traducevamo al liceo classico, le versioni, quello era greco di Koiné.
1: Ah.
2: L'altro famoso è il greco cosiddetto dorico, che però al suo interno aveva un dialetto dorico propriamente detto, cioè che era quello che in Grecia si parlava, anche a Sparta, si parlava nel Peloponneso in buona parte, a Creta, nel Dodecaneso, ed era anche il greco che in Italia si parlava notoriamente soprattutto nell'area di Taranto, nella Sicilia meridionale, quindi Siracusa, Gela, Agrigento, eccetera, cioè, che sarà il greco di prestigio del sud Italia, ci sarà a un certo punto quello. D'altronde, a proposito, un paio di anni fa il convegno Studi Magna Grecia a Taranto si intitolava Le due capitali della Magna Grecia, Taranto e Siracusa, perché poi sono state le due città che hanno
1: trainato
2: anche culturalmente, no, la grecità del sud Italia, poi del mondo romano, eccetera, eccetera. Ora, questo greco dorico aveva tutta una serie di caratteristiche. La più famosa è l'alfa dorico, quindi dove nel greco di Atene c'è la E, la Eta, da noi c'era l'alfa. Quindi, non so, Afrodite era Afrodita a Taranto, benissimo. Afrodita. Mater, Mater a Mater, a Taranto, ad esempio, e tutta una serie di altri esempi. Un'altra caratteristica era questa lettera. Il greco moderno è la Y, che noi abbiamo recuperato come Y, che noi ci ricordiamo nel greco fatto a scuola, che era questa Y, questo suono misto IU, che però è una caratteristica attica, cioè del greco di Atene. Nel greco dorico quella Y era Upsilon, molto banalmente.
1: Ma infatti, non so se hai sentito, io in apertura che parlavo praticamente di Saturia, vedi?
2: Bravissimo.
1: Io ancora ho difficoltà, perché io in greco lo dico in un modo,
2: mi hai servito quest'altro esempio.
1: Non posso dire le prese Saturo, Saturia, Satira.
2: Saturo si pronunciava Saturion.
1: Saturion.
2: Molto banalmente. Ora, questa U, quindi dorica, diciamo, cosa fa? La ritroviamo in tutta una serie di parole, non solo oggi come oggi nel... Allora, c'è un dialetto in Grecia chiamato Tsaconica, che è l'ultimo unico dialetto parlato da qualche migliaio di persone in questi paeselli sperduti del Peloponneso, l'ultimo dialetto considerato linguisticamente prettamente dorico, nei nostri dialetti greci del sud Italia, nel greco e nel grecanico, hanno tanti elementi dorici che alcuni linguisti sono un po' tentennano sempre se classificarlo tra i dialetti, diciamo, tipo ionico, attico, tipo dorico. E questa U c'è, non so, in greco moderno tu si dice esi, si scrive con la Y, a Calimera si dice esu, scritto U si dice esu. Questa cosa viene, la troviamo in tantissime parole di origine greca, ovviamente, nei dialetti romanzi, quindi nel dialetto salentino, nel dialetto tarantino, calabrese, eccetera, eccetera. Ad esempio, monnezza, spazzatura, non si dice rummate. Rummate. Allora, rummate intanto... è un plurale, perché è un neutro ma, quindi in greco moderno sarebbe rimmata al plurale. Rummato però si scrive con la Y, quindi ecco, la stessa parola in greco è rimma, ma noi si dice rummate.
1: Rummate.
2: Va bene? Abbiamo detto Saturo. a Torre Collimena, località a sud di Avetrana, poveracci quelli di Avetrana non hanno uscita a mare perché Manduria benissimo. E, in realtà in dialetto il posto si chiama Torre Collumena, perché stesso discorso, è una parola greca che vuol dire appartato, probabilmente fa riferimento forse a una baia, insomma eccetera eccetera. Collimena con la Y, ma in realtà in dialetto locale Collumena. Poi abbiamo tutta una serie di altre parole, ad esempio il timo è tum nel nostro dialetto, che anche quella è una parola che in greco si scrive tu. La notte, ad esempio, in greco moderno è nicta, nitta, eccetera eccetera, ma si scrive con la y. Quindi però abbiamo una parola nel nostro dialetto che in realtà è la stessa parola del greco moderno, nicterinos vuol dire notturno, che è nutterino nel nostro dialetto, vuol dire notturno, però è nutterino perché quella u rimane là. Poi abbiamo
1: è un mostro,
2: ecco, quando la frutta va male si dice indufate nel nostro dialetto. In quel tufato c'è la parola tifo. Il tifo è una malattia la cui caratteristica era maleodore delle pustole, quindi intufato vuol dire semplicemente puzzolente, però invece di tifo è tuf. Abbiamo un torsolo e un turs. Tirso è la parola, il tirso è anche quello di Dioniso, che per noi è un bastone, perché la parola originale tursos, tirsos in greco era una piccola pianta, un piccolo gambo, niente di più. Il timpano è benissimo, il timpano è tumbagne nel nostro dialetto, che però vuol dire tappo, una, etimologicamente più vicino all'origine.
1: È un mostro.
2: E poi un grande buco nel nostro dialetto è naus. Ok, allora aus c'è una biv che cade, ovviamente è la parola abisso, che si scrive avuso, abusos, abussos si scriverebbe. C'è questa b che cade, che per farvi capire, diretti del Salento la v cade sempre, tipo l'uovo e lo oglio per dire voglio, quindi avussos, ausos, quella invece di abisso, ausso, perché questo è un po' sostanzialmente.
1: Mi sa che abbiamo pure sforato il tempo, però è bellissimo parlare con te. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Sì, su Auso. Io volevo credere su Rummato, però grazie così.
2: E quando mai.
1: Grazie Alfredo Bianchi per essere stato con noi. Tutta colpa di Alfredo. Ci vediamo la settimana prossima. Linea alla regia.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo ritornati in studio con il nostro Non è mai troppo tardi. Beh, noi parliamo sempre della Taranto che fu, la Taranto della storia, della tradizione, della cultura, e parliamo anche degli esempi virtuosi che la cultura la mandano avanti. Ed ecco perché ho qui ospite Marcello Dell'Arena, di Fotografi per Passione. Benvenuto, buongiorno.
1: Grazie,
0: ben arrivato,
1: grazie, buongiorno,
0: nel nostro salotto dedicato alla tarantinità. Fotografi per Passione, che in questi giorni è protagonista di una mostra fotografica, Taranto bianco e nero e anche altro. Quindi un omaggio a Taranto e nella Galleria del Castello Aragonese.
1: Esatto, esatto.
0: Come nasce questa mostra?
1: Allora, questa mostra nasce da un desiderio che abbiamo da tempo di esplorare il bianco e nero, il rigore e la poesia del bianco e nero. E, alcuni di noi già da tempo fotografano, fanno, lavorano le foto in bianco e nero, ma per alcuni è stata una novità assoluta, perché il colore è più facile, il colore descrittivo, il colore piace alla vista, però il bianco e nero è qualcosa di più. Perché il bianco e nero, oltre a essere descrittivo, è interpretativo, va interpretato, va capito, va nel profondo dell'anima del soggetto. E quindi questo abbiamo voluto fare, abbiamo voluto creare emozioni. E sinceramente devo dire che i risultati delle persone, a mio avviso, sono stati anche buoni, anche da chi per la prima volta si approccia. Abbiamo fatto dei corsi per questo da soli, diciamo, abbiamo studiato dei personaggi, dei grandi fotografi, tanto per fare qualche nome, Ferdinando Scianna, il fotografo delle ombre viene chiamato. Perché? Perché a suo tempo, a parte che a suo tempo si fotografava solo in bianco e nero, però la Sicilia, il grande sole della Sicilia, offre anche forti contrasti tra le zone soleggiate e le zone in ombra, e questo gli ha consentito di fare delle foto di grande impatto visivo. Oppure Sebastiano Salgado, oppure Elio Tervit per esempio è proprio la persona che faceva la netta distinzione fra il descrittivo del colore e l'interpretativo e l'anima del bianco e nero.
0: Beh, tra l'altro, una cosa, questo discorso che hai detto della luce e dell'ombra che veniva applicato per la Sicilia, penso che calzi perfettamente per l'esempio di Taranto, proprio perché abbiamo questa luce pazzesca, certo, esaltata da tutti, non lo so, mi vengono in mente i tecnici della fotografia che vengono a girare film qui a Taranto, che rimangono, certo, sbalorditi da questa luce incredibile, quindi crea anche una forte drammaticità, se vogliamo.
1: Certo.
0: Quindi Taranto si presta perfettamente per questo esperimento. Però una cosa, tu giustamente dicevi, chi si approccia anche la prima volta? Perché va detto una cosa non da poco: il gruppo Fotografi per Passione nasce come gruppo di amici,
1: certo,
0: ed accoglie, ma ormai da più di 10 anni, no? Quanti anni?
1: Sì, abbiamo 11 anni.
0: 11 anni, che insomma, voi sì, unite questa, certo, passione per la fotografia, fate anche delle escursioni, delle uscite, quindi l'avete, certo, reso un momento anche di socializzazione, se vogliamo,
1: certo,
0: e quindi utilizzate anche Taranto come cavia, ecco, diciamo così, anche per chi si approccia alla fotografia per la prima volta, quindi...
1: Certo.
0: Un invito a guardarla con occhi diversi.
1: Hai colto nel segno, infatti Fotografi per Passione ha questa caratteristica: non è un gruppo fotografico nel vero senso della parola, è un gruppo dove la fotografia è finalizzata al territorio. Ecco perché noi operiamo anche insieme a realtà culturali tarantine, a gruppi, ad altre associazioni tarantine o persone che comunque lavorano in questo, Enza Tomaselli per fare un nome, ma non è solo
0: amica.
1: Lei
0: Non è mai troppo tardi.
1: Appunto, non è solo lei, ma ce ne sono tante altre persone, tante altre associazioni.

azioni. Quindi per noi collaborare è importante, anche in realtà con Tiziana Grassi, giornalista, scrittrice, oppure con Mary Luppino, con la quale collaboriamo per gli eventi dedicati alla donna, perché è presidentessa dell'associazione che aiuta le donne, si chiama appunto Maria Madonna delle Grazie, e così via. Quindi per noi è importante questo approccio.

0: interno del territorio. Questo è fondamentale, per cui il nostro gruppo è aperto a tutti. Non chiediamo infatti grandi competenze, non chiediamo cose complicate, chiediamo
1: anche la macchina fotografica spaziale,
0: sì,
1: non
0: appunto,
1: serve, cioè...
0: Guarda, ci sono state delle persone, devo dire la verità, che con il semplice cellulare hanno fatto delle foto eccezionali, che io sfido veramente a capire se sono state fatte con il cellulare o meno, perché si sono impegnate, hanno colto la luce giusta, e diciamo abbiamo anche lavorato insieme per cercare di rendere queste foto con il maggior impatto possibile, sempre con l'obiettivo di creare delle emozioni. Ecco, il nostro scopo era quello.
1: Quindi rinnoviamo gli invito,
0: certo.
1: La Galleria del Castello Comunale ospita questa mostra di fotografi per passione, da che ora a che ora e fino a quando?
0: Allora, è aperta fino alle 20, è all'interno dell'InfoPoint, quindi fa gli orari dell'InfoPoint, di fatto che comunque è aperto fino alle 20 in occasione della mostra.
1: Quindi tuffiamoci, l'invito a tutti gli amici che ci seguono, tuffiamoci in questa scorpacciata di Tarantinità in bianco e nero. E non solo, grazie Marcello Dalla Arena per essere stato con noi. Linea alla regia.
0: Grazie mille.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: grandi club. Deep, house, soulful. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
3: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
4: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Cataliotti. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato, crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
3: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
4: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
3: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta

0: senza esclusione di colpi. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il Taranto torna in campo domenica 31 maggio alle 15:55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice. Apice Taranto, incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D, in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: serio, porque si no me muero.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché è veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano e avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, quest'olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di rummato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, le quecciole, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciole buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore. Voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna, spesso venivano i lavoratori della campagna

0: campagna, in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare e venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla Pupetegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Medimax 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimax a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ritornati in studio. Quasi quasi mi dispiace di interrompere Battiato, ma non posso farne a meno. Continuiamo a parlare di miti, di mare. In apertura ho parlato della nostra tradizione, Falanto, Etra. E allora ogni tanto, ve l'ho detto anche nelle altre puntate, mi viene di chiedermi di personaggi storici che problemi hanno. Cioè Falanto, Spartano, cioè io penso agli Spartani, penso agli addominali di Gerard Butler quando fa 300, bella la tartaruga, loro sono combattenti, sono forti, arriva, non vede l'oracolo che non piove dal cielo sereno e si butta a terra e piange. Mi piange. Va bene. E quindi ciao negli addominali. Quindi la domanda è: che problema aveva? E a chi lo dobbiamo chiedere? A Liliana Doria! Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi. Allora, ovviamente, con la prefazione obbligatoria, brevi denunce.
0: No, anche perché se asfaltiamo tutti i miti di Taranto e poi non mi fanno andare più in onda.
1: Ma neanche io temo che Ciccio non la prenderebbe bene, lo sai, io ho il mio mentor e quindi con l'opportuna assertività possiamo dire, insomma, che... Al giorno d'oggi, cara Silvia, riflettiamoci, sì. Ok? Riflettiamo in merito a questo. Uh-huh. Quale donna emancipata, per quanto Etra pare essere stata tale, a dire dell'oracolo di Delfi? E chi sono io per smentire l'oracolo di Delfi? Nessuno, assolutamente. Emancipata, al giorno d'oggi, care ragazze, quale uomo vorremmo accompagnare e essere accompagnate nella nostra vita?
0: Gerard Butler. No.
1: Lui più verosimilmente lui, perché è Falanto, non è che
0: Falanto, non Gerard.
1: Non esce benissimo. Diciamo, affronta la sconfitta neanche reale, ipotetica, perché è vero che lui fa, diciamo, diversi giri nel Mediterraneo prima di trovare.
0: Era un po' stanco, dai.
1: Era un po' stanco, insomma, poverino. Si mette a piangere.
0: Si mette a piangere.
1: Ora.
0: Cioè, insomma.
1: Il testosterone.
0: Testosciaone. No, ma poi c'è un'altra cosa. Etra. Le donne spartane ricevevano un'educazione militare esattamente come gli uomini, quindi non che avessero un'indipendenza straordinaria, però rispetto alla media dell'epoca erano un pochino più indipendenti ed emancipate. Quindi anche Etra ci si aspetta da lei una presa di posizione.
1: Io mi chiedo,
0: che piange pure lei.
1: Cara Etra, invece che coltivare il tuo ampio spirito spartano e invitare Falanto in un momento di smarrimento, ok?
0: Cioè, invece di dire
1: emotivo, psicoemotivo, le emozioni vanno provate, attenzione, non è questo, però dopo che le provate per diversi giorni, a quanto pare bisogna un attimino rinvigorirsi. No. No. Etra perde il suo spirito spartano e decide di piangere
0: con lui.
1: Anzi, peggio, mia cara Silvia, non piange con lui in forma paritaria, lo accoglie. Il gesto è molto simbolico, con stampo materno al suo grembo, e nell'accudirlo piange silenziosamente, bagnando il suo volto con le lacrime. Allora, al giorno d'oggi ci sono 3-4 criteri da DSM per per un attimino valutare la tossicità
0: della relazione tossica
1: basata su evidenti reazioni di dipendenza reciproca, ok? Cioè, ragazzi miei, questa cosa, allora,
0: un narcisista forse anche lui.
1: Allora, lui certamente, lui un attimino che invece che è da buon spartano, cioè, lui è stato mandato a fondare una città, cioè non è una pigliato uno, si dice a Taranto, l'hanno messo sulla zattera, vedi che cosa trovi, poi facci sapere, mandaci un piccione. Cioè lui è proprio che l'hanno mandato.
0: Designato con lo scopo di fondare una...
1: Proprio nel momento ellenico, tu mi insegni, proprio di cultura, il Mediterraneo era un bacino fiorente a livello culturale, a livello sociale, a livello politico, cioè in questo momento storico nasce la migliore filosofia, in questi due millenni nasce la migliore filosofia.
0: La migliore arte. Un sacco di invenzioni pazzesche utilizzate anche oggi.
1: Cioè, voglio dire, ci troviamo nel massimo dell'emancipazione all'epoca e lui cosa fa? Mi piange davanti a Saturo?
0: No, non ci siamo.
1: non ci siamo, mio caro, e ti fai consolare da lei che invece che coltivare il suo spirito spartano e
0: piange
1: dire
0: pure.
1: Amore mio, se vuoi ci facciamo un bagnetto in queste acque cristalline, ci riprendiamo, lei lo coltiva e lo piange in questa forma di dipendenza un po' tossichella. Abbiate pazienza.
0: Quindi allora abbiamo detto lui è narcisista un pochino.
1: Sì, io vedo lei un po'.
0: Lei?
1: Ora dirò una cosa che non sarà assolutamente accettata dalla comunità scientifica, ma qui stiamo giocando.
0: Stiamo giocando.
1: Secondo me lei ha dei trattini di personalità border.
0: Ah, ok, uno scoop. Ok, quindi un po' borderla. Okay,
1: lei è un po' borderina. Però
0: belli assortiti stavano, eh?
1: Belli assortiti. Però ora è chiaro che è un'interpretazione contemporanea. Attenzione,
0: okay.
1: Non vedo neurodivergenze, anche perché non ci sono i criteri, ma neanche i criteri per fare un profilo di personalità.
0: Allora,
1: attenzione,
0: stiamo approfittiamo per parlare comunque della storia.
1: Per parlare della persona, ma soprattutto traiamo uno spunto, Silvia, se posso.
0: Di riflessione su oggi, sui rapporti che oggi.
1: Oggi è quanto poco differisce da 2600 anni di distanza, e soprattutto una cosa che i greci ci hanno insegnato, di voler in tutti i modi avvicinare qualcosa che noi vediamo lontano, rilegandogli delle caratteristiche molto umane. È un po' il gioco che noi facciamo con te tramite l'utilizzo di questi personaggi, e avvicinare la storia di Taranto, che
0: umanizzare la storia
1: tramite l'umanizzazione, esatto, e noi utilizziamo un gergo che è sempre più tecnico al giorno d'oggi, più scientifico, e che lo rende simpatico.
0: Grazie alla nostra Liliana Doria, ti restituisco al buon Ciccio Casula, perché ti ho preso in prestito, poi ti restituisco a Ciccio, grazie per avermela prestata perché è meravigliosa. Ci
1: grazie,
0: vediamo la settimana prossima, allora.
1: Vi faccio sapere, però, se fosse possibile, io ho già delle idee in mente.
0: E noi siamo qui a tua disposizione, grazie Liliana Doria, linea alla regia.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Nessuno dei minori, eccezione dell'autore materiale del delitto di Bacarisaco, era a conoscenza dell'uso del coltello. E quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate. All'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, dinanzi al tribunale del riesame, la difesa ha chiesto il trasferimento in comunità, definendo l'aggressione una sequenza estemporanea priva di una premeditazione omicidiaria condivisa. La procura ha replicato evidenziando che in attesa della perizia medico-legale non è possibile escludere che il decesso sia scaturito anche dal violento pestaggio corale, estendendo così le responsabilità. La decisione è attesa a breve. Intanto Taranto ieri ha osservato il lutto cittadino con bandiere e mezzasta simboliche e chiusure dei negozi. Svolta nel processo per l'atroce omicidio di Silvana La Rocca, la 73enne uccisa nel novembre del 2024 a Leporano. La psichiatra Maria Nacci, chiamata dalla Corte d'Assisi, ha confermato che l'imputato, il figlio 47enne Salvatore Dettori, era lucido al momento del delitto, pur riconoscendo un disturbo della personalità misto, con tratti paranoici e ossessivi. La consulenza esclude il vizio di mente. Dettori era pienamente consapevole delle sue azioni e in grado di intendere le conseguenze. La perizia, che ha negato anche la pericolosità sociale, conferma dunque la capacità dell'uomo di affrontare il processo per il massacro della madre. Nessun impianto di recupero rifiuti da demolizione vicino al Mar Piccolo e al quartiere Paolo VI di Taranto. Per i residenti si chiude così una vicenda che aveva sollevato forti timori per polvere e traffico. Secondo quanto emerso, la SC Costruzioni ha rinunciato al provvedimento autorizzatorio ottenuto nel 2025. La provincia ha preso atto della decisione con una determina datata 28 maggio 2026. Il progetto prevedeva un hub di 40.000 metri quadri per trattare 260.000 tonnellate di materiale l'anno. E ora la pagina della cultura. Il martedì

0: di Taranto si prepara un weekend straordinario domenica 31 maggio, spazio all'arte, con lo spettacolo Le avventure di Pinocchio di Amanda Sandrelli, accompagnata dall'orchestra dell'Omagna Grecia. Il museo proseguirà le attività lunedì 1 giugno con un'apertura eccezionale dalle 8.30 alle 19.30 e infine martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Il cammino verso i 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, entra nel vivo. Ieri l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari ha ospitato il sorteggio ufficiale dei gironi per gli sport di squadra. La manifestazione vedrà oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, competere in 33 discipline. Grandi ospiti hanno animato la serata, tra cui Amauris Perez, Nicola Legrottaglie e Carlo Molfetta. Per l'Italia il settebello della pallanuoto affronterà Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Gli azzurrini del calcio Under 21 sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Il clima è già di attesa, le nuove strutture con particolare attenzione per lo stadio del nuoto ma anche per lo Jacobone promettono di lasciare una storica eredità sportiva al territorio. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Nicola Legrottaglie.
1: Quindi riuscire a vedere uno stadio del genere a Taranto sarebbe sempre stato il sogno di tutti, no? Quindi non vedo l'ora di vederlo, voglio vederlo con gli occhi. Sarà stupendo da quello che ho visto e sarà il fiore all'occhiello di questa nazione. Adesso che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono.
0: Parliamo della cronaca sportiva, quella locale, con Francesco Friuli.
2: Domani apice Taranto a partire dalle 15.55, Radio Cronaca diretta su Radio Cittadella. Oggi sia la conferenza di Danucci sia l'altra semifinale tra Matese e Gladiator. Eventuale sorteggio lunedì 1 nella sede della LND a Roma. Intanto, per seguire la gara di domani ci sarà anche un maxi schermo a Talsano.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
3: Alle 15.55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice, Apice Taranto. Incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit. Stare con

0: mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: E siamo ritornati in studio. Beh, momento attesissimo delle nostre puntate, il momento dell'oroscopo. E allora, oroscopo, chi ti chiamo? Ovviamente la nostra Marianna Campo. Marianna, ci
2: ciao,
1: sei? Buongiorno,
2: amici,
1: benvenuta.
2: Ciao, amici, ciao.
1: Non ti stiamo vedendo, ma ci vediamo soltanto in collegamento, perché tu sei un soggetto allergico, quindi diciamolo, rimani a casa, perché qui siamo immersi, grazie a Dio, nel verde.
2: La piantagione,
1: quindi facciamo questo collegamento telefonico. Comunque, carissima, che ci dicono le stelle?
2: Ciao. Ci dicono che domani abbiamo una bellissima luna piena nel segno del Sagittario, che è il segno opposto dei Gemelli, quindi diciamo che sconvolgiamo un po' tutti i pianeti, questi pianeti che poi dominano i segni zodiacali. Io questa settimana ho preparato l'oroscopo per il mese di giugno e quindi vediamo un po'.
1: Ma classifica o oroscopo generale?
2: No, oroscopo generale.
1: Ah,
2: il mese
1: bene,
2: di
1: quindi
2: giugno.
1: Non ci ammazzi stavolta, ecco, perché di solito Capricorno, io e il buon Gisberto siamo sempre ultimi, comunque almeno dai.
2: Segno dell'Ariete, abbiamo questo mese che inizia che è molto impegnativo, ci sono settimane molto pesanti che mettono la tua pazienza sotto pressione. Mi raccomando, non fate danni, perché voi siete molto impulsivi.
1: Non conosco.
2: Toro, il tuo giugno è rilassante, arrivano tante opportunità, tutte quelle cose che tu stavi aspettando nei mesi che sono passati, in questo mese piano piano vengono da te. Sono settimane che ti permettono di staccare anche un po' la spina. Gemelli, il tuo giugno è armonioso, niente incomprensioni, niente imprevisti, tutto va liscio come l'olio. Ritrovi molta tranquillità che avevi perso nei mesi scorsi. Cancro, il giugno invece è il mese della svolta. Dopo mesi non molto belli, questo mese finalmente ti dà un momento magico. A giugno metti le basi per un'estate indimenticabile. Ah. Leone, questo mese è passionale, giugno promette molto bene sotto diversi aspetti, in particolare nella sfera delle relazioni. Ci sono notti molto magiche. Vergine, il tuo giugno sarà leggero, vieni da mesi molto molto pesanti che hanno messo un po' a dura prova la tua pazienza.
1: Infatti era questo sempre basso nella nostra classifica.
2: Sì, in questo mese tutte le incertezze accumulate sono spazzate via, goditi le settimane che stanno arrivando. Bilancia, il tuo giugno è un giugno di cambiamento, arrivano tante novità, accoglile con pazienza e non lasciarti intimorire. Scorpione, questo mese è senza indugi, nelle prossime settimane sarà molto importante agire senza stare a pensare troppo, e noi sappiamo che siamo molto istintivi, quindi più istinto. Sagittario, questo mese sarà un mese di ripartenza, dopo settimane piuttosto complicate il cielo torna sereno, ti tocca recuperare un po' di terreno perso, quindi datti da fare.
1: Alt! Io lo so che adesso c'è il Capricorno, non vorrei continuare a dire, però ricordati sempre che la conduttrice è in regia, siamo tutti Capricorno, quindi ti toglie l'audio.
2: Silvia,
1: vedi che devi dire.
2: Quindi quante cose positive hanno.
1: Hai visto che sì, siamo delle persone molto ragionevoli noi del Capricorno. Sentiamo questo giugno com'è.
2: Capricorno, il tuo giugno sarà difficile. Nelle
1: va bene, basta. Io me ne vado, Gisberto pure se ne sta andando. Finiamola qui. Dai, sarà difficile.
2: In queste settimane ci sono tante sfide da affrontare. Armati di tanto ottimismo e non mollare mai. Vabbè, sappiamo
1: ciao.
2: Che voi comunque siete
1: Gisberto
2: molto
1: ti sta salutando caramente dall'altra parte.
2: Acquario, questo mese è carico di stress, giugno è un mese molto pesante, ci sono molte situazioni scomode, i livelli di stress diventano altissimi, calma.
1: Ecco.
2: E in ultimo abbiamo il segno dei pesci, che il giugno di questo mese, di questo segno è spumeggiante, giugno è il mese migliore di questo 2026, almeno fino a questo momento, tanti pianeti sono a tuo favore. Quindi abbiamo notato che in questa classifica gli unici due segni che sono un po', diciamo, sono il Capricorno e l'Acquario, che poi il mio ascendente anche.
1: Va bene. Non lo so, la facciamo tornare la settimana prossima, Gisbè. Vedi un po' che devi fare. Cioè, non è bella questa cosa qua del Capricorno, che ogni volta è il segno più sfigato dell'oroscopo. Perché questa roba qua? Vabbè, comunque, grazie.
2: Siamo in un periodo in cui il segno è d'aria, voi essendo un segno di terra siete opposti,
1: siamo
2: quindi
1: opposti.
2: Ovviamente
1: sì. Non ci possiamo fare niente. Vabbè, grazie a Marianna Campo. Noi ci vediamo la settimana prossima. Speriamo che le stelle si mettano bene.
2: E buona luna piena a tutti i segni.
1: Buona luna piena a tutti. Grazie Marianna Campo, linea alla regia. Grazie.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento.

0: concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

tornati in studio, grazie per l'assist Michael Schino e Gis Nicoletti dalla regia. Mare, mare, mare, puntata dedicata al mare. Abbiamo iniziato parlando dei miti del mare e finiamo parlando di miti di mare.

0: Ed ecco perché ho qui con me, do il benvenuto, Paolo Miola, Paolo Vinci, Miti di Mare, progetto enorme, lunghissimo, articolatissimo, che racconta il mare, racconta Taranto, quindi, come abbiamo dimostrato nel corso della puntata, anche e soprattutto attraverso le persone, quindi umanizziamo il nostro mare attraverso la mitilicoltura.
1: Ciao, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ciao. Sì, il progetto è vasto, riguarda diverse azioni di intervento, ma il tema conduttore è proprio questo, un racconto del mare e della mitilicoltura effettuato direttamente dai mitilicoltori. Vogliamo raccogliere le loro esperienze, il loro lavoro, il prodotto e i sacrifici che vengono effettuati quotidianamente, le carenze che ci sono anche a livello di supporto alla loro attività. Dare supporto e creare un'aspettativa differente di crescita territoriale, tanto per la coesione sociale, tanto per lo sviluppo economico. Sono queste le linee principali del progetto che, come dicevi giustamente, è molto ampio.
0: Tra l'altro, e prevede un sacco di belle collaborazioni, quindi la sinergia del territorio che si unisce a disposizione del nostro mare.
1: È proprio così, perché Isola Cooperativa Sociale è la capofila, però assieme a noi c'è Puglia in Itinere, ci sono tante realtà che si sono anche aggiunte, come Plastica Qua, come Enjoy Your Dive, perché la coprogettazione che ha voluto esporre il Comune di Taranto ci consente anche questo, cioè iniziare con un gruppo di lavoro e in fase di esecuzione del progetto in coprogettazione ampliare in funzione della rete territoriale e della partecipazione attiva, tanto degli enti del terzo settore quanto delle persone che vogliono partecipare come volontari e come parte attiva del progetto. Assieme a questo abbiamo anche Massimo Cimaglia.
0: Infatti,
1: con
0: uno storytelling del territorio a 360 gradi, quindi anche un supporto multimediale non indifferente. Massimo, che sta realizzando praticamente un documentario.
1: Un documentario che racconterà la nostra città per dare questo sguardo effettivo di appartenenza e reale della nostra città, che molte volte invece va agli onori della cronaca, purtroppo, con un racconto reale, per carità, ma parziale e minimo rispetto a quello che noi conosciamo della nostra città, quello che noi diamo e che possiamo dare.
0: E verba volant, scripta manent, quindi c'è anche un correlato, un progetto editoriale, ed è per questo che passo la parola a Paolo Miola, che sta coordinando questo progetto, proprio per lasciare testimonianza ferma di quello che è il lavoro che stiamo facendo, che state facendo sul mare.
2: Eh sì, certo, e abbiamo messo, come diceva Paolo, appunto in prima linea abbiamo messo al centro di questo progetto quelli che sono i mitilicoltori, con tutte quelle che sono le loro esperienze, il loro vissuto e tutto quello che hanno realizzato nella loro vita lavorativa e no. Quindi siamo partiti da quelle che sono i loro ricordi, le loro esperienze sin da quando erano bambini, e le abbiamo messe e stiamo realizzando, diciamo, dei profili che andremo a mettere in un libro non solo di ricordi, non solo di quello che hanno realizzato queste persone nella loro vita, ma soprattutto di ricette, perché come abbiamo detto il progetto Miti di Mare mette al centro sì i mitilicoltori, ma
0: il prodotto
2: soprattutto il prodotto, che è la cozza tarantina, ovviamente. E quindi abbiamo realizzato stiamo realizzando un libro di ricette che ci è stato raccontato dai mitilicoltori, quindi tutti quei ricordi associati al cibo che giovane età fino, insomma, ai giorni nostri portavano sulle loro tavole. E quindi chi meglio di loro, che vanno a produrre, vanno a realizzare questo meraviglioso prodotto, ci possono raccontare.
0: Si dà un volto soprattutto a quella che è la storia e quella che è la narrazione, perché è facile dire sì, la cozza è buona, sì, la ricetta è quella, però dando un volto, umanizzando la storia, secondo me si ha un impatto decisamente più incisivo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vogliamo dare qualche altro appuntamento? Perché so che comunque in Itinere ci sono anche tantissimi appuntamenti, quindi la cittadinanza è invitata.
1: Abbiamo tanti appuntamenti. Già l'1 giugno abbiamo un incontro, grazie a Enjoy Your Dive, con una passeggiata di ragazzi con disabilità che potranno ascoltare il racconto del mare direttamente dai mitilicoltori in un percorso che verrà effettuato tra Mar Piccolo e alcune altre zone. Noi diamo le informazioni, ma cerchiamo sempre di lasciare un attimo di sorpresa a ciò che accadrà, proprio per gustare direttamente l'evento, come accadrà ad esempio il 7 giugno, in cui tutti i mitilicoltori si raduneranno per fare un passaggio simbolico ma reale sotto il ponte girevole, e schierati per dimostrare unità di questa categoria che molte volte viene raccontata in maniera errata. Il 13 saremo

0: nuovamente per le pulizie, per il tratto ambientale, che è un'altra azione del progetto, con plastica qua a Pizzone, e quindi vi invitiamo tutti quanti a essere presenti, però seguendo un po' i canali social avrete gli aggiornamenti di volta in volta.
1: Io vi ringrazio.
2: E non dimentichiamoci, scusa, l'evento finale, di cui non vi diciamo molto, ma vi diremo a breve, dove ci saranno tutti i mitilicoltori e ci saranno, diciamo, tante attrattività per quelli che sono

fare, le sappiamo raccontare in maniera sostenibile. Ce l'abbiamo, raccontiamole. Grazie, vi aspetto la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali, mi raccomando, perché alla fine non vi aspetto per cominciare. Ciao!

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore, il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
2: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino, due feriti in città.
3: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
2: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
3: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
2: In provincia di Catania, nella notte, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio.

0: omicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
1: Il calcio, da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskas Arena, con fischio d'inizio alle 18.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il Taranto torna in campo domenica 31 maggio alle 15:55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice. Apice Taranto, incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D, in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: di sabato.
1: Di sabato.
0: Il radioblog di Cittadella. La radio.
2: La primavera è così bella perché dura poco. Fai appena in tempo ad accorgertene che già senti giugno dietro l'angolo. A Taranto poi ha qualcosa di diverso, una luce che cambia il colore del mare, che ti fa alzare lo sguardo senza un motivo preciso, come se qualcosa stesse per succedere. Il fatto vero è che ci vuole speranza nella mia città, che tra i tanti pesi che si porta addosso anche quello di una storia terribile, Bakary Sako ucciso all'alba di un giorno come questo. Ho condannato duramente quel silenzio iniziale, quel silenzio che lo ha ammazzato una seconda volta. Ma una città, e mi sento di dirlo con la stessa forza, non è il suo momento peggiore. Una comunità non si misura solo nel giorno in cui ha mancato di coraggio. Ho letto un'intervista rilasciata da un'amica di Bakary, anche lei migrante, in cui racconta di aver trascorso a Taranto 9 dei suoi 25 anni di vita. 9. Una persona che ha scelto questa città, ci ha messo le radici, che conosce il sapore di quell'aria di maggio che cambia consistenza così rapidamente. Quella stessa persona racconta la paura, le offese, racconta l'indifferenza di chi guardava e non diceva niente, peggio ancora, le parole di chi la vedeva in mezzo alla strada e la apostrofava in mille maniere. Hai ragione, Fanny, tutto questo è vero. Eppure, lasciamelo dire, io conosco un'altra Taranto. La conosco perché ci sono nato, perché ci cammino ogni giorno da quasi 49 anni ormai, perché sento ogni mattina il profumo di quel mare che soprattutto in certe giornate di libeccio arriva dappertutto. E conosco i tarantini che si sono fermati, quelli che hanno pianto, che hanno acceso una candela, che hanno trovato le parole quando le parole erano difficili da trovare. Beh, quella Taranto esiste ed è la maggioranza silenziosa, non silenziosa per indifferenza, ma perché il dolore, quello vero, non fa rumore. Il problema di certe narrazioni è che funzionano come il gelo di febbraio. Appiattiscono tutto, rendono tutto uguale, non lasciano spazio alle sfumature. Una città diventa un titolo, una comunità diventa un cliché. E poi l'estate arriva lo stesso, anche se non c'è nessuno a raccontarla. Beh, Taranto non è solo l'omicidio di Bakary, è anche chi ha marciato per Bakary e chi ha vergogna di quel branco e lo dice ad alta voce. E chi si impegna ogni giorno perché certe situazioni cambino. È Fanny, che nonostante tutto è ancora qui. E questa non è una città che merita di essere ridotta ad un giudizio scritto di fretta, ad un articolo su un quotidiano, scritto spesso da persone che a Taranto non ci sono mai nemmeno state. Beh, la primavera dura poco proprio perché è preziosa. Non puoi farci niente. Puoi solo stare attento a non perdertela mentre sei distratto da altro. Io non voglio perdermi Taranto mentre qualcuno la racconta al posto mio. Oggi la raccontiamo noi, come ci piace, come si conviene. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro con me Gis Nicoletti e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: È volato questo maggio, proprio è volato, caro il mio maestro di vita. Non ce siamo accorti e siamo arrivati all'ultimo weekend di maggio. Poi parte l'ultimo mese di trasmissione, ma non l'ho ancora detto né al direttore né al presidente, quindi lo sapete da oggi.
1: Auguri, buon Natale.
0: Poi luglio facciamo il best of, agosto tutti a mare.
1: Cioè sei già proiettato, è finita l'estate?
0: Te l'ho detto, è la primavera, dura un attimo.
1: L'estate è finita, quindi tu sei di quelli che stanno vivendo oggi una bella giornata, bella, sì. Stai pensando, ma verrà il freddo.
0: No, non esageriamo. Cioè, diciamo che sono proiettato nel non voler più fare un cazzo.
1: A
0: livelli...
1: Sono circa 30 anni che io sono proiettato in quella direzione.
0: Da quando sei un essere senziente a tutti gli effetti, no?
1: La prima volta che ho potuto dire la mia, dice cosa vuoi fare nella vita? Un cazzo.
0: È così.
1: Allora,
0: è così.
1: La verità, io un sogno l'ho sempre avuto. Ora lo devo confessare, qui siamo insomma in diretta con tutti i 100 milioni di ascoltatori che ci ascoltano.
0: Siamo tra intimi.
1: E appunto, devo confessare la cosa. Quando mi chiedevano, tu sai le cose che ti dicono, vorresti essere ricco, vorresti aver avuto una famiglia ricca? Allora io sì, ovviamente, però io ho sempre detto il sogno, cioè l'ideale sarebbe stato sempre essere ricco e stupido. È molto importante questo secondo passaggio, perché
0: quindi Gianluca Vacchi,
1: Lapo Elkan, c'è qualcosa, cioè tu devi essere ricco.
0: Quante querele oggi. Si comincia
1: bene. Ma io te la spiego, perché non è una cosa casuale, cioè devi essere ricco perché chiaramente devi star bene, poterti permettere qualsiasi cosa, ma non devi aver guadagnato, tu devono essere soldi presi in eredità,
0: arrivati al,
1: cioè,
0: diciamo,
1: non è che
0: da altri,
1: devo lavorare, che sennò qual è il bello,
0: altrimenti
1: poi devi essere stupido, perché se sei ricco diciamo che riesci a risolvere una serie di situazioni, sì. Sei stupido non ti crei altre situazioni problematiche, perché tu, capito, non ci pensi, cioè tu te la godi, non hai tu per esempio stai riflettendo, stai pensando non voglio lavorare, quindi ora sei un po' depresso perché stai lavorando e quindi non va bene. No, tu non devi proprio avere nessun tipo di
0: pensiero. Pensare.
1: Bravo, pensare fa male
0: e non pensare. Quindi noi adesso vi regaleremo 2 ore di narrazione di questa città e non soltanto, senza pensare.
1: Pensare.
0: Vabbè,
1: è
0: scusami, fermati. Questa è una cosa che facciamo non noi, ma molti qui lo fanno da un bel po', devo dire. Vivere e raccontare questa città senza pensarci.
1: Ecco.
0: Capito?
1: E li vedi sempre bene, però. Vivono bene, li trovi
0: sono
1: sempre.
0: Sono fatti 3 legislature,
1: sempre in
0: 4.
1: Ma
0: mamma mia.
1: Sono sempre lì, magari si spostano un pochino, vanno da una parte, vanno un po' dall'altra.
0: Ma perché bisogna fare moto?
1: Ma perché comunque siamo in eterno movimento.
0: Bravo.
1: Quindi l'importante, ragazzi, essere stupidi. Guardate, cioè io lo invidio, perché gente come Lapo che ha avuto la capacità di farsi rapire per finta, per chiedere un riscatto per finta, per 4 soldi, poi, perché parliamo,
0: facendo un salto anche un po' più indietro nel tempo, salutiamo anche Patrizia il carabiniere.
1: Ah, assolutamente,
0: voglio dire, se dobbiamo fare un attimo il panegirico della vita del buon Elkan giovane, insomma ha dato tante soddisfazioni, voglio dire, al gossip, perché
1: io ricordo le sue grandi idee, però io ricordo una in particolare che mi è rimasta in mente. Non so se tu ricordi quel servizio in cui c'era il buon Lucci che lo intervistava. Stava
0: Enrico Lucci pure, devo dire. Insomma,
1: no, ma era stupendo, perché lo intervistava, lui aveva questa, e gli chiedeva ma cos'è questa idea, e lui diceva no, perché praticamente
0: fa uguale,
1: è un'idea che cerca di guardare al di fuori dell'immaginario,
0: la supercazzola,
1: ma diceva Lucci,
0: quindi
1: insomma è un oggetto che potrà far parte
0: ma quindi cos'è?
1: È un paio di occhiali,
0: ecco. Vabbè.
1: Ah, quindi è un paio di occhiali.
0: Ragazzi, ci vogliono degli occhiali dalle lenti colorate per vedere meglio il mondo.
1: Si costavano 1.000 euro questi occhiali.
0: Poi dopo lo vedevi benissimo. Ma se eri ricco e stupido ti potevi permettere. Che problema c'è? Infatti poi a microfoni spenti ti dico chi ce li aveva. Ma detto questo, da It's My Life di Jon Bon Jovi che abbiamo ascoltato prima, passiamo ad un'altra It's My Life. Oggi facciamo tutti i titoli uguali, va bene?
1: Perché ci piace molto questa
0: vita. Quella dei No Doubt.

0: Ciccio alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Sono le 10:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Nessuno dei minori, eccezione dell'autore materiale del delitto di Bacarisaco, era a conoscenza dell'uso del coltello. E quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate. All'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, dinanzi al Tribunale del Riesame, la difesa ha chiesto il trasferimento in comunità, definendo l'aggressione una sequenza estemporanea priva di una premeditazione omicidiaria condivisa. La procura ha replicato evidenziando che in attesa della perizia medico-legale non è possibile escludere che il decesso sia scaturito anche dal violento pestaggio corale, estendendo così le responsabilità. La decisione è attesa a breve. Intanto Taranto ieri ha osservato il lutto cittadino con bandiere e mezzasta simboliche e chiusure dei negozi. Svolta nel processo per l'atroce omicidio di Silvana La Rocca, la 73enne uccisa nel novembre del 2024 a Leporano. La psichiatra Maria Nacci, chiamata dalla Corte d'Assisi, ha confermato che l'imputato, il figlio 47enne Salvatore Dettori, era lucido al momento del delitto, pur riconoscendo un disturbo della personalità misto, con tratti paranoici e ossessivi. La consulenza esclude il vizio di mente. Dettori era pienamente consapevole delle sue azioni e in grado di intendere le conseguenze. La perizia, che ha negato anche la pericolosità sociale, conferma dunque la capacità dell'uomo di affrontare il processo per il massacro della madre. Nessun impianto di recupero rifiuti da demolizione vicino al Mar Piccolo e al quartiere Paolo VI di Taranto. Per i residenti si chiude così una vicenda che aveva sollevato forti timori per polveri e traffico. Secondo quanto emerso, la SC Costruzioni ha rinunciato al provvedimento autorizzatorio ottenuto nel 2025. La provincia ha preso atto della decisione con una determina datata 28 maggio 2026. Il progetto prevedeva un hub di 40.000 metri quadri per trattare 260.000 tonnellate di materiale l'anno. E ora la pagina della cultura. Il Marta di Taranto si prepara un weekend straordinario domenica 31 maggio, spazio all'arte, con lo spettacolo Le avventure di Pinocchio di Amanda Sandrelli, accompagnata dall'orchestra dell'Omagna Grecia. Il museo proseguirà le attività lunedì 1 giugno con un'apertura eccezionale dalle 8.30 alle 19.30. Infine, martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Il cammino verso i 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, entra nel vivo. Ieri l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari ha ospitato il sorteggio ufficiale dei gironi per gli sport di squadra. La manifestazione vedrà oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, competere in 33 discipline. Grandi ospiti hanno animato la serata, tra cui Amauris Perez, Nicola Legrottaglie e Carlo Molfetta. Per l'Italia il settebello della pallanuoto affronterà Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Gli azzurrini del calcio under 21 sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Il clima è già di attesa, le nuove strutture con particolare attenzione per lo stadio del nuoto ma anche per lo Iacovone promettono di lasciare una storica eredità sportiva al territorio. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Nicola Legrottaglie.
4: Quindi riuscire a vedere uno stadio del genere a Taranto è sempre stato il sogno di tutti, no? Quindi non vedo l'ora di vederlo, voglio vederlo con gli occhi. Sarà stupendo da quello che mi ho visto e sarà il fiore all'occhiello di questa nazione. Adesso che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono.
3: Parliamo della cronaca sportiva, quella locale, con Francesco Friuli.
5: Domani apice Taranto a partire dalle 15.55, radio cronaca diretta su Radio Cittadella. Oggi sia la conferenza di Danucci sia l'altra semifinale tra Matese e Gladiator, eventuale sorteggio lunedì 1 nella sede della LND a Roma. Intanto, per seguire la gara di domani ci sarà anche un maxi schermo a Talsano.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Alle 15.55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice, Apice Taranto. Incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania, Taranto.
0: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Infatti io quando lo vedo col cellulare in mano che guarda le notizie ho sempre, c'è sempre Deborah dietro la porta che questa redazione si dissocia dalla maniera in cui viene condotta certa
1: questa trasmissione non sa da fare Allora It's My Life si parla appunto di vita, si parlava di denaro, si parlava di soldi, si parlava di ricchezza, si parlava della possibilità di essere nati ricchi, stupidi, di avere la possibilità di avere un bel paio di occhiali,
0: però l'idea prima... buona l'ha avuta, dai, il restyling della 500 è opera di Lapo il Can, le magliette con la scritta Fiat è opera di Lapo.
1: Secondo me lui voleva fare la maglietta con la tita figa e poi avrà sbagliato.
0: Non lo so, non lo so. Vabbè, sì, può essere. Ma scusami, ti ho interrotto.
1: Dicevamo, visto che si parla di ricchezza, ho una notizia che tu sai, insomma, la redazione purtroppo, insomma, non dà queste notizie perché c'è molta censura.
0: Iniziamo,
1: e invece abbiamo bisogno
0: presto stamattina.
1: Abbiamo bisogno di dare.
0: Si vede che è weekend di ponte.
1: Allora, quante volte avrai pensato di voler comprare un elettrodomestico, di voler comprare qualcosa per casa e di dire però quanto costa, vedo un bene, magari vado da un'altra parte, cerco
0: controllo,
1: l'offerta migliore.
0: Esatto.
1: Dici, anche perché tu che sei ricco, lo diciamo a tutti i ladri in ascolto,
0: no,
1: che
0: ricchissimo.
1: Daniele, insomma, a casa ha
0: dal naso
1: pieno di soldi, quindi
0: aspetta,
1: se dovete andare da qualche parte,
0: qua è un biglietto da 500,
1: vi possiamo veicolare da lui. E quindi avrai sicuramente magari bisogno in casa tua di una cassaforte, quindi vai ad acquistare la tua cassaforte da sistemare in casa nascosta magari nella tavoletta del bagno.
0: Ah, questa è bella, anziché dietro il solito
1: il solito posto,
0: esatto,
1: ecco.
0: Il solito quadro la mettiamo dietro alla tavolotta.
1: Allora, in Germania, in particolare a Trosberg, non so se l'ho pronunciato bene, compra una cassaforte usata, quindi anche usata, per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi.
0: È tutto bellissimo. Ma allora, 250 grammi adesso va a 90 euro al grammo l'oro. Fatti un attimo due
1: 32.000 conti. Euro.
0: Ma insomma, via. Non è male, no? Ci sta.
1: Ora io ti...
0: Dov'è sta cittadina? Vedi un attimo, nel caso ha qualcos'altro da vendere.
1: Io la cosa che mi chiedo, quando ti è arrivata, te l'hanno consegnata, no? Dice, tu magari l'apri, magari ti chiama, no? Com'è andata? No, è andata bene, dice, mi trovo bene, no?
0: Ma sei riuscita ad aprirla? Sì, no, l'ho aperta, ma è dentro tutto a posto?
2: Vuota.
0: C'era proprio
2: questo eco.
1: Assolutamente, allora... questo è un sogno chiaramente che non è che è diventato realtà per un cittadino tedesco che ha acquistato appunto online, quindi gli è arrivata a casa.
0: No, meraviglioso.
1: Io me la immagino, ti arriva il corriere, capito? Signora, sul corriere. Il corriere è quello solito che anzi da casa mia funziona così.
0: Citofona, no?
1: Si sente c'è pacco. E tu pensi cosa avrà voluto dire? Sì, forse devo scendere. Arrivo.
0: No, la mia risposta è altrettanto standard. Senta, le apro, me lo mette in ascensore per favore. Dall'altra parte gli astemi di ogni tipo.
1: Ovviamente.
0: Vabbè.
1: Quindi ti arriva questo pacco, tu lo apri, dici come la trovi, magari la guardi un po' graffiata, dici vabbè dai, per 15 euro ne valsa la pena, tutto sommato, per quello che è. La apri, dentro c'è un lingotto da 32.000 euro.
0: E che non è, insomma.
1: Che insomma,
0: cosetta...
1: secondo me è andata bene.
0: Gli ha lasciato un ottimo feedback. Non so dove l'abbia comprata, ma gli ha lasciato un ottimo feedback. Solo che poi dopo si è arrivato fino ai giornali questa notizia. Secondo me il lingotto è ritornato indietro.
1: Sì, perché praticamente pare che le indagini della polizia...
0: Ecco! Siamo alla polizia.
1: Sì, perché comunque, ora, purtroppo, io devo dire questa cosa...
0: un attimo sfuggita di mano poi la situazione.
1: No, devo dire, purtroppo è capitato una persona onesta. Cioè queste cose non succedono mai alle persone, no? Purtroppo ci sono ancora le persone oneste, la quale ha contattato il commissariato
0: e ha detto guardi, c'è uno strano, c'è una cosa che pesa un sacco qua dentro.
1: Io immagino anche il commissario, il commissario
0: lasci a noi, non si preoccupi, ce la vediamo noi
1: alla Cosimo Ciambotto, non so, per chi dovesse avere qualche ricordo di tua tiettata di una volta.
0: Si scherza, commissario, che manco esiste. No, il commissario c'è ancora, chi è il vice? No, non esiste più,
1: non
0: il commissario
1: più.
0: Adesso è vicequestore. Rocco Schiavone insegna. E sti cazzi, oserei dire.
1: Vabbè, sì, sì. Noi siamo rimasti ancora al commissario Logatto, insomma, il nostro cuore è ancora legato a queste immagini, insomma, di un certo tipo. Mm. Comunque pare che le due parti debbano raggiungere un accordo. Mm. Ora io non so legalmente questa cosa come funzioni, però
0: beh,
1: insomma,
0: sai, secondo me c'è da dire, era uno di quelli che sapevano tutto loro, come la canzone che arriva adesso di Teddy Swims, si chiama Mr. Know It All.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Santana non lo vai a vedere quest'anno, niente concerti
1: quest'anno, c'è Sting quest'anno, caro il mio ragioniere.
0: Ah, beh, mica male, mica male. Che poi Sting, quanti anni ha Sting? Un bel po', devo dire. Ma non lo so, sarà il sesso tantrico,
1: sì,
0: sarà
1: il fatto... sì, ore al giorno fa di sesso Sting, eh?
0: Quindi una volta al giorno e basta, no? Due anche magari.
1: No, dice... probabilmente poi riposa, insomma. Dopo, io immagino che dopo una sessione.
0: Però fatto sta che insomma c'ha un fisico che è uno spettacolo. E si apre la rubrica body shaming.
1: Ecco,
0: perché
1: qui, sì, sì, sì,
0: a
1: sì,
0: questo punto dell'anno è sempre 74. Porca miseria, mi sento una. Mi sento un essere inutile.
1: Fai bene.
0: Cioè, no, ragazzi, pazzesco. Cioè, ma guardatelo adesso. Cioè, è ancora. Non dico che come ai tempi dei Police, ma.
1: Però
0: secondo me è anche migliorato.
1: Sì, ma comunque Message in a Bottle la fa lo stesso e esatto, saltano durante il concerto, quindi insomma.
0: Ecco, vedi,
1: evidentemente
0: ci mostra una immagine di Sting in cui sta decisamente meglio di me.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma non ci vuole,
1: sì,
0: moltissimo. Diciamo anche questo.
1: Evidentemente quella generazione, noi tante volte parliamo di Mick Jagger, tante volte parliamo di Sting, evidentemente è una generazione che ha vissuto con intelligenza il suo momento storico, si è dedicata al proprio fisico,
0: signora
1: si
0: mia,
1: è drogata abbastanza,
0: delle cose più naturali, si usava meno l'ascensore, c'erano meno macchine,
1: sì, qualcosa ci sarà nell'aria, perché tutti questi, insomma, questi personaggi che hanno fatto anche un po' la storia della musica e che sinceramente sono orgoglioso di andare a vedere, anche
0: direi,
1: perché hai sempre quella paura, no? Quando vai a vedere questi concerti di questi artisti un po' più avanti con l'età,
0: che compri il biglietto l'anno prima per l'anno dopo, dici ma chissà, io lo prendo, poi nel caso, ma c'è la polizza?
1: No, anche perché io ricordo,
0: e se schiatta?
1: Io ricordo un meraviglioso Santana l'anno scorso, che a un certo punto, quando ha lasciato la chitarra, a un certo punto doveva salutare il pubblico, si è mosso da quel suo sgabellino e ha cominciato a camminare, sai, con i piedini
0: e tu un attimo dici Madonna, però Santana, Dio sceso in terra, ha fatto chitarrista,
1: vabbè, d'altronde insomma, così accade un po' per tutti, quindi
0: pensa quando scenderemo noi a, non lo so quanti, a 90 anni dai nostri microfoni a fine trasmissione,
1: sì, no, con la poltrona quella che ti fa alzare i piedi
0: che se fai un po', se ti agiti troppo ti parte la dentiera mentre sei in diretta, e con, sai, ci sarà un alta definizione ancora più alta, voglio dire, in quel periodo là,
1: quindi. Ma ci saranno dei filtri ancora migliori, quindi noi siamo abbastanza, insomma, fiduciosi per quella che sarà l'immagine che lasceremo di noi, ma soprattutto perché noi saremo pronti col nostro fisico, saremo pronti con la nostra alimentazione,
0: certo,
1: come va?
0: Patatina? Ma ci hanno aperto pure il McDonald's qua dietro la radio, ma ti rendi conto? Cioè, noi siamo tra un McDonald's e un centro commerciale, volendo potremmo mangiare malissimo
1: continuamente,
0: ma
1: non lo faremo, perché siamo pronti all'estate, siamo pronti a ciò che viene, ma siamo pronti soprattutto a volerci bene, ecco, questa è la cosa importante.
0: Esatto.
1: Dobbiamo volerci bene. Per volerci bene dobbiamo cercare di, insomma, avere una sana alimentazione. Cerchiamo di togliere di mezzo quei falsi miti che abbiamo detto la settimana scorsa, il fatto di fare gli addominali per togliere la pancia. Andate a correre, magari funziona di più.
0: Di più,
1: sì, probabilmente sì.
0: Mettete in funzione tutto, poi anche endorfine. Poi chissà che quando tornate a casa pieni di endorfine non si esca anche, insomma, qualcos'altro.
1: Oggi ve ne dico un'altra, quelli che quando togliamo i carboidrati, ci sono quelli che dicono ok, da domani basta carboidrati,
0: non allora, ne mangio più.
1: Solitamente cosa succede? Che sì, all'inizio funziona, magari perdete un po' di liquidi, magari perdete un po' di peso, siete stressatissimi, siete volete uccidere qualcuno,
0: esatto,
1: perché siete tristi come non mai e soprattutto c'è una cosa importante che non dovete dimenticare: senza carboidrati i grassi non li bruciate.
0: Aspetta che mo sta cosa me la devi spiegare meglio, ma lo facciamo dopo il prossimo pezzo. Secondo me là ne mangiano un sacco sia di carboidrati che di grassi in Texas. Andiamo in Texas con Choosing Texas, la canzone di qualche mese fa ormai, ma diciamo sempre nuova, di Ella Langley.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
5: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
4: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
5: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
4: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
5: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
6: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della

0: giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Taranto torna in campo. Domenica 31 maggio alle 15.55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice, Apice Taranto. Incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma quante belle new hit che c'ha sta radio, eh? Ma quante ce belle new hit.
1: Solo noi ce le abbiamo, gli altri
0: solo
1: non le diamo.
0: Noi solo noi, No, mi fermo. No, non perdiamo un attimo che la tramontà si vede, ti ho detto, si vede che stiamo andando incontro a questo weekend lungo.
1: Possiamo fare un saluto agli amici di Lecce. Il Lecce è rimasto in Serie A, gli facciamo un saluto e un augurio. Insomma, ultimamente ho incontrato qualche amico leccese che...
0: Posso salutare anche gli amici di Bari. Ciao ragazzi. Vabbè, dice parlate voi, c'avete lo stadio nuovo, ci sta la squadra per giocarci dentro.
1: No, ragazzi,
0: ma per allora, carità, vedrete.
1: Partiamo dallo stadio.
0: Partiamo dallo stadio.
1: La squadra arriverà.
0: Ma sì, come si dice, arriva, tu chiamala che arriva.
1: Voglio dire,
0: parliamo di Grasso.

0: D'altronde, se ti viene di andare in bagno, tu cosa fai? Costruisci prima il bagno o prima fai i bisogni?
1: Eh no, costruisci prima il bagno.
0: Bravo, quindi per avere un bisogno buono serve un bagno buono.
2: Era come la pubblicità del pennello, per avere cos'era? Per pitturare cinghiare. Un grande muro ci vuole un grande pennello?
0: Ci vuole un pennello grande.
2: Non ci vuole un pennello grande, ci vuole un grande pennello.
0: Esatto, è vero.
2: Comunque sì, cinghiale. Esisterà ancora cinghiale? Cioè, se è fallito cinghiale, è grave. Ragazzi,
0: sì, credo che ancora esistano.
2: Mercoledì faccio una visura, vedo un attimo, poi vi faccio sapere la settimana prossima. Ma noi parlavamo del fatto che per bruciare i grassi c'è bisogno anche dei carboidrati. Quindi, sostanzialmente, gran fesseria quella di eliminarli completamente.
0: Allora, diciamo in soldoni, diciamolo in maniera molto semplice. È chiaro che se noi smettiamo di mangiare da domani.
2: Posso dire una cosa, però, il sottotitolo sotto: sì. Don't try this at home, è tutto quanto solo un gioco. It's only joke, dove il joke sta per presa per il culo.
0: Assolutamente.
2: Dicevo
0: che se chiaramente noi dovessimo smettere oggi di mangiare, a un certo punto inevitabilmente dimagriremmo, ma perderemmo energie, perché perderemmo quel glicogeno muscolare che ci serve, insomma, ad avere energia. Andremmo poi a un certo punto, dopo un bel po' di tempo e soprattutto dopo il movimento, a bruciare anche quella componente di grassi, ma tutto questo poi non potrebbe durare in eterno, riprenderemmo a mangiare e tutto in qualche modo tornerebbe come prima.
2: Tecnicamente, se non mangi muori.
0: Sì, così pare, insomma, dopo un po' di tempo, alla lunga. Ecco. Quindi la cosa invece diversa potrebbe essere quella di avere una dieta leggermente ipocalorica, quindi togliere qualche caloria, ma allenarsi, mantenere una dose di carboidrati che ci dà energia, ci permette di lavorare sul muscolo, il muscolo si rinforza, cresce e nel momento in cui cresce ha bisogno di bruciare di più e quindi va a intaccare ancora una volta il nostro metabolismo e brucia anche quando dormiamo, brucia durante la giornata e ci permette di aumentare il dimagrimento.
2: Vedi, quando lo metti a terra cammina.
0: Sì.
2: Io l'ho sempre pensato. Oggi mi ha dato anche la dimostrazione.
0: In discesa rotolo anche.
2: Cioè,
0: sì, perché bisogna. Ma soprattutto, visto che si parla, insomma, di tutto questo, quando sarete finalmente pronti e allenati, potrete anche voi correre nudi per strada.
2: Tallonati
0: dalla polizia. E a quel punto dire: vabbè, mo entro in chiesa durante la messa. E c'è questo signore con il ciondolo
2: il batacchio. Quello,
0: esatto.
2: Per dare la benedizione.
0: Ma dove è successo tutto questo? È successo in Australia?
2: A Taranto?
0: È successo. No. È successo in Cina?
2: No, perché a Martina c'era uno che correva nudo quest'inverno.
0: No, è successo.
2: Tra l'altro d'inverno, vorrei far notare.
0: Non te lo aspetteresti mai, è successo in Brianza.
2: Quella! Anche i brianzoli, ma doveva aver lavorato tantissimo, aveva preso degli stimolanti.
0: No,
2: e poi
0: non
2: ha capito più niente.
0: Pare che questo 35enne abbia deciso di fare una passeggiata nel centro storico di Brugherio senza nessun indumento, neanche le scarpe addosso. D'altronde,
2: certo.
0: Faceva caldo, che fai?
2: Certo.
0: Non ti metti
2: in disabilie, diciamo.
0: Dice, momenti di sconcerto, ma perché? Magari era anche un ragazzo ben dotato, che ne sai, magari la gente si è rimasta un po' perplessa, che ne potrebbe essere?
2: Sono arrivati gli elicotteri? Non sono arrivati gli elicotteri.
0: Comunque la scena si è verificata poco dopo le 18. Insomma, pare che i presenti qualcuno abbia cercato anche di inseguirlo. Forse poteva essere un nuovo Forrest Gump.
2: Pensa se lo acchiappava. Vabbè, facciamo così. Non c'è più religione intanto. Qualcuno l'ha smarrita da un bel po'. È il caso degli R.E.M. I R.E.M. che cantano Losing My Religion.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ecco, sappiate che durante poi il resto della trasmissione non avrete più momenti musicali come questo. Lucio Dalla con Le Rondini, un album cambio che credo fosse tra l'89 e il 90.
1: Sì, dovrebbe essere quel, più o meno quel periodo storico.
0: Una canzone meravigliosa, Le Rondini, che io ho visto a marzo, fine marzo, e che adesso sono ormai sparpagliate ovunque, guardatele bene, perché pare che insomma ce ne siano sempre meno ogni anno che passa.
1: Assolutamente, ma mi verrebbe una domanda spontanea. Si parla di canzoni meravigliose, ma a memoria, dimmi una canzone di Lucio Dalla che non sia una piccola poesia.
0: No, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Cioè, è quella grande capacità che secondo me un po' in qualche modo si è persa per il discorso legato magari al business. Scrivere quando hai l'esigenza di scrivere.
0: No, ma stavi dicendo proprio bene, la necessità di scrivere. E guarda, era lo stesso Lucio Dalla che, raccontato da Luca Carboni nel suo libro, dormiva sul frigorifero dei gelati del bar che loro frequentavano. Cioè, una persona dalla quale probabilmente, se non fosse stato Lucio Dalla, tu ti saresti anche un attimo guardato, perché diciamo, questo c'ha qualcosa di...
1: c'è qualcosa che non va.
0: E invece non era qualcosa che non andava, era qualcosa che andava veramente bene. D'altronde poi si sa che la poesia, l'artista, molte volte è borderline con una sorta di follia sua interna, no? Penso...
1: Vabbè, probabilmente è anche la volontà di guardare le cose da un'angolazione diversa,
0: da
1: un altro punto di vista. Il fatto anche di avere... questo è una cosa che mi ha sempre fatto tanto pensare, che è una cosa importantissima che lui diceva. Lui aveva questa grande barca, insomma, in cui ogni tanto passava del suo tempo, e in ogni punto della barca lui aveva la possibilità di attaccare uno strumento e suonare.
0: È vero, sì. Quindi, era un piccolo studio mobile, mettiamola così.
1: Assolutamente, questa è una cosa straordinaria, perché in qualche modo mi ci ritrovo. C'è l'idea di poter avere a portata di mano in qualunque momento, magari quando sei in casa, quando sei, uno strumento, perché l'idea, quel momento insomma artistico arriva nei momenti più inaspettati,
0: quando meno te l'aspetti.
1: Assolutamente. Sì. Io ricordo insomma con tanto affetto i momenti in cui mia madre, mia nonna o magari qualche mia sorella mi guardava, mi osservava entrare nel bagno con una chitarra in mano e si facesse tante domande, ma soprattutto mi chiedesse: dove diavolo stai andando?
0: Adesso andando a Are.
1: C'è qualcuno che si porta il giornale.
0: No, ma chi si porta la chitarra? Metti che quello è un momento che tiri fuori qualcosa anche da là. Cioè, non soltanto da giù, anche dal cuore.
1: Che ne sai, che ne sai?
0: Può essere.
1: Però sì, è stata una cosa che secondo me tutti gli artisti di un certo tipo hanno questa caratteristica. Sai chi ogni tanto mi fa pensare a Lucio Dalla, anche se è molto diverso, però per più che altro per qualche momento, qualche idea?
0: Beh, sono curioso, dimmi.
1: Cremonini.
0: Beh, Cremonini fa parte di quella generazione attuale di cantautori bolognesi che hanno fatto un po' la storia di buona parte della nostra musica italiana. C'è un eco, però non me ne voglia il buon Cesare e
1: no,
0: tutti
1: non...
0: quelli che seguono, ma io non ci trovo proprio tanto di super... bravissimo, ok? Però... non lo so, mi sembra che avessero
1: probabilmente
0: qualcosa in più.
1: Probabilmente non hanno ancora, nessuno magari di loro ha ancora raggiunto quella, ecco, ciò che fosse
0: maturità artistica?
1: No, credo che sia non solo quello, credo che sia anche proprio la spontaneità. Cioè le canzoni di determinati artisti come Lucio Dalla erano sì complesse alle volte, ma erano molto spontanee ed erano molto un vestito che loro indossavano benissimo. Quando tu ascolti una canzone di determinati artisti, magari cantata da altri, vediamo tante volte i talent, no? In cui
0: sì. Ti accorgi che non è la stessa cosa.
1: Magari è fatta anche bene.
0: Ma sai, guarda, ti faccio un esempio e poi mandiamo un altro pezzo. Gio Barbieri, bravissimo, rifà Felicità di Lucio Dalla. Toglie un verso, che secondo me invece è un verso fondamentale, ma lui non è stato in grado di pronunciarlo, quel verso lì. Quello che riguarda l'elastico delle mutande
1: delle mutande,
0: vanno giù, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì.
0: Lui ha detto: no, questo verso probabilmente non rientra nei miei canoni e l'ha tolto. E non si fa così. Cioè, la canzone è stata snaturata. Chissà cosa ne penserebbe Liam Gallagher, che invece di tutta questa poesia, lui ha bevuto litri e litri ed ettolitri di birra e ne ha tirato fuori delle canzoni che comunque sono molto belle, tra cui quella che ascoltiamo adesso, che si chiama Once.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Nessuno dei minori, eccezione dell'autore materiale del diritto di Bacarisaco, era a conoscenza dell'uso del coltello. E quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate. All'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, dinanzi al Tribunale del Riesame, la difesa ha chiesto il trasferimento in comunità, definendo l'aggressione una sequenza estemporanea priva di una premeditazione omicidiaria condivisa. La procura ha replicato evidenziando che in attesa della perizia medico-legale non è possibile escludere che il decesso sia scaturito anche dal violento pestaggio corale, estendendo così le responsabilità. La decisione è attesa a breve. Intanto Taranto ieri ha osservato il lutto cittadino con bandiere e mezzasta simboliche e chiusure dei negozi. Svolta nel processo per l'atroce omicidio di Silvana La Rocca, la 73enne uccisa nel novembre del 2024 a Leporano. La psichiatra Maria Nacci, chiamata dalla Corte d'Assisi, ha confermato che l'imputato, il figlio 47enne Salvatore Dettori, era lucido al momento del delitto, pur riconoscendo un disturbo della personalità misto con tratti paranoici e ossessivi. La consulenza esclude il vizio di mente. Dettori era pienamente consapevole delle sue azioni e in grado di intendere le conseguenze. La perizia, che ha negato anche la pericolosità sociale, conferma dunque la capacità dell'uomo di affrontare il processo per il massacro della madre. Nessun impianto di recupero rifiuti da demolizione vicino al Mar Piccolo e al quartiere Paolo VI di Taranto. Per i residenti si chiude così una vicenda che aveva sollevato forti timori per polveri e traffico. Secondo quanto emerso, la SC Costruzioni ha rinunciato al provvedimento autorizzatorio ottenuto nel 2025. La provincia ha preso atto della decisione con una determina datata 28 maggio 2026. Il progetto prevedeva un hub di 40.000 metri quadri per trattare 260.000 tonnellate di materiale l'anno. E ora la pagina della cultura. Il Marta di Taranto si prepara un weekend straordinario domenica 31 maggio, spazio all'arte, con lo spettacolo Le avventure di Pinocchio di Amanda Sandrelli, accompagnata dall'orchestra dell'Omagna Grecia. Il museo proseguirà le attività lunedì 1 giugno con un'apertura eccezionale dalle 8.30 alle 19.30. Infine, martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Il cammino verso i 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, entra nel vivo. Ieri l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari ha ospitato il sorteggio ufficiale dei gironi per gli sport di squadra. La manifestazione vedrà oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, competere in 33 discipline. Grandi ospiti hanno animato la serata, tra cui Amauris Perez, Nicola Legrottaglie e Carlo Molfetta. Per l'Italia, il settebello della pallanuoto affronterà Spagna, Francia

0: Turchia e Bosnia, gli azzurrini del calcio Under 21 sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Il clima è già di attesa, le nuove strutture con particolare attenzione per lo stadio del nuoto ma anche per lo Iacovone promettono di lasciare una storica eredità sportiva al territorio. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Nicola Legrottaglie.
1: Quindi riuscire a vedere uno stadio del genere a Taranto è sempre stato il sogno di tutti, no? Quindi non vedo l'ora di vederlo, voglio vederlo con gli occhi. Sarà stupendo da quello che mi ho visto e sarà il fiore all'occhiello di questa nazione. Adesso che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono.
0: Parliamo della cronaca sportiva, quella locale, con Francesco Friuli.
2: Domani apice Taranto a partire dalle 15.55, radio cronaca diretta su Radio Cittadella. Oggi sia la conferenza di Danucci sia l'altra semifinale tra Matese e Gladiator. Eventuale sorteggio lunedì 1 nella sede della LND a Roma. Intanto per seguire la gara di domani ci sarà anche un maxi schermo a Talsano.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Alle 15.55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice, Apice Taranto. Incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: no me muero.
1: I tempi della radio sono maledetti. Io t'ho lasciato quel ditino così che cioè avevi qualcosa da dire sulle birre di Liam Gallagher e poi anche il fratello Noel, voglio dire, immagino.
2: Sì, no, in un certo momento, insomma, quando hai parlato di birra, hai parlato di Liam Gallagher, ho pensato che facesse un brano con i Rutti, ecco.
1: Ma ci potremmo anche arrivare. No, non credo che arriveremo fino a tà.
2: C'era qualche artista che secondo me in passato ha dato da questo punto di
1: Dici?
2: Vista.
1: Può essere,
2: secondo
1: può
2: me
1: essere,
2: sì, beh, secondo me sì, e soprattutto alle volte, se magari bevi troppo, mi viene in mente un'altra piccola notiziola che ho trovato,
1: sì,
2: che mi ha lasciato,
1: sì,
2: veramente.
1: No, no, Deborah, resta fuori. No, direttore.
2: Questa guarda, Daniele, mi ha lasciato veramente.
1: Adesso arriva proprio Valentina.
2: Tra un po' entra la polizia.
1: Ecco.
2: No, comunque.
1: Ci asserragliamo qui dentro.
2: Sì. Facciamo occupazione come a scuola.
1: Ma scusa, non ti tolgo più la parola. Vabbè.
2: No. Dicevamo. Una notizia che mi ha molto colpito, perché, insomma, c'è tanta solidarietà nei confronti di lavoratori, insomma, di un certo tipo di settore. Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello.
1: Vabbè.
2: Ma è quello della caserma. Finisce malissimo. Allora, questa notizia mi ha colpito profondamente, perché una coppia di ladri d'auto pluridecidivi, tra l'altro non era la prima volta che facevano qualcosa del genere.
1: Peggio, non per la recidiva, ma perché dovresti saperle come vanno certe cose?
2: Allora io vi spiego la storia.
1: Vai.
2: Rubano una Fiat 500 parcheggiata in strada. Siamo nel comune di San Sebastiano al Vesuvio.
1: Ok.
2: Sul loro cammino c'è l'alte della pattuglia dei carabinieri. I due fuggono, vengono tallonati in una strada senza uscita. Allora loro che fanno? Abbandoniamo l'auto,
1: certo.
2: Scappiamo a piedi. I due fenomeni.
1: E fin qua ci può pure stare.
2: Cercando di eludere i militari, scavalcano una recinzione. Dice: siamo salvi. La recinzione è questa. Scavalcano. Dall'altra parte ci sono i carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, perché quella era la caserma dei carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio.
1: Vedi che vuol dire quando uno non si studia su Google Map la topografia dei luoghi dove andrà a compiere il suo crimine?
2: Secondo me non sono gli stessi dell'assalto al portavalori, questa è altra,
1: no,
2: è altra,
1: è altra gente.
2: Però la cosa bella è che non era la prima volta.
1: L'altra volta dove sono finiti?
2: Allora,
1: dalla guardia di finanza.
2: No, avevano rubato un'altra 500 e avevano ancora i carabinieri alle calcagna. Quindi era una storia che si ripete, insomma. In questi casi i due si dimenticano di rimuovere il blocco a sterzo e finiscono contro un muro prima di andare davanti al giudice.
1: Certo,
2: quindi sono due, insomma,
1: oltre al furto si aggiunge il danneggiamento. Però secondo me puntavano sulla semi-infermità mentale, perché insomma ci può anche stare
2: qualche attenuante per sfiga, si può,
1: non lo so, è capace che il ministro Nordio adesso la inserisce. Guarda, dagli questo input che poi magari qualcosina la inserisce.
2: Comunque, insomma, erano due che avevano più volte provato, insomma sono stati arrestati sempre questi. Io dico, a un certo punto
1: smetti,
2: no? Se ti rendi conto che
1: fai il salto grosso, a questo punto smetti di delinquere, diventa anche tu una forza dell'ordine, però passando dal concorso,
2: tu dici.
1: Non comprando, sai che si vendono le macchine di una volta della polizia, che però non puoi mettere su il lampeggiante, eccetera eccetera. Ecco, non vi stiamo dando degli spunti, facendo un concorso regolare magari dici: oh, sì, senti, mi piace tanto avere a che fare con voi, però possibilmente a questo punto passo dall'altro lato.
2: Ora mi viene simpaticamente in mente un po' quei film alla Totò, no? in cui loro facevano dovevano fare i ladri. Io mi immagino questi due che rubiamo una macchina, dai, aprila tu, vai tu, dai, apri tu, vai, non ho tolto il blocco a sterzo.
1: Boom. Perché parti, chiaramente.
2: Beh, a quel punto, sì.
1: A quel punto parti e poi vedi come va a finire, perché sarebbe troppo semplice che uno si ferma lì e poi controlla. Invece no, le devi portare avanti le decisioni che hai preso.
2: Questa è la realtà che supera la fantasia, perché non ci avresti mai pensato. Però ci sono anche queste categorie che sono forse quelle, ecco, nel danno magari anche più simpatiche da ascoltare, perlomeno, ecco.
1: Dovremmo iniziare con una rubrica specifica, tipo poveri piccoli criminali, no? PPC, o piccoli criminali crescono, cose di questo tipo.
2: O sono, cambia mestiere.
1: Sono,
2: ecco,
1: reati, potrei... sono quei reati bagatellari così, che poi alla fine un po', insomma, ti fanno venire anche un po' di, come dire, di tenerezza nei confronti di questi ragazzi che ancora non hanno ben capito cosa vogliono fare da grandi. Sicuramente non gli riuscirà di fare i criminali seri. Facciamo una pausa, ci ascoltiamo un pezzo degli U2 che non ascoltiamo da tanto. Il titolo è, insomma, come dire, abbastanza pauroso, si chiama Atomic City. E se andiamo avanti come stiamo andando avanti, magari ci arriviamo anche.
2: Speriamo,
1: ma
2: di no.
1: Auguriamo di no, che sia solo buona musica.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
0: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: passa il tempo quando ci si diverte, caro mio maestro di vita.
1: Eh beh, certo, certo.
0: Era Duncan Shake con Barley Breathing, che vuol dire respirando appena, e come, cioè Barley Legal, mi ricordo qualcosa. Categoria di cos'è? YouPorn?
1: Ah, sì, molto bene.
0: Barley Breathing invece, che respira appena. Tra l'altro fatta anche da Niccolò Fabi, rifatta anche da Niccolò Fabi qualche anno dopo, ma noi abbiamo scelto la versione anni 90. Oggi abbiamo avuto un filo conduttore quasi sempre anni 90, con delle piccole...
1: stanno tornando, abbiamo detto tante volte, gli anni 90 stanno tornando. Sta tornando la musica, sta tornando... Tra un po' troveremo...
0: Tra 70 anni tornano, più o meno, no? Siamo ai 20, tra un po' torneranno.
1: Tra un po' vedremo, che ne so, i pantaloni a zampa.
0: No, cioè, se c'è una cosa... Allora, quelli erano anni 70 e grazie a Dio li abbiamo superati. Però io, guarda, quella è una roba che io proprio ce l'ho qua sullo sto... I pantaloni a zampa, non mi fate vedere i pantaloni a zampa. Ma già sulle donne, ma non ne parliamo proprio sugli uomini, capito? Cioè, già sulla donna non mi piace. C'è la versione anni 2000 dei pantaloni a zampa, che adesso mia moglie, se mi sta ascoltando, riderà. Sono i pantaloni a trombetta.
1: Ah, ecco.
0: Che tu dici, ma perché ti devi comprare una cosa che si chiama pantaloni a trombetta? Ti sta prendendo per il culo anche chi ha inventato il nome di sta roba.
1: Ci sono paesi che mettono il kilt.
0: Ma il kilt è sacrosanto, è più bello il kilt.
1: Tu dici?
0: Sì, è tutto lì.
1: L'uomo con la gonna va bene?
0: L'uomo con la gonna, ma è una gonna strong quella. No, comunque non mi piace manco il kilt. Io sono più inglese che non scozzese, mettiamola così.
1: Allora, io dico sempre questa cosa, il buon Versace, insomma, per anni ci ha fondamentalmente preso per il culo.
0: Allegramente,
1: perché, no, assolutamente, perché voglio dire, ha fatto la moda di tutto il mondo, la moda delle modelle più belle, la moda dei modelli più belli, avrebbe vestito anche noi se ci avesse conosciuto, però lui ha sempre indossato una maglia nera e un pantalone scuro.
0: In effetti, sì, aveva anche, quindi, ogni tanto la camicia bianca.
1: A volte la camicia bianca, quindi secondo me ci ha semplicemente preso.
0: Noi oggi ci siamo vestiti come Giorgio Armani.
1: Ma
0: capito?
1: Perché la classe non è acqua.
0: Capito? Magliettina scura e via.
1: E via, cioè.
0: Poi adesso non siamo a spaccare il capello, una è nera, l'altra è blu, siamo là, però voglio dire, la semplicità. Il valore della semplicità, la bellezza della semplicità e soprattutto il fatto che la semplicità è inversamente proporzionale al grado di caffonaggine, solitamente. Cioè, più sei semplice,
1: meno sei caffone.
0: Facci caso.
1: Però
0: adesso che voi, io lo so che state a casa magari, ma qualcuno sarà in macchina, starà andando al mare, guardate fuori dai finestrini guardate fuori dai finestrini e cercate il super cafone, come cantava Erpiotta, che vabbè, insomma, canzone che diventò.
1: O andate magari in qualche stabilimento balneare, che magari anche di quelli un po' più in voga, sai, quelli dove magari verso le tre, quando tu vuoi rilassarti, inizia la musica,
0: sì. E giù alcol, come, che poi devi essere una sorta di mostro per riuscire a bere alcol sotto il sole e non morire, perché lo puoi anche fare, ma poi muori solitamente.
1: La cosa bella è che quello è solo l'inizio.
0: Vecchi, ragazzi.
1: Quello è l'inizio, perché tu nel frattempo, mentre ti stai devastando al mare alle 4 di pomeriggio, ballando sul lettino per la soddisfazione del proprietario dello stabilimento,
0: certo,
1: stai già preparandoti con i tuoi colleghi alla serata, perché quello è solo l'inizio, perché certo, poi si va.
0: E poi questo, diciamocelo, questo weekend dura fino a martedì, perché chi andrà a lavorare lunedì? Ma nessuno.
1: Dai.
0: Vabbè, però non lo diciamo forte, ma ho messo l'udienza di lunedì. Ma si può.
1: C'hanno da fare niente,
0: c'hanno
1: proprio,
0: fare proprio niente.
1: Mamma mia,
0: e poi
1: dite,
0: ci hanno tolto i 15 giorni di settembre.
1: E poi parlate di questa classe forense che non lavora.
0: Vabbè. Siamo arrivati alla fine di queste due ore, grazie a Dio, incolumi.
1: Però
0: c'è
1: vivi.
0: La polizia fuori. Andiamo a dare le generalità e forse saremo con voi il prossimo weekend.
1: Ma potrebbe succedere, ecco, insomma, se tutto va male potrebbe andare anche così.
0: Grazie, caro maestro di vita, di essere stato con me.
1: Grazie Daniele, grazie a Piero, grazie a chi ci ascolta.
0: E gente che dall'altra parte ci ascolta magari dovrebbe dire grazie per tutte le stronzate che avete detto e amen.

0: È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
4: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
4: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
3: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
4: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
3: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Coda, Cons e Comunità Ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio. Partecipiamo Taranto.
7: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova settimana insieme, una nuova giornata insieme, e partiamo con un abbraccio fortissimo. Noi ci stringiamo al nostro direttore generale Paolo D'Andria per la perdita del suo papà.

0: e siamo tutti vicino a lui e vicino alla sua famiglia, perché per noi Paolo non è solo un collega, è un grande amico ed una grande persona, e così come lo era il suo papà. Quindi, detto questo, oggi avremo tanti ospiti, parleremo delle notizie del nostro territorio, l'informazione, le storie, l'attualità. E scrivetemi al 339-680-6868-099-4730-144, il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it e la nostra mail. Mi raccomando, scriveteci, e adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

0: E lei è Elisa ed è una nuit di questa settimana, il titolo è Amore è, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sul DAB Plus le nostre frequenze Radio Cittadella e ovviamente sul digitale terrestre il canale 94 Cittadella TV. Adesso una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Retro Rewind, Hathaway, What is Love? Mamma mia, questo pezzo, quanto l'abbiamo ballato, quanto l'abbiamo visto nei vari festival bar, nelle estati degli anni 90, perché non è stato solo il successo di un'estate in particolare, ma è veramente un grande successo, ed è un evergreen, perché ogni volta che l'ascoltiamo ci batte forte il cuore. Adesso parliamo di Mediterraneo Chamber Music Festival. Da Oslo alla Puglia, la musica come ponte tra culture, avvia la seconda edizione Bridge, presentazione ufficiale, insomma, c'è stata e ci sono dei concerti dal 21 al 30 giugno tra Pulsano Taranto e Martina Franca, e ci sono tante cose e tanti appuntamenti da non perdere. E i prossimi proprio oggi a Taranto, poi domani e poi dal 21 al 30 giugno il festival, e ci saranno 10 giorni di grandi concerti e attività diffuse tra il chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano, Palazzo Pantaleo a Taranto, e la masseria cappella a Martina Franca. Voi, se ricordate, abbiamo anche sentito e visto, no, il proprietario di masseria cappella a Martina Franca. Bene, adesso noi sentiamo, sì, siamo in collegamento telefonico, sì, con Rebecca Mantua. Ciao Rebecca, buongiorno, benvenuta. Ah, in video collegamento, ci siete? Ci siete, ok. Ciao Rebecca. Ecco, io non riesco a raggiungerli. No, non va questo video collegamento, perché probabilmente la loro linea non è sufficiente. Allora adesso proviamo a dire che devono risponderci al telefono e non prende neanche. E quindi dicevamo di questo festival, la diretta è così, amici, la diretta è questa. Il cartellone quest'anno vanta solisti di fama mondiale e astri nascenti come Christopher Park, Ivan Rabaglia, Anna Rina, Giochela, spero di pronunciarli bene, Andrea Scaffardi, Sofia Manvati, Joanna Annikoski e tanti altri. Ad arricchire l'offerta ovviamente ci saranno una conferenza sulla liuteria a cura di Sorin Suciu, le attività formative della Mediterraneo Academy, che è la residenza artistica per giovani talenti internazionali. Allora Rebecca, ci sei al telefono?
1: Sì, scusateci, ma diciamo che tra poco avremo una conferenza, quindi insomma.
0: Va bene, benissimo. Allora, tra poco ci sarà la conferenza stampa, raccontaci tutto.
1: Allora, vi passo direttamente il direttore artistico, Romolo Lanza, che potrà sicuramente spiegare meglio di me un po' il tutto.
0: Grazie Rebecca. Ciao, buongiorno. Romolo, buongiorno, benvenuto. Allora,
2: ciao.
0: Si parte, siamo pronti, adesso la conferenza stampa, raccontaci tutto.
2: Grazie innanzitutto di averci come ospiti, siamo molto felici di essere da voi. Sì, ieri abbiamo avuto l'evento di presentazione italiana, quello di presentazione internazionale si è tenuto ad Oslo ad aprile, insieme all'ambasciata, all'Istituto Italiano di Cultura e il Comites, e ieri invece appunto a Moody's Casa Viola a Taranto, è stato sold out, un bellissimo evento, abbiamo avuto musica, un lungo talk per spiegare qual è il nostro progetto e per quanto crediamo in Taranto e quanto vogliamo portare avanti l'idea di musica a Taranto, aprire questo tipo di format a un pubblico più mainstream, rendendo il tutto più accessibile con delle chiavi di lettura, e poi un bellissimo movie di Alice Bulloni a chiusura dell'evento. Oggi invece abbiamo questa conferenza stampa in conservatorio a Taranto, che è un partner dell'evento, dove sì, avremo modo di parlare ad esempio della Mediterraneo Academy, che stavi citando proprio prima. È una bellissima esperienza per noi, perché stiamo dando la possibilità, anche grazie all'aiuto di Silvio Buzzico e dell'ETS, di garantire delle borse di studio per degli academist da tutto il mondo, che sono state offerte a un ragazzo di Taranto, Lorenzo Romartire, del Conservatorio di Taranto, ma anche a Vittor Coelho dal Brasile e a un duo dalla Royal College di Copenaghen, quindi un duo danese. Quest'anno il festival ospiterà oltre 35 artisti da tutto il mondo, con concerti dal 21 al 30 di giugno, sono appuntamenti davvero imperdibili a Pulsano, al Convento dei Padri Riformati. Il 28 di giugno a Masseria Cappella c'è un evento molto molto speciale, avremo la mattina questa bellissima conferenza con un open class dell'Academy, un laboratorio di pasta, e poi ci saranno una degustazione dei prodotti a chilometro zero della masseria, quella sera forse uno degli eventi più importanti del festival, che questa cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn è un cast incredibile da tutto il mondo, quindi non vediamo l'ora.
0: Bellissimo, bellissimo. Insomma, voi state per iniziare la conferenza stampa. Io vi ringrazio per averci parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival. Insomma, abbattere le barriere, tra palco e platea, avvicinare le nuove generazioni alla musica da camera, vedere questi artisti che arrivano da tutto il mondo, e questo sarà un bellissimo festival. Allora, vi auguro un grosso in bocca al lupo, buon lavoro, soprattutto perché so quanto è importante, duro, difficile fare questo tipo di lavoro e questa organizzazione. Vi ringraziamo. Ringraziamo anche il motociclista che è appena passato. Il bello della diretta. Grazie ragazzi, buona conferenza stampa e buon lavoro. Ci vediamo presto, ciao, ciao.
1: Vi aspettiamo al festival, ciao.
0: Amici, continuiamo con la musica e mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Pace, Salmo con la pesce, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio Cattive Abitudini. Amici, adesso ci spostiamo a Taranto perché al San Bay si è tenuta una giornata dedicata a tutti gli sport, organizzata da ASC di Confcommercio. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Si vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
2: Il sole, il mare di San Vito e l'energia travolgente di centinaia di appassionati. Una domenica di sport e movimento grazie alla manifestazione promossa dall'ASC provinciale, giunta ormai alla sua quinta edizione. Una vera e propria vetrina per le palestre e le realtà commerciali del territorio riunite al San Bay per promuovere il benessere psicofisico.
3: È importante fare attività motoria per quanto riguarda gli enti di promozione, soprattutto promuovere sul territorio e fare attività sportive in tutti i vari settori che noi proponiamo. Per questo stiamo organizzando sempre questi eventi, ripeto, sempre a titolo gratuito, per promuovere tutte le attività del territorio di Taranto e soprattutto le associazioni di Taranto.
2: Dai più piccoli fino alla terza età non esistono barriere quando si parla di attività motoria, tra fitness, danza, arti marziali. L'evento ha registrato numeri da record, sdoppiandosi tra le attività in spiaggia e il grande raduno dedicato agli altri sport da combattimento presso il Palafium, muovendo complessivamente quasi 800 persone sul territorio.
4: Cerchiamo ovunque di avere attenzione per tutti, partendo dai piccoli e finendo ai grandi.
2: Tra le discipline più apprezzate della giornata spicca il Pilates posturale, inteso non solo come terapia riabilitativa, ma come un'opportunità di pura espressione e potenziamento per riscoprire le incredibili capacità del proprio corpo, sfidando ogni pregiudizio.
5: Ha portato una posturale che vuole smarcarsi dalla posturale che dà l'idea che la posturale la debbano fare solo le persone malate o con problemi. Anche se abbiamo qualche problema, facciamo più cose di quello che tutti possano immaginare, specialmente noi ragazze.
0: Che bello, che bello. Dobbiamo imparare da questo: Pilates, la posturale, fare attività fisica, perché il nostro fisico, il nostro corpo è una macchina perfetta e dobbiamo imparare ad usarla e a gestirla bene. Adesso continuiamo, ci sono loro, Anima e Joji con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: London Grammar, How Does It Feel? Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose, e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre, e tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stata?
1: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di maggio con 30 iscritti, se ne sono presentati 18. E per due giorni, il 21 e il 22, i giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli, e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti, che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della Provincia di Taranto, che ricordiamo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. Hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al 20enne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio, quindi un premio che resta in Italia quest'anno. Erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi, e le variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff. Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio, è nato a Lucca, quindi insomma è un pianista che si sta formando, ma ieri ha dimostrato di essere un grande fuori classe.
0: Che bello, che bello, che bello vedere questi artisti, questi ragazzi fare questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
1: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frisone, altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frisone ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo. E poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, a Naoto Mura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria, che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia, anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione, Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudio Stansky, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
0: Assolutamente.
1: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questa città, e cercare di di sostenerci veramente.
0: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi e fidarsi.
1: Io sono arrivato ad una conclusione ultimamente che, non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
0: Però la fanno lo stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto.
1: Una manifestazione come questa in altre città, non solo italiane ma anche europee, nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro.
0: Esatto.
1: Parliamo di 10.000 euro. Parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio, che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
0: non andiamo da nessuna parte. Invece non sarà difficile, perché noi ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica, e già solo questo insomma la dice tutta. Però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso, e così faremo, continueremo sempre. Paolo, va bene, grazie intanto per averci parlato.
1: Grazie a voi, grazie,
0: alla prossima.
1: Ci sentiamo presto.
0: Sì, per corde che suonano, poi ci sentiamo per quello.
1: Sì, a giorni ci sentiamo ufficialmente.
0: Va bene, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie,
0: a presto, ciao.
1: Grazie
0: Paolo.
1: Ancora.
0: Grazie a te.
1: Ciao.
0: Amici, detto questo, mi raccomando, la cultura è alla base delle cose che noi possiamo fare. Do la linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco, mi raccomando, sempre con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

questa new hit, questo nuovo singolo, i 30 anni di carriera. Elisa, sapete, prepara un appuntamento che segna un passaggio simbolico nella sua carriera, il primo concerto a Campovolo. È in programma l'11 settembre 2027, insomma, Arena di Reggio Emilia, l'evento intitolato Soundtrack Live 97-27. Amici, 90, ve lo ricordate l'album Lotus di Elisa? Piero se lo ricorda, secondo me. Te lo ricordi Lotus? E tanti, tanti celebri brani, Dancing, tutto, Broken. Beh, amici, io l'ho amata subito Elisa, proprio a partire da quegli anni. E proprio iniziati nel 97, ecco, Pipes and Flowers era il primo album e poi dopo tutti quanti gli altri. Un traguardo che ovviamente che io ho, perché così è la verità. Un traguardo che racconta un percorso artistico lungo e continuo, oggi condensato in un grande live pensato come un unico evento celebrativo. Quindi l'appuntamento non sarà un semplice concerto serale, ma una vera esperienza estesa per tutta la giornata. Sapete che lei poi fa queste cose in giro per l'Italia. E l'arena verrà trasformata in uno spazio aperto dalle 9 del mattino fino a notte fonda, con aree dedicate a famiglie, benessere e socialità. E sono previsti anche momenti di yoga, cinema, karaoke, incontri e spazi di intrattenimento, oltre a insomma, particolare come dire, attenzione alla sostenibilità ambientale e alla mobilità. L'evento sarà costruito come una specie di città temporanea in cui la musica si intreccia con attività culturali e di condivisione, ampliando il concetto tradizionale di live. Questo lo sappiamo, siamo abituati da Elisa. Il cuore dell'evento resta la musica, ma anche il percorso personale artistico di Elisa, perché attraverserà le varie fasi della sua evoluzione che noi abbiamo sempre seguito. Il titolo richiama il progetto Soundtrack Live 97-06, segnando una continuità narrativa. E lei ha raccontato sui social l'emozione del momento, ha detto: gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia, la nostra storia. L'evento punta anche su una forte impronta organizzativa e ambientale, con scelte legate a mobilità sostenibile, materiali a basso impatto e soluzioni energetiche alternative, e l'area sarà pensata per ridurre l'impatto ambientale e favorire l'accessibilità con servizi dedicati e formule per le famiglie. Quindi questo obiettivo è proprio trasformare il concerto in un modello di esperienza condivisa dove la musica e l'organizzazione si fondono in questo spazio narrativo incredibile. Adesso, amici, io do la linea alla regia, continuiamo con la musica. Ci sono già qua i nostri ospiti, stanno per entrare in onda Marcello Nitti e Franzi Baroni. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind, The Cure, Just Like Heaven, questo è il pezzo con cui io accolgo i miei carissimi amici Franzi Baroni, Marcello Nitti, benvenuti, bentrovati.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo qua perché noi dobbiamo raccontare di un appuntamento importante delle 18.30 di oggi e nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto. Perché? Perché? Raccontatevi tutto, dai, siamo curiosissimi.
2: Allora, penso che andava fatta, insomma. Molti amici me l'avevano chiesto, perché non parliamo della musica rock degli anni Ottanta, della new wave, del post-punk e di varie altre tipologie di musica che all'epoca fiorirono in una maniera incredibile, vero Franzi?
1: Assolutamente sì, è il modo per... non è un'operazione nostalgica, certo. Diciamolo subito, perché noi comunque guardiamo sempre avanti,
0: certo,
1: senza rinnegare il passato. E in effetti l'occasione è giusto per fare un parallelismo fra quello che era, fra quella che è stata Taranto negli anni Ottanta e quella che è diventata grazie al Mad Max dal 2018.
0: Sì.
2: È anche un modo, penso, di informare i giovani che oggi hanno 20 o 30 anni e che non hanno potuto vivere quel periodo.
1: Assolutamente.
2: E quindi magari da vicino ci riuniamo, parliamo, naturalmente possiamo anche ricordare degli aneddoti che non abbiamo.
0: Sì, questo
2: detto
0: è
2: prima.
0: Speciale perché io immagino un ragazzo di 20 anni, di 30 anni, che è appassionato a questo genere musicale, che magari vuole fare ricerca, però non sa da quali fonti attingere. Questo è importante perché voi riuscite. Io vedo qua che tu hai portato questo libro, Vestivamo New Wave.
2: Questo era il primo titolo che si era dato un po' a questo volume che volevamo pubblicare.
0: Vita, poi... musica ed eventi nella Taranto degli anni Ottanta. E vi voglio segnalare che qui è tutto scritto a parole, non ci sono le foto, ma perché è una scelta precisa, vero?
2: E naturalmente non abbiamo parlato soltanto delle operazioni dei grandi concerti, ma abbiamo menzionato le varie dinamiche di vari gruppi locali, non soltanto di Taranto, ma insomma anche della provincia, che cercavano di emergere proprio grazie all'aiuto della grande musica internazionale.
1: E Dio solo sa com'era difficile.

0: E qui puoi ben vedere quanti nomi già all'epoca noi avevamo proposto, come puoi vedere, Franzi, guarda.
1: Segnalateli così li ascoltano anche in radio.
2: Certo, certo. Tenete presente che forse molti non sanno, ma all'epoca al Toursport ci fu un concerto, si chiamava la Ira Night. Ira è un'etichetta indipendente. In una sera si esibirono Litfiba, Diaframma, Violet Eves e gli Act, mi pare, giusto?
0: Sì,
2: organizzato da Franco Battafarano.
0: Sì.
1: Che negli Act c'era Gisberto Nicoletti,
2: esatto,
1: il nostro regista che è un chitarrista.
2: Esatto.
0: Certo,
2: no?
0: Certo.
2: Quindi quella fu una cosa più unica che rara, vedere addirittura Litfiba con la formazione originaria da quando c'era ancora Ringo il batterista.
1: Mamma mia.
2: Quindi quella è una cosa che Taranto ha avuto sempre, questo grande fermento, ma prima ancora di quegli anni.
0: Ma infatti c'è Franco Battafarano che, essendo stato un'ala parallela a tutto ciò che avveniva,
2: certo,
0: anche lui ha prodotto un bellissimo volume.
2: Certo, certo, certo. Quando, infatti ci piace, lo faremo anche stasera, ricorderemo il libro che Franco ha fatto, che era Quando Taranto era la Firenze del Sud.
1: Certo, è vero, certo, certo. È vero.
2: Quindi aneddoti, diciamo che ricalca un pochettino il cliché del libro che ha scritto Marcello insieme a Peppe Basile. Ricalca questo cliché degli aneddoti, delle storie, le cose, diciamo, degli addetti ai lavori,
1: sì,
2: che non si sanno.
1: Vabbè.
2: Infatti, per esempio, il libro di Marcello è meraviglioso, non sono di parte.
0: Abbiamo
1: certo,
0: voluto,
2: ci sono aneddoti.
1: Certo.
0: Abbiamo voluto ricordare assolutamente la nostra Puglia, che sia la provincia o il comune, comunque è Puglia.
1: È il nostro territorio, la nostra terra.
0: Sì.
1: Non solo, mi piace più parlare di terra che di territorio. Non solo, e io credo che sia una di quelle serate post cena in cui ci si siede, no? Tra musicisti, tra organizzatori, tra i manager, tra veramente i produttori, eccetera, e ci si racconta questo. Quindi la visione, penso, no? Quello con cui dobbiamo vedere questo incontro, questo appuntamento, è proprio quella, cioè sediamoci e raccontiamoci com'era, raccontiamoci,
2: certo,
1: da dove è partito tutto,
2: certo,
1: con tutti,
2: certo,
1: gli aneddoti che sono introvabili, perché non si trovano, vero?
0: Beh, sì. In effetti qualcosa l'abbiamo prodotto con i testi del volume. Naturalmente la memoria qualche volta non trova,
1: sì,
0: quello che si vorrebbe, ma poi viene fuori. E quindi, come hai detto bene, magari è un incontro tra amici mentre si beve qualcosa.
1: Ma è normale, secondo me.
0: Mentre si chiacchiera magari nell'anticamera della sala prima di entrare,
1: sì,
0: online. E quindi,
1: sì,
0: può uscire fuori. Ah, guarda,
1: ti ricordi quella sera quando è arrivato?
0: Mi ricordo Franzi che stava sulle scale, ha detto: Franzi, fermati, dove vai? Per favore, queste sono le chiavi del piacere, diciamo.
1: Che bello.
0: Pensaci tu a Siusi.
2: Poi pensa una cosa, cioè oggi sembra tutto scontato, normale.
1: Bravo.
2: Ma all'epoca la condivisione avveniva vis-à-vis. Cioè,
1: sì,
2: ci vediamo Piazza della Vittoria a Taranto, ci si incontrava lì, scattavano,
0: certo,
2: i discorsi, le amicizie, i rancori, le condivisioni,
1: sì,
2: lo scambio dei vinili,
1: mamma mia,
2: tutte queste belle cose qua. E poi a me piace anche ricordare una cosa, con Marcello abbiamo parlato, esiste sempre questa forma di stupido, secondo me, campanilismo fra Taranto e Bari, no?
1: Ah, ma certo,
2: vabbè,
1: ormai penso che sia superata, no?
2: Vabbè, non lo so, comunque esiste sempre lo zoccolo duro, insomma.
1: Ah, ok.
0: Allora, non l'ho mai avvertito.
2: No,
0: diciamo,
2: no, ma io parlo generalizzato, non da parte nostra.
0: Forse nel campo sportivo.
2: Esatto.
1: Ah.
2: Invece questa condivisione di intenti fra Taranto e Bari c'è stata prima degli anni Ottanta.
1: Sempre.
2: Infatti,
1: sempre,
2: l'amicizia, per esempio, con Cesare Veronico risale
0: a quei tempi.
2: A quei tempi.
0: All'inizio.
2: Con lui.
1: Oggi con voi ci sarà anche Cesare,
2: certo,
1: giusto?
2: Certo, viene, bene, Cesare, perché parleremo. Lui offrirà intanto le testimonianze su questi volumi meravigliosi. E poi ci sarà, diciamo, una sorta di assist per quanto riguarda il Medimex, un po' di curiosità, un po' di anticipazioni, tutto quanto, che continuerà poi in serata a Spazio Porto, e poi ci sarà il DJ set a chiusura della serata con me e Marcello.
1: Vabbè. Io direi di mandare un pezzo, noi torniamo in onda tra poco, continuiamo,
2: benissimo,
1: a raccontare tutto quello che accadrà oggi e soprattutto a fare un po' un remind di quello che è stato e di quello che sarà. Ascoltiamo un pezzo e ci rivediamo tra poco, mi raccomando, restate con noi.

0: Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: di questa settimana. Silvia Salemi con il suo nuovo singolo End of Silence. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Netto Piero Caffi e Michael Schino, la regia, la parte tecnica, Franzi Baroni, Marcello Nitti in diretta. Amici, stiamo parlando dell'appuntamento di oggi, della chiacchierata, della informazione, dell'ascolto, della condivisione della musica nella nostra città, nella nostra terra, in tutto quello che accadeva intorno. Adesso noi parliamo del Sound al Tour Sport. Io leggo qua, amici, 18 maggio 1985, ragazzi.
1: Mamma mia, mamma non mi sembra vero. 41 anni fa.
0: 41
1: quasi,
0: anni fa.
1: Quasi 41.
0: Quasi. Mamma mia, che emozione pazzesca.
1: Anzi no, le abbiamo già passati da qualche
0: giorno.
1: Sì,
0: oggi
1: giorno.
0: È 29, sì, esatto. 41 anni fa, precisamente. Quindi il mondo della musica qui dice costellato di miti, di icone. E voi avete scritto tutto questo.
1: Abbiamo cercato di riproporre
0: un diario di bordo,
1: questa energia che all'epoca sprigionava la nostra città. E come dicevo allora e dico ancora adesso, quanti giovani erano entusiasti, avevano questa grande voglia sin dall'inizio, perché questa attitudine parte da lontano. Quindi Taranto è sempre stata una città che aveva una bella predisposizione per l'ascolto della musica, anche per i concerti, sia dagli anni 60 che dagli anni 70.
2: Abbiamo seminato
0: certo.
2: Bene.
0: Beh, sì,
2: seminato,
0: direi proprio di sì.
2: Poi anche all'epoca, insomma, onore al merito alle prime radio private che a Taranto
1: certo.
2: Hanno fatto tanto, lungimiranza dall'epoca di Radio Taranto
0: 102.5. E Paolo c'era. Paolo c'è sempre, il nostro Paolo D'Andrea,
2: certo,
0: che è il nostro
2: certo.
0: Direttore generale. C'è
1: piccoli,
0: sempre stato lui.
1: Ai piccoli circuiti locali, anche nelle cantine, le rotonde sul mare, erano sempre strapiene e c'erano tanti piccoli gruppi e anche gruppi che a un certo punto avevano un loro valore qui intorno alla nostra città.
0: Assolutamente, ragazzi, qui custodire proprio come un bimbo, custodire la memoria di quello che è un grande, come dire, un grande territorio con delle persone come voi, di non solo di appartenenza alla musica, ma proprio della riflessione, del pensiero rispetto agli spunti di riflessione che possono nascere, che
2: certo.
0: Possono arrivare. Cioè voi fate pensiero quello che le persone ascoltano. Non è facile, io vorrei veramente che si custodisse, che fate bene
1: certo.
0: A fare questo.
1: Io vorrei anzi ricordare Vittorio Amodio.
2: Come no,
1: il
2: anche
1: quale
2: Vittorio.
1: Con la musica era non soltanto parole.
2: Lui per anni e anni e anni ha fatto una fanzine a livello nazionale.
0: Cioè che cosa?
2: Urlo Wave, era una fanzine che lui curava in ogni dettaglio ed è stata riconosciuta
1: fantastico.
2: A livello nazionale.
0: Ecco,
1: per
2: anni
1: lavoro,
2: e anni.
1: Grande lavoro.
2: Quindi
1: di
2: c'è stato sempre questo movimento. Io ci tengo a dire una cosa, noi parliamo di queste cose legate al passato, che io non rinnego, anzi lo amo.
0: Assolutamente.
2: Però la cosa interessante, perché a volte leggo anche commenti, ancora con queste cose della New Wave, ancora gli anni 80, noi guardiamo al futuro.
0: Certo.
2: Cioè io personalmente acquisto, prendo, propongo in radio, nei programmi.
0: È il tuo programma, certo.
2: Delle cose completamente diverse.
0: E lo sentiamo, che è seguitissimo. Il
2: quindi
0: tuo
2: programma. Voglio dire.
1: Confermo la musica che ascolti nella sua macchina quando sono con lui, ascoltiamo sempre qualcosa di nuovo, anzi glielo chiedo, senti chi è questo gruppo?
0: Che bello ragazzi,
2: siamo complici.
0: Ce ne fossero così in grado di captare, di capire, di fare ricerca e di condividerla, di mostrarla agli altri. Amici, qui bisogna ringraziare solo, punto. Non ci... chi commenta può fare le patate lesse, ecco, basta.
2: È stata
0: facesse altro nella vita, scusa.
2: È stata la nostra deviazione,
1: certo.
0: Ma è bello, ma meno male, ragazzi. E guardate, questo, noi parliamo veramente di un movimento che c'è stato,
2: certo.
0: E di tutto quello che accade ancora oggi, perché come tutti sappiamo, Franzi è qui, no? All'interno, ecco, vedete, mamma mia, ragazzi, guardate queste foto, guarda.
2: Sì. Questo è Radio Taranto Notte 102.5 special dedicato a David Bowie.
0: Mamma mia, sì. Che anno era?
1: 78.
2: Io non riesco più a mettere insieme
0: 78. Gli anni.
2: Io dico soltanto una cosa, che quest'anno io faccio 50 anni di radio.
0: Mamma mia, amici.
2: ho iniziato nel 1976. Ho iniziato nel 1976. Ne parlavo ieri sera con Cesare.
0: Mamma mia.
2: Al telefono, e lui da bombarese mi ha detto: mo, auguri.
0: 50 anni, ragazzi. Io mi sento piccola così. Michael, proprio un embrione, praticamente.
1: Infatti, ci siamo conosciuti in radio.
2: Cioè,
1: nel 1976.
2: Ci si conosceva di vista, poi. Anzi, addirittura un amico, una sera, questo è un aneddoto, in Piazza della Vittoria, sotto i portici, il famoso Tre Palle.
0: Sì, come no, c'è il Tre Palle.
2: Ci prese per mano, dice: no, allora, Franzi, questo è Marcello, Marcello, questo è Franzi. Parlatevi.
0: No, bellissimo.
2: Così è nata. E poi ci siamo ritrovati in radio perché Loris Pepe.
0: Sì, buonanima, Loris Pepe.
2: Aveva il negozio di dischi Discomania. E quindi niente, cominciamo a fare il programma in radio. I giorni dispari e pari, facevamo sempre il notturno.
0: Mamma mia, che bello!
2: Dalle 22 alle 23, una cosa del genere.
0: Mamma mia.
2: Di là. Diciamo, è stata una...
0: Che bello, ragazzi. Io voglio solo segnalarvi che tutto questo e molto di più inizierà questa sera alle 18.30 alla Mondadori Bookstore in Via De Cesare e continuerà ad libitum a Spazio Porto.
2: Certo, certo.
0: Grazie per essere stati qua,
2: grazie per averci dato
0: quest'anteprima.
1: Grazie a voi tutti, è un piacere.
0: Noi ci rivediamo di nuovo qua in radio perché io vi aspetto sempre.
1: Va benissimo.
0: Io aspetto. So che i vostri impegni sono tanti, vi ringrazio per il vostro tempo, per averlo dedicato a me e a noi.
1: Non possiamo fuggire da noi stessi. Quindi...
0: ragazzi.
1: Ci saremo.
0: Grazie mille Marcellonitti, Franzi Baroni.
2: Ciao.
0: Ciao
2: a tutti, ciao.
1: Grazie, alla prossima. Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto.

0: Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Hour Jones, Things Can Only Get Better. È così e sarà, amici. Eccoci, adesso entriamo subito in video collegamento con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica.
1: Ciao Manetto, buongiorno a tutti.
0: Allora, dove sei, cosa fai? Raccontaci rapidamente.
1: Mi trovo all'interno del liceo artistico Calò, dove è stata presentata sotto osservazione la mostra realizzata dagli studenti e dalle studentesse della quarta M del liceo, che esplora un pochino quelle che sono i conflitti che si creano tra l'individuo e le strutture di controllo, in particolare quelle digitali, e la facilità in cui si può cadere nel controllo e perdere diciamo la propria condizione personale, quindi cambiare identità e essere facilmente condizionati. Io ho sentito Daniele Grassi, che è stato uno dei ragazzi che ha partecipato e che ha realizzato gli scatti presenti all'interno della mostra.
0: Vediamo e sentiamo.
2: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi. Che cosa abbiamo imparato? Sicuramente a unirci, a capire che se ci mettevamo tutti insieme a fare qualcosa poteva uscire veramente bene.
0: Assolutamente. Federica, c'è altro che vuoi aggiungere?
1: Sì, vorrei dire che questa è una tematica molto attuale che secondo il docente delle discipline audiovisive e multimediali, quindi curatore anche della mostra, il professor Stefano Bianco, può diciamo raccogliere anche l'interesse della collettività. Infatti la mostra è aperta non solo agli studenti ma anche a qualsiasi cittadino che voglia visitarla, e lui ha parlato proprio di questo, ascoltiamo.
3: Allora, il visitatore può osservare attraverso questi scatti e può farsi più che altro molte domande. In alcune forse si può riconoscere, perché questa interazione continua fra la macchina e l'uomo.

0: consumo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco, probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
1: Benissimo, Federica, ti ringrazio per questo collegamento in diretta dalla città, come ormai ci hai abituati a fare. Buon lavoro e buona giornata, a presto.
2: Grazie, buona giornata.
1: Bene amici, adesso c'è una cosa importante che dobbiamo fare, ed è questa. Oggi è lutto cittadino e vogliamo ricordare anche noi di Cittadella TV, di Radio Cittadella, Sacco Bakary, il bracciante del Mali, barbaramente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana. Aderendo all'invito del sindaco di Taranto, osserviamo il minuto di silenzio in memoria di questo giovane lavoratore che proprio oggi ha intrapreso il suo ultimo viaggio verso la sua terra natale.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ho trovato qualcosa nel negozio.
2: Ok. Cos'hai trovato?
1: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che te.
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.

0: Seguitemi.
1: Clark, che posto è?
0: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
2: Oh mio Dio. Tiratemi su!
3: Ma cosa vedi?
0: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
4: Clark, mi senti?
1: Non capisco. Che cos'è?
3: Sì!
0: È bellissimo. Non è vero?
1: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melody.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Pure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
3: Come ti è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un chat, eh?
10: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
3: Ricorderai,
11: ricorderai, ricorderai. Solo che rimanchi. Ricorderai, ricorderai. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te. Cosa
10: ci fai? Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
3: a cosa serve l'amore?
12: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
13: Io me ne vado.
12: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
13: Vaffanculo!
12: E facciamo anche Marco Masini.
14: Consigliato da RDS.
15: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza!

0: Torna a casa da mamma!
1: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
0: No!
2: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
2: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
3: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
2: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
5: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
6: Libera!

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.

0: d'azione. Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
2: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
1: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
3: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
4: Oh, il collo in fiamme!
5: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
1: È che io amo il mio lavoro.
6: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
7: Si è fermato sul più bello!
8: Stava per dire chi è l'assassino!
9: È stato il dottore!
10: Ah, smettila!
11: Ci risiamo!
12: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
13: No! Giorgio non può essere morto!
14: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
15: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
14: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
15: Ha provato a guardare dentro?
14: Si può fare.
16: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
17: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
16: Polly!
17: Pecore!
18: Sta parlando di te.
19: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
12: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
18: Vado.
16: Il pick up del vicino.
9: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo di brutto.
10: Sì!
12: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che
9: non ci sia un valido motivo per sfondarle.
20: Sono la figlia di George.
12: È stata qui quella notte.
14: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore.
20: Seguitemi!
9: Siamo agnellini mansueti o terribili montoni irrequieti?
21: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
9: Noi non abbiamo paura.
20: Ma Paul, che cos'è?
9: Credo sia una strada.
20: Ma di che cosa è fatta?
9: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Scoperte due piazze di spaccio a Taranto, alla Salinella e ai Tamburi, nell'ambito di un'operazione a largo raggio

0: Portato avanti dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. Poi ancora tante iniziative sul territorio in vista dei Giochi del Mediterraneo che mettono al centro l'importanza dello sport e del buon cibo per una buona qualità della vita. Nel corso del nostro telegiornale vi racconteremo una storia, la storia di un giovane tarantino che dopo essere stato molti anni fuori per studiare ha deciso di rientrare nella sua città. A tra poco.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Sono state scoperte due piazze di spaccio, una alla Saninella, l'altra al quartiere Tamburi. È uno dei risultati centrati nell'ambito di un'operazione messa a segno dalla Polizia di Stato sul territorio, ma che fa parte di interventi più ampi condotti su tutto il territorio nazionale. Sentite.
1: Scoperte due piazze di spaccio alla Saninella e ai Tamburi, controllate complessivamente oltre 3.000 persone, 16 delle quali arrestate e 20 denunciate in stato di libertà.

0: quasi 2 chili di hashish, mezzo chilo di marijuana, una cinquantina di grammi di cocaina, oltre a diverse dosi di eroina e droga sintetica. Tra questi è stato denunciato anche un noto pregiudicato residente al quartiere Salinella, che aveva allestito nel suo appartamento una vera e propria piazza di spaccio aperta H24 e gestita con turni continui dai suoi giovani collaboratori. Uno di questi, poco più che maggiorenne, è stato sorpreso dai poliziotti e poi arrestato. Un 27enne è stato tratto in arresto perché sorpreso in un appartamento di via Machiavelli, dove aveva allestito un'ennesima piazza di spaccio che era stata attrezzata con protezioni e telecamere per scongiurare l'arrivo improvviso delle forze dell'ordine. I poliziotti, nonostante la porta blindata, utilizzando il flex, sono riusciti ad entrare ed evitare che il giovane riuscisse a disfarsi delle tante dosi di cocaina gettandole nello scarico del water. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Il titolare di un esercizio commerciale della provincia ionica è stato denunciato in stato di libertà dal personale del commissariato di Grottaglia perché trovato in possesso di numerose dosi contenenti infiorescenze e resine derivate dalla lavorazione della canapa. E questo è il risultato di un'operazione a largo raggio messa a segno ad hoc dalla squadra mobile di Taranto in collaborazione con i commissariati della provincia dal 6 al 27 maggio scorso. Guerra aperta dunque alla criminalità, alla violenza e alla devianza giovanile. L'intervento tenuto sul territorio rientra in un'operazione estesa a livello nazionale.
1: L'operazione conclusa ieri dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale era finalizzata ad incrementare l'azione di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L'attività condotta dalle squadre mobili coordinate dal Servizio Centrale Operativo ha rafforzato ulteriormente il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza anche tra minori. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche da parte dei giovani. Abbiamo infatti sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, taser, tirapugni, sfollagente, macete e accette. Per reati connessi agli stupefacenti e alle armi sono stati eseguiti 1.335 arresti, di cui 31 minorenni, e sono state inoltre denunciate 2.358 persone, di cui 142 minori.
0: Gli aggiornamenti sull'inchiesta relativa alla morte di Sacco Bacari si è discusso ieri davanti al Tribunale del Riesame dei Minorenni, il futuro dei 3 giovani coinvolti nell'omicidio del 35enne Maliano, ucciso lo scorso 9 maggio in piazza Fontana Taranto. La difesa chiede per i ragazzi il trasferimento dal carcere minorile a una struttura di comunità. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
2: Nessuno dei minori, a eccezione dell'autore materiale del delitto di Bacari Sacco, era a conoscenza dell'uso del coltello e quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba del 9 maggio scorso in piazza Fontana. Davanti alle giudici Patrizia Famà e Serena Gentile, i legali hanno chiesto il trasferimento dei 3 indagati di età compresa tra i 15 e i 17 anni dal carcere minorile ad una comunità. La linea difensiva è chiara: non si può parlare di omicidio volontario per tutti i partecipanti. L'aggressione, secondo i legali, non sarebbe stata una spedizione punitiva pianificata, ma una colluttazione nata in modo estemporaneo, degenerata improvvisamente nell'azione autonoma del solo giovane armato. Di tutt'altro avviso la procuratrice Daniela Putignano, che ha replicato fermamente, sottolineando come la perizia medico-legale non sia ancora stata depositata per l'accusa al decesso di Bacari Sacco potrebbe essere stato causato non solo dalle coltellate ma anche dal brutale pestaggio a calci e pugni subito dalla vittima. Se confermato, il ruolo dell'esecutore materiale finirebbe per estendersi all'intero gruppo. Mentre il tribunale si è riservato la decisione, la città di Taranto continua a interrogarsi sul proprio futuro. Con la partenza della salma di Sacco verso il Mali, l'amministrazione comunale ha ribadito l'impegno concreto. Oltre al lutto cittadino, nascerà una giornata contro l'odio e la violenza e lo sportello comunale per l'immigrazione porterà il nome del 35enne Maliano. Un messaggio di unità, mentre Piazza Fontana resta in attesa di una targa che ricordi a tutta la cittadinanza il prezzo altissimo pagato per l'intolleranza.
0: Intanto il presidente della regione Antonio De Caro firma un provvedimento, esattamente una ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione dei

0: rischi sanitari legati all'esposizione prolungata a temperature elevate e alle radiazioni solari sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Stop alle attività lavorative all'esterno tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio. Abbiamo anticipato l'ordinanza, dice De Caro, e ne abbiamo prorogato la validità fino a settembre perché le temperature estreme possono rappresentare un rischio concreto per la salute. L'obiettivo è tutelare i lavoratori e promuovere modelli organizzativi che garantiscano sicurezza senza danneggiare le attività produttive. Voltiamo decisamente pagina dopo anni di studio tra Roma e Barcellona per il dottorato. Il 29enne Andrea sceglie di tornare a Taranto sfidando i pregiudizi sulle scarse opportunità del Sud, grazie alla ricerca accademica Smart e ad un rinnovato sguardo. Sentiamo.
1: Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
2: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno. O per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro.
1: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
2: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città diciamo può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è perché non qui?
1: Andrea Ghionna, 29 anni, dottorando di storia dell'arte medioevale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa. Perché hai deciso di tornare?
2: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi. E la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
1: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare, un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario, Taranto è fanalino di coda.
2: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato. La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro. Però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
1: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
2: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
0: In vista dei Giochi del Mediterraneo, l'amministrazione comunale di Taranto, direzione lavori pubblici, ha ritenuto opportuno adottare adeguate iniziative al fine di tutelare il decoro urbano, la sicurezza, la corretta mobilità e viabilità delle principali arterie cittadine ed evitare possibili intralci o interferenze con lo svolgimento della manifestazione. Nello specifico viene disposta la sospensione delle attività di manomissione del suolo stradale nelle aree interessate dai giochi dal lunedì 1 giugno a domenica 6 settembre e che tutte le attività già avviate nelle stesse aree dovranno tassativamente essere completate entro non oltre il 30 giugno. La Direzione Lavori Pubblici dispone inoltre la sospensione di tutte le lavorazioni di manomissione sul territorio comunale durante lo svolgimento della manifestazione dal 21 agosto al 3 settembre. L'amministrazione comunale si rivolge a imprese, società, enti gestori di servizi con la richiesta di collaborare attivamente rispettando le disposizioni e programmando gli interventi in funzione delle esigenze organizzative dei giochi. E con il sorteggio finale dei gironi per gli sport di squadra, il conto alla rovescia per i Giochi del Mediterraneo entra nel vivo. Dalle nuove piscine al futuro dello sport per i giovani, il comitato organizzatore accelera.
3: Non si possono fare spoiler, anche perché altrimenti ci togliete le notizie e ci togliete la possibilità di creare eventi per promuovere la cerimonia d'apertura. Stiamo cercando di portare nel territorio artisti di levatura nazionale, ma soprattutto internazionale, e quindi presto saprete di più.
1: Il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta, non ha voluto spoilerare nulla sulla cerimonia di apertura, o quasi, ma una certezza che ormai aleggia nell'aria è che i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, dopo il sorteggio ufficiale di ieri, non sono più soltanto una promessa, ma una realtà che corre verso il debutto. L'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari è diventata per un giorno il centro dello sport internazionale, con la definizione dei gironi per gli sport di squadra. Il cammino verso il 21 agosto ha ingranato così la marcia. I sorteggi hanno regalato sfide interessanti. Il sette bello della pallanuoto troverà Spagna e Francia, mentre l'under 21 di calcio si misurerà con Algeria, Kosovo e Albania. Un agonismo che, come sottolineato dal testimonial Nicola Allegrottaglia, si sposa con l'eredità infrastrutturale che cambierà il volto della città.
4: Che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono e alimentarlo e custodirlo. E quindi il mio invito a tutti, i pugliesi, ma soprattutto i tarantini, e mi raccomando, gestitelo, amatelo, voletegli bene a questa struttura, perché è il fiore all'occhiello per tutti.
1: Amauris Perez, medagliato campione di pallanuoto, invece ha confermato il clima di fiducia. I Giochi del Mediterraneo non sono più un evento lontano nel tempo, ma una sfida di una città che, attraverso lo sport e i nuovi impianti all'avanguardia, vorrebbe scrivere una pagina storica.
5: Ho visto le piscine, sono meravigliose, devo farmi un tuffo subito. La malattia del cloro non può mancare.
6: Quello che lascerà i Giochi del Mediterraneo a una città come Taranto sarà tanta roba, perché possiamo approfittare i nostri giovani, che sentiamo sui social che la chiamano la generazione Z, possiamo lasciare un attimino i telefoni da parte e approfittare queste strutture per far sì che attraverso lo sport i valori umani rimangano vivi.
1: E insomma, nonostante qualche inciampo, aspettative forse troppo alte per ospiti annunciati e difficoltà organizzative tipiche dei grandi eventi, Taranto sembrerebbe ufficialmente pronta a scendere in campo.
0: Grazie alla sezione di Taranto del Movimento Shalom, in Burkina Faso si riescono a sfamare 200

0: E questo pasto costa, diciamo, meno di un euro al giorno, ma grazie all'aiuto del Movimento Shalom e tutta la sezione di Taranto riesco a farmare almeno 200 bambini al giorno. E quindi ringrazio e faccio di nuovo un richiamo a tutti di aiutarci sempre, perché abbiamo sempre bisogno in questo paese come in altri paesi di vostro sostegno per crescere insieme.
1: Il comune di Taranto mette a disposizione della città un campo di mini pallanuoto. Sentiamo.
2: Il comune di Taranto ha messo a disposizione della città un campo di mini pallanuoto fruibile gratuitamente da tutte le società sportive del territorio, dagli sportivi e dagli appassionati di nuoto e pallanuoto che potranno utilizzarlo gratuitamente. La consegna simbolica è avvenuta nella piscina del Mediterraneo Village. Alla presenza del coordinatore del tavolo dello sport del comune di Taranto, Pierfilippo Marco Leoni, dei componenti dell'ufficio sport del comune e dei rappresentanti della società Mediterraneo. La Mediterraneo ha il compito di custodire il campo e di garantirne gratuitamente la disponibilità e l'utilizzo in favore della collettività, delle associazioni sportive e delle iniziative dedicate alla promozione del nuoto e della pallanuoto anche in mare.
3: Il Comune di Taranto ha messo a disposizione della città un campo di mini pallanuoto gonfiabile. Questa attrezzatura sarà fruibile da parte di tutte le società sportive del territorio, dagli sportivi, dagli appassionati di nuoto e di pallanuoto che potranno utilizzarlo gratuitamente. La società Mediterraneo ha solo il compito di custodire il campo e di garantirne gratuitamente la disponibilità a favore della collettività, delle associazioni, anche per iniziative promozionali del nuoto e della pallanuoto e persino in mare.
1: Sport e una sana alimentazione alla base della longevità, di questo si è parlato in un convegno che si è tenuto questa mattina presso l'ospedale militare di Taranto.
2: L'importanza dello sport e di una sana alimentazione è al centro di un convegno tenuto sabato mattina presso l'ospedale militare di Taranto.
4: Lo sport va inteso come un corretto stile di vita, questo è uno dei messaggi che la manifestazione sportiva sicuramente vorrà dare nella sua prosecuzione. Mi sembrava il caso di testimoniare dal vivo quello che era appunto l'esperienza vissuta da un giovane sportivo e da uno meno giovane. Rafael Costella ci ha illustrato tutti i suoi successi e questo sicuramente è merito di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita anche con lo sport.
5: In questo la nostra Italia con la dieta mediterranea ci dà una mano?
4: Beh, assolutamente sì, e poi l'ha detto anche il giovane campione che ci ha detto che il suo segreto è l'insalata e che fa parte proprio della dieta mediterranea, e questa è secondo me, diciamo, la migliore dieta che si possa seguire proprio per raggiungere la longevità intesa anche come salute e benessere.
1: C'è ancora tempo solo però per questo pomeriggio per usufruire degli screening gratuiti al Villaggio della Salute e dello Sport a Taranto, dalle visite specialistiche e consigli sull'attività motoria. L'evento promosso dal Comune in collaborazione con la Marina Militare chiude oggi la 2 giorni dedicata al benessere dei cittadini.
6: Cardiologia e allora io e lui cardiologia entrambi, poi io densiometria e lui nutrizione.
7: Come mai avete scelto di venire qui?
6: Pura prevenzione.
7: Magari per 20 anni è un po' presto per preoccuparsi della densiometria ossea, ma la prevenzione non ha età. Per questo, in questo ultimo giorno di maggio, il Villaggio della Salute e dello Sport ha aperto le sue porte ai BAC, non solo ai pazienti, ma a tutta la cittadinanza, dai giovanissimi agli anziani.
8: Ma lei deve fare che screening?
9: Non lo so, non so niente, perché mio figlio mi ha condotto qua, tutto lui sa, io non so niente.
8: Quindi farà le analisi, tutto quello che gli dice.
7: Esatto. A fornire cure mediche, consulenze e controlli è stato il personale dell'ospedale militare di Taranto.
10: E queste pillole di prevenzione che vogliamo fornire ai nostri cittadini sono proprio questo, una serie di visite che tendono a prevenire quello che può accadere in futuro, quindi ad esempio audiometria,

0: per evitare il posizionamento di un impianto audiometrico, fare delle vistoculistiche per prevenire i disturbi della vista o per riconoscerli precocemente, fare una densitometria ossea per poter riconoscere condizioni di osteoporosi, un ECG per poter evidenziare eventuali patologie. Nei nostri ambulatori facciamo anche le valutazioni biomeccaniche e la kinesiologia, che oggi sono elementi fondamentali per muoversi correttamente e non sviluppare patologie ovviamente ortopediche.
1: Un messaggio forte e chiaro che arriva anche dall'aula magna della CTE Calliope, dove la sinergia tra Marina Militare e l'amministrazione comunale ha trasformato la sanità in un bene comune. Ma non c'è salute senza movimento e lo sport diventa il secondo pilastro di questo evento, come ha detto Pierfilippo Marco Leoni.
2: Sport e benessere. Noi come tavolo dello sport stiamo lavorando molto su questo, stiamo cercando di concentrarci su quello che è lo sport primario, su quello che è lo sport come attività motoria, quello che fanno tutti i cittadini. Quindi in un evento come questo, che promuove la prevenzione, quindi la salute, non poteva che esserci un villaggio dello sport.
1: Prevenzione delle patologie, sala alimentazione, contrasto alle dipendenze. Il villaggio chiude oggi i battenti alle 18:30, ma lascia in città una consapevolezza nuova, perché come recita il motto che ha guidato questi due giorni, la salute è il nostro bene più prezioso, prenditene cura.
3: Il mondo accademico incontra l'industria nel seminario tenutosi presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari. Importante la collaborazione del Centro di Ricerca e Sviluppo dello stabilimento di Taranto. Sentite.
4: Al ciclo I giovedì della chimica, competenze chimiche e sostenibilità per il futuro, promosso dall'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro ha partecipato Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, tenendo il seminario La chimica in siderurgia, casi e applicativi, rivolto agli studenti. Il seminario, tenutosi presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, ha offerto, grazie alla partecipazione e alle testimonianze di esperti e manager aziendali, un'occasione di confronto su come nella pratica industriale le competenze chimiche contribuiscano allo sviluppo e al miglioramento di processi e prodotti, con attenzione ai temi della sicurezza, dell'innovazione e della sostenibilità. La partecipazione di Acciaieri d'Italia si inserisce nell'ambito dell'accordo quadro di collaborazione sottoscritto con Uniba ad aprile 2025, finalizzato allo sviluppo congiunto di attività di ricerca applicata, innovazione e formazione tecnico-scientifica, a beneficio della sinergia tra mondo accademico e industria e della crescita di competenze sul territorio. La collaborazione con l'università potenzia un presidio strategico di ricerca applicata a supporto dell'innovazione di processo e prodotto e della ricerca in materia di economia circolare, transizione verde e digitale. Mettere in relazione competenze accademiche e capacità industriali consente di strutturare progettualità concrete che valorizzano e rafforzano il collegamento della fabbrica con il territorio, ha dichiarato il commissario straordinario, ingegner Giancarlo Quaranta, di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. L'intesa, promossa nell'ambito della Scuola di Scienze e Tecnologie, che coinvolge tutti i 19 dipartimenti dell'Ateneo, mira a rafforzare il dialogo tra università e impresa attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca. La collaborazione valorizza inoltre il Centro di Ricerca e Sviluppo dello stabilimento di Taranto come infrastruttura a supporto delle attività congiunte di sperimentazione e formazione. Una volontà confermata anche dalla visita al Centro di Ricerca e Sviluppo avvenuta lo scorso febbraio da parte di una delegazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, guidata dal rettore, professor Roberto Bellotti, che dichiara: la collaborazione con Acciaierie d'Italia si colloca nella missione dell'Ateneo di promuovere ricerca e formazione con un orientamento applicativo.
3: Gli studenti del liceo Archita hanno celebrato la giornata dedicata a Dante tra letture e lavori didattici. Ce ne parla Federica Pompamea.
5: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Gli indelebili versi della Divina Commedia di Dante Alighieri da secoli ormai aiutano a comprendere l'essenza dell'animo umano, con le sue forze e debolezze, virtù e vizi, e scardinano attraverso la morbidezza della poesia i meccanismi della società e della politica macchiati di corruzione e azioni che ricercano il vantaggio personale a discapito del bene comune. Una realtà che gli studenti e le studentesse del liceo Archita di Taranto hanno voluto far emergere durante l'evento Dante e Beatrice, una luminosa proporzione tra il rimprovero e sostegno, realizzato in occasione della giornata della Dante, istituita per celebrare la data convenzionale della nascita del sommo poeta, il 29 maggio. Tra studi, ricerche e interpretazioni dei versi dell'opera dantesca, i personaggi prendono vita. Non sono solo semplici figure storiche e mitologiche, ma persone in carne ed ossa, capaci di esprimere sentimenti senza tempo, come ha raccontato la professoressa Stefania Danese.
6: Gli autori escono dai libri e fanno compagnia a questi ragazzi, che dimostrano un interesse talmente grande che siamo convinti li accompagnerà per tutta la vita. Quindi la letteratura deve essere vita, la letteratura è vita, come dice Carlo Bo, e pertanto noi ci facciamo, diciamo, araldi di questo mondo che non deve essere più libresco, non uno studio soltanto sui libri, ma deve essere capacità di collegare, deve essere,
5: insomma,
6: capacità
5: un percorso
6: di conoscere,
5: di consapevolezza, conoscenza ed empatia verso gli altri, che mostra ai giovani come superare il disorientamento per ritrovare la propria strada e affermare la propria persona.
6: Nel momento in cui i ragazzi si rendono conto della gravità di una situazione, delle problematiche che non sono solo di oggi ma nascono da ieri, possano maturare il desiderio e il bisogno di capovolgere questa realtà e di arrivare finalmente alla luce, con l'aiuto di quell'amor che muove il sole e le altre stelle, come dice appunto Dante.
3: La storia della musica degli anni Ottanta a Taranto, tra testimonianze e ricordi, ieri l'incontro alla libreria Mondadori tra Franzi Baroni, Marcello Nitti e Cesare Veronico. Ancora Federica Pompameo.
7: Per me personalmente è ancora una continuazione di quella vibrazione.
5: Per Marcello Nitti sono ancora molto vivi i suoni del rock, del punk e della new wave che negli anni Ottanta hanno definito la città di Taranto come meta di live leggendari, dai New Order fino ai Simple Minds. Artisti e band che hanno lasciato tracce indelebili nella memoria urbana, radicate nel tessuto culturale del territorio, che oggi purtroppo tendono a passare in secondo piano a causa delle profonde ferite politiche e ambientali che la città dei due mari a fatica cerca di curare.
7: Quello che forse sento di più è la mancanza di quella nostalgia, perché vedo che le nuove generazioni, ma non tanto quella di adesso, anche la scorsa generazione, non ha risposto come avremmo in qualche modo augurato a tanti giovani.
5: Testimonianze e ricordi passati raccontati durante l'incontro al Mondadori Bookstore, che si intrecciano con le esperienze sonore del presente. Una su tutte, il Medimex, la manifestazione musicale promossa da Puglia Culture, che secondo il direttore artistico Cesare Veronico, oltre ad aver trasformato la città in un palcoscenico internazionale, ha cercato negli anni di riportare la semplicità e l'unicità della musica e degli artisti.
8: C'erano meno ostacoli, meno barriere. Adesso, per dirvene una, io per primo nel backstage del Medimex ho bisogno del consenso del tour manager per entrare nell'area degli artisti che ospitiamo, mentre io ricordo per esempio quando suonarono i Simple Minds, che passai il pomeriggio con Jim Kerr, il cantante di Simple Minds, e con gli altri, insomma, salì un accesso immediato.
5: Storie e aneddoti che hanno ricostruito il fermento creativo di quegli anni, restituendo l'immagine di una città capace di accogliere le sfide culturali e di investire su un'eredità ancora viva, come ha spiegato Franzi Baroni.
9: Non dipende più soltanto da noi, ma dipende anche da dei fattori burocratici, amministrativi, e il nostro messaggio è anche quello di sensibilizzare non solo i giovani, ma anche chi è nella stanza dei bottoni e che comanda, cercare di fargli arrivare dei messaggi e fargli capire quanto è importante non disperdere determinate storie, determinate situazioni che hanno fatto grande Taranto negli anni Ottanta, e speriamo che ancora vada avanti così.
3: E per l'informazione sportiva, il servizio a firma di Francesco Friuli alla vigilia della partita contro Apice.
10: Vigilia di Apice Taranto con i consueti dubbi di formazione. Dopo l'allenamento odierno, il tecnico Danucci parlerà alla stampa per spiegare come la squadra ionica ha vissuto gli ultimi 7 giorni in silenzio, così come è accaduto nelle scorse settimane. Una scelta dettata dalla volontà di concentrarsi al massimo sulla sfida e forse anche da una sorta di scaramanzia, visto che lo stesso approccio aveva accompagnato le precedenti gare. Danucci si presenta all'appuntamento con un'impressionante striscia di 20 risultati utili consecutivi, un percorso che ha permesso al Taranto di risalire alla terza posizione in classifica, conquistare i playoff del campionato regionale, vincere e arrivare a un passo adesso dalla finale. Oggi è anche il giorno della sfida tra Matese e Gladiator, gara che segnerà l'altro pass per la finale. La formazione molisana sarà chiamata a rimontare il gol di svantaggio maturato nella sfida d'andata contro i campani. A Talsano invece sarà allestito il maxischermo per seguire l'incontro, mentre, come di consueto, Radio Cittadella trasmetterà la radiocronaca in diretta, raccontando minuto dopo minuto le emozioni di Apice Taranto domani a partire dalle 15.55 sul 96.500 MHz in DAB Plus e sui dispositivi Alexa e Google sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Per i rossoblù la sfida può valere l'accesso alla finale, in programma il 7 e il 14 di giugno.
3: È possibile per i nostri telespettatori inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-68-06868. Questo per segnalare dei disservizi, dei problemi o comunque delle questioni di interesse pubblico. Io vi do appuntamento a tra poco, subito dopo la sigla di chiusura del nostro telegiornale, con Dopo il TG Oltre la Notizia, il nostro approfondimento quotidiano. Quest'oggi sarà mio ospite in studio Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto. Parleremo delle questioni del lavoro, dello stabilimento in particolare. Faremo riferimento alla brutta notizia che abbiamo dato in settimana, quella relativa all'operaio che ha scoperto all'improvviso di avere un tumore all'ultimo stadio. Parleremo degli screening cui necessariamente devono essere sottoposti i lavoratori, soprattutto all'interno dell'acciaieria. Noi dunque ci rivediamo tra pochissimo. A dopo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Onomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
9: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
9: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
9: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
9: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
9: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
9: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
9: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary.

0: ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, il nostro approfondimento quotidiano, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Io sono in compagnia di Francesco Brigati, segretario della FIUM di Taranto. Buon pomeriggio
1: Buon
0: e
1: pomeriggio a voi.
0: benvenuto. E dunque, noi partiamo con un servizio che abbiamo mandato in onda, se non ricordo male, nella giornata di giovedì. Sentiamolo insieme. Fino a 15 giorni fa conduceva una vita normale tra famiglia, lavoro allo stabilimento siderurgico di Taranto e partite di calcetto. All'improvviso, a causa di un forte raffreddore ed evidenti difficoltà respiratorie, si è rivolto prima al medico di base, poi al nosocomio di Martina Franca ed infine al Moscati, dove gli è stato diagnosticato un tumore in fase terminale. Solo pochi giorni dopo il ricovero all'ospedale Nord, il decesso. Si tratta di un uomo di 49 anni che non aveva mai fumato, che faceva sport, che non aveva mai manifestato sintomi particolari per poi scoprire all'improvviso di essere in fin di vita. Una storia decisamente scioccante che ha indotto la moglie dell'operaio a rivolgersi all'avvocato Fabrizio Del Vecchio, il quale ha provveduto a fare immediata richiesta del certificato necroscopico e della cartella clinica. Partita ovviamente la denuncia di rendita per morte all'INAIL per la sua famiglia, moglie senza lavoro e due figli minorenni. L'ufficio legale procederà al fine di avviare verifiche mirate ad accertare eventuali omissioni di controlli sanitari cui obbligatoriamente sono sottoposti tutti i lavoratori, ma soprattutto coloro che operano in un ambiente certamente rischioso, considerata la costante intensa esposizione a fumi e polveri, e per avviare azioni legali, civili e penali finalizzate a fare piena luce sull'accaduto. Ecco, e oggi qui con il segretario della FIUM di Taranto, a me piace partire da un'altra questione. Di solito parliamo dei numeri della cassa integrazione, delle difficoltà, della precarietà lavorativa, parliamo della trattativa. L'altro giorno si parlava di una nuova cordata tutta italiana. Oggi mi piace partire e concentrare l'attenzione su un altro aspetto. I lavoratori dello stabilimento sono coloro che sono principalmente esposti all'inquinamento, ai rischi per la loro salute. Al di là di questo, questa vicenda ha colpito non poco tutta la comunità, ne parlavamo proprio poco prima di andare in onda. Brigati.
1: Sì, evidentemente c'è un problema che in qualche modo abbiamo sempre chiesto di affrontare anche nei confronti della Regione Puglia. Abbiamo chiesto anche un incontro specifico rispetto agli screening per quanto riguarda i lavoratori che attualmente sono occupati, sia i diretti sociali sia i lavoratori dell'appalto, perché evidentemente il nesso di casualità rispetto agli agenti inquinanti rinvenienti dalla produzione dell'acciaio che abbiamo conosciuto fino ad oggi evidentemente procura, diciamo, un danno dal punto di vista sanitario. È un'esposizione maggiore. Qualche anno fa, prima della prima valutazione del danno sanitario del 2012, sulle batterie l'esposizione, se penso all'inquinante del benzopirene, era 1.000 volte di più rispetto a un cittadino residente ai quartieri Tamburi. Quindi capite bene la difficoltà oggettiva, al netto di tutte le migliorie che si sono apportate attraverso l'autorizzazione integrata ambientale all'abbattimento degli inquinanti. Seppur ogni tanto riscontriamo delle difficoltà, frutto anche della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, basti pensare a quello che è successo durante la gestione Morselli, che non

0: Nonostante la produzione fosse ai minimi storici, c'era un inquinante come il benzene che ovviamente ha rilevato tutta una serie di criticità segnalate appunto dall'ASL e dall'ARPA. Quindi evidentemente il tema ambientale e sanitario si lega necessariamente in primis ai lavoratori, è una questione che evidentemente va affrontata a partire dalla questione appunto del cambio del ciclo produttivo, della cosiddetta transizione ecologica. Io credo che sia dovuto nei confronti dei lavoratori che hanno subito, diciamo, quell'inquinamento, ma anche per la città di Taranto, perché siamo anche cittadini di questo territorio, e credo che questo territorio debba avere delle risposte immediate che vanno purtroppo al contrario di quello che sta avvenendo in questi mesi, in questi anni, quello che è venuto in questi anni.
1: Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto perché spesso ancora oggi, ancora a distanza di 14 anni dall'avvio della famosa inchiesta, si cerca ancora di dividere la città mettendo da una parte le ragioni del lavoro e dall'altra quella della salute. I lavoratori incarnano entrambi i diritti, da una parte il diritto ad avere un lavoro che sia stabile, che sia sicuro, ma anche che consenta di tutelare la propria salute e quella poi anche della comunità. Caso specifico, qui chiaramente l'inchiesta andrà avanti, si farà luce sulla morte di questo operaio e si cercherà di capire se sono stati fatti tutti gli screening, tutti i controlli, insomma, che vanno fatti. Io immagino che gli operai del nostro stabilimento siano sottoposti a dei controlli più serrati rispetto a quelli che sono previsti per i lavoratori di altre categorie.
0: Diciamo che lo stabilimento è classificato in varie aree, nello specifico il lavoratore era in un'area come le officine, che hanno, diciamo, degli screening che vengono effettuati annualmente, che non sono gli stessi che abbiamo chiesto noi ad esempio alla Regione Puglia, e quindi in base alle aree ci sono delle attività che vengono svolte rispetto appunto a una cartella che ogni lavoratore ha rispetto all'attività che svolge. È chiaro che è differente un lavoratore che sta sulle batterie piuttosto che in acciaieria, in alto forno, rispetto a un lavoratore ad esempio delle manutenzioni, anche se, come abbiamo più volte anche denunciato con i nostri rappresentanti della sicurezza rispetto alla questione che riguarda il documento della valutazione dei rischi, c'è il tema di molti lavoratori che vanno ad effettuare le attività di manutenzione presso gli impianti. Quindi evidentemente, oltre a quello che è previsto diciamo dal datore di lavoro, crediamo che degli screening particolari debbano essere fatti, ed è una richiesta che abbiamo fatto come organizzazione sindacale alla Regione Puglia da più volte. C'è stata anche un intervento nella commissione regionale in cui abbiamo affrontato anche questo tema, ma al momento non sono arrivate risposte.
1: Ecco, segretario, hai fatto riferimento agli addetti alla manutenzione, quindi io dalla salute dei lavoratori, dalla tranquillità con cui i lavoratori dovrebbero operare anche in ambienti particolari, mi sento di passare a quello al piano della sicurezza. È una stranezza al fatto che spesso ad essere messi in cassa integrazione sono proprio gli addetti alla manutenzione e gli addetti alla sicurezza.
0: Sì, è una questione che stiamo provando anche ad affrontare attraverso i gruppi di lavoro sulla sicurezza, che è questo, diciamo, comitato di stabilimento che abbiamo istituito con la presenza ovviamente del Ministero del Lavoro. Su Taranto c'erano i funzionari, il vice capo di gabinetto del Ministero del Lavoro, l'abbiamo affrontato anche durante l'incontro che c'è stato sulla cassa integrazione, e ci sarà un focus specifico su questo tema. Ma è evidente che a fronte di tutta una serie di attività che necessitano di fare degli interventi strutturali di manutenzione ordinaria e straordinaria, servono le risorse. E una delle discussioni che stiamo facendo anche durante questi incontri con i nostri rappresentanti della sicurezza è proprio questo, perché da un lato si fanno questi gruppi di lavoro dove ovviamente si mettono tutta una serie di criticità nel rapporto ovviamente con l'azienda per cercare ovviamente di risolverli, e dall'altra però il numero dei lavoratori che sono collocati in cassa integrazione aumenta drasticamente. Quindi c'è un tema di continuità, e la continuità è legata alle risorse che sono necessarie per fare quelle attività. Quindi al di là delle rassicurazioni che ci ha dato il Ministero del Lavoro, che ci aveva annunciato nell'incontro a Palazzo Chigi del 5 marzo che i lavoratori delle manutenzioni non sarebbero stati collocati in cassa integrazione, il riscontro invece che noi avvertiamo all'interno dello stabilimento che i lavoratori aumentano in cassa integrazione. Quindi questo è un problema legato ovviamente al tema della sicurezza, insieme alla questione che riguarda il mondo dell'appalto, perché anche lì c'è

0: criticità. L'ultimo lavoratore purtroppo coinvolto era un lavoratore dell'appalto. Credo che rispetto a questi temi torneremo attraverso questa task force con il Ministero del Lavoro, ma il tema vero è che se continuano a stare le persone in cassa integrazione, non ci sono le risorse per fare tutta una serie di interventi, evidentemente stiamo parlando di un rischio sempre più concreto rispetto al tema della sicurezza.
1: Ecco, negli ultimi minuti veniamo alla questione relativa alla vendita dello stabilimento, alla trattativa. Pare siano al momento congelate quelle relative a Jindal da una parte e Flux, il gruppo Flux dall'altra. In settimana sul quotidiano Domani era spuntata la notizia di una cordata tutta italiana che vedeva insieme Arvedi e Eni. Eni poi è uscita subito dopo con una smentita dicendo che questo assolutamente non c'è, non è confermato, insomma. Qual è la situazione dal vostro punto di vista?
0: L'interrogativo che noi ci poniamo come organizzazioni sindacali, ma evidentemente diciamo, poniamo anche a chi ci ascolta, ma vi sembra normale in un paese industrializzato come l'Italia, rispetto alle problematiche che abbiamo sul nostro territorio per quanto riguarda Taranto, lo dicevamo prima dal punto di vista ambientale, produttivo, occupazionale, che riguarda l'intero Mezzogiorno, che queste questioni vanno e vadano affrontate così come hanno deciso di fare attraverso la stampa? Cioè noi apprendiamo di queste novità ogni qualvolta, poi ci sono smentite, altre volte non ci sono, ad esempio penso alla questione di Qatar Steel e Arvedi di questa possibile cordata e noi non abbiamo un tavolo che tra l'altro abbiamo anche richiesto più volte a Palazzo Chigi, l'ultimo c'è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti vedere alla fine di marzo, poi ci hanno detto alla fine di aprile, adesso anche fine maggio è terminato e non c'è stato nessun incontro. Rispetto ad una prospettiva, lo ricordavi prima tu, sono 14 anni che si aspetta una transizione ecologica e sociale per questo territorio, che ovviamente deve dare anche delle risposte sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista occupazionale. E invece noi assistiamo costantemente ad una continua comunicazione che viene fatta attraverso la stampa. Penso ad esempio, e davvero rimango allibito della comunicazione che ha fatto Flux Group, anche attraverso testate giornalistiche nazionali, anche emittenti nazionali che hanno dato risalto ad un piano industriale che noi non conosciamo, come non conosciamo quello di Jindal, ci dicono che forse un forno elettrico, 4 milioni andrebbero fatti in Oman, quindi significa che non ci sarebbe più la questione legata ovviamente al tema del sito di interesse strategico per il nostro paese. Quindi il tema vero è che noi dovremmo provare ad affrontare questa questione a Palazzo Chigi. Il ministro Urso evidentemente ha fallito rispetto a tutti quelli che sono stati i proclami. Io ricordo, veniva qui a Taranto e ci diceva che avrebbe installato 3 forni elettrici e 4 DRI. Andava a Genova e ne installava un altro a Genova. Poi andava a Gioia Tauro e diceva, quando c'era il tema della nave di gasificatrice, che li avrebbe installati lì. Di fatto non c'è nulla e non ci sono acquirenti, perché il tema vero è che il bando di vendita internazionale è un vero e proprio fallimento. L'unica soluzione che chiediamo è quella dell'intervento pubblico, perché dobbiamo tenere insieme la questione occupazionale, del rilancio industriale e ovviamente ambientale e sanitario.
1: E siamo quindi all'ABC, siamo alla mancanza di corrette relazioni, direi, tra appunto il governo e le parti sociali. Non è possibile avere contezza, come giustamente dicevi, della situazione ed è assurdo, paradossale, per quanto gli organi di informazione abbiano un ruolo importante, è assurdo che le notizie si sappiano appunto attraverso i giornali. Grazie al segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati, per essere stato con noi. Grazie come sempre ai nostri telespettatori. Buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 15.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

0: Cina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
1: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
0: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
1: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
0: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
1: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Il Taranto torna in campo domenica 31 maggio alle 15:55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice. Apice Taranto, incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D, in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lui è ultimo con Romantica, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo fino alla fine di questa puntata raccontandovi tutto quello che è il mondo del costume, della tendenza, mandando in onda tutta la sartoria musicale, anzi la migliore, non solo con le new hit ma andando anche a ripercorrere quelli che sono i brani del passato. Oggi a Frequenze di Moda ospite Stefania Ressa, benvenuta Stefania.
2: Grazie Serena, grazie per l'invito.
0: Autrice insieme a Paola Ressa di Storie in Sassa Cocktail di editore Bertoni. Un romanzo, Stefania? Dove lo inseriamo questo
2: narrativa,
0: libro?
2: Narrativa. Sono storie di donne indipendenti che io racconto.
0: Storie di donne che presumo tu abbia incontrato, credo.
2: Sì.
0: Così ho studiato un po', diciamo, no? Durante la tua vita, o chissà, magari parlano di voi. E quando avete capito, tu e Paola, poi ci racconterai anche il percorso di come è nato, che queste donne avevano bisogno di essere raccontate con un libro.
2: Allora, devo dire che è nata prima la serie illustrata di Paola, che si chiama Party Night, dove lei ritrae queste sciure in abiti meravigliosi, con caratteristiche davvero incredibili. E quando io ho visto questa serie ho detto, cavolo, queste donne meritano di essere raccontate. Allora ho iniziato a scrivere, ho iniziato a pensare a tutte le donne che ho incontrato nella mia vita, che mi hanno attraversato con le loro storie, e più scrivevo più mi rendevo conto che avevano bisogno di essere portate alla luce.
0: Perché immagino storie, mi sento già partecipe in qualche maniera di donne contemporanee, una donna attuale, perché la sciura, diciamo, l'identikit della sciura è una donna di mezza età fondamentalmente che veste alla moda. E com'è anche un po'?
2: Sì, allora considera Serena
0: indipendente economicamente, ma anche piena di internamente, voglio dire, di intensità, perché solitamente quello che presenti, no, con ostentazione in esterno nasconde qualcosa di diverso.
2: Sono donne intense, come hai detto tu, ma anche ricche di fragilità, dove fragilità ho scoperto scrivendo di queste figure femminili, di queste donne, che significa maneggiare con cura. Io ho avuto sempre un po' di paturnie con la fragilità, e lo dichiaro nel libro, quindi questi esseri umani meravigliosi sono per me anche un modo per disvelarmi, se vogliamo. E quello che queste donne fanno è sì ostentare i loro abiti meravigliosi, le loro caratteristiche, i loro colori, intesi anche proprio come colori interiori, però non nascondono i loro drammi
0: e le loro fragilità.
2: Esatto.
0: Questo è Storie in Sansa Cocktail, in pre-order, se vogliamo, subito, no? Possiamo cominciarlo a ordinare. Dove lo possiamo trovare se volessimo cominciare a leggerlo?
2: Allora, fino al 5 giugno in pre-order su bertonieditori.com, che è il sito della casa editrice.
0: Una bella casa editrice che ha scelto di pubblicarvi, e poi dal 12 di giugno in tutte le librerie.
2: Esatto.
0: Però queste Frequenze di Moda, noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, anche dal nostro sito radiocittadella.it, in Visual Radio. Continueremo questa chiacchierata con Stefania Ressa, con Paola più tardi, e anche poi tanta musica, ma noi continuiamo e lasciamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
10: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
11: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
12: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: è Battiato qui a Frequenze di Moda. Siamo sul 94 di Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata 96.500 per tutta la zona Taranto. È Battiato, è la sartoria musicale scelta da Stefania Ressa. Ci devi delle spiegazioni.
1: Vabbè, Battiato è un po' uno spirito guida, tra l'altro mi permetto di dire che sono fieramente ariete come lui e so che anche tu lo sei.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì, sì.
1: Quindi condividiamo questa cosa.
0: Assolutamente. Però quindi, un po' la differenza, se vogliamo fare un po' di generalini tra uomo e donna, c'è la potenza, l'energia, voglio dire, comune, però poi un po' parliamo.
1: Totalmente, totalmente. Quindi,
0: qual è il tuo centro di gravità?
1: Non ho un centro di gravità al
0: cerchesi
1: momento.
0: Cerchesi centro.
1: Esatto. Nel senso che io, come scrivo nel libro, vivo ogni giorno un po' come se fossi sulle montagne russe delle emozioni. Mi piace sempre dare molto ascolto alla mia energia, al mio sentire, e questo mi pone sempre in una situazione di ascolto, di accoglienza. Però il non avere un centro, secondo me, è il mio equilibrio in questo momento.
0: E montagne russe, quindi si sale, si scende tra queste emozioni. Credi che le donne, chi legge questo libro, si riconosca in questo? Cioè, ne avete fatto uno studio, una ricerca? Ci si riconosceranno? Io mi ritroverei ancora, perché Emperor Order, anzi lo facciamo vedere, non ho avuto il modo di leggerlo, però già questi sono i presupposti dove penso che mi ritroverò con tutte le scarpe, con tutte le emozioni dentro.
1: Con tutte le emozioni, questa tra l'altro è la tua copia che poi ti autograferò, quindi te lo dico in diretta, totalmente, assolutamente.
0: Grazie.
1: Allora sì, sono donne che sono su queste montagne russe, chi legge può empatizzare e anche simpatizzare volendo con le storie di alcune di loro. Non tutte le donne del libro si salvano, però questo è un modo anche per riflettere sul fatto che questo non è un libro soltanto per donne, per tutti quegli esseri umani che stanno cercando anche di sciogliere qualche nodo, di affrontare determinate tematiche anche complesse come quelle che io affronto all'interno di questo libro. È un libro per tutte quelle persone che hanno voglia di togliersi quelle etichette, anche perché non siamo dei vini, quindi le etichette le lasciamo alle bottiglie dei vini molto volentieri. E quindi il fatto che non tutte si salvino e che hanno bisogno magari di fare un percorso aggiuntivo rispetto a quello che io ho inserito all'interno del libro è proprio la dimensione che io volevo lasciare. Quindi quando lo leggerai sarai tu a dare un finale a ciascuna storia.
0: Perfetto, a proprio questa dimensione c'è anche una dimensione sensoriale, perché associate a ogni donna comunque un profumo. Perché avete scelto questa tipologia di esposizione sensoriale nella narrativa del vostro libro?
1: Allora, intanto il profumo è un oggetto che ci riporta anche a livello proprio cognitivo ai ricordi, a tutto quello che abbiamo vissuto. Io ad esempio associo ancora oggi alle mie due nonne un profumo, alla nonna paterna il Madame Rocher e alla nonna materna la saponetta Atkinson, quindi che meravigliosa.
0: Cioè, io avevo mia nonna invece che aveva questo shampoo alla mela, il barattolo, insomma, sì. Il flacone era verde con una mela verde sopra, non ricordo il nome, però associo alla mia nonna materna questa e quella paterna proprio la saponetta nel bagno, perché era quella, non c'è, voglio dire, questo odore di, sì, non so, tra il Marsiglia e il borotalco, non saprei, sì, dire altro.
1: Ecco, il profumo, gli odori costruiscono dei ricordi. Tra l'altro c'è una storia che insomma abbastanza curiosa su questa cosa dei profumi, perché io ero su Instagram e mi sono imbattuta a un certo punto nella pagina di Sabrina Di Serio, The Scented Girl, e le ho chiesto di incontrarci perché volevo scrivere una storia sui profumi abbinati alle donne. È venuta fuori una cosa ancora più bella, inaspettata, e quindi lei, oltre ad avermi ispirato uno dei racconti all'interno del libro, è stata la persona che poi ha abbinato un profumo a ciascuna donna, perché lei è
0: quindi
1: profonda conoscitrice.
0: Quindi c'è stato un percorso ben,
1: sì,
0: definito.
1: Sì.
0: E Stefania Ressa che fragranza è? O pensa di essere, perché poi è un po' la percezione in realtà degli altri, no? Del profumo.
1: Allora, io pensavo di essere una fragranza maschile, perché io amo i profumi maschili. Poi ho scoperto, quando sono andata ad acquistare qualche tempo fa il profumo, che invece sono
0: profumo
1: molto
0: personalizzato, presumo, in questo
1: senso.
0: Un profumo
1: personalizzato, l'ho acquistato a Siena, tra l'altro, in un posto meraviglioso che però ora non ricordo come si chiama, però ecco, questo profumo ha i sentori della rosa. rosa e mi ricorda molto l'estate.
0: Non l'avresti mai detto.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Così a primo impatto non sceglierei mai la rosa, neanche come fiore. Quindi vedi come sorprendo
1: nemmeno
0: i sensi.
1: Esatto.
0: Ma
1: esatto.
0: Molto altro è sorprese all'interno di Storie in Salsa Cocktail di Stefania e Paola Ressa, che poi avremo con noi nella parte finale di Frequenze di Moda, edito Bertoni, adesso in pre-order dal sito dell'editore. Queste Frequenze di Moda, noi siamo sul 94, ci stanno guardando in pochi, solo Puglia e Basilicata. Ma noi continuiamo non solo con la nostra sartoria musicale, ma lasciamo la linea alla regia.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 15:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Nessuno dei minori, eccezione dell'autore materiale del delitto di Bacarisaco, era a conoscenza dell'uso del coltello. E quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate. All'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, dinanzi al Tribunale del Riesame, la difesa ha chiesto il trasferimento in comunità, definendo l'aggressione una sequenza estemporanea priva di una premeditazione omicidiaria condivisa. La procura ha replicato evidenziando che in attesa della perizia medico-legale non è possibile escludere che il decesso sia scaturito anche dal violento pestaggio corale, estendendo così le responsabilità. La decisione è attesa a breve. Intanto Taranto ieri ha osservato il lutto cittadino con bandiere e mezzasta simboliche e chiusure dei negozi. Svolta nel processo per l'atroce omicidio di Silvana La Rocca, la 73enne uccisa nel novembre del 2024 a Leporano. La psichiatra Maria Nacci, chiamata

0: dalla corte d'assisi ha confermato che l'imputato, il figlio 47enne Salvatore Dettori, era lucido al momento del delitto, pur riconoscendo un disturbo della personalità misto con tratti paranoici e ossessivi. La consulenza esclude il vizio di mente. Dettori era pienamente consapevole delle sue azioni e in grado di intendere le conseguenze. La perizia, che ha negato anche la pericolosità sociale, conferma dunque la capacità dell'uomo di affrontare il processo per il massacro della madre. Nessun impianto di recupero rifiuti da demolizione vicino al Mar Piccolo e al quartiere Paolo VI di Taranto. Per i residenti si chiude così una vicenda che aveva sollevato forti timori per polvere e traffico. Secondo quanto emerso, la SC Costruzioni ha rinunciato al provvedimento autorizzatorio ottenuto nel 2025. La provincia ha preso atto della decisione con una determina datata 28 maggio 2026. Il progetto prevedeva un hub di 40.000 metri quadri per trattare 260.000 tonnellate di materiale l'anno. E ora la pagina della cultura. Il Marta di Taranto si prepara un weekend straordinario domenica 31 maggio, spazio all'arte, con lo spettacolo Le avventure di Pinocchio di Amanda Sandrelli, accompagnata dall'orchestra dell'Omagna Grecia. Il museo proseguirà le attività lunedì 1 giugno con un'apertura eccezionale dalle 8.30 alle 19.30. Infine, martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Il cammino verso i 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, entra nel vivo. Ieri l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari ha ospitato il sorteggio ufficiale dei gironi per gli sport di squadra. La manifestazione vedrà oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, competere in 33 discipline. Grandi ospiti hanno animato la serata, tra cui Amauris Perez, Nicola Legrottaglie e Carlo Molfetta. Per l'Italia il settebello della pallanuoto affronterà Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Gli azzurrini del calcio Under 21 sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Il clima è già di attesa, le nuove strutture con particolare attenzione per lo stadio del nuoto ma anche per lo Iacovone promettono di lasciare una storica eredità sportiva al territorio. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Nicola Legrottaglie.
1: Quindi riuscire a vedere uno stadio del genere a Taranto sarebbe sempre stato il sogno di tutti, no? Quindi non vedo l'ora di vederlo, voglio vederlo con gli occhi. Sarà stupendo, da quello che ho visto, e sarà il fiore all'occhiello di questa nazione. Adesso, che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono.
0: Parliamo della cronaca sportiva, quella locale, con Francesco Friuli.
2: Domani il Taranto ad Apice, ore 16, Radio Cronaca diretta a partire dalle 15.55 su Radio Cittadella, con i dubbi di formazione sulla difesa e sul centrocampo. Invece in attacco il trio composto da Lo Savio, Lo Iodice e Aguilera. Per i rossoblù il passaggio del turno è possibile anche con un KO per una sola rete di scarto.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Il Taranto torna in campo domenica 31 maggio alle 15.55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice. Apice-Taranto, incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D, in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania, Taranto.
4: Cittadella Visual Radio TV.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit. Yeah.

0: puedes vivir sin prisa.
1: Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando, lo conseguí luchando. Soñé al despertar. Soñé otro mundo, soñé otro mundo.
2: Lui è Manu Chao con Karol G, con Viajando per il Mundo, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio. E bentornati a Frequenze di Moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, ma anche in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it e poi 96.500 per tutta la zona Taranto. Ora siamo in collegamento con una bella sartoria musicale perché è uscito il nuovo brano Sottovoce di Francesco Pierozzi che abbiamo in collegamento. Benvenuto Francesco!
3: Ciao a tutti, è vero piacere essere qua con voi.
2: Ma
3: ciao.
2: Grazie, come stai?
3: Bene, bene, sono molto accaldato in questo momento, visto che fanno forse 62 gradi. Sono al mare in una bella pausa relax after pranzo e pronto per
2: migliorarmi
3: musicalmente insieme a voi.
2: No, no, però vogliamo sapere prima mare dove. Cioè, noi comunque siamo sempre zona mare con Taranto. Tu dove sei?
3: Guarda, mare, non so se conoscete, vicino Roma, Tarquinia, un mare che un giorno è stupendo e il giorno dopo è un qualcosa di inguardabile. Però il mare
2: oggi è stupendo, presumo.
3: Oggi ci sta molto bene.
2: Ok Francesco, è uscito Sottovoce e il brano già racconta qualcosa di intimo. Ti vorrei chiedere qual è stata l'emozione e il momento preciso in cui Sottovoce in realtà è diventato un brano.
3: Guarda, voglio essere completamente sincero con voi. Io avevo in programma un altro brano estivo che sicuramente uscirà a breve perché adesso è uscita Sottovoce e ne vado veramente contento e fiero. È un brano che è nato così, dal giorno alla notte, in 5 minuti, la stesura chitarra e voce. Non appena sentito il potenziale e comunque un'appartenenza in maniera autentica, ho cominciato a buttare giù la produzione, perché sono comunque il produttore dei miei pezzi, parliamo proprio di registrazione, di chitarre, di voce, di microfono. E una volta finito e riascoltato il prodotto, mi sono talmente gasato e divertito che ho stravolto completamente i miei programmi e ho detto no, adesso faccio uscire questo, che mi sembra la cosa più giusta, volendo cavalcare anche una sorta di emotività e autenticità. E quindi eccolo che l'ho regalato al mondo intero e siamo qui a parlare di questo, e tutto ciò è fantastico.
2: Ma è bello perché tu hai scelto la delicatezza, no? Invece di urlare le emozioni, perché nel pezzo comunque c'è fragilità, c'è nostalgia, ci sono dei sentimenti trattenuti e molte volte vengono cantati ma urlati. Perché tu hai scelto invece la delicatezza?
3: Allora, delicatezza sicuramente è un termine che lo sento molto inerente, forse per il linguaggio e le parole che ho voluto esternare. Ciò che più mi rappresenta forse è il connubio tra delicatezza e un sound, diciamo, pop ma molto aggressivo, in cui riconosco le mie origini, la mia vera passione, che è questo rock, pop punk, che è poi quello stile musicale che mi ha fatto veramente avvicinare alla musica quando ero ragazzino, insomma, perché suono e mi sono avvicinato alla musica all'età di 12-13 anni. E in questo percorso che sto facendo, soprattutto con me stesso, di ricerca sonora, ho riscontrato e ritrovato la mia vera personalità in questo genere.
2: Che poi in delicatezza è l'intimo, non è la...

0: narrazione che hai scelto, no? Come dicevi tu, anche non lungo percorso che comincia da quando avevi 12 anni, se non erro, per poi arrivare ai grandi palchi, amici con i DR Jack, Sanremo, l'Arena di Verona. Guardandoti indietro, no? Cosa ti porti nel tuo zaino? Neanche la valigia, lo zaino, sai, quello col vagabondo, immagino, nel senso quello bello da strada, da percorso, da avventura. Cosa ci metti in questo, in questo percorso che è cominciato da giovane? Cosa ti porti con te?
1: Guarda, mi è piaciuta questa immagine che hai ricreato dello zaino, perché proprio questo mi porto dietro: un bagaglio di esperienza, passione e soprattutto forse professionalità nel voler fare quello che faccio, come lo faccio. E sicuramente per la carriera che ho avuto con la band di Air Jack, Sanremo, l'Arena di Verona, è stata tutta una grande scuola professionale, musicalmente parlando, ma una scuola anche di emozioni, che ti porta poi a capire il tuo modo di fare musica, il tuo modo di esternarti col mondo. E sono sincero, ci ho messo tantissimo a capirlo. E una volta che l'ho capito, poi insomma non ne puoi più fare a meno. Ti senti quasi stregato, condannato all'amore per la musica e all'amore incondizionato per lo scrivere canzoni e regalarle al mondo. E poi mi chiedi di cosa parla sottovoce. Non è che sono molto il tipo che tende a descrivere una canzone, in quanto uno l'ascolta e poi ci si rispecchia.
0: Ma infatti l'ascolteremo dopo, però voglio dire, e comunque ti sei messo in gioco, no? Perché hai lavorato con tanti artisti, sottovoce come in altri lavori, lavori con te stesso, ti sei messo un po' a nudo alla fine. E non parliamo chiaramente di vestiti, ma di...
1: Non mi vergogno.
0: Perché?
1: Non ho paura di farlo, anzi è tutto ciò che aspettavo e... È una conquista che ho ricercato negli anni. Poi la canzone, insomma, parla molto chiaro. Sicuramente narra anche di questo trauma amoroso che sento al momento e mi ritengo fortunato a poterlo descrivere, a crearci musica e canzoni. Il messaggio è forte e chiaro, insomma, dico sottovoce, sottovoce ti dico ti amo e tu sottovoce mi rispondi ti odio. Quindi siamo molto coerenti.
0: Esatto. Francesco, è arrivato il momento di ascoltare Sottovoce, ti va di presentarlo?
1: Assolutamente sì. Signore e signori, cari ascoltatori, ecco a voi il mio nuovo singolo, Sottovoce. Ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Lei è Björk, la sartoria musicale scelta da Paola Ressa. Benvenuta Paola a Frequenze di Moda.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Grazie. Come direbbe mio nonno, seduta.
0: Aspetta, non è che posso... Vabbè, mi riprendo. Benvenuta. Da quelle parti...
1: Grazie.
0: La domanda successiva al come stai sono il meteo, quindi è necessario che te lo chieda da quelle parti perché ti sei collegata dalla Toscana, giusto?
1: Sì. Il meteo è bello, c'è il sole.
0: E a questo punto noi siamo a mare e tu no. Allora Paola, qui siamo con Stefania, siamo in diretta sul 94 e parliamo del vostro libro di cui tu hai curato l'illustrazione, anzi in realtà le storie partono proprio dalle tue immagini.
1: Sì,
0: giusto? Che suggeriscono tutte le emozioni o comunque le storie di questo libro. Che cosa volevi trasmettere sin dall'inizio ai lettori, ai vostri futuri lettori?
1: Allora, sinceramente non è un pensiero che io mi sono mai posta, a dire il vero, nel senso che come spesso accade nelle cose che faccio c'è tanta spontaneità, quindi non c'è un reale fine, quindi quello che poi trasmetto e che vorrei trasmettere è semplicemente il mio modo di vedere le cose, è quello che ho vissuto, quindi sono un po' memoria, malinconia, d'altronde sono un'eterna malinconica, per cui...
0: Parlavamo di segni zodiacali, no, giusto per capire, tu che segno sei?
1: Io sono il segno più bello di tutti.
0: Ecco, sei un leone.
1: Che è Cancro.
0: Cancro. Bene.
2: L'ascendente è interessante, però, se glielo chiedi.
0: Scusa Paola, qual è il tuo ascendente? Mi suggeriscono.
1: L'ascendente è Ariete.
0: Ok, quindi non ne usciamo fuori, proprio no. Non ne usciamo vive da questa situazione. Bene.
1: No, energia. Sono bellissime Ariete, tra l'altro.
0: Bene. Paola, la vostra pubblicazione, quindi l'illustrazione, parte però da un tuo progetto artistico un po' precedente, che è quello di Party Night.
1: Sì.
0: Quindi cos'è per te questo ritorno? Quali sensazioni evocano questo ritorno all'illustrazione e a rimettere in campo, no, il tuo... Non so se è il tuo primo amore l'illustrazione, perché tu sei anche fotografa. Quindi...
1: Sì, principalmente quello.
0: Fotografa, cioè, o illustratrice? Diciamo... Non ho capito, scusami, non ho compreso.
1: Fotografa.
0: E quindi l'illustrazione che cosa ti evoca? Puoi tornare a farlo con questo libro?
1: Ma come qualsiasi forma d'arte visiva che abbia a che fare con l'immagine, fondamentalmente è un ritorno al gioco. E quindi, dato che comunque sono vivo per giocare, nel senso mi piace il gioco e disegnare, come anche fotografare, per me lo è, ritornare all'illustrazione è stato un po' come ritornare indietro nel tempo, in realtà, perché fondamentalmente è una cosa che ho sempre fatto. Ho testimone mia sorella, quindi
0: a proposito di sorellanza, ma ci sarà stato un momento di disaccordo o di spritz, voglio dire, condivisi, c'è stato qualcosa dove non eravate d'accordo?
1: Rispetto a questo libro?
0: Certo, sì.
1: Assolutamente no.
2: No, confermo.
1: In realtà no, perché poi ognuno di noi ha contribuito con quello che più amiamo fare, quello che è il nostro, diciamo, la nostra skill, diciamo. Quindi ci siamo piuttosto consigliate, ma non siamo mai state in disaccordo. Cioè, c'è stato anzi un grande rispetto reciproco delle nostre arti, fondamentalmente.
0: E se doveste scegliere un'emozione o una frase per invitare i lettori a leggere il vostro libro, cosa scegliereste? Anche il titolo di una canzone, perché adesso mi viene in mente pure questo, che è Storia in salsa cocktail. Cioè, dovete leggerlo, magari vi rifate una canzone anche di un cantante, di un pittore, di un...
1: Secondo me, allora, comprate questo libro perché sono gli unici cocktail che non danno postumi.
0: Questa presumo che sia tua, però, come voglio dire.

0: dire come frase, non, è, non stiamo citando nessuno, che
1: no, non stiamo citando niente, no, no, no.
0: E invece Stefania?
2: Allora, io penso che l'emozione più forte sia la nostalgia, in primis. Se dovessi suggerire una canzone, perché io amo Woody Allen, Paola anche ama molto Woody Allen, in questo siamo concorde, Rhapsody in Blue, che mi sembra la colonna sonora perfetta per accompagnare la lettura di queste pagine.
0: A proposito di sartoria musicale, quella che abbiamo ascoltato, che era Bjork, Paola, perché hai scelto questo brano oggi per Frequenze di Moda?
1: Più che il brano, io ho scelto Bjork, okay, che vorrei, cioè in futuro vorrei provare a sposare. Ma non, ma lei ancora non lo sa, purtroppo.
0: Potrebbe essere un messaggio.
1: Sì, sì, io credo che Bjork stia ascoltando Radio Cittadella.
0: Sì, assolutamente. No, no, anche perché siamo in visual radio dal sito, quindi ci possono raggiungere veramente ovunque. Potrebbe. E che donna è Bjork, se parliamo di donne e di storie?
1: Non è una donna, Bjork
0: è un'entità.
1: È una donna, un uomo, un animale, un pezzo della natura. È un artista. A me piace moltissimo Bjork, quasi ora piango.
0: No, allora vi faccio un'altra domanda a proposito di emozioni. Siete pronte a lasciare andare il vostro libro nelle mani dei lettori?
2: Assolutamente sì, io vivo in apnea da tipo il 25 maggio, quando è uscito in pre-order. Penso morirò, perché a un certo punto l'aria finirà, però sì, penso che sia Paola che me abbiamo messo davvero tutto di noi, in maniera anche molto generosa. E sempre con la stessa generosità io vorrei ringraziare Alessandra Cavallaro, che è autrice della prefazione, che ci ha anche abbastanza attraversato con le parole che ci ha dedicato. Quindi grazie per chi ha saputo sentire ancora prima di leggere e comunque immergersi nel nostro mondo.
0: Ok, grazie Stefania Ressa, grazie a Paola Ressa, illustratrice e autrice del libro. Facciamo vedere Stefania in pre-order dal sito Bertone, che è la casa editrice, e poi tutte le piattaforme, le librerie. Cercatele anche in Puglia, Basilicata e Taranto, perché ci piace anche sostenere l'economia locale e le librerie. Grazie a Gil di aver non solo curato la parte tecnica, ma anche mandato questa playlist oggi, Sartoria Musicale, molto molto bella. Io sono Serena Mellone e vi aspetto con Sartoria Musicale e Frequenze di Moda alla prossima puntata. Adesso, ragazzi, continuiamo con la musica e diamo la linea alla regia.
3: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: La radio.
5: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Cesare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 16.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri. E il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
3: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zioni. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
4: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova, Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
3: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo

0: ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
1: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
0: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trek House ha preceduto Martine di Giannantonio, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Onomas, grazie.
5: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
4: Grazie mille, l'apprezzo molto.
5: Dovrebbero fare un reboot.
4: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
4: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
4: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
4: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
4: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
4: Sono solo incredibilmente bello.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
11: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, partiamo con il telegiornale di oggi, sabato 30 maggio, lo facciamo con la cronaca. Sono state scoperte due piazze di spaccio, una alla Saninella, l'altra al quartiere Tamburi. È uno dei risultati centrati nell'ambito di un'operazione messa a segno dalla Polizia di Stato sul territorio, ma che fa parte di interventi più ampi condotti su tutto il territorio nazionale. Sentite.
1: Scoperte due piazze di spaccio alla Saninella e ai Tamburi, controllate complessivamente oltre 3.000 persone, 16 delle quali arrestate e 20 denunciate in

0: stato di libertà in gran parte perché ritenute responsabili dei reati in materia di detenzione e spaccio di droga. Sequestrati quasi 2 chili di hashish, mezzo chilo di marijuana, una cinquantina di grammi di cocaina, oltre a diverse dosi di eroina e droga sintetica. Tra questi è stato denunciato anche un noto pregiudicato residente al quartiere Salinella, che aveva allestito nel suo appartamento una vera e propria piazza di spaccio aperta H24 e gestita con turni continui dai suoi giovani collaboratori. Uno di questi, poco più che maggiorenne, è stato sorpreso dai poliziotti e poi arrestato. Un 27enne è stato tratto in arresto perché sorpreso in un appartamento di via Machiavelli dove aveva allestito un'ennesima piazza di spaccio che era stata attrezzata con protezioni e telecamere per scongiurare l'arrivo improvviso delle forze dell'ordine. I poliziotti, nonostante la porta blindata, utilizzando il flex, sono riusciti ad entrare ed evitare che il giovane riuscisse a disfarsi delle tante dosi di cocaina gettandole nello scarico del water. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Il titolare di un esercizio commerciale della provincia Ionica è stato denunciato in stato di libertà dal personale del commissariato di Grottaglie perché trovato in possesso di numerose dosi contenenti infiorescenze e resine derivate dalla lavorazione della canapa. E questo è il risultato di un'operazione a largo raggio messa a segno ad hoc dalla squadra mobile di Taranto in collaborazione con i commissariati della provincia dal 6 al 27 maggio scorso. Guerra aperta dunque alla criminalità, alla violenza e alla devianza giovanile. L'intervento tenuto sul territorio rientra in un'operazione estesa a livello nazionale.
1: L'operazione conclusa ieri dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale era finalizzata ad incrementare l'azione di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L'attività condotta dalle squadre mobili coordinate dal Servizio Centrale Operativo ha rafforzato ulteriormente il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza anche tra minori. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche da parte dei giovani. Abbiamo infatti sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, taser, tirapugni, sfollagente, macete e accette. Per reati connessi agli stupefacenti e alle armi sono stati eseguiti 1.335 arresti, di cui 31 minorenni, e sono state inoltre denunciate 2.358 persone, di cui 142 minori.
0: Gli aggiornamenti sull'inchiesta relativa alla morte di Sacko Bakari si è discusso ieri davanti al Tribunale del Riesame dei Minorenni il futuro dei 3 giovani coinvolti nell'omicidio del 35enne Maliano, ucciso lo scorso 9 maggio in piazza Fontana a Taranto. La difesa chiede per i ragazzi il trasferimento dal carcere minorile a una struttura di comunità. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
2: Nessuno dei minori, a eccezione dell'autore materiale del delitto di Bakary Sacko, era a conoscenza dell'uso del coltello e quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana. Davanti alle giudici Patrizia Famà e Serena Gentile, i legali hanno chiesto il trasferimento dei 3 indagati di età compresa tra i 15 e i 17 anni dal carcere minorile ad una comunità. La linea difensiva è chiara, non si può parlare di omicidio volontario per tutti i partecipanti. L'aggressione, secondo i legali, non sarebbe stata una spedizione punitiva pianificata, ma una colluttazione nata in modo estemporaneo, degenerata improvvisamente nell'azione autonoma del solo giovane armato. Di tutt'altro avviso la procuratrice Daniela Putignano, che ha replicato fermamente, sottolineando come la perizia medico-legale non sia ancora stata depositata per l'accusa al decesso di Bakary Sacko potrebbe essere stato causato non solo dalle coltellate ma anche dal brutale pestaggio a calci e pugni subito dalla vittima. Se confermato, il ruolo dell'esecutore materiale finirebbe per estendersi all'intero gruppo. Mentre il tribunale si è riservato la decisione, la città di Taranto continua a interrogarsi sul proprio futuro. Con la partenza della salma di Sacko verso il Mali, l'amministrazione comunale ha ribadito l'impegno concreto. Oltre al lutto cittadino, nascerà una giornata contro l'odio e la violenza e lo sportello comunale per l'immigrazione porterà il nome del 35enne Maliano. Un messaggio di unità, mentre Piazza Fontana resta in attesa di una targa che ricordi a tutta la cittadinanza il prezzo altissimo pagato per l'intolleranza.
3: Intanto il presidente

0: Presidente della Regione Antonio De Caro firma un provvedimento, esattamente una ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione dei rischi sanitari legati all'esposizione prolungata a temperature elevate e alle radiazioni solari sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Stop alle attività lavorative all'esterno tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio. Abbiamo anticipato l'ordinanza, dice De Caro, e ne abbiamo prorogato la validità fino a settembre, perché le temperature estreme possono rappresentare un rischio concreto per la salute. L'obiettivo è tutelare i lavoratori e promuovere modelli organizzativi che garantiscano sicurezza senza danneggiare le attività produttive. Voltiamo decisamente pagina dopo anni di studio tra Roma e Barcellona per il dottorato. Il 29enne Andrea sceglie di tornare a Taranto sfidando i pregiudizi sulle scarse opportunità del Sud, grazie alla ricerca accademica Smart e ad un rinnovato sguardo. Sentiamo.
1: Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
2: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno, o per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro.
3: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
2: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città, diciamo, può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora, ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è perché non qui?
3: Andrea Ghionna, 29 anni, dottorando di storia dell'arte medioevale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa. Perché hai deciso di tornare?
2: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava a tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Che questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi, e la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
3: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare. Un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario. Taranto è fanalino di coda.
2: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato? La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro, però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
3: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
2: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni

0: non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
1: In vista dei giochi del Mediterraneo, l'amministrazione comunale di Taranto, direzione lavori pubblici, ha ritenuto opportuno adottare adeguate iniziative al fine di tutelare il decoro urbano, la sicurezza, la corretta mobilità e viabilità delle principali arterie cittadine ed evitare possibili intralci o interferenze con lo svolgimento della manifestazione. Nello specifico viene disposta la sospensione delle attività di manomissione del suolo stradale nelle aree interessate dai giochi da lunedì 1 giugno a domenica 6 settembre e che tutte le attività già avviate nelle stesse aree dovranno tassativamente essere completate entro non oltre il 30 giugno. La Direzione Lavori Pubblici dispone inoltre la sospensione di tutte le lavorazioni di manomissione sul territorio comunale durante lo svolgimento della manifestazione dal 21 agosto al 3 settembre. L'amministrazione comunale si rivolge a imprese, società, enti gestori di servizi con la richiesta di collaborare attivamente rispettando le disposizioni e programmando gli interventi in funzione delle esigenze organizzative dei giochi. E con il sorteggio finale dei gironi per gli sport di squadra, il conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo entra nel vivo. Dalle nuove piscine al futuro dello sport per i giovani, il comitato organizzatore accelera.
2: Non si possono fare spoiler, anche perché altrimenti ci togliete le notizie e ci togliete la possibilità di creare eventi per promuovere la cerimonia d'apertura. Stiamo cercando di portare nel territorio artisti di levatura nazionale, ma soprattutto internazionale, e quindi presto saprete di più.
3: Il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta, non ha voluto spoilerare nulla sulla cerimonia di apertura, o quasi, ma una certezza che ormai aleggia nell'aria è che i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, dopo il sorteggio ufficiale di ieri, non sono più soltanto una promessa, ma una realtà che corre verso il debutto. L'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari è diventata per un giorno il centro dello sport internazionale, con la definizione dei gironi per gli sport di squadra. Il cammino verso il 21 agosto ha ingranato così la marcia. I sorteggi hanno regalato sfide interessanti. Il sette bello della pallanuoto troverà Spagna e Francia, mentre l'under 21 di calcio si misurerà con Algeria, Kosovo e Albania. Un agonismo che, come sottolineato dal testimonial Nicola Allegrottaglia, si sposa con l'eredità infrastrutturale che cambierà il volto della città.
4: Che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono e alimentarlo e custodirlo. E quindi il mio invito a tutti, i pugliesi, ma soprattutto i tarantini, e mi raccomando, gestitelo, amatelo, voletegli bene a questa struttura, perché è il fiore all'occhiello per tutti.
3: Amauris Perez, medagliato campione di pallanuoto, invece ha confermato il clima di fiducia. I Giochi del Mediterraneo non sono più un evento lontano nel tempo, ma una sfida di una città che, attraverso lo sport e i nuovi impianti all'avanguardia, vorrebbe scrivere una pagina storica.
5: Ho visto le piscine, sono meravigliose. Devo farmi un tuffo subito. La malattia del cloro non può mancare.
6: Quello che lascerà i Giochi del Mediterraneo a una città come Taranto sarà tanta roba, perché possiamo approfittare i nostri giovani, che sentiamo sui social che la chiamano la generazione Z, possiamo lasciare un attimino i telefoni da parte e approfittare queste strutture per far sì che, attraverso lo sport, i valori umani rimangano vivi.
3: E insomma, nonostante qualche inciampo, aspettative forse troppo alte per ospiti annunciati e difficoltà organizzative tipiche dei grandi eventi, Taranto sembrerebbe ufficialmente pronta a scendere in campo.
1: Grazie alla sezione di Taranto del Movimento Shalom, in Burkina Faso si riescono a sfamare 200 bambini al giorno.
7: Dal terrorismo e dalla crisi umanitaria del Burkina Faso alle adozioni a distanza, alle condizioni dei bimbi sostenuti e ai progressi generati dai progetti strutturali di cooperazione allo sviluppo realizzati dalla Puglia con il coordinamento della sezione di Taranto del Movimento Shalom, che ha ospitato Suor Sabin Kima, referente Shalom in Burkina Faso, per il

0: sostegno a distanza e progetti di cooperazione.
1: Che approfitto per ringraziare la popolazione di Taranto che tramite il movimento Shalom ci ha aiutato molto in questi 30 anni, diciamo, per venire in aiuto ai bambini che hanno veramente necessità in Burkina Faso. E io direi che grazie a questo aiuto ho potuto mandare tanti bambini a scuola che se non fosse questo aiuto non potrebbero andare a scuola. E diciamo che da quando abbiamo iniziato a lavorare con il movimento Shalom, cioè il livello di istruzione del nostro paese era veramente basso. E ora, grazie a questo aiuto delle adozioni a distanza, siamo arrivati a un buon livello nel 2022, che siamo quasi sul 60%. Quindi questo aiuto ha aiutato questi bambini a crescere, a fare le cure mediche, a mangiare, che non mangiavano abbastanza. E in più con questo aiuto ho potuto mettere su una mensa, diciamo, per tutti i bambini che non potevano mangiare, almeno per avere un pasto al giorno. E questo pasto costa, diciamo, meno di un euro al giorno, ma grazie all'aiuto del movimento Shalom e tutta la sezione di Taranto riesco a farmare almeno 200 bambini al giorno. E quindi ringrazio e faccio di nuovo un richiamo a tutti di aiutarci sempre, perché abbiamo sempre bisogno in questo paese come in altri paesi di vostro sostegno per crescere insieme.
0: Il comune di Taranto mette a disposizione della città un campo di mini pallanuoto. Sentiamo.
2: Il comune di Taranto ha messo a disposizione della città un campo di mini pallanuoto fruibile gratuitamente da tutte le società sportive del territorio, dagli sportivi e dagli appassionati di nuoto e pallanuoto che potranno utilizzarlo gratuitamente. La consegna simbolica è avvenuta nella piscina del Mediterraneo Village. Alla presenza del coordinatore del tavolo dello sport del comune di Taranto, Pierfilippo Marco Leoni, dei componenti dell'ufficio sport del comune e dei rappresentanti della società Mediterraneo. La Mediterraneo ha il compito di custodire il campo e di garantirne gratuitamente la disponibilità e l'utilizzo in favore della collettività, delle associazioni sportive e delle iniziative dedicate alla promozione del nuoto e della pallanuoto anche in mare.
3: Il Comune di Taranto ha messo a disposizione della città un campo di mini pallanuoto gonfiabile. Questa attrezzatura sarà fruibile da parte di tutte le società sportive del territorio, dagli sportivi, dagli appassionati di nuoto e di pallanuoto che potranno utilizzarlo gratuitamente. La società Mediterraneo ha solo il compito di custodire il campo e di garantirne gratuitamente la disponibilità a favore della collettività, delle associazioni, anche per iniziative promozionali del nuoto e della pallanuoto e persino in mare.
0: Sport e una sana alimentazione alla base della longevità, di questo si è parlato in un convegno che si è tenuto questa mattina presso l'ospedale militare di Taranto.
2: L'importanza dello sport e di una sana alimentazione è al centro di un convegno tenuto sabato mattina presso l'ospedale militare di Taranto.
4: Lo sport va inteso come un corretto stile di vita, questo è uno dei messaggi che la manifestazione sportiva sicuramente vorrà dare nella sua prosecuzione. Mi sembrava il caso di testimoniare dal vivo quello che era appunto l'esperienza vissuta da un giovane sportivo e da uno meno giovane. Rafael Costella ci ha illustrato tutti i suoi successi e questo sicuramente è merito di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita anche con lo sport.
0: In questo la nostra Italia con la dieta mediterranea ci dà una mano?
4: Beh, assolutamente sì, poi l'ha detto anche il giovane campione che ci ha detto che il suo segreto è l'insalata e che fa parte proprio della dieta mediterranea e questa è secondo me diciamo la migliore dieta che si possa seguire proprio per raggiungere la longevità intesa anche come salute e benessere.
0: C'è ancora tempo solo però per questo pomeriggio per usufruire degli screening gratuiti al Villaggio della Salute e dello Sport a Taranto, dalle visite specialistiche e consigli sull'attività motoria. L'evento promosso dal Comune in collaborazione con la Marina Militare chiude oggi la 2 giorni dedicata al benessere dei cittadini.
5: Cardiologia

0: Allora, io e lui cardiologia entrambi, poi io densiometria e lui nutrizione.
1: Come mai avete scelto di venire qui?
0: Pura prevenzione.
1: Magari per 20 anni è un po' presto per preoccuparsi della densiometria ossea, ma la prevenzione non ha età. Per questo, in questo ultimo giorno di maggio, il Villaggio della Salute e dello Sport ha aperto le sue porte ai BAC, non solo ai pazienti, ma a tutta la cittadinanza, dai giovanissimi agli
2: Ma lei deve fare che screening?
3: anziani. Non lo so, non so niente perché mio figlio mi ha condotto qua tutto lui, sa, io non so niente.
2: Quindi farà le analisi, tutto quello che gli dice suo figlio.
1: A fornire cure mediche, consulenze e controlli è stato il personale dell'ospedale militare di Taranto.
4: E queste pillole di prevenzione che vogliamo fornire ai nostri cittadini sono proprio questo, una serie di visite che tendono a prevenire quello che può accadere in futuro. Quindi, ad esempio, audiometria per evitare il posizionamento di un impianto audiometrico, fare delle vistoculistiche per prevenire i disturbi della vista o per riconoscerli precocemente, fare una densitometria ossea per poter riconoscere condizioni di osteoporosi, un ECG per poter evidenziare eventuali patologie. Nei nostri ambulatori facciamo anche le valutazioni biomeccaniche e la kinesiologia, che oggi sono diciamo, elementi fondamentali per muoversi correttamente e non sviluppare patologie ovviamente ortopediche.
1: Un messaggio forte e chiaro che arriva anche dall'Aula Magna della CTE Calliope, dove la sinergia tra Marina Militare e l'amministrazione comunale ha trasformato la sanità in un bene comune. Ma non c'è salute senza movimento e lo sport diventa il secondo pilastro di questo evento, come ha detto Pier Filippo Marcoleoni.
5: Sport e benessere. Noi come tavolo dello sport stiamo lavorando molto su questo, stiamo cercando di concentrarci su quello che è lo sport primario, su quello che è lo sport come attività motoria, quello che fanno tutti i cittadini. Quindi in un evento come questo che promuove la prevenzione, quindi la salute, non poteva che esserci un villaggio dello sport.
1: Prevenzione delle patologie, sana alimentazione, contrasto alle dipendenze. Il villaggio chiude oggi i battenti alle 18:30, ma lascia in città una consapevolezza nuova, perché come recita il motto che ha guidato questi 2 giorni, la salute è il nostro bene più prezioso, prenditene cura.
6: Il mondo accademico incontra l'industria nel seminario tenutosi presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari. Importante la collaborazione del Centro di Ricerca e Sviluppo dello stabilimento di Taranto. Sentite.
7: Al ciclo I giovedì della chimica, competenze chimiche e sostenibilità per il futuro, promosso dall'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro ha partecipato Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, tenendo il seminario La chimica in siderurgia, casi e applicativi, rivolto agli studenti. Il seminario, tenutosi presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, ha offerto, grazie alla partecipazione e alle testimonianze di esperti e manager aziendali, un'occasione di confronto su come nella pratica industriale le competenze chimiche contribuiscano allo sviluppo e al miglioramento di processi e prodotti, con attenzione ai temi della sicurezza, dell'innovazione e della sostenibilità. La partecipazione di Acciaierie d'Italia si inserisce nell'ambito dell'accordo quadro di collaborazione sottoscritto con Uniba ad aprile 2025, finalizzato allo sviluppo congiunto di attività di ricerca applicata, innovazione e formazione tecnico-scientifica, a beneficio della sinergia tra mondo accademico e industria e della crescita di competenze sul territorio. La collaborazione con l'università potenzia un presidio strategico di ricerca applicata a supporto dell'innovazione di processo e prodotto e della ricerca in materia di economia circolare, transizione verde e digitale. Mettere in relazione competenze accademiche e capacità industriali consente di strutturare progettualità concrete che valorizzano e rafforzano il collegamento della fabbrica con il territorio, ha dichiarato il commissario straordinario, ingegner Giancarlo Quaranta, di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. L'intesa, promossa nell'ambito della scuola di scienze e tecnologie, che coinvolge tutti i 19 dipartimenti dell'Ateneo, mira a rafforzare il dialogo tra università e impresa attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca. La collaborazione valorizza inoltre il centro di ricerca e sviluppo dello stabilimento di Taranto come infrastruttura a supporto delle attività congiunte di sperimentazione e formazione. Una volontà confermata anche dalla visita al centro di ricerca e sviluppo avvenuta lo scorso febbraio da parte di una delegazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, guidata dal rettore, professor Roberto Bellotti, che dichiara: la collaborazione con Acciaierie d'Italia si colloca nella missione dell'Ateneo di promuovere ricerca e formazione con un orientamento applicativo.
6: Gli studenti del liceo Archita hanno celebrato la giornata dedicata a Dante tra letture e lavori didattici. Ce ne parla Federica Pompamea.
8: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Gli indelebili versi della Divina Commedia di Dante Alighieri da secoli ormai aiutano a comprendere l'essenza dell'animo umano, con le sue forze e debolezze, virtù e vizi, e scardinano attraverso la morbidezza della poesia i meccanismi della società e della politica macchiati di corruzione e azioni che ricercano il vantaggio personale a discapito del bene comune. Una realtà che gli studenti e le studentesse del liceo Archita di Taranto hanno voluto far emergere durante l'evento Dante e Beatrice, una luminosa proporzione tra rimprovero e sostegno, realizzato in occasione della giornata della Dante, istituita per celebrare la data convenzionale della nascita del sommo poeta, il 29 maggio. Tra studi, ricerche e interpretazioni dei versi dell'opera dantesca, i personaggi prendono vita. Non sono solo semplici figure storiche e mitologiche, ma persone in carne ed ossa, capaci di esprimere sentimenti senza tempo, come ha raccontato la professoressa Stefania Danese.
9: Gli autori escono dai libri e fanno compagnia a questi ragazzi che dimostrano un interesse talmente grande che siamo convinti li accompagnerà per tutta la vita. Quindi la letteratura deve essere vita, la letteratura è vita, come dice Carlo Bo, e pertanto noi ci facciamo, diciamo, araldi di questo mondo che non deve essere più libresco, non uno studio soltanto sui libri, ma deve essere capacità di collegare, deve essere,
8: insomma,
9: capacità di conoscere se
8: consapevolezza, conoscenza ed empatia verso gli altri, che mostra ai giovani come superare il disorientamento per ritrovare la propria strada e affermare la propria persona.
9: Nel momento in cui i ragazzi si rendono conto della gravità di una situazione, delle problematiche che non sono solo di oggi ma nascono da ieri, possano maturare il desiderio e il bisogno di capovolgere questa realtà e di arrivare finalmente alla luce, con l'aiuto di quell'amor che muove il sole e le altre stelle, come dice appunto Dante.
6: La storia della musica degli anni Ottanta a Taranto, tra testimonianze e ricordi, ieri l'incontro alla libreria Mondadori tra Franzi Baroni, Marcello Nitti e Cesare Veronico. Ancora Federica Pompamea.
10: Per me personalmente è ancora una continuazione di quella vibrazione.
8: Per Marcello Nitti sono ancora molto vivi i suoni del rock, del punk e della new wave che negli anni Ottanta hanno definito la città di Taranto come meta di live leggendari, dai New Order fino ai Simple Minds. Artisti e band che hanno lasciato tracce indelebili nella memoria urbana, radicate nel tessuto culturale del territorio, che oggi purtroppo tendono a passare in secondo piano a causa delle profonde ferite politiche e ambientali che la città dei due mari a fatica cerca di curare.
10: Quello che forse sento di più è la mancanza di quella nostalgia, perché vedo che le nuove generazioni, ma non tanto quella di adesso, anche la scorsa generazione, non ha risposto come avremmo in qualche modo augurato a tanti giovani.
8: Testimonianze e ricordi passati raccontati durante l'incontro al Mondadori Bookstore, che si intrecciano con le esperienze sonore del presente. Una su tutte, il Medimex, la manifestazione musicale promossa da Puglia Culture, che secondo il direttore artistico Cesare Veronico, oltre ad aver trasformato la città in un palcoscenico internazionale, ha cercato negli anni di riportare la semplicità e l'unicità della musica e degli artisti.
11: C'erano meno ostacoli, meno barriere. Adesso, per dirvene una, io per primo nel backstage del Medimex ho bisogno del consenso del tour manager per entrare nell'area degli artisti che ospitiamo, mentre io ricordo per esempio quando suonarono i Simple Minds, che passai il pomeriggio con Jim Kerr, il cantante di Simple Minds, e con gli altri, insomma, avevi un accesso immediato.
8: Storie e aneddoti che hanno ricostruito il fermento creativo di quegli anni, restituendo l'immagine di una città capace di accogliere le sfide culturali e di investire su un'eredità ancora viva, come ha spiegato Franzi Baroni.
12: Non dipende più soltanto da noi, ma dipende anche da dei fattori burocratici, amministrativi, e il nostro messaggio è anche quello di sensibilizzare non solo i giovani, ma anche chi è nella stanza dei bottoni e che comanda, cercare di fargli arrivare dei messaggi e fargli capire quanto è importante non disperdere determinate storie, determinate situazioni che hanno fatto grande Taranto negli anni 80, e speriamo che ancora vada avanti così.
6: E per l'informazione sportiva, il servizio a firma di Francesco Friuli alla vigilia della partita contro Apice.
13: Vigilia di Apice Taranto con i consueti dubbi di formazione. Dopo l'allenamento odierno, il tecnico Danucci parlerà alla stampa per spiegare come la squadra ionica ha vissuto gli ultimi 7 giorni in silenzio, così come è accaduto nelle scorse settimane. Una scelta dettata dalla volontà di concentrarsi al massimo sulla sfida e forse anche da una sorta di scaramanzia, visto che lo stesso approccio aveva accompagnato le precedenti gare. Danucci si presenta all'appuntamento con un'impressionante striscia di 20 risultati utili consecutivi, un percorso che ha permesso al Taranto di risalire alla terza posizione in classifica, conquistare i playoff del campionato regionale, vincere e arrivare a un passo adesso dalla finale. Oggi è anche il giorno della sfida tra Matese e Gladiator, gara che segnerà l'altro pass per la finale. La formazione molisana sarà chiamata a rimontare il gol di svantaggio maturato nella sfida d'andata contro i campani. A Talsano invece sarà allestito il maxischermo per seguire l'incontro, mentre, come di consueto, Radio Cittadella trasmetterà la radiocronaca in diretta, raccontando minuto dopo minuto le emozioni di Apice Taranto domani a partire dalle 15.55 sul 96.500 MHz in DAB Plus e sui dispositivi Alexa e Google sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Per i rossoblù la sfida può valere l'accesso alla finale, in programma il 7 e il 14 di giugno.
6: È possibile per i nostri telespettatori inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Questo per segnalare dei disservizi, dei problemi o comunque delle questioni di interesse pubblico. Io vi do appuntamento a tra poco, subito dopo la sigla di chiusura del nostro telegiornale, con Dopo il TG Oltre la Notizia, il nostro approfondimento quotidiano. Quest'oggi sarà mio ospite in studio Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto. Parleremo delle questioni del lavoro, dello stabilimento in particolare. Faremo riferimento alla brutta notizia che abbiamo dato in settimana, quella relativa all'operaio che ha scoperto all'improvviso di avere un tumore all'ultimo stadio. Parleremo degli screening cui necessariamente devono essere sottoposti i lavoratori, soprattutto all'interno dell'acciaieria. Noi dunque ci rivediamo tra pochissimo. A dopo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dopo il TG Oltre la Notizia, il nostro approfondimento quotidiano, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Io sono in compagnia di Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto. Buon pomeriggio e
1: buon pomeriggio
0: benvenuto
1: a voi.
0: E dunque, noi partiamo con un servizio che abbiamo mandato in onda, se non ricordo male, nella giornata di giovedì. Sentiamolo insieme. Fino a 15 giorni fa conduceva una vita normale tra famiglia, lavoro allo stabilimento siderurgico di Taranto e partite di calcetto. All'improvviso, a causa di un forte raffreddore ed evidenti difficoltà respiratorie, si è rivolto prima al medico di base, poi al nosocomio di Martina Franca ed infine al Moscati, dove gli è stato diagnosticato un tumore in fase terminale. Solo pochi giorni dopo il ricovero all'ospedale Nord, il decesso. Si tratta di un uomo di 49 anni che non aveva mai fumato, che faceva sport, che non aveva mai manifestato sintomi particolari, per poi scoprire all'improvviso di essere in fin di vita. Una storia decisamente scioccante che ha indotto la moglie dell'operaio a rivolgersi all'avvocato Fabrizio Del Vecchio, il quale ha provveduto a fare immediata richiesta del certificato necroscopico e della cartella clinica. Partita ovviamente la denuncia di rendita per morte all'INAIL per la sua famiglia, moglie senza lavoro e due figli minorenni. L'ufficio legale procederà al fine di avviare verifiche mirate ad accertare eventuali omissioni di controlli sanitari cui obbligatoriamente sono sottoposti tutti i lavoratori, ma soprattutto coloro che operano in un ambiente certamente rischioso, considerata la costante e intensa esposizione a fumi e polveri, e per avviare azioni legali, civili e penali finalizzate a fare piena luce sull'accaduto. Ecco, e oggi qui con il segretario della FIOM di Taranto, a me piace partire da un'altra questione. Di solito parliamo dei numeri della cassa integrazione, delle difficoltà, della precarietà lavorativa, parliamo della trattativa. L'altro giorno si parlava di una nuova cordata tutta italiana. Oggi mi piace partire e concentrare l'attenzione su un altro aspetto. I lavoratori dello stabilimento sono coloro che sono principalmente esposti all'inquinamento, ai rischi per la loro salute. Al di là di questa vicenda ha colpito non poco tutta la comunità, ne parlavamo proprio poco prima di andare in onda. Brigati.
1: Sì, evidentemente c'è un problema che in qualche modo abbiamo sempre chiesto di affrontare anche nei confronti della Regione Puglia. Abbiamo chiesto anche un incontro specifico rispetto agli screening per quanto riguarda i lavoratori che attualmente sono occupati, sia i diretti sociali sia i lavoratori dell'appalto, perché evidentemente il nesso di casualità rispetto agli agenti inquinanti rinvenienti dalla produzione dell'acciaio che abbiamo conosciuto fino ad oggi evidentemente procura, diciamo, un danno dal punto di vista sanitario. È un'esposizione maggiore. Qualche anno fa, prima della prima valutazione del danno sanitario del 2012, sulle batterie l'esposizione, se penso all'inquinante del benzopirene, era 1000 volte di più rispetto a un cittadino residente ai quartieri Tamburi. Quindi capite bene la difficoltà oggettiva, al netto di tutte le migliorie che si sono apportate attraverso l'autorizzazione integrata ambientale all'abbattimento degli inquinanti. Seppur ogni tanto riscontriamo delle difficoltà frutto anche della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, basti pensare a quello che è successo durante la gestione Morselli, che nonostante la produzione fosse ai minimi storici c'era un inquinante come il benzene che ovviamente ha rilevato tutta una serie di criticità segnalate appunto dall'ASL e dall'ARPA. Quindi evidentemente il tema ambientale e sanitario si lega necessariamente in primis ai lavoratori, è una questione che evidentemente va affrontata a partire dalla questione appunto del cambio del ciclo produttivo, della cosiddetta transizione ecologica. Io credo che sia dovuto nei confronti dei lavoratori che hanno subito, diciamo, quell'inquinamento, ma anche per la città di Taranto, perché siamo anche cittadini di questo territorio, e credo che questo territorio debba avere delle risposte immediate che vanno purtroppo al contrario di quello che sta avvenendo in questi mesi, in questi anni, quello che è venuto in questi anni.
0: Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto perché spesso ancora oggi, ancora a distanza di 14 anni dall'avvio della famosa inchiesta, si cerca ancora di dividere la città mettendo da una parte le ragioni del lavoro e dall'altra quella della salute. I lavoratori incarnano entrambi i diritti, da una parte il diritto ad avere un lavoro che sia stabile,
2: che sia sicuro, ma anche che consenta di tutelare la propria salute e quella poi anche della comunità. Caso specifico, qui chiaramente l'inchiesta andrà avanti, si farà luce sulla morte di questo operaio e si cercherà di capire se sono stati fatti tutti gli screening, tutti i controlli insomma che vanno fatti. Io immagino che gli operai del nostro stabilimento siano sottoposti a dei controlli più serrati rispetto a quelli che sono previsti per i lavoratori di altre categorie.
1: Diciamo che lo stabilimento è classificato in varie aree, nello specifico il lavoratore era in un'area come le officine, che hanno diciamo degli screening che vengono effettuati annualmente, che non sono gli stessi che abbiamo chiesto noi ad esempio alla Regione Puglia, e quindi in base alle aree ci sono delle attività che vengono svolte rispetto appunto a una cartella che ogni lavoratore ha rispetto all'attività che svolge. È chiaro che è differente un lavoratore che sta sulle batterie piuttosto che in acciaieria, in alto forno, rispetto a un lavoratore ad esempio delle manutenzioni, anche se, come abbiamo più volte anche denunciato con i nostri rappresentanti della sicurezza rispetto alla questione che riguarda il documento della valutazione dei rischi, c'è il tema di molti lavoratori che vanno ad effettuare le attività di manutenzione presso gli impianti. Quindi evidentemente, oltre a quello che è previsto diciamo dal datore di lavoro, crediamo che degli screening particolari debbano essere fatti, ed è una richiesta che abbiamo fatto come organizzazione sindacale alla Regione Puglia da più volte. C'è stata anche un intervento nella commissione regionale in cui abbiamo affrontato anche questo tema, ma al momento non sono arrivate risposte.
2: Ecco, segretario, hai fatto riferimento agli addetti alla manutenzione, quindi io dalla salute dei lavoratori, dalla tranquillità con cui i lavoratori dovrebbero operare anche in ambienti particolari, mi sento di passare a quello al piano della sicurezza. È una stranezza al fatto che spesso ad essere messi in cassa integrazione sono proprio gli addetti alla manutenzione e gli addetti alla sicurezza.
1: Sì, è una questione che stiamo provando anche ad affrontare attraverso i gruppi di lavoro sulla sicurezza, che è questo diciamo comitato di stabilimento che abbiamo istituito con la presenza ovviamente del Ministero del Lavoro. Su Taranto c'erano i funzionari, il vice capo di gabinetto del Ministero del Lavoro, l'abbiamo affrontato anche durante l'incontro che c'è stato sulla cassa integrazione, e ci sarà un focus specifico su questo tema. Ma è evidente che a fronte di tutta una serie di attività che necessitano di fare degli interventi strutturali di manutenzione ordinaria e straordinaria, servono le risorse. È una delle discussioni che stiamo

0: facendo anche durante questi incontri con i nostri rappresentanti della sicurezza è proprio questo, perché da un lato si fanno questi gruppi di lavoro dove ovviamente si mettono tutta una serie di criticità nel rapporto ovviamente con l'azienda per cercare ovviamente di risolverli, e dall'altra però il numero dei lavoratori che sono collocati in cassa integrazione aumenta drasticamente. Quindi c'è un tema di continuità, e la continuità è legata alle risorse che sono necessarie per fare quelle attività. Quindi al di là delle rassicurazioni che ci ha dato il Ministero del Lavoro, che ci aveva annunciato nell'incontro a Palazzo Chigi del 5 marzo che i lavoratori delle manutenzioni non sarebbero stati collocati in cassa integrazione, il riscontro invece che noi avvertiamo all'interno dello stabilimento è che i lavoratori aumentano in cassa integrazione. Quindi questo è un problema legato ovviamente al tema della sicurezza, insieme alla questione che riguarda il mondo dell'appalto, perché anche lì c'è una criticità. L'ultimo lavoratore purtroppo coinvolto era un lavoratore dell'appalto. Credo che rispetto a questi temi torneremo attraverso questa task force con il Ministero del Lavoro, ma il tema vero è che se continuano a stare le persone in cassa integrazione e non ci sono le risorse per fare tutta una serie di interventi, evidentemente stiamo parlando di un rischio sempre più concreto rispetto al tema della sicurezza.
1: Ecco, negli ultimi minuti veniamo alla questione relativa alla vendita dello stabilimento, alla trattativa. Pare siano al momento congelate quelle relative a Jindala da una parte e al gruppo Flux dall'altra. In settimana sul quotidiano Domani era spuntata la notizia di una cordata tutta italiana che vedeva insieme Arvedi e Eni. Eni poi è uscita subito dopo con una smentita dicendo che questo assolutamente non c'è, non è confermato, insomma. Qual è la situazione dal vostro punto di vista?
0: L'interrogativo che noi ci poniamo come organizzazioni sindacali, ma evidentemente diciamo, poniamo anche a chi ci ascolta, ma vi sembra normale in un paese industrializzato come l'Italia, rispetto alle problematiche che abbiamo sul nostro territorio per quanto riguarda Taranto, lo dicevamo prima dal punto di vista ambientale, produttivo, occupazionale, che riguarda l'intero Mezzogiorno, che queste questioni vanno e vadano affrontate così come hanno deciso di fare attraverso la stampa? Cioè noi apprendiamo di queste novità ogni qualvolta, poi ci sono smentite, altre volte non ci sono, ad esempio penso alla questione di Qatar Steel e Arvedi, di questa possibile cordata, e noi non abbiamo un tavolo che tra l'altro abbiamo anche richiesto più volte a Palazzo Chigi. L'ultimo c'è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti vedere alla fine di marzo, poi ci hanno detto alla fine di aprile, adesso anche fine maggio è terminato e non c'è stato nessun incontro. Rispetto ad una prospettiva, lo ricordavi prima tu, sono 14 anni che si aspetta una transizione ecologica e sociale per questo territorio, che ovviamente deve dare anche delle risposte sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista occupazionale. E invece noi assistiamo costantemente ad un continuo, diciamo, una continua comunicazione che viene fatta attraverso la stampa. Penso ad esempio, e davvero rimango allibito della comunicazione che ha fatto Flux Group, anche attraverso testate giornalistiche nazionali, anche emittenti nazionali, che hanno dato risalto ad un piano industriale che noi non conosciamo, come non conosciamo quello di Jindal. Ci dicono che forse un forno elettrico, 4 milioni andrebbero fatti in Oman, quindi significa che non ci sarebbe più la questione legata ovviamente al tema del sito di interesse strategico per il nostro paese. Quindi il tema vero è che noi dovremmo provare ad affrontare questa questione a Palazzo Chigi. Il ministro Urso evidentemente ha fallito rispetto a tutte quelle che sono stati i proclami. Io ricordo, veniva qui a Taranto e ci diceva che avrebbe installato 3 forni elettrici e 4 DRI, andava a Genova e ne installava un altro a Genova, poi andava a Gioia Tauro e diceva, quando c'era il tema della nave rigassificatrice, che li avrebbe installati lì. Di fatto non c'è nulla e non ci sono acquirenti, perché il tema vero è che il bando di vendita internazionale è un vero e proprio fallimento. L'unica soluzione che chiediamo è quella dell'intervento pubblico, perché dobbiamo tenere insieme la questione occupazionale, del rilancio industriale e ovviamente ambientale e sanitario.
1: E siamo quindi all'ABC, siamo alla mancanza di corrette relazioni, direi, tra appunto il governo e le parti sociali. Non è possibile avere contezza, come giustamente dicevi, della situazione, ed è assurdo, paradossale, per quanto gli organi di informazione abbiano un ruolo importante, è assurdo che le notizie si sappiano appunto attraverso i giornali. Grazie al segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati, per essere stato con noi. Grazie come sempre ai nostri telespettatori. Buon pomeriggio.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: La grande musica e i grandi successi con Blanco e Elisa, grande canzone, grande successo che stiamo passando qui tra l'altro in questi mesi qui su Cittadella, la radio Cittadella TV, ancora prima Mondo, altro grande singolo che naturalmente abbiamo ritrovato nel nostro viaggio serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV, da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccole qua, i grandi successi, come sempre la bella musica che ritroviamo in quello che è il nostro rewind. Abbiamo riacceso, lo dico sempre, la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi naturalmente un grande successo dal passato. Dua Lipa con questa canzone strepitosa Don't Start Now, da questo album Future Nostalgia, che ha avuto, devo dire, grande successo. Poi questo singolo celebra un po' quella che è l'indipendenza, la rinascita personale, il superamento definitivo di una rottura amorosa. Poi Dua Lipa in questa canzone si rivolge direttamente al suo ex fidanzato, che tenta di rientrare nella sua vita, intimandoli naturalmente di non rovinare quello che è il suo equilibrio dopo la chiusura di questo rapporto. Grande successo che abbiamo ritrovato nel Rewind, che torna tra mezz'ora con un'altra grande canzone dal passato.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Contro importante, un paio di messaggi scambiati insomma fra Tiziano Ferro e Giorgia, nasce questa bella collaborazione, questa canzone Superstar che abbiamo ritrovato anche questa sera, che esprime un po' insomma il concetto che chiunque può essere una superstar nella vita di tutti i giorni, perché non serve la fama, lo si diventa attraverso le emozioni, gli affetti, la capacità di dare tutto agli altri senza pretendere nulla in pratica.

Eccola qua, si chiama Marguerite, l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, insomma, con questa canzone La Boss. Lei poi, insomma, superstar naturalmente francese, sta avendo grande successo, soprattutto grazie alla 12ª edizione del programma televisivo Star Academy, che l'ha vista protagonista, poi è uscita con questa canzone che, devo dire, un bel successo anche di classifica, ritrovata anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gio Nicoletti che naturalmente mi seguirà la parte tecnica, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente, come dico sempre, per gli amici anche della replica che ci seguono in tarda serata. Avremo un ospite intorno alle 18:20, beh, c'è Silvia Salemi questa sera con noi, faremo una bella chiacchierata, presenterà anche la sua nuova canzone, Pezzo Intenso, con un testo anche importante, si parla di amore tossico. Non perdete questo appuntamento, 18:20 in Driving.

0: Sabrina, Madonna. Oh, che grande accoppiata, ragazzi, eh? Una bomba questa di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, canzone che poi va a anticipare anche l'uscita del nuovo lavoro di Madonna prevista per luglio, Confession 2 si chiama questo album, che sicuramente ci riserverà tante belle sorprese musicali. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

E allora, sorry, scusa, lo sento. La canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, il ritorno di Riccardo Zanotti con questa nuova canzone che si preannuncia altro bel successo. Tema, devo dire, anche questo delicato. Si parla di incomunicabilità nei rapporti di coppia. È un tema scottante che va a toccare naturalmente questa canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, come New Hit, che tra mezz'ora torna come sempre con un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte. Questa è Gaia.

0: suoni calienti di Gaia. Beh, insomma, questi suoni che ci riportano un po' alla musica brasileira, alle sue origini, per questa canzone Bossa Nostra, che è un'altra delle belle novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluti a Giada, mi scrive da Taranto. Ciao Giada, buona serata, grazie naturalmente per il tuo messaggio, come anche Fabrizia ci ha fatto tanti complimenti, mi ha richiesto anche una bella canzone italiana che ti passeremo più avanti. Buon lavoro anche a Gianni dalla provincia di Bari, ci guardava poi anche attraverso il canale 94 per Puglia e Basilicata. Facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi c'è Silvia Salemi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia?
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre, poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso, se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale. Devo dire, è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome, e chiamiamolo col suo nome, come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte, con la prevenzione, che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma è sempre, rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
0: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
1: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare, e la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica. Certo, la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
0: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Summer Funk, eccolo qua. Gabbani, ritorno importante, sono nato delle belle novità, siamo in zona New Hit, come sempre le canzoni nuove che vi proponiamo, che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, ma anche la nostra classifica ufficiale. Brano, devo dire, pensato per accompagnarci naturalmente nei mesi caldi, sicuramente si preannuncia altro bel successo, ma intanto è una delle nostre belle novità e fra mezz'ora ritorna a questo appuntamento, ovvero la New Hit. Buona serata, da Paolo D'Andria, il nostro Gianni Coletti alla parte tecnica, saluto anche gli amici della replica in tarda serata, in notturna come si dice. Si riparte con Driving, lui è fortissimo, eh? Bella novità, Potential, Somber.

0: fortissimo, si chiama Somber, la canzone Potential, scritta poi tra l'altro dallo stesso Somber, prodotta dal grande Tony Berg. Pensate, ci sono state testate come il New York Times o anche Rolling Stones che hanno definito questo singolo l'inno di una nuova stella del rock moderno. Insomma, saremo a vedere, ma sicuramente è un altro dei pezzi che sta girando molto bene appunto nelle classifiche. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

L'appuntamento Rewind, come sempre, grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi. Earth, Wind & Fire, classicone incredibile. Boogie Wonderland 1979, successone che abbiamo ritrovato in quello che è il nostro spazio dedicato, come sempre, alla grande musica e ai grandi successi dal passato. Beh, tra mezz'ora ritorna il nostro Rewind. Pronti a ripartire? Ancora 5 minuti insieme. Questo è Driving.

non sbaglio un colpo, il DJ numero uno al mondo, insomma, secondo DJ Mag di Ricchetta, ma non sbaglio un colpo nemmeno Jennifer Lopez, che nel video, insomma, dimostra naturalmente una forma splendida, l'amiamo naturalmente in tutti i suoi successi, bella ma anche molto brava, altro grande singolo che abbiamo riballato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, saluti come sempre e ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339-6806868, poi ci hanno seguito attraverso anche Radio Cittadella.it, Cittadella TV.it, canale 94 per Puglia e Basilicata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, grazie al nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Vi aspetto domani, se volete, come sempre alle 17 con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Rosso di sera.
1: Rosso di sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Fatti del giorno.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
1: Rosso di sera.
0: L'informazione della sera su Cittadella.
1: Su Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco dopo la sigla.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile da reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il

0: 51,9% risulta inattiva, un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento, migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario e una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
2: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
3: Si è inceppato nella formazione, c'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi 2 anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella, come dire, riqualificazione anche di alcune, professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale è ad esempio anche il porto.
4: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrata, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire, circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la Regione Puglia sono registrate a Taranto e questo pone delle ulteriori sfide perché se quello che dice

0: Se il sistema dell'ITS può andare a, diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni. Noi sul territorio abbiamo una grossa problematica, che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato, perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale, e quindi non hanno più delle professionalità spendibili, pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli XTCT, vale anche per i lavoratori. Il Vinaes per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento, perché le azioni formative devono essere non fini a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché, come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale. E mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
1: Su questo vorrei tra l'altro
2: Prego, prego.
1: intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare
2: Ah, questo è molto
1: all'attenzione,
2: interessante.
1: sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
2: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
1: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale, e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
2: E invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi in che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
3: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa. Oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
2: Il tempo,
3: collocamento,
2: certo.
3: è sempre di buon
2: Esiste
3: auspicio.
2: ancora il libretto famoso che
3: No,
2: avevamo
3: no,
2: tutti
3: no,
2: noi
3: no,
2: ragazzi
3: no.
2: degli anni
3: C'è stata,
2: 70,
3: fine anni 70,
2: esatto, fine anni
3: c'è
2: 70.
3: stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro. lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al

0: Centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPAL Puglia mette in campo. Ma non solo, oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero. E poi declinati a livello regionale, pensiamo a Garanzia Giovani che per tanti anni ha fatto da padrona e da ultimo il programma GOL che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo. Molto spesso al centro per l'impiego con i recruiting day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un recruiting day, una recruiting week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
0: spingere
1: ormai ci
0: anche,
1: siamo.
0: ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori. Quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale, può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
0: Sì,
1: cosa si può fare?
0: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: Che a Taranto sarebbe
0: all'utenza
1: mare a destra, però.
0: mare a destra, sì, noi abbiamo a destra e a sinistra il
1: Esatto.
0: mare.
1: Ok, vabbè.
0: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative permettendo ai giovani o meno giovani residenti e domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
2: Su questo, anche
1: Prego,
2: su
1: prego.
2: questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, tipica. Che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo

0: ancora c'è una mentalità radicata.
1: Beh, forse nei genitori, nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo sdoganata.
0: Grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito. Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare, condivido la riflessione, con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante, e tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Non, esattamente quello, non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica, a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamati, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità, e al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
4: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote d'ingresso in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi
2: il settore
4: si devono rivolgere.
2: Il colpito qual è? Nel senso che si quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: I lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
5: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è il soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di Arpal che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza. Cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di Lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E

0: Ripeto, anche questo è un indice da monitorare e
1: tenere
0: soprattutto
1: sotto
0: da
1: controllo.
0: studiare. Sì.
1: Certo.
0: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che, su cui, sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, lidi e meravigliosi, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio, dei
1: L'offerta della
0: posti
1: natura, diciamo.
0: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
1: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il
0: Sicuramente
1: Trentino-Alto
0: mancano
1: Adige o
0: servizi,
1: Emilia.
0: condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema annoso, un problema di cui parliamo credo da decenni, cioè nel senso che
1: Non siamo
0: il
1: preparati.
0: ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali. Però, ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
1: Prima di
0: Perché
1: Taranto.
0: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
1: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere, Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina, insomma discutevamo
0: La
1: prima, c'è questa
0: creano
1: notizia,
0: in
1: no?
0: quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Enel e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corleto Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso
1: Crollato.
0: nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, in cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa, c'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how, c'è un lieve, speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2 o 3 anni di diciamo così di melina nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex
1: Si riferisce
0: DCT.
1: a Hillport, a quella questione lì.
0: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro
1: In 3 anni.
0: professionalità precedentemente rivestita. Magari
1: Certo.
0: andava fatto un piccolo aggiornamento o magari delle. Si poteva
1: Un'ottimizzazione,
0: puntare
1: ecco, mettiamola così.
0: sulla
1: Esatto.
0: polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni Hillport non è riuscita a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel

0: driver.
1: Che è anche un'industria identitaria del territorio, va detto. Che anche bisogna puntare anche
0: su un'industria buffoluto, le navi le facevamo quando io ancora
1: ai cantieri navali
0: le facevamo che ancora non ero nato. Quindi sulla Belleli abbiamo costruito le più grosse sullo yard Belleli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione. Quindi il know-how lì c'era, ma anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Belleli che ancora lavorano in Germania come operai specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa oltre che della vita extralavorativa saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare il progetto.
1: Diventava la cosiddetta catena del valore.
0: La catena, quello che non siamo mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 50 anni milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questi tipi di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte secondo me delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che chissà mai se verrà mai messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle terne incompiute, delle aziende che scappano via
1: e delle cattedrali nel deserto
0: il molo polisettoriale era stato, lo ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni 70, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima, alla vertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché se non veniva Mr. Crow da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
1: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili.
0: Sostenibili,
1: no?
0: Assolutamente sostenibili.
1: E alla fotografia attuale della città.
0: L'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme con degli spazi retri portuali enormi fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad esempio per essere in Europa e anche nel mondo una delle diciamo così delle
1: più performanti,
0: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è un municipio a sé stante, una municipalità pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, 5 rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare, da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
1: 5 rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno per,
0: Cinque
1: come dire,
0: rigassificatori
1: puntare sulla sua
0: è mai un
1: transizione.
0: incidente.
1: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna,
0: Sì.
1: Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center.
0: Sì.
1: Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che, lavorando insomma quantità pachidelmiche,
0: Dei dati.
1: gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per, come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente, e quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono, come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono.
0: Sì.
1: Noi
0: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso Parco della Musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
1: ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
0: Non conoscono
1: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
0: sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi 2 anni, in questi ultimi anni sta realizzando e quelli che sono anche gli investimenti e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese e non sono poche che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza. Ogni volta c'è. È una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20% mi consenta di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto, perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo anche su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
1: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico che, per esempio, altre città hanno storicamente avuto e hanno, insomma, ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
0: Abbiamo un istituto nautico
1: Lo
0: a
1: abbiamo da pochi
0: Taranto, l'abbiamo da
1: anni,
0: pochi anni presso l'istituto
1: che pure è
0: Archimede.
1: singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
0: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo. Però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
1: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
2: Occupazione. Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale,
0: Assistenzialismo.
2: assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
0: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ex TCT, degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come mondo
1: Meglio è,
0: politico,
1: certo.
0: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
3: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra enti di formazione, sistema ETS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
3: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
3: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora, con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
3: Grazie.
2: Grazie.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitecchi, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica, col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed ASL Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare pena il fermo della centrale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un nuovo tassello investigativo rende ancora più drammatica la tragica fine di Sako Bakary, il bracciante del Mali, ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. Agli atti degli investigatori, infatti, c'è un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo dell'omicidio. Il passaggio sarebbe stato registrato alle 5:26 di quella maledetta alba. Secondo quanto trapela, nel video si vedrebbe l'ambulanza fare una breve sosta e poi ripartire, probabilmente perché impegnata in un altro intervento. Il passaggio di quell'ambulanza sarebbe quindi avvenuto prima che partisse la telefonata con la richiesta di soccorso al 118, alle ore 5:34. L'ambulanza con a bordo gli operatori che poi tentarono per 50 minuti di rianimare Sako arrivò nel giro di 5 minuti alle 5:39. Ora sarà compito del medico legale verificare se un intervento più immediato avrebbe potuto salvare la vita al bracciante ucciso a seguito dell'aggressione di un gruppo di giovanissimi. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Sako Bakary è emerso che delle 3 coltellate inferte al giovane maliano, una sarebbe stata quella mortale, un fendente che gli ha reciso l'arteria aorta. Per l'omicidio sono indagati 2 maggiorenni, Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni, e 4 minorenni. Sarebbe stato proprio uno dei minori, un 15enne, a sferrare le coltellate che hanno ucciso Sako Bakary.
2: Cittadella Magazine.

Immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli Stati Generali della Cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la brutale uccisione di Sacco Bakari, un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale, l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.

0: prenderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. Culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
1: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
2: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate, ma sono un multicampus, con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo premi, i Delfis d'Oro rappresentano un'occasione per accendere i riflettori sulle realtà sportive del capoluogo ionico e riconoscere il lavoro quotidiano fatto di passione, allenamenti, sacrifici, educazione, volontariato e presenza accanto ai ragazzi e alle ragazze del territorio. Così Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, ha descritto la manifestazione realizzata insieme con Porte dello Ionio che premia la cultura dello sport. L'evento nasce con l'obiettivo di riconoscere i nuovi talenti e investire sul loro futuro attraverso la consegna di una borsa di studio, che quest'anno sarà dedicata al giornalista sportivo Cristian Cesario, che ha perso la vita lo scorso 4 marzo. Un gesto simbolico che per Tagarelli rende omaggio a una persona che ha lavorato sempre con passione e dedizione, rappresentando appieno i valori del mondo sportivo.
5: Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata e per tutti gli anni a venire ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo.
4: L'iniziativa inoltre accoglierà più di 50 società sportive e 1.500 atleti ed atlete di ogni età, un dato crescente rispetto all'edizione 2025 che per il direttore del centro commerciale Mauro Tatulli mostra una città pronta ad investire su un futuro diverso.
6: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2.500 persone e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive, ma anche capacità di stare insieme agli altri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, bentrovato.
8: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
7: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre, tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stata?
8: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di
7: Maggio.
8: maggio con 30 iscritti, se ne sono presentati 18 e per 2 giorni, il 21 e il 22,

0: I giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della Provincia di Taranto, che ricordiamo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. 4 finalisti hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al ventenne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio, quindi un premio che resta in Italia quest'anno. Erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi e le variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff. Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio, è nato a Lucca, quindi insomma è un pianista che si sta formando, ma ieri ha dimostrato di essere un grande fuori classe.
1: Che bello, che bello, che bello vedere questi artisti, questi ragazzi fare questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
0: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frisone, altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frisone ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo. E poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, a Naoto Mura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia, anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione, Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudio Stansky, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
1: Assolutamente.
0: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questa città e cercare di sostenerci veramente.
1: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi.
0: Io sono arrivato ad una conclusione ultimamente, che non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
1: Però la fanno lo stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto.
0: Una manifestazione come questa in altre città, non solo italiane ma anche europee, nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro.
1: Esatto.
0: Parliamo di 10.000 euro.

0: euro. Parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
1: Non andiamo
0: sarà
1: da nessuna
0: difficile.
1: parte, invece
0: Non
1: non sarà
0: andiamo da
1: difficile
0: nessuna
1: perché
0: parte.
1: noi ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica e già solo questo, insomma, la dice tutta, però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso e così faremo. Continueremo sempre, Paolo, va bene? Grazie intanto per
0: Ok,
1: averci
0: grazie
1: parlato.
0: a voi,
1: Alla
0: grazie. Ci
1: prossima.
0: sentiamo
1: Sì, per
0: presto.
1: corde
0: Ci
1: che suonano, poi
0: sentiremo
1: ci
0: presto.
1: sentiamo per
0: Sì,
1: quello.
0: a giorni ci sentiamo ufficialmente.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata, a presto,
0: Grazie,
1: ciao
0: grazie
1: Paolo.
0: ancora,
1: Grazie a
0: grazie,
1: te.
0: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che, tra il circolo ufficiale e il castello aragonese, mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica dipendenza della grande industria siderurgica.
4: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale, quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
3: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
5: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
3: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUIS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro, semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
3: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria, e al Salone Mediterraneo dell'impresa il territorio ionico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso. Nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
6: Perché se ci sono tanti fondi a disposizione no, destinati a quell'area non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto. Però ce n'è uno in controtendenza, che il 60 ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
3: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
7: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato ad avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
3: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Arresti domiciliari per 3 indagati e 2 interdizioni. Sono queste le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari Rita Romano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martinafranca. In particolare, agli arresti domiciliari sono finiti il funzionario comunale Antonio Raguso, gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il funzionario comunale avrebbe preteso e ottenuto il pagamento di mazzette da 3 imprenditori ai quali sono stati aggiudicati diversi lavori per la manutenzione del verde pubblico comunale, rispettivamente per importi di 46 e 38 mila euro. I 2 imprenditori sono accusati di aver pagato tangenti per ottenere l'affidamento dei lavori. Ragulea è inoltre accusato anche di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldi e con la moglie di quest'ultimo, Romina De Matteis. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500 euro da Ragulea da versare ai vertici della Camera di Commercio di Taranto per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese nonostante non ne avesse i requisiti. Rinaldi e De Matteis si sarebbero rivolti al presidente di Confindustria, Salvatore Toma, per assicurare il buon esito dell'operazione. Ma Rinaldi, nell'interrogatorio, ha chiarito che Toma era all'oscuro della sua richiesta di denaro. Per l'avvocato Rinaldi, il GIP romano ha disposto la sospensione per un anno dalla professione forense, respinta invece la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di Romina De Matteis. Il GIP ha infine disposto il divieto per 12 mesi di contrattare con la pubblica amministrazione per un altro imprenditore, Giuseppe Fornaio, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe ottenuto un affidamento da 18.000 euro per la fornitura di articoli di vivaismo, agricoltura e giardinaggio in cambio di una tangente versata al funzionario comunale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Eletto primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i 5 chiamati al voto nella provincia di Taranto con più di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco, che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con 7 liste a sostegno, ha incassato il 58,35%. 5% del consenso, con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato di circa 40 punti percentuali, Vito Andrea Marigiò. Gli altri candidati hanno ottenuto un risultato compreso tra il 4 e 45% della candidata del Movimento 5 Stelle Fabiana Rossetti e l'8,72% di Cosimo Lariccia. Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia col 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti, contro Alfonso D'Attesi col 36,88% e circa 1.150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola Vito Punzi col 56,75% e 1.357 consensi, contro la novità rappresentata da Donato Alba che ha incassato il 43,25% e 1.034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9%. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7%. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82% posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45esima, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città, ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: I progetti sono a brevissimo termine, non possiamo certamente accedere a un mutuo o fare dei, diciamo, dei progetti a lungo termine, non è assolutamente la precarietà, è anche quello, programmare al massimo oggi.
11: Questa è la voce di chi garantisce il diritto allo studio, ma si sente lasciato ai margini. Maria Grazia Fumarola, 48 anni, lavoratrice dell'integrazione scolastica, descrive una realtà di precariato costante.
12: Adesso arriva giugno, che ne sarà di te?
10: In realtà tra qualche giorno, non c'è bisogno di attendere molto, da questo momento in poi non sappiamo più niente. Il nostro lavoro va in congelamento, ci iberniamo per 3 mesi.
11: Un esercito silenzioso di circa 250 lavoratori sono nella provincia di Taranto. Niente NASPI, niente cassa integrazione durante le pause estive o le festività. E se il ragazzo assistito si assenta, la paga salta. Per il sindacalista Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, la situazione è arrivata al limite.
13: Una condizione che diventa sempre di più inaccettabile. Senza voler scomodare i problemi che sono all'ordine del giorno, quindi la crisi inflattiva, il caro vita e tutto quello che ne concerne, però è chiaro che lavoratrici e lavoratori che già prima avevano questa difficoltà chiamiamola elegantemente sospensione, ma di fatto stiamo parlando di un cottimo, perché nel momento in cui l'operatore non viene pagato, se diciamo la scuola, il presidio è chiuso, non viene pagato se l'utente manca, stiamo parlando di fatto di un cottimo.
11: Per Stefano Sabato, coordinatore nazionale FPCGL Area Terzo Settore, è arrivato il momento di chiedere una riforma strutturale degli appalti, spesso sottofinanziati inadeguati. L'appello è stato raccolto anche dalla politica locale con l'incontro tra i rappresentanti della FPCGL.

0: PDL e l'onorevole Francesca Viggiano del PD.
1: Il problema che morde maggiormente è quello del part-time, personale inquadrato con contratti spesso da 15-20 ore e la ciclicità spesso di questi contratti, ciclicità che è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015. Il legislatore ha pensato di poter prevedere dei contratti che hanno delle sospensioni di 2, 3, 4 mesi anche, ed è forse opportuno che preveda anche che ci siano delle coperture non solo contributive, come poi è stato fatto nel 2021, ma anche delle coperture di sostegno al reddito. Misura che per esempio era stata introdotta dal governo Draghi nel 22-23 con un primo timido bonus sui part-time ciclici da 550 euro, ma che oggi non è stato rifinanziato dal governo, cioè già nel 24 e nel 25.
0: Una battaglia per la dignità del lavoro che chiede risposte urgenti affinché l'integrazione scolastica non continui a poggiare paradossalmente sulle spalle di chi è a sua volta escluso dalle tutele fondamentali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Finalmente uno spiraglio per i 300 lavoratori ex Taranto Container Terminal. Si è infatti sbloccato l'iter per la loro riqualificazione professionale. Il 25 maggio, infatti, al Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione si è tenuta l'attesa riunione del Comitato di Pilotaggio, vale a dire l'organismo che ha avuto il compito di aggiornare i percorsi di formazione. Ebbene, dopo 2 anni di lavoro, che ha consentito di profilare le competenze in ambito logistico, portuale e croceristico, i corsi di riqualificazione saranno finalmente realizzati. Lo schema di avviso pubblico è stato approvato e a breve sarà pubblicato. Ad esprimere soddisfazione per l'esito di questa tortuosa vicenda sono le segreterie di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti. Ora, per i 300 lavoratori inseriti nelle liste dell'Agenzia per il Lavoro Portuale, si aprono concrete possibilità di riqualificazione e quindi di reinserimento lavorativo. Per le organizzazioni sindacali, questa misura rappresenterà un modello formativo innovativo e modulabile che metterà al centro le persone e le loro competenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Negli ultimi 2 anni, 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati INPS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali. PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose è confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Silva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Chima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7.30 su un mezzo della linea 3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito su

0: sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cestinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno, per poi buttarla per terra frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia, che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La coppia stava rientrando da un pomeriggio trascorso al mare di Castellaneta quando, mentre era in auto sulla statale 100, è scoppiato un acceso diverbio. A questo punto l'uomo avrebbe colpito la sua compagna al volto per poi bloccare l'auto e continuare ad aggredirla verbalmente, sottraendole il telefono col quale la donna stava cercando di chiamare il 112. È stato determinante in quel momento il gesto fatto dalla vittima dell'aggressione, che, accortasi della presenza di un'altra auto vicina, ha compiuto il gesto universale di richiesta d'aiuto: una mano alzata, il pollice piegato sul palmo e le dita richiuse sopra di esso. Il segnale è stato subito colto dagli occupanti la vettura vicina, che hanno chiamato il numero unico di emergenza, continuando però a tenere sott'occhio l'auto della coppia, che ha imboccato una stradina di campagna dove ci sarebbe stata una nuova aggressione, questa volta più violenta, in quanto l'uomo sarebbe arrivato finanche ad afferrare la donna per il collo, minacciandola di morte. La donna avrebbe dunque simulato un malore, riuscendo così a divincolarsi, a scendere dall'auto, a rifugiarsi nel veicolo delle persone che avevano intercettato subito la sua richiesta di aiuto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il 32enne e mettere in sicurezza la vittima. La donna, sotto shock e con evidenti lesioni al volto e al collo, è stata trasportata presso l'ospedale di Castellaneta, dove i sanitari l'hanno giudicata guaribile in diversi giorni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Massafra e condotto in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ma deve essere una proprietà italiana. Se questo lo consideriamo un asset strategico per il paese, io auspicherei che questo rimanga di proprietà dello Stato, perché se lo Stato ha l'energia, se lo Stato ha il gas, perché non deve avere l'acciaio?
3: La domanda espressa da Simone Bettini, presidente Federmeccanica, se la devono essere fatta anche tanti italiani. Il destino dell'ex Ilva di Taranto non è più solo una questione locale, ma una priorità strategica per tutto il paese. E quanto emerge chiaramente dalla nuova indagine condotta da Community Research and Analysis, presentata nello stabilimento siderurgico tarantino dai vertici di Federmeccanica e Confindustria Taranto. I numeri parlano chiaro: oltre 8 italiani su 10 bocciano l'ipotesi di una chiusura della fabbrica. La consapevolezza è alta: quasi il 79% degli intervistati ritiene la produzione nazionale di acciaio indispensabile per la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera. Eppure resiste un paradosso informativo: nonostante l'attenzione sia elevata, l'80,5% dei cittadini non è a conoscenza dei significativi miglioramenti ambientali già raggiunti con Taranto, che vanta oggi uno dei livelli di polveri sottili più bassi tra i capoluoghi pugliesi. Non si può fare a meno dell'ex Ilva, ha detto Bettini. Difendere e sviluppare questo asset è una questione di sovranità industriale.
2: Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali. Questa è una roba normale che capisca e che comprenda.
3: Dai dati dei sondaggi commissionati da Federmeccanica, la richiesta dei cittadini è netta: la stragrande maggioranza, circa il 74% a livello nazionale, vuole che l'acciaieria venga rilanciata restando sotto proprietà italiana, una posizione condivisa con forza anche in Puglia, dove la percentuale sale all'86,1%. Il sondaggio però non ha isolato un dato meramente tarantino. Per il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non c'è una scelta tra Ilva e lo sviluppo di altre economie per la città, una fra tutte l'industria del turismo. Eppure nella percezione degli italiani alla domanda «La città di Taranto, con media annua di 20 microgrammi per metro cubo, ha il secondo valore più basso fra tutti i capoluoghi di provincia della Puglia», l'80% ha risposto «No». Serve una vision complessiva che investa l'economia, cultura, ambiente e territorio, ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Tuoma.
4: Perché effettivamente è giusto che il nostro governo si renda conto della grande opportunità che può diventare questo stabilimento, invece oggi lo stiamo vedendo come un peso.
3: Tra il richiamo alla sovranità industriale e l'esigenza di una transizione ecologica, l'opinione pubblica, insomma, sembra aver tracciato una strada precisa. La fabbrica deve vivere e deve farlo parlando italiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: fino a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Amore clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? Cioè, quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere di un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears e Black Eyed Peas, e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità, ma anche per presenza scenica, diciamo,
2: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance, hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo. Beh, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità, in pratica. Li scrivi tu i testi, Carmen?
2: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? E, sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno. E se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
1: Senti Carmen, qual è il luogo, magari fisico anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
2: Il mare, infatti adesso ne so, io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità, come dire, mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
1: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
2: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
1: Bene. Allora, Amore Clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
2: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore Clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica, e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione, nonostante insomma sarei potuta scappare insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare, e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori, questo brano, dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
1: Certo, tema delicatissimo insomma che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore Clandestino. Senti Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
2: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore Clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo di questo mosaico, che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi non vedo l'ora e spero che insomma che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
2: Ma il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che a apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi soprattutto, e che si riconosca questo. Poi se proprio devo togliermi un po' un sassolino,
1: certo,
2: un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco, te lo auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
2: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata, riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie Carmen.
2: Grazie a voi, ciao.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un tema fondamentale di questo incontro, il rapporto non sempre agevole tra mondo produttivo e amministrazioni locali. Ed è stato firmato anche un protocollo per agevolare questo dialogo.
2: È un dialogo complesso perché ci sono da tutelare e da rappresentare degli interessi che non sempre sono convergenti. Ovviamente le associazioni di rappresentanza delle imprese mirano a tutelare, garantire una certa vitalità ai propri associati e l'amministratore locale si deve occupare dell'intera città e di rappresentare tutti i cittadini. Questo può generare a volte delle divergenze, però il protocollo nazionale che abbiamo firmato ormai 3 anni fa con il presidente allora dell'ANCI Antonio De Caro e il presidente Carlo Sangalli è poi stato declinato e oggi viene firmato qui localmente tra l'Associazione di Confcommercio di Taranto e l'ANCI regionale della Puglia, ha proprio questa finalità. L'idea è quella di individuare dei terreni di convergenza, delle iniziative che si possono realizzare insieme. È un impegno reciproco che il mondo dei comuni e il mondo delle economie di prossimità prende uno per l'altro, mirare a un obiettivo condiviso, che è quello di arrestare la desertificazione commerciale, rigenerare le nostre città, rigenerare i centri storici, ridare vitalità a delle città che oggi vediamo in sofferenza. Sono fattori tanti, anche che vengono da molto lontano e quindi sono difficili da aggredire. Pensiamo all'e-commerce, come ha cambiato le abitudini di consumo di tanti cittadini, di tutti quanti noi, e che hanno delle conseguenze invece proprio nella strada sotto casa nostra, perché il negozio chiude, il negozio fa fatica. E quindi dobbiamo, il comune per la sua responsabilità e l'associazione di Confcommercio per la sua, lavorare insieme proprio per costruire dei percorsi di rigenerazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magrì, coordinatrice degli Amici di Winnie the Pooh.
4: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere.
3: Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada.
5: Il problema appunto è rientrare con quell'importo messo a disposizione, del comune nella copertura di più settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi.
3: Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie.
6: Sono già pervenute 360 richieste. Si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria, dall'ISE più basso all'ISE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una seduta consiliare piuttosto difficile che ha portato all'approvazione del rendiconto finanziario 2025 del Comune di Taranto. Il documento contabile è passato con 19 voti a favore e 8 contrari, ma il dibattito in aula è stato ben lontano dall'essere una mera formalità tecnica. A difendere la tenuta dei conti, il presidente della Commissione Bilancio Luca Contrario, che ha parlato di un risultato positivo con un avanzo di gestione di 9,4 milioni di euro. Contrario ha spiegato che il risultato nasce da due operazioni chiave: lo svincolo di 5 milioni di euro dopo una sentenza favorevole del TAR sui BOC e la necessaria pulizia del fondo crediti di dubbia esigibilità, liberando risorse ferme da anni. Tuttavia le opposizioni non ci stanno. Il consigliere Francesco Tacente ha motivato il suo voto contrario denunciando una profonda distanza dall'equilibrio formale dei bilanci e la realtà vissuta dai cittadini. Le opposizioni in generale hanno accusato la giunta Bitetti di non essersi mai realmente discostata dalla gestione precedente. La discussione ha dunque spostato l'attenzione dal dato puramente tecnico alle priorità sociali e occupazionali della comunità, mettendo in luce una divergenza di vedute sulle capacità dell'amministrazione

0: di tradurre il bilancio in risposte concrete ai bisogni del territorio. Le opposizioni compatte contro la giunta hanno anche bocciato la gestione contabile, chiedendo con forza una maggiore attenzione per il decoro urbano e la qualità dei servizi messi a dura prova dalle criticità finanziarie. Sul fronte fiscale, la seduta ha confermato la rimodulazione del calendario per le rate della Tari. I cittadini avranno più tempo con le scadenze slittate al 16 luglio, settembre, novembre e gennaio. Un bilancio, quello del 2025, che mette in ordine i conti del comune ma che lascia aperti interrogativi politici importanti sul futuro reale e la capacità dell'amministrazione di incidere concretamente sui problemi e le quotidianità della città. L'utilizzo delle somme in avanzo sarà deciso successivamente, contestualmente alla delibera sulla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio prevista per legge entro il 31 luglio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una buona conoscenza del territorio e dei reali bisogni e servizi assistenziali che richiedono i cittadini. Sono questi requisiti fondamentali che, secondo Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, il nuovo dirigente sanitario dell'ASL Taranto deve possedere. Tutte nozioni necessarie per avviare i primi processi legati all'assistenza di prossimità, utile a sostenere e supportare il comparto sanitario del territorio.
3: È solo chi è un forte conoscitore delle dinamiche del territorio, delle criticità del territorio, dei bisogni del territorio, può assumere oggi un incarico così prestigioso che è quello di direttore sanitario della ASL di Taranto, considerando che il direttore generale, persona di altissimo spessore e altissimo e con un curriculum anche importante, ovviamente deve entrare nelle dinamiche del nostro territorio, conoscere anche quelle che sono le criticità che insistono nel territorio ionico, anche connesse all'emergenza ambientale, all'emergenza sanitaria e a tutta la rete che oggi ci porta verso l'implementazione dell'assistenza territoriale, senza dimenticare che tra circa 18 mesi avremo forse il più grande ospedale del Sud Italia e quindi non possiamo perdere tempo, dobbiamo essere rapidi, con scelte decise e certe. Un tempo scaglionato e ben preciso, scandito dalla norma, dal decreto ministeriale 77 del 2022 che ci consegna un cambio proprio di paradigma nella sanità per quella che è la sanità territoriale. Quindi noi dobbiamo partire dal territorio, dalla vicinanza al cittadino, perché solo così riusciamo a fare prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, preveniamo gli accessi impropri al pronto soccorso e creiamo i presupposti per poi poter accogliere una mega struttura, un policlinico che è l'ospedale San Cataldo, ma questo può avvenire solo se abbiamo potenziato la sanità d'iniziativa, ovvero la sanità territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Qualche giorno ancora e poi Sacco Bakari tornerà nella sua terra. Non come forse avrebbe immaginato, felice di abbracciare i suoi figli che stanno per nascere. Tornerà invece da vittima della brutalità disumana esplosa in una tragica alba tarantina. La salma del bracciante del Mali è ancora in una cella frigorifera del cimitero San Brunone, in attesa che vengano espletate le ultime pratiche burocratiche per il trasferimento in Mali. Secondo quanto si apprende, entro il fine settimana il corpo di Sacco dovrebbe essere imbarcato su un aereo per raggiungere la sua terra. Ma nemmeno il suo ultimo viaggio sarà agevole. La salma di Sacco dovrebbe raggiungere Bamako, la capitale del Mali, il 2 giugno, poi un altro lungo viaggio verso il suo villaggio natale, che dista circa 700 chilometri dalla capitale. Un percorso carico di insidie a causa della massiccia presenza di gruppi terroristici. L'ipotesi allora sarebbe quella di utilizzare un aereo anche per l'ultimo tratto di questo doloroso viaggio, in modo da evitare i rischi che si correrebbero in un eventuale trasporto in auto. Dal comune di Taranto è arrivata una donazione di 1000 euro, mentre le spese di rimpatrio sono state coperte dalla FLAI CGIL, l'organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, quella categoria alla quale apparteneva Sacco Bakari, bracciante che all'alba di quel drammatico 9 maggio, come ogni mattina, era già per strada per raggiungere i campi dove svolgeva il suo lavoro. Un cammino verso un'altra giornata di fatica per guadagnarsi il pane onestamente. Un cammino

0: interrotto per sempre da una banda di ragazzi ottenebrati dalla violenza come stile di vita. Ora Sacco tornerà nella sua terra, lontano da quella sua nuova patria nella quale pensava di costruirsi un futuro e dove invece ha trovato la morte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Fino a 15 giorni fa conduceva una vita normale tra famiglia, lavoro allo stabilimento siderurgico di Taranto e partite di calcetto. All'improvviso, a causa di un forte raffreddamento

0: solo pochi giorni dopo il ricovero all'ospedale Nord, il decesso. Si tratta di un uomo di 49 anni che non aveva mai fumato, che faceva sport, che non aveva mai manifestato sintomi particolari, per poi scoprire all'improvviso di essere in fin di vita. Una storia decisamente scioccante che ha indotto la moglie dell'operaio a rivolgersi all'avvocato Fabrizio Del Vecchio, il quale ha provveduto a fare immediata richiesta del certificato necroscopico e della cartella clinica. Partita ovviamente la denuncia di rendita per morte all'INAIL per la sua famiglia, moglie senza lavoro e due figli minorenni. L'ufficio legale procederà al fine di avviare verifiche mirate ad accertare eventuali omissioni di controlli sanitari cui obbligatoriamente sono sottoposti tutti i lavoratori, ma soprattutto coloro che operano in un ambiente certamente rischioso, considerata la costante intensa esposizione a fumi e polveri, e per avviare azioni legali, civili e penali finalizzate a fare piena luce sull'accaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non solo un evento sportivo. Il ministro Andrea Bodi, intervenuto al Salone Mediterraneo delle Imprese, si è soffermato sul significato sociale dei Giochi del Mediterraneo.
3: Eventi come questi ce ne sono pochi al mondo e servono soprattutto non soltanto a far incontrare atleti e atlete, ma a contribuire allo sviluppo appunto dei territori dove si va. Sono le motivazioni delle scelte, se andare in un luogo piuttosto che in un altro. Si perderebbe un'occasione se si trattasse soltanto di un importante appuntamento sportivo. È una leva di sviluppo, quello che succederà sarà molto più importante delle mie parole. Quindi io sono molto fiducioso, lo si vede anche dall'effervescenza di un appuntamento come questo, che avere una data, il 21 di agosto, che fa scattare l'interesse comunque internazionale su Taranto, contribuirà a defibrillare, contribuirà a vascolarizzare il territorio, a renderlo, diciamo, più attivo, propositivo. Sappiamo quali sono i temi.
2: Il ministro ha poi fatto il punto sulle esigenze finanziarie per assicurare la buona riuscita della manifestazione.
3: Noi cercheremo di aiutarli, così come sono certo che la regione farà la sua parte. Diciamo che il governo nazionale ha fatto un investimento molto significativo. Io ho la sensazione che a volte nella narrazione, quando il dato finanziario si consolida, lo si dà per scontato, e invece ho profondo rispetto per ognuno dei 350 milioni che il governo nazionale ha messo a disposizione e per gli investimenti e per la gestione di questo evento. La cosa fondamentale, al di là di aggiungere, e se vorrà qualcun altro aggiungere sarà benvenuto, è usare bene queste risorse nel modo più corretto possibile, più proficuo e produttivo. Il commissario è stato bravo a fare economie e comunque quello che servirà non mancherà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un po' un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia.
1: Sì, c'è un album in

0: preparazione. C'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
1: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
0: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
1: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
0: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
1: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
0: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale, e devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
1: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
0: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi, però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
1: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone adesso, End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
0: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma è sempre, rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
1: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
0: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare, e la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica. Certo, la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
1: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
0: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
1: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre. Per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
0: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Giustizia per Taranto ha fatto un post, un comunicato potremmo dire, riguardo al sondaggio fatto, commissionato da Confindustria Taranto e Federmeccanica, in cui diciamo il risultato è che gli italiani vogliono un'Ilva aperta e che parli italiano.
2: Sì, è necessario controllare questa informazione perché pare un attimino essere orientata sia per chi l'ha commissionata e sia perché non conosce una delle persone coinvolte. Dovesse essere così, riteniamo che ci sia una scarsa informazione, perché se si sapesse che questa fabbrica, oltre a produrre i problemi ambientali e sanitari che denunciamo da anni, produce anche problemi occupazionali ed economici, e non ci sono acquirenti, perché i fatti dimostrano che il governo che sta cercando di tirare dentro degli acquirenti che in realtà non ci sono, perché questa fabbrica appunto è insalvabile.
1: Nel campione c'è un sovraccampionamento pugliese, ma non c'è un dato estrapolato su Taranto. Questo dal vostro punto di vista è come la vedete? Ecco.
2: Beh, questo la dice lunga, perché naturalmente il perimetro più è largo e meno se ne sa di questa situazione e più si è orientati appunto dalla propaganda di governo. Appunto dicevamo, per questo dicevo prima, che ci dovrebbero essere più informazioni che dicessero veramente come stanno le cose a Taranto, dove si patiscono tutte, ormai non c'è più neanche il dualismo salute e lavoro, ma si patiscono tutte gli argomenti che la coinvolgono, dall'occupazione all'economia, dalla salute e dall'ambiente. Una fabbrica che nei fatti è insalvabile, sono 20 anni che lo diciamo, i fatti lo dicono, gli acquirenti non ci sono, nessun player aziendale siderurgico di livello mondiale ci crede, e quindi ci crede in questo momento soltanto Federmeccanica, Confindustria e governo italiano.
1: Vorreste un incontro con Federmeccanica e Confindustria per parlare di questo? Qual è la vostra posizione?
2: Ma noi siamo sempre disponibili al dialogo, il dialogo di merito, ci piacerebbe affrontarlo anche con chi la pensa diversamente da noi, perché è chiaro che per fare ciò che noi auspichiamo, cioè la riconversione netta del nostro territorio verso altre economie, abbiamo bisogno di parlare con chi la pensa diversamente da noi. Noi nel merito siamo sicuri di avere degli argomenti da portare al tavolo con chiunque, quindi sarebbe auspicabile un confronto nel quale ci si possa dire davvero se questa fabbrica ha un futuro o se il futuro di Taranto deve essere lontano dalla fabbrica.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noi come CEST da anni cerchiamo, no, di avere effettivamente una convenzione con l'ASL di Taranto, ma purtroppo ad oggi questa cosa ancora non c'è.
4: Per Antonella Palmitesta, psicoterapeuta e sessuologa del Centro Salute Trans e Gender dell'ASL Taranto, l'attività di accoglienza, ascolto e orientamento sessuale avviata 2 anni fa con l'azienda sanitaria locale deve essere integrata a servizi come il supporto psicologico e la presa in carico delle persone che stanno affrontando il percorso di affermazione di genere, per garantire l'inclusione e l'equità nelle prestazioni sociosanitarie. Una richiesta avanzata a margine del corso di formazione Pari Opportunità e Parità di Trattamento, promossa dalla Direzione Generale dell'ASL, che secondo Palmitesta semplificherebbe gli spostamenti che gli utenti oggi sono costretti a compiere per raggiungere il centro attivo a Massafra.
3: Ecco il nostro desiderio, prima o poi, di avere proprio una convenzione qui a Taranto nell'ASL. In questi 3 giorni io personalmente ho visto 30 persone e sono tutte di Taranto e provincia in 3 giorni, quindi sono tutte situazioni di affermazione di genere, sia minori che persone adulte.
4: Un numero di persone non indifferente che per la psicoterapeuta spesso non iniziano il trattamento medico a causa di alcune difficoltà negli accessi e nelle prestazioni.
3: Oggi con questa ennesima formazione ci auguriamo che le cose migliorino, perché noi abbiamo una tariffa sociale convenzionata, quindi che dà la possibilità alla maggior parte delle persone di accedervi, però effettivamente ci sono delle persone che non hanno la possibilità di pagarsi la parte della psicoterapia, per cui la non gratuità, spesso e volentieri, pochissimi centri, pochissime persone, sia da un punto di vista psicologico, endocrinologico e anche chirurgico in Italia, assolutamente non formate.
4: Un percorso complesso non solo per il fisico ma anche per la mente, che richiede attenzione e costanza da parte dell'equipe medica e non solo, come ha spiegato Palmitesta.
3: È soltanto il momento in cui sei davvero convinto, convinta di aver questo vissuto, poi ci si approccia alla parte medica, che non è un obbligo, perché alcune persone vogliono medicalizzarsi, altre invece non vogliono medicalizzarsi. E per noi è importante accompagnare dall'inizio alla fine. Io dico sempre, non sono un rilascio di un ok agli ormoni e poi ti lascio andare così nella vita, e sarebbe veramente una cosa sbagliata, anche perché io sto lì per accompagnare, non per decidere, perché la persona sa già dentro quello che sente, quello che è.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E proprio questa mattina, 29 maggio, è fissato il riesame dei quattro minori arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di omicidio. A uccidere Bakary Sako sarebbe stato proprio uno tra i più giovani del gruppo. Questa mattina gli avvocati della difesa chiederanno la modifica della detenzione dall'istituto penale minorile, dal carcere minorile, per capirci, alla comunità. Poi sarà la magistratura a decidere. Ma torniamo sull'argomento che volevamo affrontare con Enzo Pilolo, vedo in collegamento. Buongiorno Enzo, ben trovato.
6: Buongiorno, spero che mi sentiate.
5: Adesso ti sentiamo benissimo, ti sentiamo e ti vediamo benissimo,
6: allora,
5: per fortuna.
6: Forse è meglio anche.
5: Ok, come preferisci. Enzo, allora, settimane in cui discutiamo spesso, ci confrontiamo spesso sulla cronaca, quindi le responsabilità, i minori, le famiglie, tutto quanto. Poi dall'altro lato c'è la vittima, un uomo di 35 anni che era venuto qui a cercare un futuro migliore, torna a casa in una bara. Questo è un fatto, non è un'opinione. Quello che però volevo chiedere a te è... Taranto è una città razzista o no? Cioè, tu pensi che questo scontro sui social, anche a difesa dei giovanissimi, sia perché alla fine è morto un nero e non è così grave, oppure davvero non riusciamo a provare empatia per quello che è avvenuto?
6: Ma io intanto non farei di Taranto un caso a sé. Taranto non è una città diversa dalle altre, e anzi stupisce quando si ascoltano dichiarazioni, soprattutto da chi è classe dirigente, dalla politica, che porta una narrazione di Taranto, città solidale, città inclusiva. Taranto è una città come tutte le altre, come tutte le altre città italiane, ma io direi come tutte le altre città della sfera occidentale, per così dire, dove il razzismo è una componente strutturale dell'organizzazione sociale e che è fortemente legato anche alla divisione del lavoro, a tutta una serie di questioni. Taranto quindi non è una città diversa dalle altre, e quindi ci si divide in razzisti consapevoli, razzisti inconsapevoli e persone solidali, con solidarietà poi ovviamente formata da non solo questioni etiche, ma anche da convinzioni politiche che derivano appunto da un'analisi strutturale dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione economica soprattutto.
5: Enzo, secondo te è la guerra tra poveri che poi porta in qualche modo ad avere questo risultato, questo tragico risultato, o è frutto di una paura mai sconfitta e anzi alimentata, dalle forze politiche, alcune forze politiche?

0: la guerra fra poveri a volte agisce anche in questa cosa, no? Soprattutto nelle periferie delle grandi città, dove si alimenta il conflitto fra supposti privilegi di cui godano persone che non sono del nostro paese. Ma la stessa violenza viene esercitata verbalmente da classi, dalla classe media, dai ricchi. Diciamo che questa violenza si esplicita in modalità diverse a seconda di quale è il settore sociale che la esercita. Parliamo di guerra fra poveri nel senso che sicuramente il disagio economico che avanza influisce anche sui rapporti fra le persone. Su Taranto in particolare, io adesso non conosco le condizioni economiche del gruppo che ha ucciso barbaramente Bakary Sako. Diciamo che l'ambiente sociale è noto, però voglio dire, sicuramente non è che questa cosa influisca soltanto da un punto di vista economico, nel senso che certamente la componente più forte sono gli ultimi 20-30 anni di propaganda della destra sull'individuare il nemico.
1: Molto spesso appunto, a Taranto, iniziamo tanti anni fa, era un gnur, diciamo, da Cito in poi. Esatto. Enzo, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo è finito, però grazie davvero per questo confronto che insomma ci concedi tutte le volte che te lo chiediamo. Grazie davvero e non ti auguro una buona giornata perché non lo sarà, però ecco, mando un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Associazione Babele.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto oggi è in lutto. Il sindaco ha finalmente proclamato il lutto cittadino per Bakary Sako, il bracciante maliano di 35 anni brutalmente ucciso lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Una giornata che l'amministrazione ha voluto dedicare al cordoglio e al ricordo, cercando di trasformare un luogo segnato dalla violenza in un simbolo di memoria e di inclusione.
4: Noi pensiamo che determinati fenomeni scaturiscono da una povertà sociale.
3: Eppure a guardare le strade del borgo e le vie limitrofe, l'abbraccio collettivo appare a tinte contrastanti, poche le saracinesche abbassate e molta la sorpresa tra i commercianti, molti dei quali hanno appreso solo in queste ore della proclamazione del lutto cittadino.
5: L'aveva fatta quando è successo il fatto,
6: però è giusto così.
3: Pochi anche i passanti che sanno del silenzio per Bakary.
7: Sapete che oggi è lutto cittadino? Vi è arrivata questa notizia?
8: No.
9: Perché cosa?
7: Per la morte del migrante di Bakary Sako.
9: Ah, vabbè, sì. Quindi, non sapevo che oggi fosse
7: lutto cittadino. Grazie.
3: Un segno di una comunicazione istituzionale che ha faticato a raggiungere il quotidiano frenetico di chi lavora. Dove la voce delle istituzioni è arrivata forte e chiara è stato tra i banchi di scuola. Qui gli studenti hanno onorato il minuto di silenzio con una solennità che contrasta con la distrazione delle strade. Una lezione di empatia che trasforma il dolore in una riflessione necessaria sul senso di civiltà. Non solo, è stato avviato l'iter per l'installazione di una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo simbolo di questo tragico fatto, per mantenere viva la memoria e promuovere una cultura di accoglienza. Intanto oggi Taranto resta ferma a guardare, cercando in quel silenzio troppo spesso solitario di ritrovare la propria coscienza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Partecipiamo a Taranto.
11: Partecipiamo a Taranto.
10: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
11: Partecipiamo a Taranto.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
11: Cittadella.
10: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Scoperte due piazze di spaccio alla Salinella e ai Tamburi, controllate complessivamente oltre 3.000 persone, 16 delle quali arrestate e 20 denunciate in stato di libertà in gran parte perché ritenute responsabili dei reati in materia di detenzione e spaccio di droga, sequestrate.

0: quasi 2 chili di hashish, mezzo chilo di marijuana, una cinquantina di grammi di cocaina, oltre a diverse dosi di eroina e droga sintetica. Tra questi è stato denunciato anche un noto pregiudicato residente al quartiere Salinella, che aveva allestito nel suo appartamento una vera e propria piazza di spaccio aperta H24 e gestita con turni continui dai suoi giovani collaboratori. Uno di questi, poco più che maggiorenne, è stato sorpreso dai poliziotti e poi arrestato. Un 27enne è stato tratto in arresto perché sorpreso in un appartamento di via Machiavelli, dove aveva allestito un'ennesima piazza di spaccio che era stata attrezzata con protezioni e telecamere per scongiurare l'arrivo improvviso delle forze dell'ordine. I poliziotti, nonostante la porta blindata, utilizzando il flex, sono riusciti ad entrare ed evitare che il giovane riuscisse a disfarsi delle tante dosi di cocaina gettandole nello scarico del water. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Il titolare di un esercizio commerciale della provincia Ionica è stato denunciato in stato di libertà dal personale del commissariato di Grottaglie perché trovato in possesso di numerose dosi contenenti infiorescenze e resine derivate dalla lavorazione della canapa. E questo è il risultato di un'operazione a largo raggio messa a segno ad hoc dalla squadra mobile di Taranto in collaborazione con i commissariati della provincia dal 6 al 27 maggio scorso. Guerra aperta dunque alla criminalità, alla violenza e alla devianza giovanile. L'intervento tenuto sul territorio rientra in un'operazione estesa a livello nazionale.
1: L'operazione conclusa ieri dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale era finalizzata ad incrementare l'azione di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L'attività condotta dalle squadre mobili coordinate dal Servizio Centrale Operativo ha rafforzato ulteriormente il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza anche tra minori. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche da parte dei giovani. Abbiamo infatti sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, taser, tirapugni, sfollagente, macete e accette. Per reati connessi agli stupefacenti e alle armi sono stati eseguiti 1.335 arresti, di cui 31 minorenni, e sono state inoltre denunciate 2.358 persone, di cui 142 minori.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessuno dei minori, a eccezione dell'autore materiale del delitto di Bakary Sakho, era a conoscenza dell'uso del coltello e quanto in estrema sintesi hanno sostenuto gli avvocati difensori dei giovanissimi arrestati per il delitto del 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana. Davanti alle giudici Patrizia Famà e Serena Gentile, i legali hanno chiesto il trasferimento dei 3 indagati di età compresa tra i 15 e i 17 anni dal carcere minorile ad una comunità. La linea difensiva è chiara: non si può parlare di omicidio volontario per tutti i partecipanti. L'aggressione, secondo i legali, non sarebbe stata una spedizione punitiva pianificata, ma una colluttazione nata in modo estemporaneo, degenerata improvvisamente nell'azione autonoma del solo giovane armato. Di tutt'altro avviso la procuratrice Daniela Putignano, che ha replicato fermamente, sottolineando come la perizia medico-legale non sia ancora stata depositata per l'accusa al decesso di Bakary Sakho potrebbe essere stato causato non solo dalle coltellate ma anche dal brutale pestaggio a calci e pugni subito dalla vittima. Se confermato, il ruolo dell'esecutore materiale finirebbe per estendersi all'intero gruppo. Mentre il tribunale si è riservato la decisione, la città di Taranto continua a interrogarsi sul proprio futuro. Con la partenza della salma di Sakho verso il Mali, l'amministrazione comunale ha ribadito l'impegno concreto. Oltre al lutto cittadino, nascerà una giornata contro l'odio e la violenza e lo sportello comunale per l'immigrazione porterà il nome del 35enne maliano. Un messaggio di unità, mentre Piazza Fontana resta in attesa di una targa che ricordi a tutta la cittadinanza il prezzo altissimo pagato per l'intolleranza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
4: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa, ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno, o per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere una, un futuro.
3: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
4: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città diciamo può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è perché non qui?
3: Andrea Ghionna, 29 anni, dottorando di storia dell'arte medievale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa. Perché hai deciso di tornare?
4: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città. E ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Che questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi. E la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
3: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare. Un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario. Taranto è fanalino di coda.
4: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato. La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro. Però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
3: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
4: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non si possono fare spoiler, anche perché altrimenti ci togliete le notizie e ci togliete la possibilità di creare eventi per promuovere la cerimonia d'apertura. Stiamo cercando di portare nel territorio artisti di levatura nazionale, ma soprattutto internazionale, e quindi presto saprete di più.
3: Il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta, non ha voluto spoilerare nulla sulla cerimonia di apertura, o quasi, ma una certezza che ormai aleggia nell'aria è che i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, dopo il sorteggio ufficiale di ieri, non sono più soltanto una promessa, ma una realtà che corre verso il debutto. L'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari è diventata per un giorno il centro dello sport internazionale, con la definizione dei gironi per gli sport di squadra. Il cammino verso il 21 agosto ha ingranato così la marcia.
6: Slovenia. Slovenia, yes.
7: Slovenia.
3: I sorteggi hanno regalato sfide interessanti. Il 7 bello della pallanuoto troverà Spagna e Francia, mentre l'under 21 di calcio si misurerà con Algeria, Kosovo e Albania. Un agonismo che, come sottolineato dal testimonial Nicola Allegro

0: Italia si sposa con l'eredità infrastrutturale che cambierà il volto della città.
1: Che arrivino le cose è facile, può succedere, no? Che qualcuno ti regali qualcosa, ma la cosa più difficile da fare è mantenere il dono, e alimentarlo e custodirlo. E quindi il mio invito a tutti, i pugliesi, ma soprattutto i tarantini, e mi raccomando, gestitelo, amatelo, voletegli bene a questa struttura, perché è il fiore all'occhiello per tutti.
0: Amauris Perez, medagliato campione di pallanuoto, invece ha confermato il clima di fiducia. I giochi del Mediterraneo non sono più un evento lontano nel tempo, ma una sfida di una città che attraverso lo sport e i nuovi impianti all'avanguardia vorrebbe scrivere una pagina storica.
2: Ho visto le piscine, sono meravigliose, devo farmi un tuffo subito. La malattia del cloro non può mancare.
3: Quello che lascerà il gioco del Mediterraneo a una città come Taranto sarà tanta roba, perché possiamo approfittare i nostri giovani, che sentiamo sui social che la chiamano la generazione Z, possiamo lasciare un attimino i telefoni da parte e approfittare queste strutture per far sì che attraverso lo sport i valori umani rimangano vivi.
0: E insomma, nonostante qualche inciampo, aspettative forse troppo alte per ospiti annunciati e difficoltà organizzative tipiche dei grandi eventi, Taranto sembrerebbe ufficialmente pronta a scendere in campo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Dal terrorismo e dalla crisi umanitaria del Burkina Faso alle adozioni a distanza, alle condizioni dei bimbi sostenuti e ai progressi generati dai progetti strutturali di cooperazione allo sviluppo realizzati dalla Puglia con il coordinamento della sezione di Taranto del Movimento Shalom, che ha ospitato Suor Sabin Kima, referente Shalom in Burkina Faso, per il sostegno a distanza e progetti di cooperazione.
6: Che approfitto per ringraziare la popolazione di Taranto che tramite il movimento Shalom ci ha aiutato molto in questi 30 anni, diciamo, per venire in aiuto ai bambini che hanno veramente necessità in Burkina Faso. E io direi che grazie a questo aiuto ho potuto mandare tanti bambini a scuola che, se non fosse questo aiuto, non potrebbero andare a scuola. E diciamo che da quando abbiamo iniziato a lavorare con il movimento Shalom, cioè il livello di istruzione del nostro paese era veramente basso. E ora, grazie a questo aiuto delle adozioni a distanza, siamo arrivati a un buon livello nel 2022, che siamo quasi sul 60%. Quindi questo aiuto ha aiutato questi bambini a crescere, a fare le cure mediche, a mangiare, che non mangiavano abbastanza. E in più, con questo aiuto ho potuto mettere su una mensa, diciamo, per tutti i bambini che non potevano mangiare, almeno per avere un pasto al giorno. E questo pasto costa, diciamo, meno di un euro al giorno, ma grazie all'aiuto del Movimento Shalom e tutta la sezione di Taranto riesco a famare almeno 200 bambini al giorno. E quindi ringrazio e faccio di nuovo un richiamo a tutti di aiutarci sempre, perché abbiamo sempre bisogno in questo paese, come in altri paesi, di vostro sostegno per crescere insieme.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Comune di Taranto ha messo a disposizione della città un campo di mini pallanuoto fruibile gratuitamente da tutte le società sportive del territorio, dagli sportivi e dagli appassionati di nuoto e pallanuoto, che potranno utilizzarlo gratuitamente. La consegna simbolica è avvenuta nella piscina del Mediterraneo Village. Alla presenza del coordinatore del tavolo dello sport del Comune di Taranto, Pierfilippo Marco Leoni, dei componenti dell'ufficio sport del Comune e dei rappresentanti della società Mediterraneo. La Mediterraneo ha il compito di custodire il campo e di garantirne gratuitamente la disponibilità e l'utilizzo in favore della collettività, delle associazioni sportive e delle iniziative dedicate alla promozione del nuoto e della pallanuoto anche in mare.
7: Il Comune di Taranto ha messo a disposizione della città un campo di mini pallanuoto gonfiabile. Questa attrezzatura sarà fruibile da parte di tutte le società sportive del territorio, dagli sportivi, dagli appassionati di nuoto e di pallanuoto, che potranno utilizzarlo gratuitamente. La società Mediterraneo ha solo il compito di custodire il campo e di garantirne gratuitamente la disponibilità a favore della collettività, delle associazioni, anche per iniziative promozionali del nuoto e della pallanuoto e persino in mare.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'importanza dello sport e di una sana alimentazione è al centro di un convegno tenuto sabato mattina presso l'ospedale militare di Taranto.
8: Lo sport va inteso come un corretto stile di vita, questo è uno dei messaggi che la manifestazione sportiva sicuramente vorrà dare nella sua prosecuzione. Mi sembrava il caso di testimoniare dal vivo quello che era appunto l'esperienza vissuta da un giovane sportivo e da uno meno giovane. Rafael Costella ci ha illustrato tutti i suoi successi e questo sicuramente è merito di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita anche con lo sport.
5: In questo la nostra Italia con la dieta mediterranea ci dà una mano?
8: Beh, assolutamente sì, poi l'ha detto anche il giovane campione che ci ha detto che il suo segreto è l'insalata e che fa parte proprio della dieta mediterranea e questa è secondo me diciamo la migliore dieta che si possa seguire proprio per raggiungere la longevità intesa anche come salute e benessere.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Cardiologia e allora io e lui cardiologia entrambi, poi io densiometria e lui nutrizione.
0: Come mai avete scelto di venire qui?
9: Pura prevenzione.
0: Magari per 20 anni è un po' presto per preoccuparsi della densiometria ossea, ma la prevenzione non ha età. Per questo, in questo ultimo giorno di maggio, il Villaggio della Salute e dello Sport ha aperto le sue porte ai BAC, non solo ai pazienti, ma a tutta la cittadinanza, dai giovanissimi agli anziani.
10: Ma lei deve fare che screening?
11: Non lo so, non so niente perché mio figlio mi ha condotto qua tutto lui, sa. Io non so niente.
10: Quindi farà le analisi, tutto quello che gli dice su.
0: A fornire cure mediche, consulenze e controlli è stato il personale dell'ospedale militare di Taranto.
12: E queste pillole di prevenzione che vogliamo fornire ai nostri cittadini sono proprio questo, una serie di visite che tendono a prevenire quello che può accadere in futuro. Quindi ad esempio audiometria per evitare il posizionamento di un impianto audiometrico, fare delle vistoculistiche per prevenire i disturbi della vista o per riconoscerli precocemente, fare una densitometria ossea per poter riconoscere condizioni di osteoporosi, un ECG per poter evidenziare eventuali patologie nei nostri ambulatori. Facciamo anche le valutazioni biomeccaniche e la kinesiologia che oggi sono diciamo elementi fondamentali per muoversi correttamente e non sviluppare patologie ovviamente ortopediche.
0: Un messaggio forte e chiaro che arriva anche dall'aula magna della CTE Calliope, dove la sinergia tra Marina Militare e l'amministrazione comunale ha trasformato la sanità in un bene comune. Ma non c'è salute senza movimento e lo sport diventa il secondo pilastro di questo evento, come ha detto Pierfilippo Marco Leoni.
13: Sport e benessere. Noi come tavolo dello sport stiamo lavorando molto su questo, stiamo cercando di concentrarci su quello che è lo sport primario, su quello che è lo sport come attività motoria, quello che fanno tutti i cittadini. Quindi in un evento come questo che promuove la prevenzione, quindi la salute, non poteva che esserci un villaggio dello sport.
0: Prevenzione delle patologie, sala alimentazione, contrasto alle dipendenze. Il villaggio chiude oggi i battenti alle 18:30, ma lascia in città una consapevolezza nuova, perché come recita il motto che ha guidato questi due giorni, la salute è il nostro bene più prezioso, prenditene cura.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Al ciclo I Giovedì della Chimica, competenze chimiche e sostenibilità per il futuro promosso dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha partecipato Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria tenendo il seminario La chimica in siderurgia, casi e applicativi, rivolto agli studenti. Il seminario tenutosi presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari ha offerto, grazie alla partecipazione e alle testimonianze di esperti e manager aziendali, un'occasione di confronto su come nella pratica industriale le competenze chimiche contribuiscano allo sviluppo e al miglioramento di processi e prodotti, con attenzione ai temi della sicurezza, dell'innovazione e della sostenibilità. La partecipazione di Acciaierie d'Italia si inserisce nell'ambito dell'accordo quadro di collaborazione sottoscritto con Uniba ad aprile 2025, finalizzato allo sviluppo congiunto di attività di ricerca applicata, innovazione e formazione tecnico-scientifica, a beneficio della sinergia tra mondo accademico e industria e della crescita di competenze sul territorio. La collaborazione con l'università potenzia un presidio strategico di ricerca applicata supporto dell'innovazione di processo

0: prezzo e prodotto e della ricerca in materia di economia circolare, transizione verde e digitale. Mettere in relazione competenze accademiche e capacità industriali consente di strutturare progettualità concrete che valorizzano e rafforzano il collegamento della fabbrica con il territorio, ha dichiarato il commissario straordinario, ingegner Giancarlo Quaranta di Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria. L'intesa, promossa nell'ambito della Scuola di Scienze e Tecnologie, che coinvolge tutti i 19 dipartimenti dell'Ateneo, mira a rafforzare il dialogo tra università e impresa attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca. La collaborazione valorizza inoltre il centro di ricerca e sviluppo dello stabilimento di Taranto come infrastruttura a supporto delle attività congiunte di sperimentazione e formazione. Una volontà confermata anche dalla visita al centro di ricerca e sviluppo avvenuta lo scorso febbraio da parte di una delegazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, guidata dal rettore, professor Roberto Bellotti, che dichiara: la collaborazione con Acciaieri d'Italia si colloca nella missione dell'Ateneo di promuovere ricerca e formazione con un orientamento applicativo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi parliamo sempre della Taranto che fu, la Taranto della storia, della tradizione e della cultura, e parliamo anche degli esempi virtuosi che la cultura la mandano avanti. Ed ecco perché ho qui ospite Marcello Dell'Arena di Fotografi per Passione. Benvenuto, buongiorno.
3: Grazie,
2: ben arrivato,
3: grazie, buongiorno.
2: Nel nostro salotto dedicato alla tarantinità. Fotografi per Passione, che in questi giorni è protagonista di una mostra fotografica, Taranto bianco e nero e anche altro, quindi un omaggio a Taranto e nella Galleria del Castello Aragonese.
3: Esatto, esatto.
2: Come nasce questa mostra?
3: Allora, questa mostra nasce da un desiderio che abbiamo da tempo di esplorare il bianco e nero, il rigore e la poesia del bianco e nero. E, alcuni di noi già da tempo fotografano, fanno, lavorano le foto in bianco e nero, ma per alcuni è stata una novità assoluta, perché il colore è più facile, il colore descrittivo, il colore piace alla vista, però il bianco e nero è qualcosa di più. Perché il bianco e nero, oltre a essere descrittivo, è interpretativo, va interpretato, va capito, va nel profondo dell'anima del soggetto, e quindi questo abbiamo voluto fare, abbiamo voluto creare emozioni. E sinceramente devo dire che i risultati delle persone, a mio avviso, sono stati anche buoni, anche da chi per la prima volta si approccia. Abbiamo fatto dei corsi per questo da soli, diciamo, abbiamo studiato dei personaggi, dei grandi fotografi, tanto per fare qualche nome, Ferdinando Scianna, il fotografo delle ombre viene chiamato, perché a suo tempo, a parte che a suo tempo si fotografava solo in bianco e nero, però la Sicilia, il grande sole della Sicilia, offre anche forti contrasti tra le zone soleggiate e le zone in ombra, e questo gli ha consentito di fare delle foto di grande impatto visivo. Oppure Sebastiao Salgado, oppure Elio Tervit per esempio è proprio la persona che faceva la netta distinzione fra il descrittivo del colore e l'interpretativo e l'anima del bianco e nero.
2: Beh, tra l'altro, una cosa, questo discorso che hai detto della luce e dell'ombra che veniva applicato per la Sicilia, penso che calzi perfettamente per l'esempio di Taranto, proprio perché abbiamo questa luce pazzesca, certo, esaltata da tutti, non lo so, mi vengono in mente i tecnici della fotografia che vengono a girare film qui a Taranto, che rimangono, certo, sbalorditi da questa luce incredibile, quindi crea anche una forte drammaticità, se vogliamo.
3: Certo.
2: Quindi Taranto si presta perfettamente per questo esperimento. Però una cosa, tu giustamente dicevi, chi si approccia anche la prima volta? Perché va detto una cosa non da poco: il gruppo Fotografi per Passione nasce come gruppo di amici,
3: certo,
2: ed accoglie, ma ormai da più di 10 anni, no? Quanti anni?
3: Sì, abbiamo 11 anni,
2: certo, che insomma voi, sì, unite questa, certo, passione per la fotografia, fate anche delle escursioni, delle uscite, quindi l'avete, certo, reso un momento anche di socializzazione, se vogliamo,
3: certo,
2: e quindi utilizzate anche Taranto come cavia, ecco, diciamo così, anche per chi si approccia alla fotografia per la prima volta, quindi...
3: Certo.
2: Un invito a guardarla con occhi diversi.
3: Hai colto nel segno, infatti Fotografi per Passione ha questa caratteristica: non è un gruppo fotografico nel vero senso della parola, è un gruppo dove la fotografia è finalizzata al territorio. Ecco perché noi operiamo anche insieme a realtà culturali tarantine, a gruppi, ad altre associazioni tarantine o persone che comunque lavorano in questo, Enzo Tomaselli per fare un nome,
2: vabbè,
3: ma non è...
2: Nostra...

0: Renza,
1: ma non è solo
0: amica,
1: lei.
0: Di non è mai troppo tardi.
1: Appunto, non è solo lei, ma ce ne sono tante altre persone, tante altre associazioni. Quindi per noi collaborare è importante, anche in realtà con Tiziana Grassi, giornalista, scrittrice, oppure con Mary Luppino, con la quale collaboriamo per gli eventi dedicati alla donna, perché è presidentessa dell'associazione che aiuta le donne, si chiama appunto Maria. Madonna delle Grazie e così via. Quindi per noi è importante questo approccio all'interno del territorio, questo è fondamentale, per cui il nostro gruppo è aperto a tutti, non chiediamo infatti grandi competenze, non chiediamo cose complicate, chiediamo
0: anche la macchina fotografica spaziale,
1: sì, appunto,
0: non serve, cioè...
1: Guarda, ci sono state delle persone, devo dire la verità, che con il semplice cellulare hanno fatto delle foto eccezionali, che io sfido veramente a capire se sono state fatte con il cellulare o meno, perché si sono impegnate, hanno colto la luce giusta e diciamo abbiamo anche lavorato insieme per cercare di rendere queste foto con il maggior impatto possibile, sempre con l'obiettivo di creare delle emozioni. Ecco, il nostro scopo era quello.
0: Quindi rinnoviamo gli invito, la Galleria del Castello Comunale ospita questa mostra di fotografi per passione, da che ora a che ora e fino a quando?
1: Allora, è aperta fino alle 20 e è all'interno dell'InfoPoint, quindi fa gli orari dell'InfoPoint di fatto, che comunque è aperto fino alle 20 in occasione della mostra.
0: Quindi tuffiamoci, l'invito a tutti gli amici che ci seguono, tuffiamoci in questa scorpacciata di Tarantinità in bianco e nero. E non solo, grazie Marcello Dall'Arena per essere stato con noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per me personalmente è ancora una continuazione di quella vibrazione.
4: Per Marcello Nitti sono ancora molto vivi i suoni del rock, del punk e della new wave che negli anni Ottanta hanno definito la città di Taranto come meta di live leggendari, dai New Order fino ai Simple Minds. Artisti e band che hanno lasciato tracce indelebili nella memoria urbana, radicate nel tessuto culturale del territorio, che oggi purtroppo tendono a passare in secondo piano a causa delle profonde ferite politiche e ambientali che la città dei due mari a fatica cerca di curare.
3: Quello che forse sento di più è la mancanza di quella nostalgia, perché vedo che le nuove generazioni, ma non tanto quella di adesso, anche la scorsa generazione, non ha risposto come avremmo in qualche modo augurato a tanti giovani.
4: Testimonianze e ricordi passati raccontati durante l'incontro al Mondadori Bookstore, che si intrecciano con le esperienze sonore del presente. Una su tutte, il Medimex, la manifestazione musicale promossa da Puglia Culture, che secondo il direttore artistico Cesare Veronico, oltre ad aver trasformato la città in un palcoscenico internazionale, ha cercato negli anni di riportare la semplicità e l'unicità della musica e degli artisti.
5: C'erano meno ostacoli, meno barriere. Adesso, per dirvene una, io per primo nel backstage del Medimex ho bisogno del consenso del tour manager per entrare nell'area degli artisti che ospitiamo, mentre io ricordo per esempio quando suonarono i Simple Minds che passai il pomeriggio con Jim Kerr, il cantante di Simple Minds, e con gli altri, insomma, avevi un accesso immediato.
4: Storie e aneddoti che hanno ricostruito il fermento creativo di quegli anni, restituendo l'immagine di una città capace di accogliere le sfide culturali e di investire su un'eredità ancora viva, come ha spiegato Franzi Baroni.
6: Non dipende più soltanto da noi, ma dipende anche da dei fattori burocratici, amministrativi, e il nostro messaggio è anche quello di sensibilizzare non solo i giovani, ma anche chi è nella stanza dei bottoni e che comanda, cercare di fargli arrivare dei messaggi e fargli capire quanto è importante non disperdere determinate storie, determinate situazioni che hanno fatto grande Taranto negli anni Ottanta, e speriamo che ancora vada avanti così.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Rosso di sera.
8: Rosso di sera.
7: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
8: Fatti del giorno.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
8: Rosso di sera.
7: L'informazione della sera su Cittadella.
8: Su Cittadella.
7: La radio e la TV di Taranto.
9: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, voci.

0: territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, New Hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel nostro salotto dedicato alla tarantinità, alla storia, alla cultura, alla tradizione del nostro territorio. Di cosa parliamo oggi? Beh, ormai è giugno praticamente, ormai è estate, ormai è mare, perché Taranto e il mare sono un tutt'uno, lo dimostra anche non a caso questa cosina che ho qua dietro, questa immagine che ho qua dietro. Noi tarantini nasciamo sul mare, nasciamo a mare, e quindi il mare fa proprio parte della nostra storia. Non è un caso che proprio grazie al mare che Taranto è stata abitata originariamente, cioè già nel Neolitico, arrivavano qui dal Neolitico, da nomadi diventati stanziali, perché c'era il mare che era una risorsa di cibo continua, inesauribile. E poi sono arrivati gli Spartani e poi tutti gli altri, e tutti hanno celebrato il mare di Taranto, non ultimo Pierpaolo Pasolini, perché vi ricordo che quando passò qui da Taranto disse che vivere a Taranto era vivere come all'interno di una conchiglia, e come dargli torto. Tutte queste storie legate al mare hanno alimentato il mito del mare a Taranto, i miti di mare a Taranto, ed è per questo che questa puntata la dedicheremo proprio ai miti del mare, il mare che diventa mitologia, il mare che fa parte proprio di noi. E allora siamo pronti per questa puntatissima dedicata al mare, anche perché io, sai che cosa penso? Sapete cosa penso spesso? Ma come fanno quelli che vivono lontani dal mare? Cioè, voi immaginate chi vive, non lo so, in montagna o comunque anche nell'entroterra o nelle zone proprio interne dell'Italia, aspettano tutto un anno per andare in vacanza al mare e farci una settimana, poi magari hanno anche la fortuna che in quella settimana piove pure. Però poverini, come fanno loro? Cioè, noi tarantini siamo baciati dalla fortuna, noi abbiamo il mare 365 giorni l'anno, è come se stessimo in vacanza 365 giorni l'anno, e quindi oggi lo celebriamo. Pronti? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: siamo tornati in studio, parlavamo di mare, miti di mare. Beh, Taranto, il mito del mare è veramente stato alimentato sin dall'inizio, proprio dall'inizio della sua storia. Lo dicevamo, al Neolitico, allo Scoglio del Torno, che è un banco scoglioso che si trova praticamente dietro la stazione, si trovava dietro la stazione perché adesso è stato, ahimè, sbancato. Però lo Scoglio del Torno si chiamava così perché era molto pescoso e perché lì è stato poi ritrovato in uno scavo archeologico quello che per molti decenni era ritenuto l'insediamento neolitico più completo della storia. Quindi stavano proprio lì i nostri antenati, per diciamo i primi antenati che hanno insediato Taranto. E la cosa bella è che, come dicevo all'inizio, il mare era una fonte inesauribile di cibo e sono stati ritrovati dei reperti archeologici molto interessanti, come ad esempio un pasto di 6.000 anni fa fossilizzato. Ovviamente erano i resti di questo pasto. E cosa si mangiavano i nostri antenati neolitici? Le cozze, i cannolicchi. Quindi c'erano dei resti di mitili insieme a quello che poteva essere un minimo di pentolame anche per cuocerli. Quindi già all'epoca si mangiava e si viveva di mare, quindi c'era già un'attività legata al mare che dava sostentamento. E poi, che dire, la nostra storia, proprio anche la fondazione di Taranto, parte proprio dal mare, secondo proprio il mito, che poi noi tra l'altro non è che ne abbiamo una di storia legata alla fondazione di Taranto, ne abbiamo due, perché abbiamo da un lato Taras e dall'altro Falanto, quindi noi abbondiamo. E di che cosa parleremo quindi più tardi? Di Taras e Falanto, e ci interrogheremo anche su alcune cose, perché con la nostra Liliana Doria che torna a trovarci capiremo qualcosa un pochino in più sulla figura di Taras e di Falanto, anzi soprattutto sulla figura di Falanto. Ma che problemi aveva Falanto? Ce lo dirà anche la nostra Liliana Doria, ma più tardi. Nel frattempo, linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

bentornati in studio. Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte delle città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto, due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, amore, ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Tara scomparve. Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza, sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, cioè questi oracoli, non a caso, erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè, stanno gli Iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva. E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi stiamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che Falanto capì: Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra, e fu così che fu fondata Taranto.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Il Taranto torna in campo. Domenica 31 maggio alle 15.55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice, Apice Taranto. Incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: E siamo ritornati in studio, è arrivato il momento di parlare di dialetto. E con chi lo faccio? Con il nostro professor Bianchi, tutta colpa di Alfredo. Se adesso ci chiediamo l'origine, l'etimologia delle parole, tutta colpa di Alfredo, se adesso mi domando, Alfredo, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Mi domando, ma questa U che sta ovunque?
2: Allora. E facciamo pure un favore a chi poi in radio questi episodi li monta, qualcosa ecco. Così. Allora, questa U spartana.
1: La U.
2: Oh. Vai. Allora, vero, verissimo, spartana. Ma ecco là un po' il clickbait spartano. Detto ciò, questa U, allora noi abbiamo questa particolarità nel nostro dialetto. Allora adesso ci arriviamo un secondo, facciamo un po' questa sorta di giretto per arrivarci. Allora,

0: Il greco antico, ovviamente, come tutte le lingue d'altronde, noi ne parliamo tanto, non era monolitico. Ok,
1: certo, aveva i dialetti.
0: Benissimo, le lingue, se lasciate alla loro naturale, no, evoluzione, tendono a cambiare, a distinguersi, a differenziarsi. Il greco antico non era eccezione, si divideva in tutta una serie di dialetti, ma non andiamo a fare un enorme quadro. Comunque, grosso modo, i due più noti sono l'attico, il greco di Atene, che è quello da cui esce il greco di Koiné, il greco moderno, ad esempio, era il greco che usavano i romani, quello che noi traducevamo al liceo classico, le versioni, quello era greco di Koiné. L'altro famoso è il greco cosiddetto dorico, che però al suo interno aveva un dialetto dorico propriamente detto, cioè che era quello che in Grecia si parlava, anche a Sparta si parlava, nel Peloponneso in buona parte, a Creta nel Dodecaneso, ed era anche il greco che in Italia si parlava notoriamente soprattutto nell'area di Taranto, nella Sicilia meridionale, quindi Siracusa, Gela, Agrigento, eccetera, cioè, che sarà il greco di prestigio del sud Italia, cioè sarà a un certo punto quello. D'altronde, a proposito, un paio di anni fa il convegno studi Magna Grecia a Taranto si intitolava Le due capitali della Magna Grecia, Taranto e Siracusa, perché poi sono state le due città che hanno
1: trainato
0: anche culturalmente, no, la grecità del sud Italia, poi del mondo romano, eccetera eccetera. Ora, questo greco dorico aveva tutta una serie di caratteristiche. La più famosa è l'alfa dorico, quindi dove nel greco di Atene c'è la eta, da noi c'era l'alfa. Quindi non so, Afrodite era Afrodita a Taranto, benissimo. Afrodita. Meter, Mater, Amater a Taranto, ad esempio, e tutta una serie di altri esempi. Un'altra caratteristica era questa lettera. Il greco moderno è la ypsilon, che noi abbiamo recuperato come Y, che noi ci ricordiamo nel greco fatto a scuola, che era questa Y, questo suono misto IU, che però è una caratteristica attica, cioè del greco di Atene. Nel greco dorico quella Y era Y, molto banalmente.
1: Ma infatti, non so se hai sentito, io in apertura che parlavo praticamente di Satiuria, vedi? Io ancora ho difficoltà, perché io in greco lo dico in un modo, però
0: mi hai servito questo altro esempio.
1: Non posso dire alle persone Saturo, Satiuria, Satiria.
0: Saturo si pronunciava Saturion.
1: Saturion.
0: Molto banalmente. Ora, questa U, quindi dorica, diciamo, cosa fa? La ritroviamo in tutta una serie di parole, non solo oggi come oggi nel... Allora, c'è un dialetto in Grecia chiamato Zaconica, che è l'ultimo unico dialetto parlato da qualche migliaio di persone in questi paeselli sperduti del Peloponneso, l'ultimo dialetto considerato linguisticamente prettamente dorico, nei nostri dialetti greci del sud Italia, nel greco e nel grecanico, hanno tanti elementi dorici che alcuni linguisti sono un po' tentennano sempre se classificarlo tra i dialetti, diciamo, tipo ionico, attico, tipo dorico. E questa U c'è, non so, in greco moderno tu si dice esi, si scrive con la y. A Calimera si dice esu, scritto U si dice esu. Questa cosa viene, la troviamo in tantissime parole di origine greca, ovviamente, nei dialetti romanzi, quindi nel dialetto salentino, nel dialetto tarantino, calabrese, eccetera eccetera. Ad esempio, monnezza, spazzatura, non si dice rummate. Allora, rummate intanto è un plurale, perché è un neutro ma, quindi in greco moderno sarebbe rimmata al plurale. Rummato però si scrive con la y, quindi ecco, la stessa parola in greco è rimma, ma noi si dice rummate. Va bene? Abbiamo detto Saturo. Fateci a Torre Collimena, località a sud di Avetrana, poracci quelli di Avetrana non hanno uscita a mare perché Manduria benissimo. E in realtà in dialetto il posto si chiama Torre Collumena, perché stesso discorso, è una parola greca che vuol dire appartato, probabilmente fa riferimento forse a Babaia, insomma, eccetera eccetera. Collimena con la y, ma in realtà in dialetto locale Collumena. Poi abbiamo tutta una serie di altre parole, ad esempio il timo è tum nel nostro dialetto, che anche quella è una parola che in greco si scrive tu. La notte, ad esempio, in greco moderno è nicta, eccetera eccetera, ma si scrive con la y. Quindi però abbiamo una parola nel nostro dialetto che in realtà è la stessa parola del greco moderno, nicterinos, vuol dire notturno, che è nutterina nel nostro dialetto, vuol dire notturno, che però è nutterino perché quella u rimane là. Poi abbiamo
1: è un mostro,
0: ecco, quando la frutta va male si dice indufate nel nostro dialetto. In quel tufato c'è la parola tifo. Il tifo è una malattia la cui caratteristica era maleodore delle pustole, quindi intufato vuol dire semplicemente puzzolente. Però invece di tifo è tuf, ci abbiamo un torsolo e un turs. Tirso è la parola, il tirso è anche quello di Dioniso, che per noi è un bastone, perché la parola originale Stursos, Tirsos, in greco era una piccola pianta, un piccolo gambo, niente di più. Il timpano è il timpano è tumbagne nel nostro dialetto, che però vuol dire tappo. Una, etimologicamente più vicino all'origine.
1: È un mostro.
0: E poi un grande buco nel nostro dialetto è naus.
1: Ah.
0: Ok, allora, aus, c'è una B che cade, ovviamente è la parola abisso, che si scrive avuso, abusos, abussos si scriverebbe, c'è questa B che cade che, per farvi capire, i dialetti del Salento la V cade sempre, tipo l'uovo e lo voglio, per dire voglio, quindi avussos, ausos, quella invece di abisso, ausso. Perché questo è un po' sostanzialmente.
1: Mi sa che abbiamo pure sforato il tempo, però è bellissimo parlare con te. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Sì, su Auso. Io volevo credere su Rummato, però grazie. Così.
0: E quando mai?
1: Grazie Alfredo Bianchi per essere stato con noi. Tutta colpa di Alfredo. Ci vediamo la settimana
0: grazie
1: prossima.
0: Grazie a voi.
1: Digna la regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo ritornati in studio con il nostro Non è mai troppo tard. Beh, noi parliamo sempre della Taranto che fu, la Taranto della storia, della tradizione, della cultura, e parliamo anche degli esempi virtuosi che la cultura la mandano avanti. Ed ecco perché ho qui ospite Marcello Dell'Arena di Fotografi per Passione. Benvenuto, buongiorno.
1: Grazie,
0: ben arrivato,
1: grazie, buongiorno.
0: Nel nostro salotto dedicato alla tarantinità, Fotografi per Passione, che in questi giorni è protagonista di una mostra fotografica, Taranto bianco e nero e anche altro. Quindi un omaggio a Taranto e nella Galleria del Castello Aragonese.
1: Esatto, esatto.
0: Come nasce questa mostra?
1: Allora, questa mostra nasce da un desiderio che abbiamo da tempo di esplorare il bianco e nero, il rigore e la poesia del bianco e nero. E, alcuni di noi già da tempo fotografano, lavorano le foto in bianco e nero, ma per alcuni è stata una novità assoluta, perché il colore è più facile, il colore descrittivo, il colore piace alla vista, però il bianco e nero è qualcosa di più. Perché il bianco e nero, oltre a essere descrittivo, è interpretativo, va interpretato, va capito, va nel profondo dell'anima del soggetto, e quindi questo abbiamo voluto fare, abbiamo voluto creare emozioni. E sinceramente devo dire che i risultati delle persone, a mio avviso, sono stati anche buoni, anche da chi per la prima volta si approccia. Abbiamo fatto dei corsi per questo da soli, diciamo, abbiamo studiato dei personaggi, dei grandi fotografi, tanto per fare qualche nome, Ferdinando Scianna, il fotografo delle ombre viene chiamato. Perché? Perché a suo tempo, a parte che a suo tempo si fotografava solo in bianco e nero, però la Sicilia, il grande sole della Sicilia, offre anche forti contrasti tra le zone soleggiate e le zone in ombra, e questo gli ha consentito di fare delle foto di grande impatto visivo. Oppure Sebastiano Salgado, oppure Elio Tervit per esempio è proprio la persona che faceva la netta distinzione fra il descrittivo del colore e l'interpretativo e l'anima del bianco e nero.
0: Beh, tra l'altro, una cosa, questo discorso che hai detto della luce e dell'ombra che veniva applicato per la Sicilia, penso che calzi perfettamente per l'esempio di Taranto, proprio perché abbiamo questa luce pazzesca, esaltata, certo, da tutti. Non lo so, mi vengono in mente i tecnici della fotografia che vengono a girare film qui a Taranto, che rimangono, certo, sbalorditi da questa luce incredibile, quindi crea anche una forte drammaticità, se vogliamo.
1: Certo.
0: Taranto si presta perfettamente per questo esperimento. Però una cosa, tu giustamente dicevi, chi si approccia anche la prima volta? Perché va detto una cosa non da poco: il gruppo Fotografi per Passione nasce come gruppo di amici,
1: certo,
0: ed accoglie, ma ormai da più di 10 anni, da quanti anni?
1: Sì, abbiamo 11 anni.
0: 11 anni, anni, certo, che insomma voi, sì, unite questa, certo, passione per la fotografia, fate anche delle escursioni, delle uscite, quindi l'avete, certo, reso un momento anche di socializzazione, se vogliamo,
1: certo,
0: e quindi utilizzate anche Taranto come cavia, ecco, diciamo così, anche per chi si approccia alla fotografia per la prima volta, quindi,
1: certo,
0: un invito a guardarla con occhi diversi.
1: Hai colto nel segno, infatti Fotografi per Passione ha questa caratteristica: non è un gruppo fotografico nel vero senso della parola, è un gruppo dove la fotografia è finalizzata al territorio. Ecco perché noi operiamo anche insieme a realtà culturali tarantine, a gruppi, ad altre associazioni tarantine o persone che comunque lavorano in questo, Enza Tomaselli per fare un nome, ma non è solo
0: amica,
1: lei
0: di Non è mai troppo tardi.
1: Appunto, non è solo lei, ma ce ne sono tante altre persone, tante altre associazioni. Quindi per noi collaborare è importante, anche in realtà con Tiziana Grassi, giornalista, scrittrice, oppure con Mary Luppino, con la quale collaboriamo per gli eventi dedicati alla donna, perché è presidentessa dell'associazione che aiuta le donne, si chiama appunto Madonna delle Grazie, e così via. Quindi per noi è importante questo approccio all'interno del territorio, questo è fondamentale, per cui il nostro gruppo è aperto a tutti. Non chiediamo infatti grandi competenze, non chiediamo cose complicate, chiediamo
0: anche la macchina fotografica spaziale,
1: sì,
0: non serve, cioè...
1: Guarda, ci sono state delle persone, devo dire la verità, che con il semplice cellulare hanno fatto delle foto eccezionali, che io sfido sfido veramente a capire se sono state fatte con il cellulare o meno, perché si sono impegnate, hanno colto la luce giusta e diciamo abbiamo anche lavorato insieme per cercare di rendere queste foto con il maggior impatto possibile, sempre con l'obiettivo di creare delle emozioni. Ecco, il nostro scopo era quello.
0: Quindi rinnoviamo gli invito, la Galleria del Castello Comunale ospita questa mostra di fotografi per passione. Da che ora a che ora e fino a quando?
1: Allora, è aperta fino alle 20 e è all'interno dell'InfoPoint, quindi fa gli orari dell'InfoPoint, di fatto che comunque è aperto fino alle 20 in occasione della mostra.
0: Quindi tuffiamoci, l'invito a tutti gli amici che ci seguono, tuffiamoci in questa scorpacciata di Tarantinità in bianco e nero e non solo. Grazie Marcello Dalla Arena per essere stato con noi. Linea alla regia.
1: Grazie mille.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out.

0: radio, porque si no me muero.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e sono state utilizzate, è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama

0: Pesce, topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di Rummat, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, le quecciole, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciole buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città, cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, venivano spesso pagati in cozze. Però i puept non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo ritornati in studio. Quasi quasi mi dispiace di interrompere Battiato, ma non posso farne a meno. Continuiamo a parlare di miti, di mare. In apertura ho parlato della nostra tradizione Falanto, Etra. E allora ogni tanto, ve l'ho detto anche nelle altre puntate, mi viene di chiedermi di personaggi storici che problemi hanno. Cioè Falanto, Spartano, cioè io penso agli Spartani, penso agli addominali di Gerard Butler quando fa 300, bella la tartaruga, loro sono combattenti, sono forti, arriva, non vede l'oracolo che non piove dal cielo sereno e si butta a terra e piange. Mi piange. Va bene. E quindi ciao negli addominali. Quindi la domanda è: che problema aveva? E a chi lo dobbiamo chiedere? A Liliana Doria! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi! Allora, ovviamente, con la prefazione obbligatoria, brevi denunce.
0: No, anche perché se asfaltiamo tutti i miti di Taranto e poi non mi fanno andare più in onda.
1: Ma neanche io temo che Ciccio non la prenderebbe bene, lo sai, io ho il mio mentore e quindi con l'opportuna assertività possiamo dire, insomma, che...
0: Che problema
1: al giorno
0: aveva?
1: D'oggi, cara Silvia, riflettiamoci, sì. Ok? Riflettiamo in merito a questo. Mm-hmm. Quale donna emancipata, per quanto Etra pare essere stata tale, a dire dell'oracolo di Delfi? E chi sono io per... smentire
0: nessuno.
1: L'oracolo di Delfi, nessuno, assolutamente, emancipata, e al giorno d'oggi, care ragazze, quale uomo vorremmo accompagnare e essere accompagnate nella nostra vita?
0: Gerard Butler, no.
1: Lui, più verosimilmente lui, perché è Falanto, non è che
0: Falanto, non Gerard.
1: Non esce benissimo. Diciamo, affronta la sconfitta neanche reale, ipotetica, perché è vero che lui fa, diciamo, diversi giri nel Mediterraneo prima di trovare...
0: Era un po' stanco, dai.
1: Era
0: sì.
1: Un po' stanco, insomma, poverino, si mette a piangere.
0: Si mette a piangere.
1: Ora...
0: Cioè, insomma,
1: il testosterone.
0: Ciaone. No, ma poi c'è un'altra cosa. Etra, le donne spartane ricevevano un'educazione militare esattamente come gli uomini, quindi non che avessero un'indipendenza straordinaria, però rispetto alla media dell'epoca erano un pochino più indipendenti ed emancipate. Quindi anche Etra ci si aspetta da lei una presa di posizione.
1: Io mi chiedo,
0: che piange pure lei.
1: Cara Etra, invece che coltivare il tuo ampio spirito spartano e invitare Falanto in un momento di smarrimento, ok?
0: Cioè, invece di dire
1: emotivo, psicoemotivo, le emozioni vanno provate, attenzione, non è questo, però dopo che le provate per diversi giorni, a quanto pare bisogna un attimino rinvigorirsi.
0: No.
1: Etra perde il suo spirito spartano e decide di piangere
0: con lui.
1: Anzi, peggio, mia cara Silvia, non piange con lui in forma paritaria, lo accoglie. Il gesto è molto simbolico, con stampo materno al suo grembo, e nell'accudirlo piange silenziosamente, bagnando il suo volto con le lacrime. Allora, al giorno d'oggi ci sono 3-4 criteri da DSM per per un attimino valutare la tossicità della
0: relazione tossica
1: fatta basata su evidenti reazioni di dipendenza reciproca, ok? Cioè, ragazzi miei, questa cosa, allora,
0: è un narcisista forse anche lui.
1: Allora, lui certamente lui un attimino che invece che da buon spartano, cioè, lui è stato mandato a fondare una città, cioè non è una pigliato uno, si dice a Taranto, l'hanno messo sulla zattera, vedi che cosa trovi, poi facci sapere, mandaci un piccione. Cioè lui è proprio che l'hanno mandato.
0: Designato con lo scopo di fondare una...
1: Proprio nel momento ellenico, tu mi insegni, proprio di cultura, il Mediterraneo era un bacino fiorente a livello culturale, a livello sociale, a livello politico, cioè in questo momento storico nasce la migliore filosofia, in questi due millenni nasce la migliore filosofia.
0: La migliore arte. Un sacco di invenzioni pazzesche utilizzate anche oggi.
1: Cioè, voglio dire, ci troviamo nel massimo dell'emancipazione all'epoca e lui cosa fa? Mi piange davanti a Saturo?
0: No, non ci siamo.
1: Non ci siamo, mio caro, e ti fai consolare da lei che invece che coltivare il suo spirito spartano e
0: piange
1: dire
0: pure.
1: Amore mio, se vuoi ti faccio.

0: ci facciamo un bagnetto in queste acque cristalline, ci riprendiamo, lei lo coltiva e lo piange in questa forma di dipendenza un po' tossichella, abbiate pazienza.
1: Quindi allora abbiamo detto lui è narcisista un pochino.
0: Sì, io vedo lei un po'.
1: Lei?
0: Ora dirò una cosa che non sarà assolutamente accettata dalla comunità scientifica, ma qui stiamo giocando.
1: Stiamo giocando.
0: Secondo me lei ha dei trattini di personalità border.
1: Ah, ok, uno scoop. Ok, quindi un po' borderla. Okay,
0: lei è un po' borderina. Però
1: belli assortiti stavano,
0: belli assortiti. Però ora è chiaro che è un'interpretazione contemporanea. Attenzione,
1: okay.
0: Non vedo neurodivergenze, anche perché non ci sono i criteri, ma neanche i criteri per fare un profilo di personalità.
1: Allora,
0: attenzione,
1: stiamo approfittiamo per parlare comunque della storia.
0: Per parlare della persona, ma soprattutto traiamo uno spunto, Silvia, se posso,
1: di riflessione su oggi, sui rapporti che oggi.
0: Oggi è quanto poco differisce da 2600 anni di distanza, e soprattutto una cosa che i greci ci hanno insegnato, di voler in tutti i modi avvicinare qualcosa che noi vediamo lontano, rilegandogli delle caratteristiche molto umane. È un po' il gioco che noi facciamo con te tramite l'utilizzo di questi personaggi, e avvicinare la storia di Taranto, che
1: umanizzare la storia
0: tramite l'umanizzazione, esatto, e noi utilizziamo un gergo che è sempre più tecnico al giorno d'oggi, più scientifico, e che lo rende simpatico.
1: Grazie alla nostra Liliana Doria, ti restituisco al buon Ciccio Casula, perché ti ho preso in prestito, poi ti restituisco a Ciccio, grazie per avermela prestata perché è meravigliosa. Ci
0: grazie,
1: vediamo la settimana prossima, allora.
0: Vi faccio sapere, però, se fosse possibile, io ho già delle idee in mente.
1: E noi siamo qui a tua disposizione, grazie Liliana Doria, linea alla regia.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: E siamo ritornati in studio. Beh, momento attesissimo delle nostre puntate, il momento dell'oroscopo. E allora, oroscopo, chi ti chiamo? Ovviamente la nostra Marianna Campo. Marianna, ci sei? Buongiorno, benvenuta.
2: Ciao amici.
1: Non ti stiamo vedendo, ma ci vediamo soltanto in collegamento, perché tu sei un soggetto allergico, quindi diciamolo, rimani a casa, perché qui siamo immersi, grazie a Dio, nel verde.
2: La piantagione,
1: quindi facciamo questo collegamento telefonico. Comunque, carissima, che ci dicono le stelle?
2: Ciao. Ci dicono che domani abbiamo una bellissima luna piena nel segno del Sagittario, che è il segno opposto dei Gemelli. Quindi diciamo che sconvolgiamo un po' tutti i pianeti, questi pianeti che poi dominano i segni zodiacali. Io questa settimana ho preparato l'oroscopo per il mese di giugno e quindi vediamo un po'.
1: Ma classifica o oroscopo generale?
2: No, oroscopo generale.
1: Ah,
2: il mese
1: bene,
2: di
1: quindi
2: giugno.
1: Non ci ammazzi non stavolta. Ecco, perché di solito Capricorno, io e il buon Gisberto siamo sempre ultimi, comunque almeno dai.
2: Segno dell'Ariete, abbiamo questo mese che inizia che è molto impegnativo, ci sono settimane molto pesanti che mettono la tua pazienza sotto pressione. Mi raccomando, non fate danni, perché voi siete molto impulsivi.
1: Non conosco.
2: Toro, il tuo giugno è rilassante, arrivano tante opportunità. Tutte quelle cose che tu stavi aspettando nei mesi che sono passati, in questo mese piano piano vengono da te. Sono settimane che ti permettono di staccare anche un po' la spina. Gemelli, il tuo giugno è armonioso, niente incomprensioni, niente imprevisti, tutto va liscio come l'olio. Ritrovi molta tranquillità che avevi perso nei mesi scorsi.

0: Anche il giugno invece è il mese della svolta. Dopo mesi non molto belli, questo mese finalmente ti dà un momento magico. A giugno metti le basi per un'estate indimenticabile. Ah. Leone, questo mese è passionale. Giugno promette molto bene sotto diversi aspetti, in particolare nella sfera delle relazioni. Ci sono notti molto magiche.
1: Ma...
0: Vergine, il tuo giugno sarà leggero. Vieni da mesi molto, molto pesanti che hanno messo un po' a dura prova la tua pazienza.
1: Infatti era sempre basso nel nostro, sì, nella nostra classifica.
0: Sì, in questo mese tutte le incertezze accumulate sono spazzate via. Goditi le settimane che stanno arrivando. Bilancia, il tuo giugno è un giugno di cambiamento. Arrivano tante novità. Accoglile con pazienza e non lasciarti intimorire. Scorpione, questo mese è senza indugi. Nelle prossime settimane sarà molto importante agire, senza stare a pensare troppo. Noi sappiamo che siamo molto istintivi, quindi più istinto.
1: Ah.
0: Sagittario, questo mese sarà un mese di ripartenza. Dopo settimane piuttosto complicate, il cielo torna sereno. Ti tocca recuperare un po' di terreno perso, quindi datti da fare.
1: Alt! Io lo so che adesso c'è il Capricorno, non vorrei continuare a dire, però ricordati sempre che la conduttrice è in regia, siamo tutti Capricorno, quindi ti toglie l'audio.
0: Silvia,
1: vedi che devi dire.
0: Segni, quante cose positive hanno.
1: Hai visto che beh, sì, siamo delle persone molto ragionevoli noi del Capricorno. Sentiamo, sì, questo giugno com'è?
0: Capricorno, il tuo giugno sarà difficile. Nelle prossime
1: va bene, basta. Io me ne vado, Gisberto pure se ne sta andando. Cioè, finiamola qui, dai, sarà difficile.
0: In queste settimane ci sono tante sfide da affrontare. Armati di tanto ottimismo e non mollare mai. Vabbè, sappiamo,
1: ciao,
0: che voi comunque siete
1: Gisberto
0: molto
1: ti sta salutando bravi, caramente, dall'altra parte. Vabbè.
0: Acquario, questo mese è carico di stress. Giugno è un mese molto pesante, ci sono molte situazioni scomode, i livelli di stress diventano altissimi. Calma.
1: Ecco.
0: E in ultimo abbiamo il segno dei pesci, che il giugno di questo mese, di questo segno, è spumeggiante. Giugno è il mese migliore di questo 2026, almeno fino a questo momento. Tanti pianeti sono a tuo favore. Quindi abbiamo notato che in questa classifica gli unici due segni che sono un po', diciamo, sono il Capricorno e l'Acquario, che poi è il mio ascendente anche.
1: Va bene, non lo so, la facciamo tornare la settimana prossima, Gisbè? Vedi un po' che devi fare, cioè non è bella questa cosa qua del Capricorno che ogni volta è il segno più sfigato dell'oroscopo. Perché questa roba qua? Vabbè, comunque, grazie.
0: Siamo in un periodo in cui il segno è d'aria, voi essendo un segno di terra siete opposti,
1: siamo
0: quindi
1: opposti.
0: Ovviamente
1: sì. Niente, ci possiamo fare niente. Vabbè, grazie a Marianna Campo, noi ci vediamo la settimana prossima. Speriamo che le stelle si mettano bene e
0: buona luna piena a tutti i segni.
1: Buona luna piena a tutti. Grazie Marianna Campo, linea alla regia.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: bentornati in studio, grazie per l'assist Michael Schino e Gis Nicoletti dalla regia. Mare, mare, mare, puntata dedicata al mare. Abbiamo iniziato parlando dei miti del mare e finiamo parlando di miti di mare, ed ecco perché ho qui con me, do il benvenuto, Paolo Miola, Paolo Vinci, Miti di Mare, progetto enorme, lunghissimo, articolatissimo, che racconta il mare, racconta Taranto, quindi, come abbiamo dimostrato nel corso della puntata, anche e soprattutto attraverso le persone, quindi umanizziamo il nostro mare attraverso la mitilicoltura.
1: Ciao, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ciao. Sì, il progetto è vasto, riguarda diverse azioni di intervento, ma il tema conduttore è proprio questo: un racconto del mare e della mitilicoltura effettuato direttamente dai mitilicoltori. Vogliamo raccogliere le loro esperienze, il loro lavoro, il prodotto e i sacrifici che vengono effettuati quotidianamente, le carenze che ci sono anche a livello di supporto alla loro attività. Dare supporto e creare un'aspettativa differente di crescita territoriale, tanto per la coesione sociale, tanto per lo sviluppo economico. Sono queste le linee principali del progetto, che, come dicevi giustamente, è molto ampio,
0: tra l'altro, e prevede un sacco di belle collaborazioni, quindi la sinergia del territorio che si unisce a disposizione del nostro mare.
1: È proprio così, perché Isola Cooperativa Sociale è la capofila, però assieme a noi c'è Puglia in Itinere, ci sono tante realtà che si sono anche aggiunte, come Plastica Qua, come Enjoy Your Dive, perché la coprogettazione che ha voluto esporre il Comune di Taranto ci consente anche questo, cioè iniziare con un gruppo di lavoro e in fase di esecuzione del progetto in coprogettazione ampliare in funzione della rete territoriale e della partecipazione attiva, tanto degli enti del terzo settore quanto delle persone che vogliono partecipare come volontari e come parte attiva del progetto. Assieme a questo abbiamo anche Massimo Cimaglia.
0: Infatti, uno storytelling del territorio a 360 gradi, quindi anche un supporto multimediale non indifferente. Massimo, che sta realizzando praticamente un documentario.
1: Un documentario che racconterà la nostra città, per dare questo sguardo effettivo di appartenenza e reale della nostra città, che molte volte invece va agli onori della cronaca, purtroppo, con un racconto reale, per carità, ma parziale e minimo rispetto a quello che noi conosciamo della nostra città, quello che noi diamo e che possiamo dare.
0: E verba volant, scripta manent, quindi c'è anche un correlato, un progetto editoriale, ed è per questo che passo la parola a Paolo Miola, che sta coordinando questo progetto, proprio per lasciare testimonianza ferma di quello che è il lavoro che stiamo facendo, che state facendo sul mare.
2: Eh sì, certo.

0: Abbiamo messo, come diceva Paolo, appunto, in prima linea abbiamo messo al centro di questo progetto quelli che sono i mitericoltori, con tutte quelle che sono le loro esperienze, il loro vissuto e tutto quello che hanno realizzato nella loro vita lavorativa e no. Quindi siamo partiti da quelle che sono i loro ricordi, le loro esperienze sin da quando erano bambini, e le abbiamo messe e le stiamo realizzando, diciamo, dei profili che andremo a mettere in un libro non solo di ricordi, non solo di quello che hanno realizzato queste persone nella loro vita, ma soprattutto di ricette, perché come abbiamo detto il progetto Miti di Mare mette al centro sì i mitericoltori, ma
1: il prodotto
0: soprattutto il prodotto, che è la cozza tarantina, ovviamente. E quindi abbiamo realizzato stiamo realizzando un libro di ricette che ci è stato raccontato dai mitericoltori, quindi tutti quei ricordi associati al cibo che giovane età fino, insomma, ai giorni nostri portavano sulle loro tavole. E quindi chi meglio di loro, che vanno a produrre, vanno a realizzare questo meraviglioso prodotto, ci possono raccontare.
1: Si dà un volto soprattutto a quella che è la storia e quella che è la narrazione, perché è facile dire sì, la cozza è buona, sì, la ricetta è quella, però dando un volto, umanizzando la storia, secondo me si ha un impatto decisamente più incisivo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vogliamo dare qualche altro appuntamento? Perché so che comunque in itinere ci sono anche tantissimi appuntamenti, quindi la cittadinanza è invitata.
2: Abbiamo tanti appuntamenti. Già l'1 giugno abbiamo un incontro, grazie a Enjoy Your Dive, con una passeggiata di ragazzi con disabilità che potranno ascoltare il racconto del mare direttamente dai mitilicoltori in un percorso che verrà effettuato tra Mar Piccolo e alcune altre zone. Noi diamo le informazioni, ma cerchiamo sempre di lasciare un attimo di sorpresa a ciò che accadrà, proprio per gustare direttamente l'evento, come accadrà ad esempio il 7 giugno, in cui tutti i mitilicoltori si raduneranno per fare un passaggio simbolico ma reale sotto il ponte girevole, e schierati per dimostrare unità di questa categoria che molte volte viene raccontata in maniera errata. Il 13 saremo nuovamente per le pulizie, per il tratto ambientale, che è un'altra azione del progetto, con plastica qua a Pizzone, e quindi vi invitiamo tutti quanti a essere presenti. Però seguendo un po' i canali social avrete gli aggiornamenti di volta in volta.
1: Io vi ringrazio.
0: E non dimentichiamoci, l'evento finale, di cui non vi diciamo molto.
2: Esatto.
0: Ma vi diremo a breve, dove ci saranno tutti i mitilicoltori e ci saranno, diciamo, tante attrattività per quelli che sono i nostri cittadini. Quindi vi invitiamo, magari seguiteci sui nostri social,
1: rimanete
0: sintonizzati su Radio Cittadella, ovviamente, in modo da seguire quello che realizzeremo per la cittadinanza.
1: Grazie per essere stati con noi. Allora, seguite Miti di Mare, partecipate, quella nostra città, e diamo dimostrazione che Taranto le cose belle le sappiamo fare e le sappiamo raccontare in maniera sostenibile. Ce l'abbiamo, raccontiamole. Grazie, vi aspetto la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali, mi raccomando, perché alla fine non vi aspetto per cominciare. Ciao!

0: 1994 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
3: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
2: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
2: No, è un piccolo gruppo di due.
3: Com'è Superman?
2: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
7: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
7: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan.
14: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
16: Puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy.
5: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
21: Hai un amico.
19: Ci servono rinforzi.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
23: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
22: Credi che non sia in grado?
23: No!
22: Bel poncho.
24: È bello che hanno ricominciato a litigare.
25: Puoi dirlo forte.
26: Io in smart working mi trovo veramente bene.
27: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
28: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
29: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
28: Con chi?
29: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
30: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
26: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
27: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Ma pure oggi,
2: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: È alla buon'ora!
2: Che a buon'ora cosa?
1: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
3: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
30: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
3: Rimpiange l'ufficio?
29: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
4: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
6: Teletravail.
2: Teleghi?
30: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
10: La nave! Sta venendo dritto verso di noi!
12: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
17: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
25: Rufus se n'è andato!
12: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma! Sì!
31: Gli umani vivono sulla terraferma!
32: Una bestia che mi renderà ricca!
8: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
17: Rapporto per la battaglia, Rufus!
8: È ora di agire!
6: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
33: Ok. Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi sentire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il Taranto torna in campo. Domenica 31 maggio alle 15.55 in diretta dallo stadio Perriello Zampelli di Apice, Apice Taranto. Incontro valevole come semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella,
7: Cittadella,
6: New Hit.

0: di sabato.
1: Di sabato.
0: Il radioblog di Cittadella, la radio.
2: La primavera è così bella perché dura poco. Fai appena in tempo ad accorgertene che già senti giugno dietro l'angolo. A Taranto poi ha qualcosa di diverso, una luce che cambia il colore del mare, che ti fa alzare lo sguardo senza un motivo preciso, come se qualcosa stesse per succedere. Il fatto vero è che ci vuole speranza nella mia città, che tra i tanti pesi che si porta addosso anche quello di una storia terribile, Bakary Sako ucciso all'alba di un giorno come questo. Ho condannato duramente quel silenzio iniziale, quel silenzio che lo ha

ha ammazzato una seconda volta. Ma una città, e mi sento di dirlo con la stessa forza, non è il suo momento peggiore. Una comunità non si misura solo nel giorno in cui ha mancato di coraggio. Ho letto un'intervista rilasciata da un'amica di Bakary, anche lei migrante, in cui racconta di aver trascorso a Taranto 9 dei suoi 25 anni di vita. 9. Una persona che ha scelto questa città ci ha messo le ragioni.

racconta l'indifferenza di chi guardava e non diceva niente, peggio ancora, le parole di chi la vedeva in mezzo alla strada e la apostrofava in mille maniere. Hai ragione, Fanny, tutto questo è vero. Eppure, lasciamelo dire, io conosco un'altra Taranto. La conosco perché ci sono nato, perché ci cammino ogni giorno, da quasi 49 anni ormai, perché sento ogni mattina il profumo di quel mare che soprattutto in certe giornate di libeccio arriva dappertutto. E conosco i tarantini che si sono fermati, quelli che hanno pianto, che hanno acceso una candela, che hanno trovato le parole quando le parole erano difficili da trovare. Beh, quella Taranto esiste. Ed è la maggioranza silenziosa, non silenziosa per indifferenza, ma perché il dolore, quello vero, non fa rumore. Il problema di certe narrazioni è che funzionano come il gelo di febbraio. Appiattiscono tutto, rendono tutto uguale, non lasciano spazio alle sfumature. Una città diventa un titolo, una comunità diventa un cliché. E poi l'estate arriva lo stesso, anche se non c'è nessuno a raccontarla. Beh, Taranto non è solo l'omicidio di Bacari, è anche chi ha marciato per Bacari e chi ha vergogna di quel branco e lo dice ad alta voce e chi si impegna ogni giorno perché certe situazioni cambino. È Fanny che nonostante tutto è ancora qui. E questa non è una città che merita di essere ridotta ad un giudizio scritto di fretta, ad un articolo su un quotidiano, scritto spesso da persone che a Taranto non ci sono mai nemmeno state. Beh, la primavera dura poco proprio perché è preziosa. Non puoi farci niente. Puoi solo stare attento a non perdertela mentre sei distratto da altro. Io non voglio perdermi Taranto mentre qualcuno la racconta al posto mio. Oggi la raccontiamo noi, come ci piace, come si conviene. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro con me Gis Nicoletti e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: È volato questo omaggio, proprio è volato, caro il mio maestro di vita. Non ce ne siamo accorti e siamo arrivati all'ultimo weekend di maggio. Poi parte l'ultimo mese di trasmissione, ma non l'ho ancora detto né al direttore né al presidente, quindi lo sapete da oggi.
1: Auguri, buon Natale.
0: Poi luglio facciamo il best of, agosto tutti a mare.
1: Cioè sei già proiettato, è finita l'estate?
0: Te l'ho detto, è la primavera, dura un attimo,
1: l'estate è finita, quindi sei di quelli che stanno vivendo oggi una bella giornata, stai pensando, ma verrà il freddo.
0: No, non esageriamo, diciamo che sono proiettato nel non voler più fare un cazzo.
1: A livelli... Sono circa 30 anni che io sono proiettato in quella direzione.
0: Da quando sei un essere senziente a tutti gli effetti, no?
1: La prima volta che ho potuto dire la mia, dice cosa vuoi fare nella vita? Un cazzo.
0: È così.
1: La verità, io un sogno l'ho sempre avuto. Ora lo devo confessare qui, siamo insomma in diretta con tutti i 100 milioni di ascoltatori che ci ascoltano.
0: Siamo tra intimi.
1: E appunto, devo confessare la cosa. Quando mi chiedevano, tu sai le cose che ti dicono, vorresti essere ricco, vorresti aver avuto una famiglia ricca? Allora, io sì, ovviamente, però io ho sempre detto, il sogno, cioè l'ideale, sarebbe stato sempre essere ricco e stupido. È molto importante questo secondo passaggio, perché
0: quindi Gianluca Vacchi,
1: la Poelca, c'è qualcosa, cioè tu devi essere ricco.
0: Quante querele oggi. Si comincia
1: bene. Ma io te la spiego, perché non è una cosa casuale, cioè devi essere ricco perché chiaramente devi star bene, poterti permettere qualsiasi cosa, ma non devi aver guadagnato tu, devono essere soldi presi in eredità,
0: arrivati
1: devo lavorare, qual è il bello,
0: altrimenti poi
1: devi essere stupido, perché se sei ricco diciamo che riesci a risolvere una serie di situazioni, sei stupido non ti crei altre situazioni problematiche, perché tu, capito, non ci pensi, cioè tu te la godi, non hai tu per esempio stai riflettendo, stai pensando non voglio lavorare, quindi ora sei un po' depresso perché stai lavorando e quindi non va bene. No, tu non devi proprio avere nessun tipo di pensiero.
0: Pensare.
1: Bravo, pensare fa male
0: e non pensare. Quindi noi adesso vi regaleremo 2 ore di narrazione di questa città e non soltanto, senza pensare.
1: Pensare
0: è fermati. Questa è una cosa che facciamo non noi, ma molti qui lo fanno da un bel po', devo dire. Vivere e raccontare questa città senza pensarci.
1: Ecco.
0: Capito?

0: e li vedi sempre bene, però vivono bene, li trovi
1: sono
0: sempre
1: fatti 3 legislature,
0: sempre
1: in 4,
0: ma sempre sono sempre lì, magari si spostano un pochino, vanno da una parte, vanno un po' dall'altra,
2: ma perché bisogna fare moto,
0: ma perché comunque siamo in eterno movimento.
2: Bravo.
0: quindi l'importante, ragazzi, essere stupidi, guardate, cioè io lo invidio, perché gente come Lapo che ha avuto la capacità di farsi rapire per finta, per chiedere un riscatto per finta, per quattro soldi, poi, perché parliamo,
2: facendo un salto anche un po' più indietro nel tempo, salutiamo anche Patrizia il carabiniere.
0: Ah, assolutamente,
2: voglio dire, se dobbiamo fare un attimo il panegirico della vita del buon e il can giovane, insomma, ha dato tante soddisfazioni, voglio dire, al gossip, perché poi
0: per quanto io ricordo le sue grandi idee, però io ricordo una in particolare che mi è rimasta in mente, non so se tu ricordi quel servizio in cui c'era il buon Lucci che lo intervistava. Stava
2: Enrico Lucci pure, devo dire, insomma,
0: no, ma era stupendo perché lo intervistava, lui aveva questa e gli chiedeva: ma cos'è questa idea? E lui diceva: no, ma che praticamente
2: lo fa uguale,
0: è un'idea che cerca di guardare al di fuori dell'immaginario,
2: la supercazzola.
0: Sì, ma diceva Lucci,
2: ma quindi
0: quindi insomma è un oggetto che potrà far parte
2: ma quindi cos'è?
0: È un paio di occhiali,
2: ecco. Vabbè.
0: Ah, quindi è un paio di occhiali.
2: Ragazzi, ci vogliono degli occhiali dalle lenti colorate per vedere meglio il mondo.
0: Si costavano 1.000 euro questi occhiali.
2: Poi dopo lo vedevi benissimo. Ma se eri ricco e stupido, ti potevi permettere. Che problema c'è? Infatti, poi a microfoni spenti ti dico chi ce li aveva. Ma detto questo, da It's My Life di Jon Bon Jovi, che abbiamo ascoltato prima, passiamo ad un'altra It's My Life. Oggi facciamo tutti i titoli uguali, va bene?
0: Perché ci piace molto questa
2: vita. Quella dei No Doubt.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Infatti io quando lo vedo col cellulare in mano che guarda le notizie ho sempre, c'è sempre Deborah dietro la porta che questa redazione si dissocia dalla maniera in cui viene condotta certa
1: questa trasmissione non sa da fare. Allora, It's My Life, si parla appunto di vita, si parlava di denaro, si parlava di soldi, si parlava di ricchezza, si parlava della possibilità di essere nati ricchi, stupidi, di avere la possibilità di avere un bel paio di occhiali,
0: però un'idea
1: prima...
0: buona l'ha avuta, dai, il restyling della 500 è opera di Lapo il Cane, le magliette con la scritta Fiat è opera di Lapo.
1: Secondo me lui voleva fare la maglietta con la chita figa e poi gli avrà sbagliato.
0: Non lo so, non lo so. Vabbè, sì, può essere. Ma scusami, ti ho interrotto.
1: Dicevamo, visto che si parla di ricchezza, ho una notizia che tu sai, insomma, la redazione purtroppo, insomma, non dà queste notizie perché c'è molta censura.
0: Iniziamo,
1: e invece abbiamo bisogno.
0: Iniziamo presto stamattina.
1: Abbiamo bisogno di dare.
0: Si vede che è weekend di ponte.
1: Allora, quante volte avrai pensato di voler comprare un elettrodomestico, di voler comprare qualcosa per casa e di dire però quanto costa? Vedo un bene, magari vado da un'altra parte, cerco
0: controllo,
1: l'offerta migliore.
0: Esatto.
1: Dici, anche perché tu che sei ricco, lo diciamo a tutti i ladri in ascolto,
0: no,
1: che
0: ricchissimo.
1: Daniele, insomma, a casa ha
0: dal nato
1: pieno di soldi, quindi
0: aspetta,
1: se dovete andare da qualche parte,
0: qua è un biglietto da 500,
1: vi possiamo veicolare da lui. E quindi avrai sicuramente magari bisogno in casa tua di una cassaforte, quindi vai ad acquistare la tua cassaforte da sistemare in casa nascosta magari nella tavoletta del bagno.
0: Ah, questa è bella, anziché dietro il solito
1: posto,
0: esatto,
1: ecco.
0: Il solito quadro la mettiamo dietro alla tavolotta.
1: Allora, in Germania, in particolare a Trosberg, non so se l'ho pronunciato bene, compra una cassaforte usata, quindi anche usata, per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi.
0: È tutto bellissimo. Ma allora, 250 grammi adesso va a 90 euro al grammo l'oro. Fatti un attimo due
1: 32.000
0: conti.
1: Euro.
0: Ma insomma, via. Non è male, no? Ci sta.
1: Ora io ti...
0: Dov'è sta cittadina? Vedi un attimo, nel caso ha qualcos'altro da vendere.
1: Io la cosa che mi chiedo, quando ti è arrivata, te l'hanno consegnata, no? Dice, tu magari l'apri, magari ti chiama, no? Com'è andata? No, è andata bene, dice, mi trovo bene, no?
0: Ma sei riuscita ad aprirla? Sì, no, l'ho aperta, ma è dentro tutto a posto?
2: Vuota.
0: C'era proprio
2: questo eco.
1: Assolutamente, allora... questo è un sogno chiaramente che non è che è diventato realtà per un cittadino tedesco che ha acquistato appunto online, quindi gli è arrivata a casa.
0: No, meraviglioso.
1: Io me la immagino, ti arriva il corriere, capito? Signora, sul corriere. Il corriere è quello solito che anzi da casa mia funziona così.
0: Citofonano,
1: si sente, c'è pacco. E tu pensi, cosa avrà voluto dire? Sì, forse devo scendere. Arrivo.
0: No, la mia risposta è altrettanto standard. Senta, le apro, me lo mette in ascensore, per favore. Dall'altra parte, gli astemi di ogni tipo.
1: Ovviamente.
0: Vabbè.
1: Quindi ti arriva questo pacco, tu lo apri, dici, come la trovi? Magari la guardi un po' graffiata, dici, vabbè dai, per 15 euro ne valsa la pena, tutto sommato, per quello che è. La apri, dentro c'è un lingotto da 32.000 euro.
0: E che non è, insomma.
1: Che insomma,
0: cosetta...
1: secondo me è andata bene.
0: Gli ha lasciato un ottimo feedback. Non so dove l'abbia comprata, ma gli ha lasciato un ottimo feedback. Solo che poi dopo si è arrivato fino ai giornali questa notizia. Secondo me il lingotto è ritornato indietro.
1: Sì, perché praticamente pare che le indagini della polizia...
0: Ecco! Siamo alla polizia.
1: Sì, perché comunque, ora, purtroppo, io devo dire questa cosa...
0: un attimo sfuggita di mano poi la situazione.
1: No, devo dire, purtroppo è capitato a una persona onesta. Cioè queste cose non succedono mai alle persone, no? Purtroppo ci sono ancora le persone oneste, la quale ha contattato il commissariato
0: e ha detto, guardi, c'è uno strano, c'è una cosa che pesa un sacco qua dentro.
1: Io immagino anche il commissario, il commissario
0: lasci a noi, non si preoccupi, ce la vediamo noi
1: alla Cosimo Ciambotto, non so, per chi dovesse avere qualche ricordo di tua tiettata di una volta.
0: Si scherza,
1: si
0: scherza, che manco esiste. No, il commissario c'è ancora, chi è il vice? No, non esiste più,
1: non
0: il
1: esiste
0: messaggio. Adesso è vicequestore. Rocco Schiavone insegna. Sì, e sti cazzi, oserei dire.
1: Vabbè, sì, sì. Noi siamo rimasti ancora al commissario Logatto, insomma, il nostro cuore è ancora legato a queste immagini, insomma, di un certo tipo. Mm. Comunque pare che le due parti debbano raggiungere un accordo. Mm. Ora io non so legalmente questa cosa come funzioni, però
0: beh,
1: insomma,
0: sai, secondo me c'è da dire, era uno di quelli che sapevano tutto loro, come la canzone che arriva adesso di Teddy Swims, si chiama Mr. Know It All.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio.

0: ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Santana non lo vai a vedere quest'anno, niente concerti.
1: Quest'anno c'è Sting quest'anno, caro il mio ragioniere.
0: Ah, beh, mica male, mica male. Che poi Sting, quanti anni ha Sting? Un bel po', devo dire. Ma non lo so, sarà il sesso tantrico?
1: Sì, ore al giorno fa di sesso Sting.
0: Quindi una volta al giorno e basta, no? Due anche, magari.
1: No, dice... probabilmente poi riposa, insomma. Dopo, io immagino che dopo una sessione.
0: Però fatto sta che, insomma, c'ha un fisico che è uno spettacolo. E si apre la rubrica body shaming.
1: Ecco, perché sì,
0: questo punto dell'anno è sempre 74. Porca miseria, mi sento una. Mi sento un essere inutile.
1: Fai bene.
0: Cioè, no, ragazzi, pazzesco. Cioè, ma guardatelo adesso. Cioè, è ancora. Non dico che come ai tempi dei Police, ma.
1: Però
0: secondo me è anche migliorato.
1: Sì, ma comunque Message in a Bottle la fa lo stesso e esatto. Saltano durante il concerto, quindi insomma.
0: Ecco, vedi,
1: evidentemente
0: ci mostra una immagine di Sting in cui sta decisamente meglio di me.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma non ci vuole moltissimo, diciamo anche questo.
1: Evidentemente quella generazione, noi tante volte parliamo di Mick Jagger, tante volte parliamo di Sting, evidentemente è una generazione che ha vissuto con intelligenza il suo momento storico, si è dedicata al proprio fisico,
0: signora
1: si
0: mia,
1: è drogata abbastanza,
0: delle cose più naturali, si usava meno l'ascensore, c'erano meno macchine,
1: sì, qualcosa ci sarà.

0: nell'aria, perché tutti questi, insomma, questi personaggi che hanno fatto anche un po' la storia della musica e che sinceramente sono orgoglioso di andare a vedere, anche direi. Perché hai sempre quella paura, no? Quando vai a vedere questi concerti di questi artisti un po' più avanti con l'età,
1: che compri il biglietto l'anno prima per l'anno dopo, dici ma chissà, io lo prendo, poi nel caso, ma c'è la polizza?
0: No, anche perché io ricordo,
1: e se schiatta?
0: Io ricordo un meraviglioso Santana l'anno scorso che a un certo punto, quando ha lasciato la chitarra, a un certo punto doveva salutare il pubblico, si è mosso da quel suo sgabellino e ha cominciato a camminare, sai, con i piedini.
1: E tu un attimo dici, Madonna, però Santana, Dio sceso in terra, ha fatto chitarrista.
0: Vabbè, d'altronde, insomma, così accade un po' per tutti, quindi...
1: Pensa quando scenderemo noi a, non lo so quanti, a 90 anni, dai nostri microfoni a fine trasmissione.
0: Sì, no, con la poltrona quella che ti fa alzare in piedi.
1: che se fai un po', se ti agiti troppo, ti parte la dentiera mentre sei in diretta, e con, sai, ci sarà un alta definizione ancora più alta, voglio dire, in quel periodo là,
0: quindi. Ma ci saranno dei filtri ancora migliori, quindi noi siamo abbastanza, insomma, fiduciosi per quella che sarà l'immagine che lasceremo di noi, ma soprattutto perché noi saremo pronti col nostro fisico, saremo pronti con la nostra alimentazione.
1: Certo.
0: Come va?
1: Patatina? Ma ci hanno aperto pure il McDonald's qua dietro la radio, ma ti rendi conto? Cioè, noi siamo tra un McDonald's e un centro commerciale. Volendo, potremmo mangiare malissimo.
0: Continuamente.
1: Ma
0: non lo faremo, perché siamo pronti all'estate, siamo pronti a ciò che viene, ma siamo pronti soprattutto a volerci bene, ecco, questa è la cosa importante.
1: Esatto.
0: Dobbiamo volerci bene. Per volerci bene dobbiamo cercare di, insomma, avere una sana alimentazione. Cerchiamo di togliere di mezzo quei falsi miti che abbiamo detto la settimana scorsa, il fatto di fare gli addominali per togliere la pancia. Andate a correre, magari funziona di più. Sì, probabilmente sì.
1: Mettete in funzione tutto, poi anche endorfine. Poi chissà che quando tornate a casa pieni di endorfine non si esca anche, insomma, qualcos'altro.
0: Oggi ve ne dico un'altra, quelli che quando togliamo i carboidrati, ci sono quelli che dicono ok, da domani basta carboidrati,
1: non ne mangio più.
0: Solitamente cosa succede? Che sì, all'inizio funziona, magari perdete un po' di liquidi, magari perdete un po' di peso, siete stressatissimi, siete volete uccidere qualcuno, esatto, perché siete tristi come non mai. E soprattutto c'è una cosa importante che non dovete dimenticare: senza carboidrati i grassi non li bruciate.
1: Aspetta, che sta cosa me la devi spiegare meglio, ma lo facciamo dopo il prossimo pezzo. Secondo me là ne mangiano un sacco sia di carboidrati che di grassi in Texas. Andiamo in Texas con Choosing Texas, la canzone di qualche mese fa ormai, ma diciamo sempre nuova, di Ella Langley.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma quante belle new hit che c'ha sta radio, eh? Ma quante ce belle new hit.
1: Solo noi ce le abbiamo, eh? Le altre non le diamo.
0: No, mi fermo. Non perdiamo un attimo, che la tramontà si vede, ti ho detto, si vede che stiamo andando incontro a questo weekend lungo.
1: Possiamo fare un saluto agli amici di Lecce. Il Lecce è rimasto in Serie A, gli facciamo un saluto e un augurio. Insomma, ultimamente ho incontrato qualche amico leccese che...
0: Posso salutare anche gli amici di Bari. Ciao ragazzi. Vabbè, dice, parlate voi, c'avete lo stadio nuovo, ci sta la squadra per giocarci dentro.
1: No, ragazzi,
0: ma per carità, allora, vedrete.
1: Partiamo dallo stadio. La squadra arriverà.
0: Ma sì, come si dice, arriva, tu chiamala che arriva.
1: Voglio dire...

0: D'altronde, se ti viene di andare in bagno, tu cosa fai? Costruisci prima il bagno o prima fai i bisogni?
1: Eh no, costruisci prima il bagno.
0: Bravo, quindi per avere un bisogno buono serve un bagno buono.
2: Era come la pubblicità del pennello, per avere cos'era? Per pitturare cinghiale. Un grande muro ci vuole un grande pennello.
0: Vuole un pennello grande.
2: Non ci vuole un pennello grande, ci vuole un grande pennello.
0: Esatto, è vero.
1: Comunque sì, cinghiale. Esisterà ancora cinghiale? Cioè se è fallito cinghiale è grave, ragazzi.
0: Sì, credo che ancora esistano.
1: Mercoledì faccio una visione un attimo, poi vi faccio sapere settimana prossima. Ma noi parlavamo del fatto che per bruciare i grassi c'è bisogno anche dei carboidrati. Quindi sostanzialmente gran fesseria quella di eliminarli completamente.
0: Allora, diciamo in soldoni, diciamolo in maniera molto semplice. È chiaro che se noi smettiamo di mangiare da domani.
1: Posso dire una cosa, però, il sottotitolo sotto: sì. Don't try this at home. è tutto quanto solo un gioco. It's only joke. Dove joke sta per presa per il culo.
0: Assolutamente.
1: Dicevi?
0: Dicevo che se chiaramente noi dovessimo smettere oggi di mangiare, a un certo punto inevitabilmente perderemmo peso, dimagriremmo, ma perderemmo energie, perché perderemmo quel glicogeno muscolare che ci serve, insomma, ad avere energia. Andremmo poi a un certo punto, dopo un bel po' di tempo e soprattutto dopo il movimento, a bruciare anche quella componente di grassi, ma tutto questo poi non potrebbe durare in eterno. Riprenderemmo a mangiare e tutto in qualche modo tornerebbe come prima.
1: Tecnicamente, se non mangi muori.
0: Sì, così pare, insomma, dopo un po' di tempo, alla lunga. Ecco. Quindi la cosa invece diversa potrebbe essere quella di avere una dieta leggermente ipocalorica, quindi togliere qualche caloria, ma allenarsi, mantenere una dose di carboidrati che ci dà energia, ci permette di lavorare sul muscolo, il muscolo si rinforza, cresce e nel momento in cui cresce ha bisogno di bruciare di più e quindi va a intaccare ancora una volta il nostro metabolismo e brucia anche quando dormiamo, brucia durante la giornata e ci permette di aumentare il dimagrimento.
1: Vedi, quando lo metti a terra cammina.
0: Sì.
1: Io l'ho sempre pensato. Oggi mi ha dato anche la dimostrazione.
0: In discesa rotolo anche.
1: Cioè,
0: sì, perché bisogna. Ma soprattutto, visto che si parla, insomma, di tutto questo. Quando sarete finalmente pronti e allenati, potrete anche voi correre nudi per strada.
1: Tallonati
0: dalla polizia. E a quel punto dire: vabbè, mo entro in chiesa durante la messa. E c'è questo signore con il ciondolo
1: il batacchio. Quello,
0: esatto.
1: Dare la benedizione.
0: Ma dove è successo tutto questo? È successo in Australia?
1: A Taranto?
0: È successo. No. È successo in Cina?
1: No, perché a Martina c'era uno che correva nudo quest'inverno.
0: No, è successo
1: d'inverno, vorrei far notare.
0: Non te lo aspetteresti mai, è successo in Brianza.
1: Quella! Anche i brianzoli, ma doveva aver lavorato tantissimo, aveva preso degli stimolanti, non ha capito più niente.
0: Pare che questo 35enne abbia deciso di fare una passeggiata nel centro storico di Brugherio senza nessun indumento, neanche le scarpe addosso. D'altronde,
1: certo.
0: Faceva caldo, che fai?
1: Certo.
0: Non ti metti
1: in disabilier, diciamo.
0: Dice, momenti di sconcerto, ma perché? Magari era anche un ragazzo ben dotato, che ne sai, magari la gente è rimasta un po' perplessa, che ne potrebbe essere?
1: Sono arrivati gli elicotteri? Non sono arrivati gli elicotteri.
0: Comunque la scena si è verificata poco dopo le 18. Insomma, pare che i presenti qualcuno abbia cercato anche di inseguirlo. Forse poteva essere un nuovo Forrest Gump.
1: Pensa se lo acchiappava. Vabbè, facciamo così. Non c'è più religione intanto. Qualcuno l'ha smarrita da un bel po'. È il caso degli R.E.M. I R.E.M. che cantano Losing My Religion.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ecco, sappiate che durante poi il resto della trasmissione non avrete più momenti musicali come questo. Lucio Dalla con Le Rondini, un album cambio che credo fosse tra l'89 e il 90.
1: Sì, dovrebbe essere quel, più o meno quel periodo storico.
0: Una canzone meravigliosa, Le Rondini, che io ho visto ad a marzo, fine marzo, e che adesso sono ormai sparpagliate ovunque. Guardatele bene, perché pare che insomma ce ne siano sempre meno ogni anno che passa.
1: Assolutamente, ma mi verrebbe una domanda spontanea. Si parla di canzoni meravigliose, ma a memoria, dimmi una canzone di Lucio Dalla che non sia una piccola poesia.
0: No, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Cioè, è quella grande capacità che secondo me un po' in qualche modo si è persa per il discorso legato magari al business. Scrivere quando hai l'esigenza di scrivere.
0: No, ma stavi dicendo proprio bene, la necessità
1: di scrivere.
0: E guarda, era lo stesso Lucio Dalla che, raccontato da Luca Carboni nel suo libro, dormiva sul frigorifero dei gelati del bar che loro frequentavano. Cioè, una persona dalla quale probabilmente, se non fosse stato Lucio Dalla, tu ti saresti anche un attimo guardato, perché diciamo, questo c'ha qualcosa di...
1: c'è qualcosa che non va.
0: E invece non era qualcosa che non andava, era qualcosa che andava veramente bene. D'altronde poi si sa che la poesia, l'artista, molte volte è borderline con una sorta di follia sua interna, no? Penso...
1: Vabbè, probabilmente è anche la volontà di guardare le cose da un'angolazione diversa,
0: da
1: un altro punto di vista. Il fatto anche di avere... questo è una cosa che mi ha sempre fatto tanto pensare, che è una cosa importantissima che lui diceva. Lui aveva questa grande barca, insomma, in cui ogni tanto passava del

0: suo tempo. E in ogni punto della barca lui aveva la possibilità di attaccare uno strumento e suonare.
1: È vero? Sì, sì, sì, sì. Quindi, era un piccolo studio mobile, mettiamola così.
0: Assolutamente, questa è una cosa straordinaria perché in qualche modo mi ci ritrovo, cioè l'idea di poter avere a portata di mano in qualunque momento, magari quando sei in casa, quando sei uno strumento, perché l'idea, quel momento, insomma, artistico arriva nei momenti più inaspettati.
1: Quando meno te l'aspetti.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Sì, sì. Io ricordo, insomma, con tanto affetto i momenti in cui mia madre, mia nonna o magari qualche mia sorella mi guardava, mi osservava entrare nel bagno con una chitarra in mano e si facesse tante domande, ma soprattutto mi chiedesse dove diavolo stai andando.
1: Adesso, andando a are.
0: C'è qualcuno che si porta il giornale.
1: No, ma chi si porta la chitarra? Metti che quello è un momento che tiri fuori qualcosa anche da là. Cioè non che soltanto ne sai? Da giù, anche dal cuore.
0: Che ne sai?
1: Può essere.
0: Però sì, è stata una cosa che secondo me tutti gli artisti di un certo tipo hanno questa caratteristica. Sai chi ogni tanto mi fa pensare a Lucio Dalla, anche se è molto diverso, però per più che altro per qualche momento, qualche idea.
1: Beh, sono curioso, dimmi.
0: Cremonini.
1: Beh, Cremonini fa parte di quella generazione attuale di cantautori bolognesi che hanno fatto un po' la storia di buona parte della nostra musica italiana. C'è un eco, però non me ne voglia il buon Cesare e
0: no,
1: tutti
0: non
1: quelli che seguono, ma io non ci trovo proprio tanto di super. È bravissimo, ok? Però non lo so, mi sembra che avessero
0: probabilmente
1: qualcosa in più
0: non hanno ancora, nessuno magari di loro ha ancora raggiunto quella, ecco, ciò che forse
1: maturità artistica?
0: No, credo che sia non solo quello, credo che sia anche proprio la spontaneità, cioè le canzoni di determinati artisti come Lucio Dalla erano sì complesse alle volte, ma erano molto spontanee ed erano molto un vestito che loro indossavano benissimo. Quando tu ascolti una canzone di determinati artisti, magari cantata da altri, vediamo tante volte i talent, no? In cui
1: sì. Ti accorgi che non è la stessa cosa.
0: Magari è fatta anche bene.
1: Ma sai, guarda, ti faccio un esempio e poi mandiamo un altro pezzo. Joe Barbieri, bravissimo, rifà Felicità di Lucio Dalla. Toglie un verso, che secondo me invece è un verso fondamentale, ma lui non è stato in grado di pronunciarlo quel verso lì. Quello che riguarda l'elastico delle mutande vanno giù, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì,
1: lui ha detto no, questo verso probabilmente non rientra
0: non
1: nei
0: rientra
1: canoni e l'ha tolto. E non si fa così, cioè la canzone è stata snaturata. Chissà cosa ne penserebbe Liam Gallagher, che invece di tutta questa poesia lui ha bevuto litri e litri ed ettolitri di birra e ne ha tirato fuori delle canzoni che comunque sono molto belle, tra cui quella che ascoltiamo adesso, che si chiama Once.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: porque si no me muero.
1: I tempi della radio sono maledetti. Io t'ho lasciato quel ditino così che cioè avevi qualcosa da dire sulle birre di Liam Gallagher e poi anche il fratello Noel, voglio dire, immagino.
2: Sì, no, in un certo momento, insomma, quando hai parlato di birra, hai parlato di Liam Gallagher, ho pensato che facesse un brano con i Rutti, ecco.
1: Ma ci potremmo anche arrivare. No, non credo che arriveremo fino a tanto.
2: C'era qualche artista che secondo me in passato ha dato da questo punto di
1: Dici?
2: Vista.
1: Può essere,
2: secondo me sì. Secondo me sì, e soprattutto alle volte, se magari bevi troppo, mi viene in mente un'altra piccola notiziola che ho trovato,
1: sì,
2: che mi ha lasciato,
1: sì,
2: veramente.
1: No, Deborah, resta fuori. No, direttore.
2: Questa, guarda, Daniele, mi ha lasciato veramente.
1: Adesso arriva proprio Valentina.
2: Tra un po' entra la polizia.
1: Ecco.
2: No, comunque.
1: Ci asserragliamo qui dentro.
2: Sì, sì, sì, sì. Facciamo occupazione come a scuola.
1: Ma scusa, non ti tolgo più la parola. Vabbè.
2: No, dicevamo. Una notizia che mi ha molto colpito, perché, insomma, c'è tanta solidarietà nei confronti di lavoratori, insomma, di un certo tipo di settore. Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello. Ma è quello della caserma. Finisce malissimo. Allora, questa notizia mi ha colpito profondamente, perché una coppia di ladri d'auto pluridecidivi, tra l'altro non era la prima volta che facevano qualcosa del genere.
1: Peggio, non per la recidiva, ma perché dovresti saperle come vanno certe cose?
2: Allora io vi spiego la storia.
1: Vai.
2: Rubano una Fiat 500 parcheggiata in strada. Siamo nel comune di San Sebastiano al Vesuvio.
1: Ok.
2: Sul loro cammino c'è l'alte della pattuglia dei carabinieri. I due fuggono, vengono tallonati in una strada senza uscita. E allora loro che fanno? Abbandoniamo l'auto,
1: certo.
2: Scappiamo a piedi. I due fenomeni.
1: E fin qua ci può pure stare.
2: Cercando di eludere i militari, scavalcano una recinzione. Dice: siamo salvi. La recinzione è questa. Scavalcano. Dall'altra parte ci sono i carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, perché quella era la caserma dei carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio.
1: Che vuol dire quando uno non si studia su Google Map la topografia dei luoghi dove andrà a compiere il suo crimine?
2: Secondo me non sono gli stessi dell'assalto al portavalori, questa è altra gente. Però la cosa bella è che non era la prima volta.
1: L'altra volta dove sono finiti?
2: Allora,
1: dalla guardia di finanza.
2: No, avevano rubato un'altra 500 e avevano ancora i carabinieri alle calcagna. Quindi era una storia che si ripete, insomma. In questi casi i due si dimenticano di rimuovere il blocco a sterzo e finiscono contro un muro prima di andare davanti al giudice.
1: Certo,
2: quindi sono due, insomma.
1: Oltre al furto si aggiunge il danneggiamento. Però secondo me puntavano sulla semi-infermità mentale, perché insomma ci può anche stare.
2: Qualche attenuante per sfiga si può.
1: Non lo so, è capace che il ministro Nordio adesso la inserisce. Guarda, dagli questo input che poi magari qualcosina la inserisce.
2: Comunque, insomma, erano due che avevano più volte provato. Insomma, sono stati arrestati sempre questi. Io dico, a un certo punto,
1: smetti.
2: No? Se ti rendi conto che.
1: Fai il salto grosso a questo punto, smetti di delinquere, diventa anche tu una forza dell'ordine. Però passando dal concorso,
2: tu dici.
1: Non comprando. Sai che si vendono le macchine di una volta della polizia, che però non puoi mettere su il lampeggiante, eccetera, eccetera. Ecco, non vi stiamo dando degli spunti. Facendo un concorso regolare, magari dici: oh, sì, senti, mi piace tanto avere a che fare con voi, però possibilmente a questo punto passo dall'altro lato.
2: Mi viene simpaticamente in mente un po' quei film alla Totò, no? in cui loro facevano. Dovevano fare i ladri. Io mi immagino questi due che rubiamo una macchina, dai, apri tu, vai tu, dai, apri tu. Non ho tolto il blocco a sterzo.
1: Boom. Perché parti, chiaramente.
2: Beh, a quel punto
1: parti e poi vedi come va a finire, perché sarebbe troppo semplice che uno si ferma lì e poi controlla. Invece no, le devi portare avanti le decisioni che hai preso.
2: Questa è la realtà che supera la fantasia, perché non ci avresti mai pensato. Però ci sono anche queste categorie che sono forse quelle, ecco, nel danno magari anche più simpatiche da ascoltare, perlomeno, ecco.
1: Dovremmo iniziare con una rubrica specifica, tipo

0: poveri piccoli criminali, no? PPC, o piccoli criminali crescono, cose di questo tipo.
1: O cambia mestiere.
0: Sono reati, sono quei reati bagatellari così, che poi alla fine un po', insomma, ti fanno venire anche un po' di, come dire, di tenerezza nei confronti di questi ragazzi che ancora non hanno ben capito cosa vogliono fare da grandi. Sicuramente non gli riuscirà di fare i criminali seri.
1: No.
0: Facciamo una pausa, ci ascoltiamo un pezzo degli U2 che non ascoltiamo da tanto. Il titolo è, insomma, come dire, abbastanza pauroso, si chiama Atomic City. Se andiamo avanti come stiamo andando avanti, magari ci arriviamo anche.
1: Speriamo,
0: ma ci
1: di no.
0: Auguriamo di no, che sia solo buona musica.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: come passa il tempo quando ci si diverte, caro mio maestro di vita.
1: Certo.
0: Era Duncan Shake con Barley Breathing, che vuol dire respirando appena, Barley Legal, mi ricordo qualcosa. Categoria di cos'è? YouPorn?
1: Ah, sì, molto bene.
0: Barley Breathing invece, che respira appena. Tra l'altro rifatta anche da Niccolò Fabi qualche anno dopo, ma noi abbiamo scelto la versione anni 90. Oggi abbiamo avuto un filo conduttore quasi sempre anni 90, con delle piccole...
1: stanno tornando, abbiamo detto tante volte, gli anni 90 stanno tornando. Sta tornando la musica, sta tornando... Tra un po'
0: troveremo... anni tornano più o meno, no? siamo ai 20, tra un po' torneranno.
1: Un po' vedremo, che ne so, i pantaloni a zampa.
0: No, cioè, se c'è una cosa, allora quelli erano anni 70 e grazie a Dio li abbiamo superati. Però io, guarda, quella è una roba che io proprio ce l'ho qua sullo sto, i pantaloni a zampa, non mi fate vedere i pantaloni a zampa, ma già sulle donne, ma non ne parliamo proprio sugli uomini, capito? Cioè già sulla donna non mi piace. C'è la versione anni 2000 dei pantaloni a zampa, che adesso mia moglie, se mi sta ascoltando, riderà: sono i pantaloni a trombetta.
1: Ah, ecco.
0: Che tu dici, ma perché ti devi comprare una cosa che si chiama pantaloni a trombetta? Ti sta prendendo per il culo anche chi ha inventato il nome di sta roba.
1: Ci sono paesi che mettono il kilt.
0: Ma il kilt è sacrosanto, è più bello il kilt.
1: Tu dici?
0: Sì, è tutto lì.
1: L'uomo con la gonna va bene?
0: L'uomo con la gonna, ma è una gonna strong quella. No, comunque non mi piace manco il kilt. Io sono più inglese che non scozzese, mettiamola così.
1: Allora, io dico sempre questa cosa, il buon Versace, insomma, per anni ci ha fondamentalmente preso per il culo, perché no, assolutamente, perché voglio dire, ha fatto la moda di tutto il mondo, la moda delle modelle più belle, la moda dei modelli più belli, avrebbe vestito anche noi se ci avesse conosciuto, però lui ha sempre indossato una maglia nera e un pantalone scuro.
0: In effetti sì, aveva anche quindi, ogni tanto la camicia bianca.
1: A volte la camicia bianca, quindi secondo me ci ha semplicemente preso.
0: Noi oggi ci siamo vestiti come Giorgio Armani.
1: Ma
0: capito?
1: Perché la classe non è acqua.
0: Capito, magliettina scura e via.
1: E via, cioè.
0: Poi adesso non siamo a spaccare il capello, una è nera, l'altra è blu, siamo là, però voglio dire, la semplicità. Il valore della semplicità, la bellezza della semplicità e soprattutto il fatto che la semplicità è inversamente proporzionale al grado di caffonaggine, solitamente. Cioè, più sei semplice,
1: meno sei caffone.
0: Facci caso.
1: Però
0: adesso che voi, io lo so che state a casa magari, ma qualcuno starà in macchina, starà andando al mare, guardate fuori dai finestrini e cercate il super cafone, come cantava Erpiotta, che vabbè, insomma, canzone che diventò.
1: O andate magari in qualche stabilimento balneare.

0: che magari anche di quelli un po' più in voga, sai, quelli dove magari verso le tre, quando tu vuoi rilassarti, inizia la musica.
1: Sì. E giù alcol come. Che poi devi essere una sorta di mostro per riuscire a bere alcol sotto il sole. E non morire, perché lo puoi anche fare, ma poi muori solitamente.
0: La cosa bella è che quello è solo l'inizio.
1: Vecchi, ragazzi.
0: Quello è l'inizio, perché tu nel frattempo, mentre ti stai devastando al mare alle 4 di pomeriggio, sballando sul lettino per la soddisfazione del proprietario dello stabilimento,
1: certo,
0: stai già preparandoti con i tuoi colleghi alla serata, perché quello è solo l'inizio, perché certo, poi si va.
1: E poi questo, diciamocelo, questo weekend dura fino a martedì, perché chi andrà a lavorare lunedì? Ma nessuno.
0: Dai.
1: Io. Vabbè, però non lo diciamo forte. Ma ho messo l'udienza di lunedì. Ma si può.
0: C'hanno da fare niente.
1: C'hanno
0: proprio,
1: fare proprio niente.
0: Mamma mia,
1: e poi ci hanno tolto i 15 giorni di settembre.
0: E poi parlate di questa classe forense che non lavora.
1: Vabbè. Siamo arrivati alla fine di queste due ore. Grazie a Dio, incolumi. Però
0: siamo
1: c'è
0: vivi.
1: La polizia fuori. Andiamo a dare le generalità. E forse saremo con voi il prossimo weekend.
0: Ma potrebbe succedere. Forse. Insomma, se tutto va male, potrebbe andare anche così.
1: Grazie, caro maestro di vita, di essere stato con me.
0: Grazie Daniele, grazie a Piero, grazie a chi ci ascolta.
1: E gente che dall'altra parte ci ascolta magari dovrebbe dire grazie per tutte le stronzate che avete detto e amen.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova settimana insieme, una nuova giornata insieme, e partiamo con un abbraccio fortissimo. Noi ci stringiamo al nostro direttore generale Paolo D'Andria per la perdita del suo papà, e siamo tutti vicino a lui e vicino alla sua famiglia, perché per noi Paolo non è solo un collega, è un grande amico ed una grande persona, e così come lo era il suo papà. Quindi, detto questo, oggi avremo tanti ospiti, parleremo delle notizie del nostro territorio, l'informazione, le storie, l'attualità. E scrivetemi al 339-686-8068-099-4730-144, il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it e la nostra mail. Mi raccomando, scriveteci, e adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

0: E lei è Lisa ed è una newit di questa settimana, il titolo è Amore è, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sul DAB Plus, le nostre frequenze Radio Cittadella, e ovviamente sul digitale terrestre, il canale 94 Cittadella TV. Adesso una breve pausa, ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. What?

0: Rewind, Hathaway, What is Love? Mamma mia, questo pezzo, quanto l'abbiamo ballato, quanto l'abbiamo visto nei vari festival bar, nelle estati degli anni 90, perché non è stato solo il successo di un'estate in particolare, ma è veramente un grande successo, ed è adesso un evergreen, perché ogni volta che l'ascoltiamo ci batte forte il cuore. Adesso parliamo di Mediterranean Chamber Music Festival. Da Oslo alla Puglia, la musica come ponte tra culture, avvia la seconda edizione Bridge. Presentazione ufficiale, insomma, c'è stata, e ci sono dei concerti dal 21 al 30 giugno tra Pulsano, Taranto e Martina Franca, e ci sono tante cose e tanti appuntamenti da non perdere. E i prossimi proprio oggi a Taranto, poi domani, e poi dal 21 al 30 giugno il festival, e ci saranno 10 giorni di grandi concerti e attività diffuse tra il chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano, Palazzo Pantaleo a Taranto, e la masseria cappella a Martina Franca. Voi, se ricordate, abbiamo anche sentito e visto, no, il proprietario di masseria cappella a Martina Franca. Bene, adesso noi sentiamo, sì, siamo in collegamento telefonico, sì, con Rebecca Mantua. Ciao Rebecca, buongiorno, benvenuta. Ah, in video collegamento ci siete? Ci siete, ok. Ciao Rebecca. Ecco, io non riesco a raggiungerli. No, non va questo video collegamento, perché probabilmente la loro linea non è sufficiente. Allora, adesso proviamo a dire che devono risponderci al telefono e non prende neanche. E quindi dicevamo di questo festival, la diretta è così, amici, la diretta è questa. Il cartellone quest'anno vanta solisti di fama mondiale e astri nascenti come Christopher Park, Ivan Rabaglia, Anna Rina, Giochela, spero di pronunciarli bene, Andrea Scaffardi, Sofia Manvati, Joanna Annikoski e tanti altri. Ad arricchire l'offerta, ovviamente, ci saranno una conferenza sulla liuteria a cura di Sorin Suciu, le attività formative della Mediterraneo Academy, che è la residenza artistica per giovani talenti internazionali. Allora Rebecca, ci sei al telefono?
1: Sì, scusate, ma diciamo che tra poco avremo una conferenza, quindi insomma.
0: Va bene, benissimo. Allora, tra poco ci sarà la conferenza stampa, raccontaci tutto.
1: Allora, vi passo direttamente il direttore artistico, Romolo Lanza, che potrà sicuramente spiegare meglio di me un po' il tutto.
0: Grazie Rebecca. Ciao, buongiorno. Romolo, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao.
0: Allora,
2: ciao.
0: Si parte, siamo pronti, adesso la conferenza stampa, raccontaci tutto.
2: Grazie innanzitutto di averci come ospiti, siamo molto felici di essere da voi. Sì, ieri abbiamo avuto l'evento di presentazione italiana, quello di presentazione internazionale si è tenuto ad Oslo ad aprile, insieme all'ambasciata, all'Istituto Italiano di Cultura e il Comites, e ieri invece appunto a Moody's Casa Viola a Taranto, è stato sold out, un bellissimo evento, abbiamo avuto musica, un lungo talk per spiegare qual è il nostro progetto e per quanto crediamo in Taranto e quanto vogliamo portare avanti l'idea di musica a Taranto, aprire questo tipo di format a un pubblico più mainstream, rendendo il tutto più accessibile con delle chiavi di lettura, e poi un bellissimo movie di Alice Bulloni a chiusura dell'evento. Oggi invece abbiamo questa conferenza stampa in conservatorio a Taranto, che è un partner dell'evento, e dove sì, avremo modo di parlare ad esempio della Mediterraneo Academy, che stavi citando proprio prima. È una bellissima esperienza per noi, perché stiamo dando la possibilità, anche grazie all'aiuto di Silvio Buzzico e dell'ETS, di garantire delle borse di studio per degli academist da tutto il mondo. Sono state offerte a un ragazzo di Taranto, Lorenzo Lomartire, del Conservatorio di Taranto, ma anche a Vittor Coelho dal Brasile e a un duo dalla Royal College di Copenaghen, quindi un duo danese. Quest'anno il festival ospiterà oltre 35 artisti da tutto il mondo, con concerti dal 21 al 30 di giugno, e sono appuntamenti davvero imperdibili a Pulsano, al convento dei padri riformati. Il 28 di giugno a Masseria Cappella c'è un evento molto molto speciale, avremo la mattina questa bellissima conferenza con un open class dell'Academy, un laboratorio di pasta, e poi ci sarà una degustazione dei prodotti a chilometro zero della masseria, E poi la sera, forse uno degli eventi più importanti del festival, che questa sera di gala con l'ottetto di Mendelssohn è un cast incredibile da tutto il mondo, quindi non vediamo l'ora. Bellissimo.

0: Bellissimo, bellissimo. Insomma, voi state per iniziare la conferenza stampa. Io vi ringrazio per averci parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival. Insomma, abbattere le barriere tra palco e platea, avvicinare le nuove generazioni alla musica da camera, vedere questi artisti che arrivano da tutto il mondo, e questo sarà un bellissimo festival. Allora, vi auguro un grosso in bocca al lupo, buon lavoro, soprattutto perché so quanto è importante, duro, difficile fare questo tipo di lavoro e questa organizzazione. Vi ringraziamo. Ringraziamo anche il motociclista che è appena passato. Il bello della diretta. Grazie ragazzi, buona conferenza stampa. Grazie, e buon lavoro. Ci vediamo presto. Ciao, ciao.
1: Vi aspettiamo al festival. Ciao.
0: Amici, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Pace, Salmo con la pesce, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio Cattive Abitudini. Amici, adesso ci spostiamo a Taranto perché al Sun Bay si è tenuta una giornata dedicata a tutti gli sport, organizzata da ASC di Confcommercio. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Si vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
2: Il sole, il mare di San Vito e l'energia travolgente di centinaia di appassionati. Una domenica di sport e movimento grazie alla manifestazione promossa dall'ASC provinciale, giunta ormai alla sua quinta edizione. Una vera e propria vetrina per le palestre e le realtà commerciali del territorio riunite al Sun Bay per promuovere il benessere psicofisico.
3: È l'importante fare attività motoria per quanto riguarda gli enti di promozione, soprattutto promuovere sul territorio e fare attività sportive in tutti i vari settori che noi proponiamo. Per questo stiamo organizzando sempre questi eventi, ripeto, sempre a titolo gratuito, per promuovere tutte le attività del territorio di Taranto e soprattutto le associazioni di Taranto.
2: Dai più piccoli fino alla terza età non esistono barriere quando si parla di attività motoria, tra fitness, danza, arti marziali. L'evento ha registrato numeri da record, sdoppiandosi tra le attività in spiaggia e il grande raduno dedicato agli altri sport da combattimento presso il Palafium, muovendo complessivamente quasi 800 persone sul territorio.
4: Cerchiamo ovunque di avere attenzione per tutti, partendo dai piccoli e finendo ai grandi.
2: Tra le discipline più apprezzate della giornata spicca il Pilates posturale, inteso non solo come terapia riabilitativa, ma come un'opportunità di pura espressione e potenziamento per riscoprire le incredibili capacità del proprio corpo, sfidando ogni pregiudizio.
5: Ha portato una posturale che vuole smarcarsi dalla posturale che dà l'idea che la posturale debbano fare solo le persone malate o con problemi. Anche se abbiamo qualche problema, facciamo più cose di quello che tutti possano immaginare, specialmente noi ragazze.
0: Che bello, dobbiamo imparare da questo, Pilates, la posturale, fare attività fisica, perché il nostro fisico, il nostro corpo è una macchina perfetta e dobbiamo imparare ad usarla e a gestirla bene. Adesso continuiamo, ci sono loro, Anima e Joji con Beautiful.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per

0: Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: London Grammar, How Does It Feel? Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose, e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre, e tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stata?
1: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di maggio. Con 30 iscritti, se ne sono presentati 18, e per due giorni, il 21 e il 22, i giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli, e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti, che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della Provincia di Taranto, che ricordiamo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. 4 finalisti hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al 20enne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio, quindi un premio che resta in Italia quest'anno. Erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi e variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff. Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio, è nato a Lucca, quindi insomma è un pianista che si sta formando, ma ieri ha dimostrato di essere un grande fuori classe.
0: Che bello, che bello, che bello vedere questi artisti, questi ragazzi fare questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
1: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frisone, un altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frisone ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo. E poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, a Naoto Mura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria, che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia, anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione. Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudio Stansky, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
0: Assolutamente.
1: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questa città, e cercare di di sostenerci veramente.
0: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi e fidarsi.
1: Io sono arrivato ad una conclusione ultimamente, che non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
0: Però la fanno lo stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto.
1: Una manifestazione come questa in altre città, non solo italiane ma anche europee, nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro.
0: Esatto.
1: Parliamo di 10.000 euro. Parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
0: non andiamo da nessuna parte. Invece non sarà difficile, perché noi ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica, e già solo questo insomma la dice tutta. Però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso, e così faremo, continueremo sempre. Paolo, va bene, grazie intanto per averci parlato.
1: Grazie a voi, grazie,
0: alla prossima.
1: Ci sentiamo presto.
0: Sì, per corde che suonano, poi ci sentiamo per
1: sì,
0: quello.
1: Sì, a giorni ci sentiamo ufficialmente.
0: Va bene, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie,
0: presto, ciao.
1: Grazie,
0: Paolo.
1: Ancora. Grazie a te. Ciao.
0: Amici, detto questo, mi raccomando, la cultura è alla base delle cose che noi possiamo fare. Do la linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco, mi raccomando, sempre con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

questa new hit, questo nuovo singolo, i 30 anni di carriera. Elisa, sapete, prepara un appuntamento che segna un passaggio simbolico nella sua carriera, il primo concerto a Campovolo. È in programma l'11 settembre 2027, insomma, Arena di Reggio Emilia, l'evento intitolato Soundtrack Live 97-27. Amici, 90, ve lo ricordate l'album Lotus di Elisa? Piero se lo ricorda, secondo me. Te lo ricordi Lotus? E tanti, tanti celebri brani, Dancing, tutto, Broken. Beh, amici, io l'ho amata subito Elisa, proprio a partire da quegli anni. E proprio iniziati nel 97, ecco, Pipes and Flowers era il primo album e poi dopo tutti quanti gli altri. Un traguardo che ovviamente che io ho, perché così è la verità. Un traguardo che racconta un percorso artistico lungo e continuo, oggi condensato in un grande live pensato come un unico evento celebrativo. Quindi l'appuntamento non sarà un semplice concerto serale, ma una vera esperienza estesa per tutta la giornata. Sapete che lei poi fa queste cose in giro per l'Italia. E l'arena verrà trasformata in uno spazio aperto dalle 9 del mattino fino a notte fonda, con aree dedicate a famiglie, benessere e socialità. E sono previsti anche momenti di yoga, cinema, karaoke, incontri e spazi di intrattenimento, oltre a insomma, particolare come dire, attenzione alla sostenibilità ambientale e alla mobilità. L'evento sarà costruito come una specie di città temporanea in cui la musica si intreccia con attività culturali e di condivisione, ampliando il concetto tradizionale di live. Questo lo sappiamo, siamo abituati da Elisa. Il cuore dell'evento resta la musica, ma anche il percorso personale artistico di Elisa, perché attraverserà le varie fasi della sua evoluzione che noi abbiamo sempre seguito. Il titolo richiama il progetto Soundtrack Live 97-06, segnando una continuità narrativa. E lei ha raccontato sui social l'emozione del momento, ha detto: gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui. E stiamo facendo la storia, la nostra storia. L'evento punta anche su una forte impronta organizzativa e ambientale, con scelte legate a mobilità sostenibile, materiali a basso impatto e soluzioni energetiche alternative, e l'area sarà pensata per

ridurre l'impatto ambientale e favorire l'accessibilità con servizi dedicati e formule per le famiglie. Quindi questo obiettivo è proprio trasformare il concerto in un modello di esperienza condivisa dove la musica e l'organizzazione si fondono in questo spazio narrativo incredibile. Adesso, amici, io do la linea alla regia, continuiamo con la musica. Ci sono già qua i nostri ospiti, stanno per entrare in onda Marcello Nitti e Franzi Baroni. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind, The Cure, Just Like Heaven. Questo è il pezzo con cui io accolgo i miei carissimi amici Franzi Baroni, Marcello Nitti. Benvenuti, bentrovati.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo qua perché noi dobbiamo raccontare di un appuntamento importante delle 18.30 di oggi, e nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto. Perché? Perché? Raccontatevi tutto, dai, siamo curiosissimi.
2: Allora, penso che andava fatta, insomma. Molti amici me l'avevano chiesto, perché non parliamo della musica rock degli anni Ottanta, della new wave, del post-punk e di varie altre tipologie di musica che all'epoca fiorirono in una maniera incredibile, vero Franzi?
1: Assolutamente sì, è il modo per... non è un'operazione nostalgica, certo. Diciamolo subito, perché noi comunque guardiamo sempre avanti,
0: certo,
1: senza
0: vero.
1: Rinnegare il passato. E in effetti l'occasione è giusto per fare un parallelismo fra quello che era, fra quella che è stata Taranto negli anni Ottanta e quella che è diventata grazie al Mad Max dal 2018.
0: Sì.
2: È anche un modo, penso, di informare i giovani che oggi hanno 20 o 30 anni e che non hanno potuto vivere quel periodo.
1: Assolutamente.
2: E quindi magari da vicino ci riuniamo, parliamo, naturalmente possiamo anche ricordare degli aneddoti che non abbiamo
0: sì, questo
2: detto
0: è
2: prima.
0: speciale perché io immagino un ragazzo di 20 anni, di 30 anni che è appassionato a questo genere musicale, che magari vuole fare ricerca però non sa da quali fonti attingere. Questo è importante perché voi riuscite, io vedo qua che tu hai portato questo questo libro, Vestivamo New Wave.
2: Questo era il primo titolo che si era dato un po' a questo volume che volevamo pubblicare.
0: Vita, poi... musica ed eventi nella Taranto degli anni Ottanta. E vi voglio segnalare che qui è tutto scritto a parole, non ci sono le foto, non è perché è una scelta precisa, vero?
2: E naturalmente non abbiamo parlato soltanto delle operazioni dei grandi concerti, ma abbiamo menzionato le varie dinamiche di vari gruppi locali, non soltanto di Taranto, ma insomma anche della provincia, che cercavano di emergere proprio grazie all'aiuto della grande musica internazionale.
1: E Dio solo sa com'era difficile.
2: E qui puoi ben vedere quanti nomi già all'epoca noi avevamo proposto, come puoi vedere Franzi, guarda.
0: Segnalateli così li ascoltano anche in radio.
1: Certo. Tenete presente che forse molti non sanno, ma all'epoca al Toursport ci fu un concerto. Si chiamava la Ira Night, Ira è un'etichetta indipendente. In una sera si esibirono Litfiba, Diaframma, Violet Eves e gli Act, mi pare,
2: certo,
1: giusto?
2: Sì.
1: Organizzato da Franco Battafarano.
2: Sì.
0: Che negli Act c'era Gisberto Nicoletti,
1: esatto.
0: Il nostro regista che è un chitarrista.
1: Esatto.
2: Certo,
1: no?
2: Certo.
1: Quindi quella fu una cosa più unica che rara, vedere addirittura Litfiba con la formazione originaria da quando c'era ancora Ringo, il batterista.
0: Mamma mia.
1: Quindi quella è una cosa che... Taranto ha avuto sempre questo grande fermento, ma prima ancora di quegli anni.
2: Ma infatti c'è Franco Battafarano che, essendo stato un'ala parallela a tutto ciò che avveniva,
1: certo.
2: Anche lui ha prodotto un bellissimo volume.
1: Certo. Infatti ci piace, lo faremo anche stasera, ricorderemo il libro che Franco ha fatto, che era Quando Taranto era la Firenze del Sud.
0: Certo, è vero.
1: Quindi aneddoti, diciamo che ricalca un pochettino il cliché del libro che ha scritto Marcello insieme a Peppe Basile, ricalca questo cliché degli aneddoti, delle storie, le cose, diciamo, degli addetti ai lavori,
0: sì,
1: che non si sanno. Infatti, per esempio, il libro di Marcello è meraviglioso, non sono di parte.
2: Abbiamo voluto
1: ci sono aneddoti.
0: Certo.
2: Abbiamo voluto ricordare assolutamente la nostra Puglia, che sia la provincia o il comune, comunque è Puglia.
0: È il nostro territorio, la nostra terra.
2: Sì.
0: Non solo, mi piace più parlare di terra che di territorio. Non solo, e io credo che sia una di quelle serate post cena in cui ci si siede, no? Tra musicisti, tra organizzatori, tra i manager, tra veramente i produttori, eccetera, e ci si racconta questo. Quindi la visione, penso, no? Quello con cui dobbiamo vedere questo incontro, questo appuntamento, è proprio quella, cioè sediamoci e raccontiamoci com'era, raccontiamoci da dove è partito tutto,
1: con
0: tutti gli aneddoti che sono introvabili, perché non si trovano, vero?
2: Beh, sì. in effetti qualcosa l'abbiamo prodotto con i testi del volume. Naturalmente la memoria qualche volta non trova, sì, quello che si vorrebbe, ma poi viene fuori. E quindi, come hai detto bene, magari è un incontro tra amici mentre si beve qualcosa.
0: Ma è normale, secondo me.
2: Mentre si chiacchiera magari nell'anticamera della sala prima di entrare, sì, online. E quindi, sì, può uscire fuori. Ah, guarda,
0: ti ricordi quella sera quando è arrivato?
2: Mi ricordo Franzi che stava sulle scale e ha detto: Franzi, fermati, dove vai? Per favore, queste sono le chiavi del piacere, diciamo.
0: Che bello!
2: Pensaci tu a Siusi.
1: Poi pensa una cosa, cioè oggi sembra tutto scontato, normale.
0: Bravo.
1: Ma all'epoca la condivisione avveniva vis-à-vis. Cioè,
0: sì, sì.
1: Ci vediamo Piazza della Vittoria a Taranto, ci si incontrava e lì scattavano,
2: certo,
1: i discorsi, le amicizie, i rancori, le condivisioni.
0: Sì.

0: lo scambio dei vinili,
1: mamma mia,
0: tutte queste belle cose qua. E poi a me piace anche ricordare una cosa, con Marcello abbiamo parlato, esiste sempre questa forma di stupido, secondo me, campanilismo fra Taranto e Bari, no?
1: Ah, ma certo, ormai forse penso che sia superata, no?
0: Vabbè, non lo so, comunque esiste sempre lo zoccolo duro, insomma.
1: Ah, ok.
2: Allora, non l'ho mai avvertito.
0: No, diciamo, no, ma io parlo generalizzato, non da parte nostra.
2: Forse nel campo sportivo.
0: Esatto. Ah. Invece questa condivisione di intenti fra Taranto e Bari c'è stata prima degli anni Ottanta.
1: Sempre.
0: Infatti
1: sempre.
0: L'amicizia, per esempio, con Cesare Veronico risale
2: a quei tempi.
0: A quei tempi.
2: All'inizio.
0: Con lui.
1: Oggi con voi ci sarà anche Cesare,
0: certo,
1: giusto?
0: Certo, viene Cesare, perché parleremo. Lui offrirà intanto le testimonianze su questi volumi meravigliosi. E poi ci sarà, diciamo, una sorta di assist per quanto riguarda il Medimex, un po' di curiosità, un po' di anticipazioni, tutto quanto. Che continuerà poi in serata a Spazio Porto, e poi ci sarà il DJ set a chiusura della serata con me e Marcello.
1: Vabbè. Io direi di mandare un pezzo, noi torniamo in onda tra poco, continuiamo
0: benissimo
1: a raccontare tutto quello che accadrà oggi e soprattutto a fare un po' un remind di quello che è stato e di quello che sarà. Ascoltiamo un pezzo e ci rivediamo tra poco, mi raccomando, restate con noi.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: di questa settimana. Silvia Salemi con il suo nuovo singolo End of Silence. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net Piero Caffio, Michael Schino, la regia, la parte tecnica, Franzi Baroni, Marcello Nitti in diretta. Amici, stiamo parlando dell'appuntamento di oggi, della chiacchierata, della informazione, dell'ascolto, della condivisione della musica nella nostra città, nella nostra terra, in tutto quello che accadeva intorno. Adesso noi parliamo del Sound al Toursport. Io leggo qua, amici, 18 maggio 1985, ragazzi.
1: Mamma mia, mamma, non mi sembra vero. 41 anni fa.
0: 41
1: quasi,
0: anni fa.
1: Quasi 41.
0: Quasi. Mamma mia, che emozione pazzesca.
2: Anzi no, le abbiamo già passati da qualche
0: giorno. Sì, oggi
2: giorno.
0: 29, sì, esatto. 41 anni fa, precisamente. Quindi il mondo della musica qui dice costellato di miti, di icone. E voi avete scritto tutto questo.
2: Abbiamo cercato di riproporre
0: un diario di bordo,
2: questa energia che all'epoca sprigionava la nostra città. E come dicevo allora e dico ancora adesso, quanti giovani erano entusiasti, avevano questa grande voglia sin dall'inizio, perché questa attitudine parte da lontano. Quindi Taranto è sempre stata una città che aveva una bella predisposizione per l'ascolto della musica, anche per i concerti, sia dagli anni 60 che dagli anni 70.
3: Abbiamo seminato
0: cioè,
3: bene.
0: Beh, sì, seminato, direi proprio di sì.
3: Poi anche all'epoca, insomma, onore al merito alle prime radio private che a Taranto hanno fatto tanto, lungimiranza dall'epoca di Radio Taranto 102.5.
0: E Paolo c'era. Paolo c'è sempre, il nostro Paolo D'Andrea, che è il nostro direttore generale. C'è sempre stato lui.
2: Ai piccoli circuiti locali, anche nelle cantine, le rotonde sul mare, erano sempre strapiene e c'erano tanti piccoli gruppi e anche gruppi che a un certo punto avevano un loro valore qui intorno alla nostra città.
0: Assolutamente, ragazzi, qui custodire proprio come un bimbo, custodire la memoria di quello che è un grande, come dire, un grande territorio con delle persone come voi, di non solo di appartenenza alla musica, ma proprio della riflessione, del pensiero rispetto agli spunti di riflessione che possono nascere, che possono arrivare. Cioè voi fate pensiero quello che le persone ascoltano. Non è facile, io vorrei veramente che si custodisse, che fate bene a fare questo.
2: Io vorrei anzi ricordare Vittorio Amodio.
3: Come no,
2: il quale
3: Vittorio,
2: con la musica era non soltanto parole.
3: Lui per anni e anni e anni ha fatto una fanzine a livello nazionale.
0: Cioè che cosa?
3: Urlo Wave, era una fanzine che lui curava in ogni dettaglio ed è stata riconosciuta a livello nazionale.
0: Ecco,
3: per
2: grande lavoro.
3: Quindi
2: c'è stato
3: sempre questo movimento. Io ci tengo a dire una cosa, noi parliamo di queste cose legate al passato, che io non rinnego, anzi lo amo.
0: Assolutamente.
3: Però la cosa interessante, perché a volte leggo anche commenti, ancora con queste cose della New Wave, ancora gli anni 80, noi guardiamo al futuro.
0: Cioè
3: io personalmente acquisto, prendo, propongo in radio, nei programmi.
0: È il tuo programma,
3: delle cose completamente diverse.
0: E lo sentiamo, che è seguitissimo.
3: Quindi voglio dire,
2: confermo la musica che ascolto nella sua macchina quando sono con lui, ascoltiamo sempre qualcosa di nuovo, anzi glielo chiedo: senti, chi è questo gruppo?
0: Che bello, ragazzi.
3: Siamo complici.
0: Ce ne fossero così in grado di captare, di capire, di fare ricerca e di condividerla, dimostrarla agli altri. Amici, qui bisogna ringraziare solo, punto. Chi commenta può fare le patate lesse, ecco, basta. Facesse altro nella vita, scusa.
3: È stata la nostra deviazione, da giovani.
0: Ma è bello, ma meno male, ragazzi. E guardate, questo, noi parliamo veramente di un movimento che c'è stato,
3: certo.
0: E di tutto quello che accade ancora oggi, perché come tutti sappiamo, Franzi è qui, no? All'interno, ecco, vedete, mamma mia, ragazzi, guardate queste foto, guardate.
3: Questo è Radio Taranto Notte 102.5, special dedicato a David Bowie.
0: Mamma mia, che anno era? 78.
3: Io non riesco più a mettere insieme
0: gli anni.
3: Io dico soltanto una cosa, che quest'anno io faccio 50 anni di radio.
0: Mamma mia, amici.
3: Ho iniziato nel
0: Io mi sento piccola.
3: Ho iniziato nel 1976, ne parlavo ieri sera con Cesare.
0: Mamma mia.
3: Al telefono, e lui da bombarese mi ha detto: mo, auguri.
0: 50 anni, ragazzi. Io mi sento piccola così. Michael, proprio un embrione, praticamente.
2: Infatti, ci siamo conosciuti in radio. Nel 1976.
3: Ci si conosceva di vista, poi. Anzi, addirittura un amico, una sera, questo è un aneddoto, in Piazza della Vittoria, sotto i portici, il famoso Tre Palle.
0: Sì, come no, c'è Tre Palle.
3: Ci prese per mano, dice: no, allora, Franzi, questo è Marcello, Marcello, questo è Franzi. Parlatevi.
0: No, bellissimo.
3: Così è andata. E poi ci siamo ritrovati in radio perché Loris Pepe.
0: Sì,
3: buon'anima,
0: Loris Pepe
3: aveva il negozio di dischi Discomania, e quindi niente, cominciamo a fare il programma in radio, giorni dispari e pari, facevamo sempre il notturno.
0: Mamma mia, che bello.
3: Dalle 22 alle 23, una cosa del genere.
0: Mamma
3: e poi
0: mia.
3: Di là, diciamo, è stata una...
0: Che bello, ragazzi, io voglio solo segnalarvi che tutto questo e molto di più inizierà questa sera alle 18.30 alla Mondadori Bookstore in Via De Cesare e continuerà ad libitum a Spazio Porto.
3: Certo, certo.
0: Grazie per essere stati qua,
3: grazie
0: per averci dato questa anteprima.
2: Grazie a voi tutti, è un piacere.
0: Noi ci rivediamo di nuovo qua in radio perché io vi aspetto sempre.
2: Va
0: benissimo. So che i vostri impegni sono tanti, vi ringrazio per il vostro tempo, per averlo dedicato a me e a noi.
2: Non possiamo fuggire da noi
0: stessi.
2: Quindi...
0: ragazzi.
2: Ci saremo.
0: Grazie mille, Marcello Nitti, Franzi Baroni.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao.